0: Che sì, Hurlon è stato molto di più di uno scandalo letterario o di un manifesto della generazione Beat in rottura con la società dei consumi e del capitalismo statunitense, è stato proprio un modo nuovo di concepire la poesia come esperienza pubblica, orale, performativa, capace di uscire dalla pagina scritta per farsi voce, corpo, esecuzione e presenza. È proprio questo l'aspetto che vogliamo approfondire oggi, lo facciamo ed è un piacere, un onore averlo ai microfoni della Rete 2 con il poeta, scrittore e performer Lello Voce. Ben arrivato, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Classe 1957, Lello Voce è considerato, pensate, uno dei pionieri a livello europeo del cosiddetto spoken word e per aver anche importato in Italia più recentemente il poetry slam, ovvero quegli eventi pubblici, addirittura vere e proprie competizioni in cui i poeti performano i propri versi. Ha all'attivo numerosi libri CD di poesia con collaborazioni con artisti del calibro di Paolo Fresu, Frank Nemola, Maria Pia De Vito e ancora Mark Gross. Ricordiamo alcuni titoli: Farfalle da combattimento, uscito nel 99 per Bompiani, Fast Blood del 2003 con cui aveva vinto il premio Delfini di poesia e ancora L'esercizio della lingua 2010 e Il fiore in verse, Squilibri editore 2016, sempre con Frank Nemola e la partecipazione di Paolo Fresu, con cui aveva vinto il premio nazionale Elio Pagliarani di poesia. Allora, Lello Voce, partiamo dalla esecuzione pubblica da parte di Allen Ginsberg del suo poema Owl, urlo alla Six Gallery di San Francisco. Era il 1955, un evento spartiacque per la storia della poesia, non soltanto scritta ma anche letta, agita pubblicamente, eseguita. Possiamo dire che si segna con quell'evento la nascita della poesia performativa contemporanea?
1: Ma diciamo che sì, quell'evento del 55, di cui noi in Italia poi in realtà sapevamo molto poco, è certamente un momento di svolta di tutta la storia della poesia che non sta nei libri. Lei prima diceva è qualcosa di nuovo, di dirompente, ed ha ragione, ma per altri versi è antichissimo. La poesia è sempre stata, prima di tutto, esecuzione. Dai suoi esordi, dai suoi primordi, e questo dava anche al poeta una funzione politica, di identità per la comunità. Poi è arrivata una lunghissima epoca del libro, ma ormai da tempo, e certamente anche grazie all'evento del 1955, quindi la lettura di Urlo di Ginsberg, è tornata a vivere, a camminare anche fuori dai libri, che si tratti di poetry slam, si tratti di spoken word o di spoken music. Di fatto moltissimi poeti giovani, anche italofoni, ma non solamente ovviamente italofoni, oggi concepiscono la poesia prima di tutto come un'esecuzione. D'altra parte, se lei legge un romanzo e viene interrotta, può riprendere dal punto in cui è stata interrotta. Se qualcuno la interrompe mentre ascolta musica o anche sta semplicemente leggendo silenziosamente una poesia, non può che ritornare dall'inizio, perché la poesia è un'azione, una dinamica che si realizza nel tempo.
0: È vero, ha assolutamente ragione. La poesia performativa, beat, arriverà in Italia nel contesto, diciamo, di lingua italiana quasi 15 anni più tardi, no? È il 1979, con quell'esperienza straordinaria che fu il Festival Internazionale dei Poeti sulla spiaggia libera di Castel Porziano a Roma, con tra l'altro il sostegno anche di Renato Nicolini, che era l'allora assessore alla cultura. Lei visse quel momento, Lello Voce ci ricorda la straordinarietà di quell'evento e che cosa significò per i giovani poeti di lingua italiana come lei?
1: Ma io nel 79 avevo 22 anni, ero lì che mi indaffaravo a fare commissioni per i grandi poeti e come tutti rimasi stupefatto quando mi accorsi che la poesia non era solo quella nei libri, ma era quella che vedevo eseguita sul palco da artisti di grandissimo livello. C'era Ginsberg, c'era Orlowski, c'era Barrocks. Devo dire che questo stupore fu condiviso anche da poeti di generazioni ben precedenti alla mia, che salirono sul palco e si resero conto che in realtà la loro capacità di trasmettere ciò che di bello avevano realizzato sulla carta era davvero piccolissima, pochissima cosa in confronto a quello che vedevano sul palco, perché, questo ci tengo a dirlo, quello che è stato inventato non è solo un format, come nel caso del Poetry Slam, ma lo spoken word rinnova le forme della poesia, cioè gli strumenti attraverso cui la poesia si rivolge a chi l'ascolta, al suo pubblico, perché la poesia ha davvero un pubblico, cioè tante persone insieme nello stesso momento che condividono quell'evento, quell'azione, quindi si porta dietro anche un aspetto, se vuole, assolutamente rituale, che il Poetry Slam riprende, e in qualche modo noi che avevamo fino allora sentito poesia ad alta voce solo attraverso la grande poesia sonora delle nuove avanguardie, tra l'altro quelli sono gli anni nei quali parte anche di nuovo una grande vaga, una grande onda di poesia sonora, che però è qualcosa di diverso, di molto più indiretto nei suoi rapporti con il pubblico, e ci siamo accorti che c'era invece la possibilità di prendere un'altra strada, una strada antichissima ma insieme molto contemporanea, che avrebbe permesso di nuovo ai nostri corpi di farsi protagonisti delle nostre parole, al nostro fiato, al nostro respiro.
0: E il respiro qui è fondamentale, lo dicevamo anche ieri con Roberto Galaverni, come la ricerca formale di Ginsberg, che in realtà è estremamente accurata, colta, fra le tradizioni antichissime, a cui attinge con la sua declamazione anche il salmodiare ebraico dell'Antico Testamento. Ecco, rimettavamo in centro la campata del respiro. Ecco, cosa vuol dire, Lello Voce, costruire, scrivere la poesia basandosi sulla campata del respiro? E in cosa la differenza rispetto alla poesia sonora, per esempio?
1: Ma no, in questo caso no, anche quella si basa sulla campata del respiro. Io in realtà non credo, e vengo subito alla sua domanda, che esistono tanti tipi di poesia. Io credo che esista la poesia che si realizza nei libri o si realizza nel fiato dell'autore, ma in ogni caso persino un autore così legato al libro, anche per la complessità di quello che scrive, come Paul Celan, definiva la poesia una svolta del respiro. La poesia si scrive solo col respiro. La prima cosa che il poeta cerca è un ritmo, è un flusso, è una dinamica, è un battere, prima ancora di cercare dei contenuti o degli stili di altro genere. Quando è arrivato anche in Europa questo benedettissimo spoken word, tutti ci siamo accorti che in realtà la poesia ci stava ricordando come era nata e ci stava indicando una strada, quella di riprendere una tradizione, tradendola ovviamente, perché le tradizioni si rispettano portandole altrove, cambiandole. Però io credo che all'interno di tutto questo movimento della poesia detta ad alta voce ci sia anche qualcosa di profondamente arcaico, che ci mette in relazione con quelle che sono le radici di questa arte, un'arte che si scrive anche nei libri, ma come diceva qualcuno, quelli poi sono libri che si leggono con le orecchie oltre che con gli occhi.
0: Ieri, mentre preparavamo questa intervista, lei mi ricordava che fra le sue esperienze performative ci sono anche state delle tappe svizzere, in particolare al Festival della Battia a Ginevra, erano i primi anni 90 che l'avevano vista sul palco insieme a Giacomo Verde, allo statunitense John Giorno, altra figura cardine della Beat Generation. In tempi più recenti, nei primi anni 2000, lei ha importato in Italia, nel contesto di lingua italiana, il Poetry Slam, sempre di importazione statunitense, che oggi ha preso piedi, si è diffuso a livello internazionale anche qui nella Svizzera italiana, penso su tutti al poeta Marco Miladinovic. Ecco, il Poetry Slam contemporaneo, Lello Voce, raccoglie in un qualche modo l'eredità della poesia beat? Ci sono degli elementi di continuità?
1: La migliore poesia slam ed è il caso di Marco Miladinovic, che è un autore secondo me di grandissima raffinatezza.
0: Concordo.
1: Sì. In altri casi no, non esiste un tipo di poesia, mi perdoni se semplifico, che è la slam poetry, come dicono. In uno slam si può eseguire poesia di qualsiasi genere, anche normale poesia sentimentale nata per stare solo nei libri, o addirittura si può trasformare tutto in un lungo speech che poi alla fine dei conti di poetico non ha ben poco. Ma nei casi migliori del poetry slam, e ce ne sono tantissimi sia in Italia che in Svizzera, sì, assolutamente sì, è una costola di un grande movimento che io direi il movimento del ritorno della poesia alla sua casa, la sua casa è la voce, che comprende tutto, gli esperimenti più raffinati e complessi di poeti sonori come Henri Chopin, come Vincent Barras, che poi era quello che organizzava quel festival della Batidi a cui si riferiva lei, e che non a caso ha invitato me, ha invitato John Giorno, quindi con una grande attenzione anche ad altri tipi di poesia vocale che non fossero solo la poesia sonora. Ne fa parte lo spoken music, in cui la parola è insieme alla musica, o meglio, in cui la musica si fa ancella della parola, e è anche un grande fenomeno che continua a essere molto diffuso, che è quello dei festival di poesia, che sono appuntamenti, io credo, irrinunciabili anche per poeti che poi vedono se stessi soprattutto come autori di libri.
0: E dunque una novità dirompente quella portata da Allen Ginsberg con il suo Urlo, ma anche, e potremmo dire innanzitutto, un ritorno a casa, quella forma arcaica e originaria, prettamente orale della poesia. Noi ci fermiamo qui per oggi, grazie a Lello Voce, pioniere a livello europeo dello spoken word, poeta, scrittore e performer, per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

Anna Menichetti ai microfoni della Rete 2 per la recensione di oggi che riguarda un CD della Stradivarius, CD molto bello, Dmitri Shostakovich, il terzo volume dei suoi lavori completi per pianoforte, con il pianoforte Eugenio Catone. Un bel CD ci voleva, perché arriviamo al momento davvero importante della scrittura shostakovichiana, che prende in considerazione l'arte bacchiana. Beh, è indubbio quanto Shostakovich amasse il passato e desse al passato l'importanza fondamentale per i 50 anni della scomparsa di Bach. Per l'anniversario della scomparsa di Bach, scusate, nel 1950, Shostakovich inizia a lavorare sui 24 preludi e fughe. Grazie all'impegno suo, alla felice considerazione di tutto il mondo nei suoi confronti, Stalin stesso dovette accettare la musica di Shostakovich. Ma certo, questo autore rimane ancora oggi un grande enigma sotto il profilo della sua psicologia, che deve aver sofferto moltissimo nel periodo più complesso della sua nazione. Noi di questi due CD straordinari abbiamo appena ascoltato il preludio numero 6 in si minore dei 24 preludi e fughe, opera 87, e adesso ascoltiamo, purtroppo sfumata perché è piuttosto lunga, però, la splendida fuga in si bemolle minore.

Ecco, la registrazione di questa opera 87 ha una sensibilità e una bellezza di esecuzione da parte di Eugenio Catone davvero encomiabili, perché Catone riesce a sottolineare tutte le sottigliezze che Shostakovich ha inserito nel comporre questa straordinaria opera 87, che peraltro lui amava moltissimo, la considerava veramente una parte fondamentale della sua cultura e della sua scrittura. Peraltro non la considerava un ciclo completo, cioè questi 24 preludi e fughe, ma considerava la bellezza di questo materiale come una sorta di materiale in evoluzione continua, un brano dopo l'altro. Catone riesce a sottolineare certe, ovviamente, citazioni bachiane fortissime e allo stesso tempo tutto quello che fa parte della cultura occidentale. Quindi bisogna dire davvero un lavoro straordinario. Noi ci lasciamo con il preludio proprio numero 24 in re minore del secondo CD, appunto con l'esecuzione bellissima di Eugenio Catone.

0: Migliaia di persone che leggono lo stesso libro alla stessa ora. Succederà il 17 giugno a Roma, è La tempesta silenziosa, il format di lettura ideato da Alessandro Baricco. E chi chiamare per saperne di più se non il nostro corrispondente da Roma? Buongiorno Checchino Antonini.
1: Felice di ritrovarvi, Cristina Colezzi, a te e chi ascolta Verde Aurora. Allora, domani appunto la città sarà teatro di questo rito singolare, così lo ha definito lo stesso Baricco: radunare più gente che puoi a leggere lo stesso libro, nello stesso momento, nello stesso posto, tutte e tutti a galleggiare in una musica che ti accompagna. Tutto qui. L'evento, grazie anche all'assessorato alla cultura di Roma Capitale, si propagherà da 6 luoghi principali. Alcuni di questi li abbiamo raccontati anche nei nostri incontri mattutini: lo Stadio Palatino, che è proprio a 2 passi dal Colosseo, il colle di fronte a quel monumento, che è stato un luogo di svago per la corte imperiale dai tempi di Domiziano nel primo secolo d.C., poi la Rapacis, Villa Torlonia, l'ex mattatoio del quartiere Testaccio, il Teatro dell'Opera, la piazza michelangiolesca del Campidoglio, ma ci saranno anche piccole tempeste, visto che possono partecipare anche librerie, innanzitutto biblioteche, teatri, cinema, luoghi

0: di aggregazione e associazioni. Chiunque sarà parte integrante e vitale di un progetto come questo, ospitando lettrici e lettori nei propri spazi.
1: Puoi dirci come funzionerà?
0: L'appuntamento è fissato al tramonto alle 20:47, che è l'ora ufficiale del tramonto nella capitale italiana oggi, e dallo Stadio Palatino sarà lo stesso Alessandro Baricco a dare il via alla serata leggendo le prime pagine delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij. Ci sarà una scenofonia che accompagnerà la lettura, ovvero il corrispettivo sonoro della scenografia, il suono non come un semplice sottofondo, ma come vero e proprio elemento drammaturgico e tridimensionale. E questa scenofonia sarà trasmessa live in tutti gli spazi designati per guidare lettrici e lettori dentro un'esperienza che fonde sia la dimensione individuale sia il rito collettivo, che sono entrambi elementi tipici della lettura. Tutto durerà un'ora e mezzo circa. Poi l'attrice Isabella Aragonese concluderà la lettura, ma non la serata, perché è stato promesso che ci sarà tempo per liberare tutta l'energia accumulata nel silenzio con un DJ set.
1: Era una notte meravigliosa, una di quelle notti come forse possono essercene soltanto quando si è giovani, egregio lettore. Questo è l'incipit di Bielej Noci, Le notti bianche. Ma perché Corrado, è stato scelto proprio Checchino, è stato scelto proprio Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij per questa lettura?
0: Ecco la versione di Baricco, perché è la storia di un sognatore, un misto di tristezza e di felicità. Scritto nel 1848, Le notti bianche, di cui hai letto il bellissimo incipit, è una delle opere più lette, più amate di Dostoevskij, che si stacca dalle atmosfere cupe e monumentali degli altri grandi romanzi successivi. Penso a Delitto e Castigo, ai fratelli Karamazov, e dentro c'è sicuramente questo archetipo del sognatore, che è il protagonista senza nome, in cui è facile riconoscersi, anche perché si innamora perdutamente e accetta un ruolo particolare di confidente pur di starle vicino, ascoltando i tormenti di lei per un altro uomo.
1: Accidenti, forse non è il caso di spoilerare, che dici, Checchino?
0: Verissimo, verissimo, e non era sicuramente mia intenzione. Volevo dire che oltre al sognatore c'è anche la città in questo romanzo, la città come personaggio e non come fondale. Come si spera, sarà anche Roma questa sera, domani sera, perdonami. Le notti bianche, ossia il fenomeno astronomico del nord Europa in cui il sole non tramonta mai del tutto, creano un'atmosfera sospesa, crepuscolare, quasi onirica. E questo equilibrio tra veglia e sonno, fra realtà e finzione, fra dolore e consolazione, forse è ciò che ci può rendere vivi.
1: E ricordiamo che questo fenomeno delle notti bianche raggiunge il suo culmine in concomitanza con il solstizio d'estate attorno al 21 giugno. Checchino, una delle cose più complesse quando si parla, si legge la letteratura russa, è capire come si pronunciano i nomi delle persone e dei luoghi.
0: E questa è una cosa, infatti, che ha considerato anche la macchina organizzativa dell'evento. Infatti, è stato anche realizzato un video in cui un altro scrittore, Andrea Tarabia, ci sono diversi scrittori che hanno collaborato a questa operazione. Tarabia, appunto, ha messo a punto questo vademecum per aiutare a pronunciare toponimi e nomi propri presenti nel libro scelto per generare la tempesta.
1: E quante persone sono attese?
0: Guarda, Massimiliano Smeriglio, che è l'assessore alla cultura di Roma ed è a sua volta scrittore, si è sbilanciato. Speriamo di superare le 50.000, ha detto. Per ora c'è un precedente solo, una sperimentazione fatta a Gorizia dove c'erano 200 persone, ma questa volta c'è una macchina organizzativa impressionante. Le 6 location sono andate sold out nel giro di un'ora da quando è stata aperta la prenotazione. Sul sito ufficiale dell'evento, però c'è una mappa che mostra tutti gli altri spazi, quelli appunto delle piccole tempeste, e si vede che hanno aderito al progetto anche spazi molto molto fuori Roma. C'è un piroscafo sul Tevere, una gelateria a Castel Sant'Angelo, alcuni orti comunali, la scalinata di un istituto professionale, appartamenti, terrazze, giardini privati, la banchina di un trenino dismesso in periferia. C'è un quartiere dove hanno dismesso questo treno, che tra l'altro appunto era molto amato e molto apprezzato, e poi in varie località della provincia, e c'è perfino un anfiteatro messo a disposizione dal sindaco di Cosenza. Sono andato a vedere, è 521 chilometri dalla capitale italiana. E sempre Smeriglio ha sottolineato che questa iniziativa vorrebbe essere la metafora di quello che vogliamo tornare ad essere, senza discorsi tossici, senza urla, senza troppe parole, il silenzio come riappropriazione di una parte del sé. E ancora, si vorrebbe mettere insieme le persone senza ansia performativa nello spazio pubblico. E Roma, quello che cerchiamo di raccontare anche noi in questi dialoghi, non sarà solo una città di turisti e pellegrini, ma di abitanti.
1: Checchino, e l'inventore del format, Alessandro Baricco, che cosa farà oltre a leggere le prime pagine?
0: Guarda, io credo che si sta divertendo e si divertirà parecchio. Lui ha fatto sapere che dopo l'avvio della lettura inforcherà il motorino per raggiungere alcune delle location. In primo luogo l'Ara Pacis, perché per lui leggere, ha detto, è un gesto mite, gesto gentile, di pace, silenzioso per sé e per gli altri. E per questo ha voluto scatenare la tempesta anche lì, in questo luogo simbolo di un'epoca di pace e prosperità, la Pax Augustea. Ecco, ti leggo ancora delle parole di Baricco. Sprigioneremo una sorta di tempesta di intensità silenziosa, quasi visibile, ma fortissima, un'esperienza preziosa quando la vivi e non finisce lì, te la porti via anche quando te ne vai. Forse alla fine sei persino un po' diverso, forse la città è un po' diversa ed è da qui che tutto comincerà. Intensità e quiete, quasi, quasi un ossimoro. Va detto che per Roma si sta aprendo un mese molto importante per la lettura. Questa tempesta silenziosa è l'evento che apre ufficialmente la stagione dello Stadio Palatino, che proseguirà con il Festival Internazionale Letterature, che quest'anno è dedicato agli sconfinamenti necessari. Poi sarà la volta della serata finale Piano Strega in Campidoglio il 9 luglio, ma questa è un'altra storia che forse racconteremo da queste frequenze.
1: Assolutamente. Assolutamente, sicuramente, ma ci è venuta voglia sinceramente con queste giornate calde di salire sul motorino, fare come Baricco e andarcene in giro da un evento all'altro, coi capelli al vento, a leggere e ad ascoltare. Beh, insomma, meraviglia. Migliaia di persone che leggono lo stesso libro alla stessa ora, si può fare, succede. Succederà il 17 giugno a Roma, è la tempesta silenziosa, il format di lettura ideato da Alessandro Baricco. E chi ce ne poteva parlare se non il nostro corrispondente da Roma, Checchino Antonini, che ringrazio. Grazie Checchino, buona giornata.
0: Grazie a voi, buon ascolto, grazie a tutti.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, dal lunedì al venerdì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Protagonista di questa puntata è la violinista svizzera Esther Hoppe, recentemente insignita del Premio Svizzero di Musica, un riconoscimento che sottolinea una carriera costruita proprio nel segno della dedizione assoluta al violino come ponte tra la musica e l'umanità. Esther Hoppe mette la musica al primo posto, non se stessa. Nata a Zugo nel 1978, vanta ormai 20 anni di carriera internazionale come solista, camerista e docente. I valori che guidano il suo percorso sono la chiarezza, la pazienza e una profonda convinzione. L'onestà nell'esecuzione conta più di qualsiasi forma di autoindulgenza. Al centro sempre anche la famiglia, suo punto di riferimento. La sua formazione attraversa alcune delle istituzioni più prestigiose, da Basilea a Filadelfia, da Londra a Zurigo. La formazione arriva presto con la vittoria al concorso internazionale Mozart di Salisburgo e al concorso ARD di Monaco. Tra le incisioni più importanti, l'integrale delle sonate e partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, che noi ascolteremo. Dal 2013 insegna al Mozarteum di Salisburgo, dove trasmette la propria esperienza alle nuove generazioni. A partire dalla stagione 2025-2026 ha assunto anche la direzione artistica della Camerata Zürich, segnando un importante ritorno in Svizzera. La sua ispirazione nasce dall'incontro con le persone, dalla natura e dal dialogo con le altre arti. Non esistono due settimane uguali nella sua vita, ma resta costante il desiderio di rendere la musica percepibile nel modo più diretto possibile. Come sottolinea la giuria del Premio Svizzero di Musica, Esther Hoppe è un interprete di altissimo livello, capace di creare un ponte tra attività concertistica e didattica. Noi, come detto, vogliamo ascoltare l'integrale delle sonate, delle partite di Johann Sebastian Bach. Iniziamo proprio da quelle, con un estratto dalla partita per violino solo numero 1 in si minore, Bach Werke für Zeinich 1002, Esther Hoppe al violino, una registrazione di Claves del 2022.

Abbiamo ascoltato dalla partita per violino solo numero 1 in Si minore Bach Werke Verzeihnich 1002 di Johann Sebastian Bach con Ester Hoppe al violino, una registrazione di Claves del 2022. Noi torneremo su questo disco relativo alle sonate e alle partite per violino solo di Johann Sebastian Bach alla fine della nostra trasmissione. Il vertice della produzione pianistica mozartiana degli anni viennesi tra il 1781 e il 1791 è rappresentato dai 17 concerti per pianoforte, uno dei capitoli più significativi della sua produzione. Nei primi lavori emerge ancora una certa centralità dello strumento solista, ma sempre in dialogo con l'orchestra, anche sul piano timbrico e ritmico. Mozart stesso, in una lettera al padre del dicembre del 1782, definiva questi concerti una via di mezzo tra il troppo difficile e il troppo facile. Brillanti, piacevoli all'ascolto, capaci di soddisfare tanto i conoscitori quanto i non esperti. Negli anni successivi il linguaggio si fa più intimo e riflessivo e il rapporto tra pianoforte e orchestra sempre più raffinato. Tra questi lavori si colloca il concerto in La maggiore KV 414, articolato in tre movimenti, ciascuno con una propria cadenza. L'allegro iniziale presenta un dialogo elegante tra archi e pianoforte. L'andante, delicato e cantabile, è un omaggio a Johann Christian Bach. Il rondò finale sviluppa un discorso leggero e vivace tra solista e orchestra. Il concerto KV 414, eseguito per la prima volta a Vienna nel 1783 con Mozart stesso al pianoforte, appartiene alla triade insieme ai concerti KV 413 e KV 415. Pensato anche per un organico ridotto di soli archi, rispecchia una dimensione intima, quasi cameristica, pur mantenendo grande ricchezza tematica. Noi allora vogliamo ascoltare Ester Hoppe, protagonista di Concerto.ch, alla direzione, in questo suo ruolo, alla testa della Camerata Zürich, con Ronald Brautigam al pianoforte, un estratto dal concerto del 28 marzo 2026 alla Tonale di Zurigo.

E questo era il concerto per pianoforte orchestra numero 12 in La maggiore KV414 di Wolfgang Amadeus Mozart con Esther Hopp alla direzione della Camerata Zürich e Ronald Brautigam al pianoforte. Noi ora proseguiamo ascoltando un altro estratto dal concerto del 28 marzo 2026 alla Tonale di Zurigo, dal quale abbiamo appena ascoltato il concerto di Mozart, e ci spostiamo su Felix Mendelssohn. Un Felix Mendelssohn che manifesta il proprio talento fin da giovanissimo, le sue primissime composizioni, tra cui le 12 sinfonie per archi, il concerto in re minore per pianoforte, violino e orchestra d'archi, risalgono all'adolescenza e nascono nell'ambiente familiare berlinese, colto e stimolante. In queste opere emergono eleganze

melodica, brillantezza ritmica e un equilibrio tra modelli classici e prime aperture romantiche. Il concerto in re minore del 1823 mostra già una sorprendente maturità. Alterna momenti orchestrali di impianto classico a episodi solistici pieni di energia e vitalità. Il primo movimento si apre con due temi esposti dagli archi, seguiti dall'ingresso dei solisti in un dialogo vivace e virtuosistico. L'adagio offre un momento di grande lirismo, mentre l'allegro finale si distingue per slancio ritmico e brillantezza. Noi ora vogliamo ascoltare proprio un estratto dal concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Vogliamo ascoltarne l'allegro, sempre con la Camerata Zürich diretta da Esther Hoppe, qui anche violino solista, e Ronald Brautigam al pianoforte.

Esther Hoppe, violino solista e direzione della Camerata Zurich con Ronald Brautigam al pianoforte. Abbiamo ascoltato un estratto dal concerto per violino, pianoforte e archi in re minore di Felix Mendelssohn. Abbiamo ascoltato l'Allegro. Era un estratto dal concerto del 28 marzo 2026 tenutosi a Zurigo alla Kleiner Saal della Tonale di Zurigo. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre con Esther Hoppe, protagonista di questa puntata di Concerto.ch. Le sonate partite per violino solo di Johann Sebastian Bach rappresentano una pietra miliare assoluta del repertorio per questo strumento. Composte probabilmente a Köthen e datate 1720, segnano un punto di svolta nella scrittura per violino. Bach porta a perfezione l'arte di suggerire la polifonia attraverso uno strumento monodico. Queste opere ebbero una circolazione già ampia nel Settecento, ma si affermarono definitivamente grazie alla riscoperta ottocentesca, in particolare attraverso il violinista Joseph Joachim. Oggi costituiscono un riferimento imprescindibile per ogni violinista. Torniamo dunque, come detto, a Esther Hoppe e al suo Bach con un secondo estratto dal CD Claves del 2022, ovvero l'integrale delle sonate delle partite di Johann Sebastian Bach per violino solo. Noi vogliamo ascoltare dalla sonata per violino solo numero 3 in Do maggiore, Bach Werke für zwei, nicht 1005, l'Allegro assai.

0: Abbiamo ascoltato dalla sonata per violino solo numero 3 in Do maggiore Bach Werke Verzeih nicht 1005 l'Allegro assai con Ester Hoppe al violino, un estratto da un disco di Claves del 2022. E con questo ascolto si chiude qui la nostra puntata di concerto.ch di oggi. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: E ve lo annunciavo anche in sommario, Elon Musk è diventato il primo trilionario della storia dell'umanità. Il patrimonio complessivo di Musk fra SpaceX, X, Tesla, Neuralink e The Boring Company ha infatti superato i 1.000 miliardi di dollari, solo per darvi un'idea, superando il PIL della Svizzera registrato nel 2025. Il vero catalizzatore dell'ultimo stratosferico balzo in avanti di Musk, pensate che nell'ottobre del 25 si parlava di un patrimonio di soli, lo dico fra virgolette, 500 miliardi, è stata la recente quotazione di SpaceX a Nasdaq, uno dei più grandi mercati finanziari al mondo, specializzati proprio nel trading di azioni di società tecnologiche e ad alta crescita. Da qui partiamo per il nostro approfondimento di oggi. Intanto do il benvenuto a Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio.
1: Ciao Barbara, buongiorno a te e a tutto il pubblico. Sì, siamo di fronte a una concentrazione di ricchezza senza precedenti che pone interrogativi sul sistema economico, politico e sociale che l'ha resa possibile, come pure sulle sue conseguenze. Siamo entrati in una nuova fase del capitalismo? Quale concezione della società emerge da uno scenario in cui un singolo individuo può detenere una ricchezza superiore a quella di interi stati? E poi cosa significa tutto ciò per la tenuta della democrazia? Interrogativi che proviamo a capire meglio con i nostri due ospiti. Buongiorno Francesca Coin, benvenuta e ben ritrovata ad Alphaville.
2: Buongiorno a voi.
1: Francesca Coin è sociologa e autrice, si occupa di lavoro e di disuguaglianze sociali, oltre a insegnare all'Università di Parma, dirige la collana di studi sul lavoro Infedeli per Deriva Prodi e codirige la collana Feminist per Allegre. Per Einaudi ha pubblicato Le grandi dimissioni, Il nuovo rifiuto del lavoro e Il tempo di riprenderci la vita. E buongiorno e ben ritrovato anche a Fabio Lavista, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.

0: Professore di storia dell'economia all'Università di Pisa, ha insegnato in varie università, tra cui l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano. Si occupa soprattutto di cultura manageriale, innovazione tecnologica e organizzativa, imprese pubbliche, politica industriale e cambiamento strutturale.
1: Partiamo facendo un salto al passato di poco più di un secolo. Era il 1916 quando Rockefeller diventò il primo miliardario della storia grazie alla compagnia petrolifera statunitense Standard Oil. Oggi la nuova frontiera sono i 1.000 miliardi del patrimonio complessivo di Elon Musk. Francesca Coin, come va letto nell'arco di 100 secoli il salto da Rockefeller a Musk e cosa ha reso possibile una tale inaudita concentrazione di ricchezza nel 2026?
2: Ma dunque, intanto il parallelo mi ricorda una conversazione recente tra il CEO di BlackRock, Larry Flink, e il CEO di Brookfield, Bruce Flett, un dialogo che c'è stato circa un mese fa, in cui esattamente Bruce Flett, che è il CEO di una compagnia che si occupa di investimenti infrastrutturali, faceva proprio questo paragone con quello che è successo più di un secolo fa e quindi con quella l'ondata di investimenti nella via di comunicazione, nelle infrastrutture elettriche che hanno poi portato all'esordio dell'industria fordista, e faceva questo esempio parlando dell'importanza del digitale, dell'intelligenza artificiale oggi nel cambiare la società. Loro dicevano: stiamo ricablando il mondo. Allora è dentro questo contesto che noi inseriamo la figura di Elon Musk, che è sicuramente eccentrica, è sicuramente una figura ingombrante da tanti punti di vista, che però, voglio dire, dal punto di vista squisitamente imprenditoriale, nonostante i commenti che possiamo fare sulla sua personalità, sicuramente è un innovatore molto controverso, è un innovatore che appunto con questo esordio in borsa degli ultimi giorni è riuscito a convincere sicuramente anche i piccoli investitori, che appunto in questo caso sono una parte enorme del debutto, appunto dell'influenza nel debutto appunto di SpaceX al Nasdaq, e quindi insomma dovremmo spacchettare un pochino l'impresa di Elon Musk nelle sue 6 compagnie che citavate prima per dare il senso di quello che sta succedendo. Però sicuramente l'unica cosa che mi sento di dire, almeno in apertura, è che si tratta di trasformazioni che non possono essere liquidate, che quindi, a prescindere dalle critiche che possiamo fare individualmente alla sua figura pubblica, rivelano un cambiamento economico destinato a rimanere, e in cui forse uno dei dati più interessanti di questo esordio in borsa è la sua capacità di creare quello che qualcuno ha chiamato un favolismo finanziario, cioè di fare delle promesse che saranno sicuramente inattendibili, come ha detto lui stesso, e che però hanno un impatto finanziario reale.
0: Un favolismo. Non so se Fabio La Vista voglia aggiungere qualcosa alle parole di Coin sulle condizioni che hanno reso possibile che un uomo possieda da solo 1.000 miliardi di dollari, magari mettendolo proprio anche in relazione al tema delle reti politiche, economiche e alle condizioni istituzionali che hanno sostenuto in fondo il successo di Musk. Stiamo ovviamente parlando anche del sostegno reciproco che si è verificato tra Musk e Trump, tutta quindi una rete di potere che viene spesso nascosta dalla narrazione dell'imprenditore che costruisce il suo impero grazie alla sua scaltrezza, al lavoro duro, alla genialità e, Coin ci diceva, anche al favolismo, alle promesse. Fabio La Vista.
3: Sì, diciamo che la narrazione è assolutamente, da un certo punto di vista, è pura retorica, nel senso che è assolutamente fasulla in realtà. Cioè, per carità, come si diceva prima, lui è stato sicuramente un innovatore e viene fuori da quel mondo della Silicon Valley che ha innovato sotto il profilo tecnologico negli ultimi decenni, però è anche vero che questa retorica del self-made man è molto un'autocostruzione, cioè nel senso che ancora prima dell'ultima presidenza Trump in realtà ha avuto viene fuori da un mondo che ha una struttura istituzionale molto consolidata per promuovere l'innovazione e che promuove l'innovazione fondamentalmente grazie a un apporto enorme di fondi pubblici. Cioè, diciamo, giusto per fare un esempio, cioè quando, dopo che lui acquisì delle quote di Tesla all'inizio degli anni 2000, in realtà appunto c'era un progetto del governo americano, dell'amministrazione di Bush Junior, che era per l'avanzamento tecnologico. Tesla era quasi alla bancarotta, in realtà gode di un sostegno dell'amministrazione Bush, con un prestito garantito che gli permette di aprire uno stabilimento in California e di avviare, come dire, l'attività nel settore delle nuove fonti di energia e appunto delle macchine elettriche. E questa cosa continua poi negli anni successivi, nel senso che ci sono molti interventi sia federali sia statali, cioè della California, dove era fino a poco tempo fa la sede di Tesla e del gruppo, insomma, che gravita intorno a Musk, al punto che, diciamo, se c'è una stima negli ultimi 10 anni prima dell'amministrazione Trump, grosso modo i contratti di SpaceX valgono circa 15 miliardi di dollari, i contratti federali. Cioè, quindi c'è un sostegno dal punto di vista del capitale finanziario, e poi un sostegno con questa serie di contratti che vengono fatti dal governo federale. Quindi, appunto, diciamo, in realtà è frutto di una struttura molto, molto più complessa, più che della sua capacità e della sua eccentricità. Il pericolo, appunto, di questa narrazione è che in realtà, appunto, tende a rendere legittimi comportamenti che sotto il profilo della governance aziendale sono veramente discutibili, e per certi versi, e chiudo, diciamo, riportando al parallelo di prima, ricordano alcuni comportamenti delle imprese di fine 800 e inizio 900, cioè del grande capitale americano di quegli anni.
1: Fra gli aspetti più impressionanti ed inquietanti di questa struttura complessa che iniziava a descriverci proprio Fabio La Vista, il fatto che non soltanto siamo di fronte a un'enorme concentrazione di ricchezza, ma che le aziende di Musk oggi controllino alcune infrastrutture su cui si basa il funzionamento delle nostre società, dei nostri governi, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa. Pensiamo per esempio alle reti satellitari, alle piattaforme digitali, all'intelligenza artificiale. Da poco è uscito anche in italiano per Einaudi un saggio importante, si intitola Maschismo, scritto Muschismo, proprio in riferimento a Elon Musk, una guida per perplessi, un saggio scritto da Slobodian e Tarnoff, in cui si sottolinea questa alleanza economica, politica, e viene descritta come un aumento della capacità statale attraverso mezzi privati, come appunto quelli delle aziende di Elon Musk. Francesca Coin, lei parlava di un cambiamento economico destinato a rimanere, però è anche un cambiamento proprio del funzionamento stesso delle nostre società. Quali conseguenze dunque per queste e per la tenuta stessa delle nostre democrazie?
2: Ma dunque mi viene da rispondere in tre modi. Il primo è che la Silicon Valley recente, quindi quella degli ultimi 15-20 anni, si è posta in conflitto con il concetto di democrazia. Peter Thiel, ma non solo, insomma, ha ribadito varie volte che la democrazia e la libertà privata ovviamente sono tra di loro in contraddizione. Poi c'è la questione specifica della relazione tra queste compagnie e la sovranità statale, che in parte avete già esplorato ricordando l'imprescindibilità del supporto statale a questi privati, che appunto è giusto dire che l'idea del self-made man, insomma, possiamo anche relativizzarla. Tuttavia, appunto, anche il parallelo con la fine dell'Ottocento è corretto, nel senso che stiamo un pochino ritornando in un'epoca in cui la straordinaria distribuzione diseguale di ricchezza impatta il potere politico. Però nello specifico di queste aziende e soprattutto di SpaceX, che poi vede in Starlink l'unico pezzo di compagnia che fa profitto, perché molte delle compagnie di Musk sono in perdita, il che aggiunge un livello di interesse in questa questione. Però il concetto chiave che volevo ricordare è proprio citato nel libro Muskism di Slobodian e Tarnoff, in cui loro parlano di sovranità per servizi, o meglio, di privati che forniscono agli stati dei servizi appunto privati, dei quali tuttavia hanno ancora per oggi un monopolio, che consentono allo Stato di espandere in alcuni settori, appunto Starlink è un buon esempio, la loro capacità statale, e che tuttavia ovviamente costituiscono sia una contraddizione in termini rispetto al concetto di sovranità, perché la sovranità nel momento stesso in cui è privata diventa un concetto contraddittorio, e comunque costituiscono anche una vulnerabilità per Musk e le sue compagnie stesse, perché come abbiamo visto in Brasile, come vediamo anche in Europa, non è detto che il riconoscimento di questo meccanismo appunto di usare lo Stato, tra virgolette, restituendo qualcosa allo Stato, però per confermare un ruolo di monopolio di queste compagnie, non è detto che duri a lungo. Certo, questa è la strategia che hanno utilizzato, la strategia di consolidamento e di utilizzo anche del potere statale per rimarcare e accrescere il proprio.
0: Ma Fabio, l'ha vista con questo primato trilionario e questa estensione di potere economico, sociale e politico, possiamo dire che siamo di fronte a una nuova era del capitalismo contemporaneo che potremmo effettivamente definire come maschismo, oppure l'impero di Elon Musk resta un'eccezione? Noi abbiamo fatto riferimento spesso in questa conversazione, in effetti, al modello di impresa di fine Ottocento, quindi dove stiamo andando dal punto di vista del capitalismo?
3: Ma diciamo che allora il paragone, credo che il paragone appunto anche che sta dietro al testo di Slobodian e Tarnoff sia, come dire, con il fordismo. Ora, il dire che siamo di fronte a qualcosa di simile mi sembra, come dire, per il momento abbastanza un po' azzardato, forse, cioè nel senso che come dire, il fordismo non era Ford, ma è stato, come diciamo, anche frutto del come dire, sì, era frutto dell'innovazione tecnologica introdotta da Ford, ma non solo da lui, e dalla diffusione e poi dalla costituzione, come dire, di un modello sociale, anche di un contratto sociale di dietro l'appunto fatto di produzione di massa, di consumi di massa, e quindi anche di distribuzione del reddito per permettere questi consumi di massa. Ora, adesso con Musk e con queste nuove trasformazioni non so se stiamo andando in questa direzione, se appunto si può straconsolidare qualcosa del genere. Quello che credo, appunto, la cosa interessante e diciamo, se vogliamo, la novità e caratteristica di questa vicenda sta in parte in quello che è stato anche già detto, cioè non tanto nella dimensione della sua come dire, ricchezza, cioè perché se pensiamo facendo il paragone con Rockefeller, anche Rockefeller ai tempi aveva, cioè si calcola, insomma c'erano delle stime che avesse un patrimonio che fosse circa l'1,5% del PIL americano, qua siamo intorno al 3%, per cui diciamo la magnitudo è più ampia chiaramente. Ma più che altro appunto la novità sono uno quel fatto che in qualche modo il governo federale ha in qualche modo abdicato a una sua funzione delegando appunto a queste imprese private, e per certi, pensiamo alla questione della corsa allo spazio, no? Dove c'è una dipendenza quasi completa da una sorta di pseudomonopolista che appunto è SpaceX. E poi l'altra cosa interessante secondo me sono appunto alcune caratteristiche di questa offerta pubblica di acquisto che dicono molto di questo comportamento nei confronti della finanza da parte di queste imprese della Silicon Valley o comunque della Information Communication Technology, cioè nel senso che abbiamo un'impresa appunto come è stato detto che di fatto va male perché è in perdita a parte alcuni settori, che ha inglobato due imprese, cioè XAI, cioè quella che si occupava di intelligenza artificiale, e l'ex Twitter, che vanno male entrambe, cioè nel senso che hanno dei problemi rispetto ai competitor. È stata creata una domanda di azioni molto elevata, quindi dal punto di vista anche del piccolo investitore era, se vogliamo, razionale investire ora perché tanto il prezzo sarebbe salito, però appunto non c'è nessuna garanzia sul futuro, perché è tutto da vedere che si riesca ad andare su Marte, che i data center nello spazio funzionino sotto il profilo tecnologico ed economico, insomma c'è una serie di variabili. Addirittura Morgan Stanley faceva previsioni al 2040, cioè quindi vuol dire io dovrei investire oggi per avere un ritorno nel 2040, cioè che insomma diciamo è fuori da qualunque tempo di impresa di investimento, cioè di normale tempistica di un investimento finanziario, e poi soprattutto appunto ribadisco con una governance che è assolutamente opaca, nel senso che Siamo in un'impresa dove Musk, che possiede più o meno il 35% delle azioni, se non ricordo male, ha un controllo grazie a meccanismi di voto multiplo, cioè azioni che hanno più voti in assemblea, che arriva all'80%. Cioè, quindi è una sorta di investimento fideistico nella capacità di Musk di creare profitto, che però per ora è solo profitto finanziario, per cui insomma, ecco, questo da va a vedere, bisogna vedere come andrà in futuro. Questo, in questo senso sì, questa è sicuramente una novità che però ha origine di nuovo nella storia della Silicon Valley. Cioè la Silicon Valley ci sono notevoli esempi di questa sorta di grande marketing di imprese che poi di fatto non avevano grande solidità dal punto di vista del c'è qualcuno che addirittura andando fuori dalla Silicon Valley faceva un parallelo tra il caso di SpaceX e Enron, per cui diciamo la possibilità che poi questo poi vada a finire male, ecco, ci sono.
1: No, in questo senso sarà estremamente interessante proprio per comprendere la tenuta del modello di impresa di Elon Musk, vedere cosa succederà quando finirà, no, l'amministrazione MAGA di Donald Trump. Io resterei ancora su Fabio La Vista. A ridimensionare Rockefeller al tempo furono le leggi antitrust, il fordismo era sì un regime di accumulazione ma anche di regolazione. Ecco, di fronte a Musk e a imprenditori come lui, oggi esistono strumenti concreti per impedire, frenare questo sproporzionato accumulo di ricchezza? Leggevo le dichiarazioni dei fondatori, dei finanziatori di OpenAI, che è un'organizzazione, lo ricordo, di ricerca sull'intelligenza artificiale senza scopo di lucro, vantaggiosa per tutta l'umanità. Sarebbe urgentissimo iniziare a pensare a meccanismi redistributivi della ricchezza generata dall'AI, come un reddito di base universale o ancora una profonda riforma del sistema fiscale. Fabio La Vista.
3: Sì, esatto, quello che diciamo, che chiaramente gli strumenti fiscali e anche di regolazione del mercato dei capitali esistono. Il problema vero è la volontà politica di metterli in atto, cioè nel senso che se pensiamo all'amministrazione Biden, all'interno dell'amministrazione Biden, nella Federal Trade Commission, che era appunto la commissione che si occupa del mercato dei capitali, c'era una figura come l'economista Lina Khan che era molto, come dire, aveva un approccio molto mirato alla regolazione di queste grosse corporation, e quindi a limitarne anche la capacità monopolio, insomma, diciamo, a ridurre il grado di concorrenza oligopolistica. Però appunto lei, una volta che è finita l'amministrazione Biden, è stata rimossa, e quindi l'amministrazione Trump ha sicuramente un approccio molto più morbido e molto più accondiscendente nei confronti di queste grandi imprese. Quindi più che altro è quello. Ecco, forse c'è da dire che la crescente disuguaglianza prodotta da questo tipo di economia forse potrà portare, cioè si può sperare che in futuro porti a un cambiamento anche politico, e quindi questo a un nuovo modello di regolazione che, se vogliamo, tornando al parallelo, è quello che era avvenuto anche all'inizio del Novecento e poi esploso con la crisi del 29, e che ha permesso anche il New Deal di Roosevelt, in cui si è costruito poi quel modello fordista inteso come modello sociale che poi ha avuto successo negli anni successivi.
0: Anche Slobodian e Tardo, fa appunto i due autori del libro Maschismo, si chiedono in effetti quale modo di regolazione accompagni questo modello economico-politico di Musk. Che patto c'è quindi, Francesca Coin, se esiste, tra questo capitalismo e i lavoratori? Come va letta per esempio la promessa di SpaceX di far lievitare i fondi di pensione?
4: Ma dunque, per rimanere sulla metafora, Roosevelt un secolo fa certo è stato, diciamo, ha intervenuto per risolvere anche una situazione di diseguaglianza che rischiava di essere rivoluzionaria, dicevano i suoi consulenti all'epoca, però l'ha fatto dopo una grande depressione, dopo la guerra mondiale. Quindi adesso ci troviamo comunque in un momento simile di diseguaglianza, di ingerenza politica legittima, intendo dire legittima non perché lo sia, ma perché non viene contestata. Quello che sta avvenendo negli ultimi mesi in termini di messa in discussione della regolamentazione fiscale, per esempio negli Stati Uniti, ma anche in Europa, è importante perché finalmente dopo 30-40 anni si sta cominciando a parlare di tassazione progressiva, però è un dato di fatto
2: fatto che questa è stata sempre più iniqua negli anni, legittimamente, nel senso che una parte della popolazione era d'accordo con i tagli alle tasse, pensando, rimuovendo, diciamo, le differenze di classe tra chi andava a beneficiare di quei tagli, e quindi la diseguaglianza, i meccanismi che abbiamo visto in questi anni sono stati introdotti lentamente e adesso si stanno mostrando in tutta la loro preoccupanti conseguenze. In questo senso, diciamo, il testo di Tarnoff e Slobodian pone la domanda, ma è una domanda io direi molto legittima, nel senso che loro osservano appunto un cambiamento nel modo di accumulazione. Dalla Cina agli Stati Uniti si punta tutto sull'intelligenza artificiale in questi mesi, anche in modo deteriore, nel senso che sta distruggendo letteralmente i territori con la costruzione di data center in modo compulsivo in tutto, insomma, in tutto il pianeta, mi verrebbe da dire, e oltre nello spazio. Ma la domanda di fondo è che tipo è proprio il fordismo era anche un modo di regolamentazione dei conflitti. Appunto, Ford aveva un dipartimento di sociologia nelle fabbriche, Ford controllava gli operai, Ford regolava la vita sessuale e anche insomma coniugale per certi versi degli operai. E ovviamente il compromesso sociale fordista è quello che ha consentito profitti e democrazia, apro le virgolette, contemporaneamente. In questo caso, se noi guardiamo Musk, diciamo, si è fatto conoscere al pubblico per la sua avversione al sindacato, per i suoi licenziamenti nel pubblico e nel privato. Appena preso X ha licenziato forse la metà del personale, è uno che comunque crede che si debba lavorare fino allo sfinimento e continuativamente, quindi diciamo il tema dei diritti, prima ancora di arrivare al fatto che le nuove tecnologie vogliono comunque ridurre al massimo il ruolo del lavoro all'interno della società, quindi l'idea di contratto sociale che questo nuovo sistema economico sta creando è tutto da capire, e sicuramente l'ultimo problema della Silicon Valley attuale è la democrazia, semmai è un problema come svicolarsi da meccanismi di regolamentazione di cui in particolare l'Europa si è resa protagonista negli ultimi decenni in modo anche molto contraddittorio, per cui il libro rimane aperto su questa domanda, ma è una domanda che un pochino ci deve interrogare, perché sembra il problema principale comunque di queste compagnie è proprio quello di smantellare la democrazia, che ci piaccia o meno.
1: E ci interroga e ci preoccupa. Noi per oggi ci fermiamo qui. Elon Musk, primo triliardario della storia, siamo partiti da questa notizia, un accentramento di ricchezza senza precedenti nella storia dell'umanità, un risultato a cui Musk è arrivato non attraverso quella narrazione del self-made man, ma attraverso un sistema complesso che si è consolidato grazie al supporto statale, che abbiamo provato ad esplorare con i nostri ospiti nella sua complessità, grazie alla sociologa Francesca Coin e grazie al storico dell'economia Fabio Lavista per essere stati con noi. Buon lavoro e risentirci a presto.
3: Grazie, buona giornata.

0: Marie Moïse è docente di comunicazione interculturale, studi di genere e decoloniali alla John Cabot University di Roma. Italo-haitiana, Marie fa ricerca e divulgazione sui temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista, collaborando con musei, scuole, media, collettivi politici e istituzioni culturali. Marie Moïse commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate, ben svegliati, sono le 6, davvero appena scoccate a condividere con voi questi primi momenti del mattino di mercoledì 16 giugno. Al microfono di Verde Aurora c'è Cristiana Coletti. Anche oggi staremo insieme per le prossime 3 ore. Diamo uno sguardo al programma di oggi. Alle 8:18 sarà il momento del nostro terzo appuntamento con Marie Moïse, ospite di questa settimana

dove ci sta aspettando Annalisa Alfandari per la corrispondenza. Con lei scopriremo oggi le meraviglie del pavimento del Duomo di Siena. Per Stampa Nazionale poi ci raggiungerà verso le 8:05 Carlo Silini, direttore di Azione. Alle 8:30 invece le notizie flash, alle 8:45 circa più o meno la nostra rubrica La Rivista ospiterà Alice Figini. Il rapporto simbiotico e contraddittorio tra madre e figlia in un libro pieno di grazia, un capolavoro ritrovato. Con Alice Figini parleremo del libro Madre e figlia di Francesca Sanvitale, ora in una nuova edizione per Nottetempo. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa, anticipo i titoli e le notizie principali in prima pagina dei quotidiani ticinesi. La regione apre con fermate e stazioni sempre più affollate, trasporto pubblico da record, siglata intesa tra Ticino e Lombardia. Il commento è a firma di Ivo Silvestro, intelligenza artificiale e lavoro, qualcosa sta cambiando. Silvestro analizza il nostro nuovo rapporto con l'intelligenza artificiale generativa, un impatto culturale che genera fin da subito lo sgomento e la vertigine di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo, l'impotenza per qualcosa al di là del nostro controllo. Rifacendosi all'enciclica di Leone XIV e a un recente rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Silvestro spiega che al momento la tecnologia non cancella occupazioni in massa, ma ridisegna i compiti, risposte ai confini tra ciò che fa la macchina, ciò che fa la persona. Passiamo al Corriere del Ticino che apre anche qui più treni e autobus attraverso il confine, con un articolo di Francesco Pellegrinelli che scrive della nuova intesa sulla mobilità transfrontaliera siglata appunto tra Ticino e Lombardia. Pellegrinelli spiega come la caduta del divieto di cabotaggio internazionale aprirà la strada a una rete di autobus del tutto nuova, capace finalmente di effettuare fermate intermedie per raccogliere passeggeri anche oltre confine. L'editoriale è intitolato L'utopia spaziale e la razionalità della finanza, a firma di Generoso Chiara Donna, che riflette sul fulmineo e storico debutto in borsa di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, che in pochi giorni ha superato per capitalizzazione di mercato colossi come Amazon e Microsoft. Chiara Donna commenta il forte contrasto tra l'entusiasmo degli investitori, spinto dalle promesse di ricavi futuri stratosferici, e la realtà di un'azienda che nei suoi 24 anni di storia ha generato esclusivamente perdite. Su Elon Musk e la nuova ricchezza di Elon Musk abbiamo Rete2 ha dedicato un approfondimento di Alphaville nei giorni scorsi che potete ritrovare sulla nostra pagina. E io vi ricordo anche il nostro numero di telefono se volete scriverci un messaggio WhatsApp, darci il buongiorno, fare un commento o quello che volete. Potete scriverci allo 079 382 6765, 079 382 6765. Oggi 17 giugno ricorre un'altra giornata mondiale, quella contro la desertificazione. Al fine di sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui sulla responsabilità collettiva nell'utilizzo sostenibile dell'acqua e di prevenire la desertificazione e la siccità, nel lontano 1995 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 17 giugno per celebrare la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Il tema è decisamente caldo ancora oggi, nel senso più vero della parola. In segno di buon auspicio abbiamo scelto un antico canto popolare riarrangiato da Vinicio Capossela, L'acqua chiara alla fontana.

E eccoci, tornati a Verde Aurora e cominciamo la nostra rassegna stampa parlando innanzitutto, andando a guardare quali sono le principali notizie che troviamo sui giornali. G7, pressioni su Putin, deve fare un accordo, quindi al vertice del G7 si sta facendo pressione su Putin. Poi prevista a Lucerna la firma dell'accordo Iran-USA, ma è scontro sull'uranio. Il Libano, altra notizia, è ancora campo di battaglia, droni israeliani a Nabatieh, nel sud del paese. Trump avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea. E poi notizia ticinese, più treni e più autobus attraverso il confine, siglata nuova intesa tra Ticino e Lombardia. Partiamo con le notizie internazionali, le prendiamo partendo dalla Neue Zürcher Zeitung. In prima pagina della NZZ, Daniel Steinfort firma l'articolo di apertura. Il G7 aumenta la pressione su Mosca. E il pezzo analizza le dinamiche del vertice del G7 a Evian-le-Bain, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cercato di riaccendere l'attenzione internazionale sul suo paese. Inizialmente accolto freddamente da Donald Trump, la situazione si è sbloccata grazie al regalo di una maglia da calcio tedesca per l'80° compleanno del presidente americano. Nonostante l'insofferenza statunitense per i continui aiuti a Kiev, i leader occidentali hanno mostrato un'insolita coesione, concordando nuove sanzioni sui proventi energetici russi. Come riporta Steinfort, tra gli alleati occidentali si sta affermando l'idea che Mosca stia fallendo i propri obiettivi militari, tanto che nei corridoi del vertice si mormora che la dinamica è cambiata. Inoltre, le preoccupazioni per i mercati sono state placate da un imminente accordo con Teheran. Insomma, speriamo che verrà firmato presto, in cui Trump assicura fiducioso che l'Iran non possiederà mai un'arma nucleare. Ma come abbiamo visto, questa domanda è ancora molto aperta. Ma sempre la Neue Zürcher Zeitung, a pagina 20, l'articolo Stati Uniti e Iran si incontrano a Bürgenstock. Tobias Gafafer commenta il ruolo della Svizzera nell'imminente firma dell'accordo quadro sul nucleare iraniano. L'autore sottolinea che l'evento rappresenta una grande vittoria diplomatica per la Svizzera, confermando che il paese gode ancora di grande fiducia internazionale. Tuttavia, Gafafer non risparmia critiche al Dipartimento federale degli affari esteri per aver chiuso frettolosamente l'ambasciata a Teheran, lanciando un segnale discutibile, e per la gestione dell'ex ambasciatore Oliver Bengerter. Dunque, poi, sempre continuando questo articolo, l'ambasciatore, tornato in patria, ha rilasciato dichiarazioni inopportune e non diplomatiche sulle scorte di alcolici e sui canali di comunicazione, irritando profondamente la Repubblica Islamica. Tobias Gafafer conclude il suo pezzo, il suo commento, in modo netto, dicendo che, pur dimostrando grande professionalità, la Svizzera dovrebbe evitare di inviare nuovamente in Iran un diplomatico loquace che si riveli una scelta sbagliata. Un diplomatico poco diplomatico, aggiungiamo noi. A pagina 3 della Neue Zürcher Zeitung, se restiamo qui, Christian Weißflog analizza invece le presenti ripercussioni dell'accordo USA-Iran nella politica israeliana. Nel suo articolo, Netanyahu non è l'unico a essere deluso. Weißflog spiega come l'attacco militare israeliano all'Iran, incoraggiato con troppa sicurezza da Benjamin Netanyahu, si sia rivelato un grave fallimento strategico, portando Donald Trump a negoziare autonomamente un cessate il fuoco. E questo è il punto dove siamo. Questa intesa americana esclude di fatto Israele, che prevede un'estensione della tregua anche in Libano, una condizione inaccettabile per Netanyahu, il quale ha ribadito in modo categorico che le truppe israeliane rimarranno nel sud del paese per tutto il tempo necessario. Questa rigida posizione ha irritato Trump, che avrebbe persino detto al premier israeliano al telefono: sei completamente pazzo. Weißflog riporta
importa come per molti critici moderati in Israele l'intera operazione iraniana sia ormai considerata il secondo più grande fiasco dopo il 7 ottobre, un disastro capace di isolare gravemente lo Stato ebraico. Poi, come dire, interrompiamo un momento il racconto dell'accordo e delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti con un articolo a pagina 8 della Neue Zürcher Zeitung. Fabian Schäfer affronta il tema della politica interna svizzera e dei rapporti con l'Europa nel suo pezzo "Nessun piano B in vista per il pacchetto Unione Europea". Schäfer esamina tre recenti sondaggi riguardanti le probabilità di successo dei nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, nonostante gli oppositori guidati soprattutto dall'UDC si scaglino contro il progetto definendolo un trattato di sottomissione. Schäfer evidenzia che il pacchetto gode di un'approvazione solida che arriva fino al 62% tra gli intervistati. L'opzione promossa dal Consiglio federale, descritta nei sondaggi come un ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali nonostante l'adozione del diritto dell'Unione Europea, risulta l'unica variante a riscuotere il reale sostegno della maggioranza della popolazione. Schäfer nota infine che le alternative estreme, come l'adesione vera e propria allo spazio economico europeo oppure la rottura degli accordi attuali in favore del libero scambio, hanno progressivamente perso attrattiva. Noi torniamo a parlare di politica internazionale, torniamo a parlare del vertice del G7 a Evian, e guardando, sfogliando le pagine di Repubblica di oggi 17 giugno, dove in prima pagina troviamo il commento di Paolo Garimberti, che nel suo editoriale ci porta subito nel cuore della contraddizione diplomatica di Donald Trump. Garimberti mette a nudo la fragilità delle promesse del presidente americano, che dichiara di voler chiudere la guerra in Ucraina pur definendola lontana migliaia di miglia. Come osserva Garimberti, citiamo proprio dall'articolo, la verità è che Donald Trump, per usare una sua formula, non ha le carte. Con la consueta sicumera ha annunciato di aver parlato sia con Vladimir Putin che con Zelensky e che ci sono buone possibilità. Aveva detto più o meno la stessa cosa prima di essere rieletto: conosco entrambi, li metto in una stanza a risolvere e risolveremo il problema. È passato più di un anno e mezzo, la stanza è ancora vuota. Chi invece ha le carte è il presidente russo, scrive Garimberti nel suo editoriale. E poi, sempre dalla Francia, quindi da Evian, a pagina 2, Anaïs Ginori racconta un'inaspettata svolta al G7 davanti alle foto della cattedrale della Dormizione sventrata dalle bombe russe. Il gelo tra Donald Trump e Zelensky sembra essersi sciolto, è questo, piuttosto che ha fatto sciogliere il gelo tra i due. Ginori riporta il nuovo tono del leader americano, che ora riconosce le difficoltà dell'esercito russo. La Russia perde molti colpi, il mese scorso ha perso 35.000 soldati, parlerò con Putin domenica, la Russia dovrebbe firmare un accordo con l'Ucraina. Mentre la diplomazia cerca faticosamente spazio, in Russia il clima si fa cupo. Giovanni Pigni, scrivendo da San Pietroburgo, a pagina 2 sempre di Repubblica, descrive un Putin in difficoltà, costretto a indire elezioni parlamentari per settembre, mentre il consenso del suo partito crolla al 27%. La guerra è arrivata fino dentro Mosca con gli attacchi di droni alle raffinerie, alimentando quella che la funzionaria Ella Pavlimova definisce stanchezza della società e sentimenti depressivi. La tensione però non si limita solo al fronte ucraino. A pagina 3 di Repubblica, Antonello Guerrera ci riferisce un episodio inquietante nella Manica. Una fregata russa ha sparato colpi di avvertimento contro lo yacht di due pensionati inglesi. Per Antonello Guerra questo non è un caso isolato, ma parte di una guerra ibrida che mira a colpire l'Europa nel suo cuore, come spiega l'ex capo dei servizi segreti
Richard Moore. La Russia sta espandendo il campo di battaglia in Gran Bretagna con sabotaggi, incendi e cybercrimini, perché sta soffrendo in Ucraina e vuole minare il sostegno all'estero. L'ombra della guerra non si allontana dal Libano. Continuiamo insomma a parlare di guerra e di Israele. A pagina 8 Daniele Castellani Perelli riporta la cronaca di nuovi bombardamenti a Nabatieh e soprattutto il duro monito che Donald Trump ha inviato da Evian all'alleato israeliano Benjamin Netanyahu. Netanyahu deve essere più responsabile in Libano se Israele non è in grado di svolgere il compito contro Hezbollah senza uccidere tutti, allora dovrà farlo la Siria. Con Benjamin Netanyahu ho un eccellente rapporto, questo è tutto un testo di Donald Trump, ma non sono contento di quello che ha fatto con il Libano. Non è necessario demolire un condominio ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei condomini vive molta gente e non solo, e non sono tutti membri di Hezbollah.

0: E passiamo alla prima pagina del quotidiano Le Temps, dove troviamo un editoriale che ci informa di una cosa molto interessante, intitolato Prepariamoci all'eventualità che il pulsante americano scivoli su off. È un articolo di Anoush Seitkaya, che analizza il recente e preoccupante terremoto digitale scatenato dalle decisioni degli Stati Uniti. Washington ha improvvisamente imposto all'azienda Anthropic di bloccare l'accesso ai suoi sistemi avanzati di intelligenza artificiale per ragioni di sicurezza nazionale. Opere digitali di punta come Claude Fable 5 e Mythos 5, create dalla stessa Anthropic, sono state disattivate per tutti i cittadini non statunitensi. La giornalista evidenzia come questo evento metta a nudo una pericolosa e profonda dipendenza tecnologica per la Svizzera e l'Europa. E a questo proposito lei scrive chiaramente: non si tratta di puntare all'autarchia e tantomeno di deamericanizzarsi per pura ideologia, ma semplicemente di ridurre rischi esplorando alternative. L'eco di questa improvvisa restrizione è globale e solleva timori anche per altre celebri opere di intelligenza artificiale come ChatGPT, creata da OpenAI. E di fronte a questo scenario il Consiglio francese per l'intelligenza artificiale e il digitale ha diramato un monito inequivocabile: la minaccia all'autonomia digitale europea non è più un'ipotesi ma è diventata una realtà tangibile. Dalla Svizzera anche il professor Marcel Salaté fotografa la situazione con una critica severa, dichiarando che oggi siamo in gran parte una colonia digitale. La Francia è passata subito ai ripari con nuovi finanziamenti, come ha ribadito il primo ministro Sébastien Lecornu. Non possiamo accettare nuove dipendenze strategiche nel settore digitale. E in conclusione, l'autrice dell'articolo ci invita a non cedere al panico, ma ad agire e investire a lungo termine, sviluppando soluzioni europee e svizzere per prepararci alla prossima volta in cui la Casa Bianca premerà il pulsante off. Restando sulle notizie svizzere, andiamo alle notizie ticinesi. Riprendiamo la notizia principale di apertura dei quotidiani ticinesi di oggi: più treni e autobus attraverso il confine. Lo prendiamo dal Corriere del Ticino. Pellegrinelli ci accompagna alla scoperta della nuova intesa sulla mobilità transfrontaliera siglata tra Ticino e Lombardia, e spiega in modo abbastanza ampio come la caduta del divieto di cabotaggio internazionale aprirà strada a una rete di autobus del tutto nuova, capace finalmente di effettuare fermate intermedie per raccogliere passeggeri anche oltre confine. Intervistando il presidente del Consiglio di Stato ticinese Zali, Pellegrinelli raccoglie le sue considerazioni sulle ambizioni del progetto. L'accordo punta a rafforzare ulteriormente i collegamenti transfrontalieri tra i due territori. Questo è un virgolettato: sebbene la ferrovia vedrà un suo naturale consolidamento, guardando alle connessioni su gomma, Zali ribadisce a Pellegrinelli che quella è la vera novità. Resta tuttavia aperto il nodo delle tariffe, che dovranno essere armonizzate e unificate in formato digitale per agevolare concretamente chi viaggia. E poi passiamo a un'altra notizia. Andiamo a vedere. Invece la regione, andiamo a rileggere, a vedere il commento di Ivo Silvestro: intelligenza artificiale e lavoro, qualcosa sta cambiando. E Silvestro analizza il nostro nuovo rapporto con l'intelligenza artificiale generativa, un impatto culturale che genera fin da subito lo sgomento e la vertigine di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo, l'impotenza per qualcosa al di là del nostro controllo. Bisogna però prestare massima attenzione alla qualità del lavoro per evitare i veri rischi: aumento del carico di lavoro, riduzione dell'autonomia, sorveglianza digitale. Il futuro non è già determinato e Ivo Silvestro ci ricorda che possiamo scegliere quale intelligenza artificiale vogliamo, difendendo i valori immutabili di giustizia sociale e dignità umana.
1: Doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: got me really fast.
1: Oh, oh, doctor, touch my fingers.
0: Well, goodness gracious me.
1: You may be very clever, but however...
2: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, tra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni, a 00:40.
3: Rete 2.
4: In studio Fabiano Rizzi. A Berna si chiude oggi il dibattito parlamentare sul finanziamento della 13ª AVS. Il dossier torna per l'ultima volta in Consiglio nazionale dopo che gli Stati hanno approvato la proposta della conferenza di conciliazione, proposta che però alla Camera del Popolo continua a scontrarsi con una maggioranza costituita da UDC, PLR e Verdi Liberali. Alessio Veronelli.
5: È dunque il voto compatto dei 10 consiglieri nazionali dei Verdi Liberali ad aver garantito la maggioranza, ovvero un finanziamento della 13ª AVS unicamente tramite aumento dell'IVA, senza dunque toccare i salari, come invece vogliono Stati e conferenza di conciliazione. Abbiamo sempre chiesto due cose, spiega la capogruppo dei Verdi Liberali alle Camere, la consigliera nazionale zurighese Corinna Gredig. Nessuna detrazione salariale e che l'intera misura fosse temporanea. Nessuna delle due viene soddisfatta. Verdi Liberali, che con UDC e Liberali Radicali, hanno i numeri in Consiglio nazionale per continuare ad opporsi al finanziamento misto e senza limite di tempo, quel 2033 che permetterebbe di intraprendere la grande intera riforma del primo pilastro. Toccare i salari grava sulla popolazione attiva, l'IVA anche sui pensionati. Per noi è dunque una questione di equità intergenerazionale. Verdi Liberali che si trovano così a fare da spartiacque. Se nessuno cambierà oggi posizione, l'intero progetto affonderà e la 13ª AVS verrà pagata con i fondi attuali del primo pilastro. E c'è chi ci legge un tentativo nemmeno tanto nascosto di tornare a parlare di aumento dell'età pensionabile. Avremmo certamente preferito un'altra soluzione, conclude Corinna Gredig. Noi siamo però stati trasparenti sin dall'inizio, sostenendo il finanziamento della 13ª rendita, ma non in questo modo. C'è però ancora margine di manovra. E quanto grande sia questo margine, lo sapremo oggi.
4: La tecnologia 5G è ormai utilizzata da quasi 2 svizzeri su 3. Secondo un sondaggio dell'istituto YouGov, oltre il 60% della popolazione naviga sulla rete mobile di ultima generazione, con percentuali più elevate tra i giovani e nelle economie domestiche con redditi più alti. Persistono però le perplessità. Un quarto degli intervistati considera ancora il 5G potenzialmente nocivo per la salute. Negli Stati Uniti 5 uomini sono stati incriminati per aver pianificato un attentato durante i festeggiamenti del compleanno del presidente Trump domenica sul prato della Casa Bianca. Secondo l'FBI, che ha sventato l'attacco, il loro piano prevedeva droni esplosivi per seminare il panico e cecchini per sparare sulla folla in fuga. È morto a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, molto vicino a Giovanni Paolo II, fu suo vicario per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana per 16 anni. La notizia della scomparsa è stata data dalla diocesi di Roma. La Corte Suprema del Brasile ha condannato il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a 4 anni e 2 mesi di reclusione, a una multa del corrispettivo di 25.000 franchi e alla destituzione da ogni incarico statale. Secondo l'accusa, Eduardo Bolsonaro ha cercato di esercitare pressioni sui giudici della Corte Suprema attraverso contatti con le autorità statunitensi, nel tentativo di influenzare il procedimento a carico del padre, condannato a 27 anni per tentato golpe dopo le elezioni perse a fine 2022. Il presidente di Fujitsu, Hidenori Furuta, si è dimesso per quella che l'azienda ha definito una condotta inappropriata nei confronti di una donna. Il colosso tecnologico giapponese ha precisato che l'uscita di scena di Furuta è avvenuta su sua richiesta, per fatti che non violano alcuna legge. Furuta era presidente del consiglio d'amministrazione di Fujitsu dal 2024. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 17 giugno. In tutto il paese generalmente soleggiato, con qualche temporale serale isolato e con temperature comprese tra 16 e 31 gradi.
6: Lo sport.
7: Dopo la Francia con un Messi da record vince pure l'Argentina. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. Le due finaliste del Mondiale 2022 hanno debuttato alla Coppa del Mondo imponendosi rispettivamente la Francia contro il Senegal e contro l'Algeria e gli argentini. I transalpini, grazie ad una doppietta di Mbappé e rete di Barcola, si sono imposti 3-1, mentre nella notte i campioni del mondo in carica hanno sconfitto 3-0 l'Algeria, guidata da Vladimir Petkovic. E a far notizia è la tripletta di Lionel Messi, che raggiunge così in testa la classifica dei marcatori di tutti i tempi ai mondiali il tedesco Miro Klose con 16 reti. Impressionante la prova del 39enne campione argentino, che al debutto nella sua sesta Coppa del Mondo ha aperto le marcature ad inizio partita, calando poi il tris nella parte finale dell'incontro. Nel girone della Francia da notare anche la doppietta di Haaland, con cui la Norvegia ha dominato l'Iraq, superato 4-1. In campo dalle 6 per il gruppo dell'Argentina sono in campo Austria e Giordania, punteggio di 0-0 al quarto minuto di gioco. E stasera in programma ci sono dalle 19 Portogallo contro Congo e alle 22 Inghilterra-Croazia. Per l'atletica, Audrey Verrò ha confermato i suoi grandi tempi vincendo gli 800 metri del prestigioso meeting di Ostrava, correndo in 1:54:45 a soli 47 centesimi dallo strepitoso 1:53:98 ottenuto a Stoccolma. In pista anche Ayla del Ponte, settima nei 100, corsi in 11:41. Infine nel ciclismo scatta oggi il Giro della Svizzera con la prima tappa a 144 km con partenza e arrivo a Sondrio.
8: La polizia cantonale comunica la scomparsa di Gambino Ainoa, classe 18 febbraio 2011, cittadina svizzera domiciliata a Tenero, scomparsa il 16 giugno 2026 attorno a 00:10 da Tenero. I connotati della quindicenne Ainoa Gambino, corporatura snella, statura 1,50 m, età apparente 14 anni, peso 50 kg, occhi castani, capelli tinti rosso scuri, ondulati, lunghi, viso ovale rotondo, si esprime in lingua italiana e spagnola. Al momento della scomparsa indossava una felpa di color nero con piccola scritta bianca altezza petto, una maglietta corta di color rosso scuro, pantaloncini corti jeans di colore blu scuro. Chi avesse informazioni utili al ritrovamento di Gambino Ainoa è pregato di contattare il comando della polizia cantonale al numero 0848 25 55 55 o il più vicino posto di polizia.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
9: Spossato pesante, le rette, le dritte, le botte, le banche. Sicuro qualcuno domani è già pronto per farmi girare le balle, le robe, i rimedi, i rimandi, le scuse, le cose, ma sai.

0: di piccole cose.
1: E questo era leggermente un brano tratto da La La La, album del 2005 del cantatore, nonché professore di matematica e scienze in quel di Udine, Piero Sidoti. In questi giorni in cui le scuole stanno chiudendo, in cui iniziano le vacanze scolastiche per molti, per altri si svolgono gli esami, ecco questo testo, questa canzone ci sta proprio. Bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. In questa nostra parte della mattina parliamo e ci dedichiamo alla rassegna stampa culturale. E partiamo col Corriere del Ticino questa mattina, dove c'è un'intervista fatta da Matteo Airaghi, un'intervista a Lorenzo Tommasin, linguista e filologo. Il titolo dell'intervista è La lunga storia della lingua italiana è fatta anche di fallimenti e difficoltà. L'occasione che ha portato Airaghi a realizzare questa intervista è la pubblicazione del saggio Storie della lingua, l'italiano in 10 lezioni, appunto scritto da Lorenzo Tommasin per le edizioni Einaudi. Tommasin propone un'esplorazione della lingua italiana che abbandona il tradizionale ordine cronologico per concentrarsi su 10 nodi concettuali. E rispondendo ai raghi, Tommasin chiarisce che studiare la lingua non deve ridursi a collezionare autori di successo, testi esemplari o magari forme di primato. Al contrario, lo scopo di Tommasin è indagare i ritardi, le contraddizioni, i fallimenti, le difficoltà che hanno costellato la vita e l'attività di chi la lingua l'ha cercata. E Matteo Airaghi e Lorenzo Tommasin discutono in questa intervista dell'importanza di fonti storiche considerate marginali come i manuali per analfabeti o i cosiddetti egotesti, ovvero scritti intimi, redatti senza alcuna intenzione comunicativa e destinati a essere letti solo da chi li ha redatti. Sempre sulle pagine dedicate alla cultura del Corriere del Ticino, Noemi Naghi scrive l'articolo dedicato a Ingeborg Bachmann, l'occasione che l'ha stimolata, l'ha spinta a scrivere questo articolo è il centenario della nascita di Ingeborg Bachmann, celebrato con l'uscita del libro Gli ultimi giorni di Ingeborg, scritto da Fleur Jeggi e pubblicato da Adelphi. L'autrice ripercorre nel pezzo l'intensa amicizia tra Bachmann e Fleur Jeggi, soffermandosi su un'estate trascorsa insieme dominata da una tranquilla monotonia familiare. E segue poi la tragica fine di Ingeborg Bachmann, ce la racconta l'autrice del pezzo, in seguito all'incendio scoppiato nell'appartamento romano, aggiungo io, di notte. Riportando la testimonianza di Jeggi tra le corsie d'ospedale, Naghi documenta la solitudine e la grave assenza di cure adeguate. La narrazione si conclude sottolineando come lo sguardo di Jeggi si mantenga profondamente rispettoso e privo di morbosità, dando vita a un testo che impedisce al ricordo di farsi lacuna o omissione. Secondo la giornalista, il libro di Fleur Jeggi rappresenta in tutto e per tutto un atto di fedeltà e di custodia nei confronti di una presenza. Passiamo invece, cambiando totalmente argomento, alla Regione, che a pagina 18 pubblica un articolo Giovani, maschi e arrabbiati. Uno su tre giovani uomini in Svizzera lega la mascolinità a dominio e violenza. Il divario con le coetanee cresce, lo rivela il primo studio svizzero sul tema. Quasi un giovane uomo su tre in Svizzera presenta concezioni della mascolinità che i ricercatori definiscono restrittivo dominanti e che sono associate all'approvazione della violenza, ad atteggiamenti misogeni e al rifiuto della parità di genere. Il dato emerge dallo studio virgolette, la mascolinità in trasformazione, pubblicato dall'Università di Zurigo. Si tratta del primo studio di questo genere condotto in Svizzera. La ricerca è realizzata dal Jacob Center for Productive Youth Development in collaborazione con Menna.ch, l'associazione mantello delle organizzazioni svizzere di uomini e padri, e ha coinvolto oltre 6.000 persone tra i 18 e i 64 anni intervistate su ruoli di genere, relazione di coppia, famiglia e violenza. Il fattore M. Al centro dello studio c'è un nuovo indicatore che i ricercatori chiamano fattore M e misura quanto una persona abbia interiorizzato una visione della mascolinità basata sulla dominanza e sull'esclusione. Chi ottiene un punteggio elevato è tipicamente qualcuno che ritiene che i veri uomini non debbano mostrare debolezza e che la violenza sia a volte giustificata, che la parità di genere sia andata troppo oltre e che l'omosessualità sia un problema. Per costruire l'indicatore è stata sottoposta a una serie di domande su questi e altri temi simili, verificando che chi condivide uno di questi atteggiamenti e tende a condividere anche gli altri. I nostri dati dimostrano queste aperte virgolette, dimostrano che tutti questi atteggiamenti sono strettamente correlati e sono riconducibili a un'unica comune visione di fondo. Si tratta di una nuova importante scoperta, spiega Dennis Ribot, criminologo e sociologo responsabile dello studio. Complessivamente il 20% degli uomini e il 7% delle donne rientra nel gruppo con un elevato fattore M.

E questo era il brano tradizionale Tropanizza da Boci Mish del 2018, un album del gruppo vocale Les Mystères des Voix Bulgares, che torna dopo 20 anni dall'ultima pubblicazione con un disco di brani in parte tradizionale e in parte composti da Petar Dondakov. Il disco è impreziosito dalla presenza di Lisa Gerard, che è già fondatrice del gruppo Dead Can Dance. E insomma, continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, dove andiamo a prendere, per la quale siamo andati a prendere un articolo dal Tages-Anzeiger, che in realtà non proviene dalle pagine culturali, ma che comunque di cultura ci parla, ovvero di politica culturale, cultura politica. Sulle pagine interne dedicate alla città di Zurigo del Tages-Anzeiger, Helene Obrist e David Sarasin firmano un articolo intitolato "A Zurigo ci saranno meno concerti". Obrist e Sarasin spiegano che la chiusura prevista per il prossimo anno di due storici locali, l'Ixtra e il Complex 457, lascerà un vuoto grave nel panorama dell'intrattenimento dal vivo. A questo proposito, Stefan Wiss sottolinea l'importanza di questi spazi. Questi locali possono ospitare da 1000 a 1800 persone. Per noi si tratta di uno dei segmenti più importanti. Le conseguenze saranno immediate, tanto che lo stesso Stefan Wiss avverte: a partire dal prossimo anno a Zurigo si terranno meno concerti. Se mancheranno i palchi intermedi, le band internazionali come il gruppo statunitense Image Dragons, che secondo Wiss ha costituito il suo successo svizzero partendo da un piccolo locale per poi riempire gli stadi, potrebbero iniziare a evitare del tutto la città. Quindi queste grandi band internazionali potrebbero cominciare ad evitare la città. Come fa notare Wiss, gli artisti non si spostano semplicemente a Berna o ad Aarau, ma vanno direttamente a Milano o a Vienna. Derek Thompson rincara la dose affermando che Zurigo potrebbe perdere attrattiva per certi tour se mancassero sedi adeguate. Di fronte a quella che Diego da Hinden definisce una vera e propria crisi strutturale, anche la politica sta cercando soluzioni. Il consigliere comunale Jonas Keller ha infatti chiarito: non vogliamo intervenire sul mercato né tantomeno sovvenzionare i concerti, ma garantire che esistano luoghi in cui possano esibirsi musicisti che non rientrano nel mainstream. Il sindaco Raphael Golta condivide la preoccupazione, ammettendo che senza interventi Zurigo rischia di perdere questa qualità di polo musicale vivace. Infine, Helene Obrist e David Sarasin, gli autori dell'articolo, chiudono il pezzo con uno spiraglio di speranza affidato alle parole del direttore Jörg Burkhard: non ci arrendiamo, l'Ixtra è un'istituzione che appartiene a Zurigo. E poi passiamo, restiamo sempre nelle pagine della cultura, passiamo a Repubblica, che ci propone oggi un'intervista allo scrittore giapponese Haruki Murakami, un'intervista fatta in occasione dell'incontro e la partecipazione dell'autore giapponese al Taormina Book Festival, un evento che sembra riflette perfettamente la fiducia che lo scrittore ripone nel proprio mestiere, scrive l'autrice dell'articolo. E dopo aver superato un periodo di salute difficile che lo ha visto perdere 18 kg, Haruki Murakami torna a raccontarsi, partendo dal suo nuovo romanzo intitolato Kao, la cui protagonista è una grafica di 25 anni. Sulla scelta di un punto di vista femminile, Haruki Murakami spiega: se decido che personaggio principale sarà una donna, e attraverso i suoi occhi che dovrò osservare il mondo. Io però sono nato uomo e il mio sguardo sulle cose va da sé, non sarà mai esattamente quello di una donna, tuttavia avrò una percezione della realtà diversa da quella mia abituale.
e lo scenario sarà piuttosto interessante. Poi Raffaella De Santis continua, come già accaduto nel suo articolo, come già accaduto in opere celebri citate nell'articolo come Kafka sulla spiaggia e Q84, anche in questa nuova storia il soprannaturale è centrale. Murakami dichiara infatti, anche in questo nuovo romanzo, il mondo reale si fonde con un mondo altro che esiste parallelamente e il calore generato da questa fusione fa avanzare il racconto. Non è il genere di storia che avevo intenzione di scrivere all'inizio, ma è personaggi ed eventi con un forte elemento di irrealtà emergevano spontaneamente uno dopo l'altro, mano a mano che procedevo nella scrittura.

Finanziamento della 13ª AVS, ultimo voto oggi al Nazionale, dove non è garantita una maggioranza favorevole al sistema misto. Richiedenti d'asilo problematici, anche il Nazionale chiede misure più restrittive come il divieto di uscita dai centri federali. L'estratto del casellario giudiziale per ottenere il permesso di soggiorno, i Grigione ipotizza delle eccezioni per alcune regioni. C'è una nuova intesa tra Ticino e Lombardia, potenzierà l'offerta di trasporti pubblici transfrontalieri su rotaia e su gomma.

E questo era il brano I Almost Had a Weakness, tratto dall'album di Joliet Letters del 1993. Elvis Costello e i Brodsky Quartet eseguono brani ispirati in questo album, ispirati da lettere scritte da un professore alla Giulietta di Shakespeare. Di shakespeariana memoria. E allora, noi siamo sempre a Verde Aurora, è arrivato il momento della corrispondenza e facciamo partire la sigla. Oggi andiamo a Siena perché vogliamo parlare di uno dei tesori della cattedrale romanico-gotica che presto sarà visibile al pubblico. Infatti dal 27 giugno inizierà la scopertura straordinaria del pavimento del Duomo, considerato uno dei più vasti e pregiati cicli figurativi della storia dell'arte italiana. Talmente straordinario e speciale che Giorgio Vasari nel 1500 lo descrisse come il più bello, grande e magnifico pavimento.

0: che mai fosse stato fatto. Fu realizzato nell'arco di 6 secoli, dal 1300 al 1800, e si compone di 56 tarsie create attraverso la tecnica del commesso marmoreo e del graffito, a partire dalle opere di oltre 40 artisti, tra i quali molti maestri del Rinascimento. Ne parliamo con Annalisa Alfanderi, alla quale diamo subito il buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Annalisa Alfanderi ha avuto modo di visitare il Duomo di Siena e la invidiamo per questo, e di vederlo in passato, anche perché, Annalisa, credo che il pavimento venga scoperto ogni anno, ma quest'anno questa scopertura straordinaria del pavimento del Duomo è un'occasione più speciale delle altre, giusto?
1: Sì. Sì, sicuramente è un'occasione unica, diciamo, anche perché, come hai detto tu, è un'opera senza eguali, è come un enorme tappeto di marmo che riveste tutto il pavimento della cattedrale, ma anche un racconto sterminato, oggi diremmo una graphic novel, piena di personaggi, di scene dettagliate, poetiche, ma anche cruente, ed è realizzato con grande abilità, ma talmente delicato che alcune delle prime tarsie erano già andate perdute nel 1500 a causa del calpestio dei fedeli. Per questo il pavimento resta coperto per quasi 10 mesi all'anno, ma tutte le estati ne vengono scoperte alcune sezioni per permettere ai visitatori di ammirare quest'opera unica. Quest'anno, in cui ricorre il giubileo di San Francesco, a 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, questo evento, che riguarderà quasi tutto il pavimento, è stato prolungato e intitolato Il Sommo Bene, dalla celebre preghiera di San Francesco a Dio, perché, come nell'invocazione del santo, anche il racconto iconografico del pavimento del Duomo di Siena propone il cammino simbolico dell'umanità verso la conoscenza divina. Per sottolineare l'eccezionalità di questa scopertura, alla fine verrà lanciato anche un bando internazionale sul tema, appunto, il pavimento del Duomo di Siena, meraviglia del mondo, indirizzato agli artisti di tutte le tecniche e discipline, quindi fotografia, installazione, pittura, arte digitale. E le opere prescelte potranno confrontarsi con il pubblico all'interno del Palazzo delle Papesse.
0: E si sa quando e come è iniziato questo percorso artistico che si è sviluppato sul pavimento del Duomo?
1: Non ci sono fonti certe, ma l'opinione più accreditata la fa risalire all'inizio della decorazione marmorea del pavimento al 1300, che coincide in effetti con l'epoca d'oro della Repubblica di Siena, a quel tempo ricca e potente, e nella quale si erano affermati anche artisti come Duccio da Buoninsegna, che qualcuno indica tra gli ideatori del pavimento. Ma le prime testimonianze concrete, e cioè i pagamenti ai maestri specialisti e intagliatori che lavorarono alle tarsie, sono del 1400. Quindi lavorarono alle tarsie partendo da cartoni disegnati dagli artisti. Questi furono circa 40, molti dei quali già famosi, come per esempio Giovanni di Stefano, Antonio Federighi, Guidoccio Cozzarelli, Neroccio di Bartolomeo Landi, Benvenuto di Giovanni, Domenico Beccafumi, solo per citarne alcuni, e tutti senesi, salvo il pinturicchio, ossia Bernardino di Betto, che era umbro. Bisogna ricordare che la cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta fu costruita a partire dalla metà del XII secolo e i lavori terminarono solo 2 secoli dopo, però non si lesinò in materiali preziosi, marmi policromi e numerose opere d'arte, molte delle quali eseguite dagli stessi artisti rinomati che in seguito fornirono anche i disegni per le tarsie del pavimento. Quindi
0: Deve essere una cosa spettacolare, Annalisa, da vedere, ma quanto tempo ci vuole per ammirarlo?
1: Diciamo che ci vuole molto tempo, perché io sono andata più volte nel Duomo di Siena in occasione delle scoperture straordinarie, appunto, proprio per vedere il pavimento con calma, perché è un'opera talmente bella e così complessa che ci vuole del tempo per godere dei dettagli, delle preziosità. Inoltre, accanto ad ogni personaggio è inciso il nome, mentre una scena con più personaggi ha un titolo e spesso anche un cartiglio che riassume i fatti, che certo non possiamo conoscere tutti. Tuttavia è un'opera che ha un grande impatto visivo ed emotivo. Quindi il racconto inizia addirittura dal sagrato e si sviluppa all'interno della chiesa attraverso la navata centrale, lungo le navate laterali, nelle zone del transetto e dell'altare. E il primo colpo d'occhio lascia bocca aperta, perché sembra che il pavimento sia tutto coperto da tappeti preziosi o arazzi.
0: Ma per guardarlo,
1: dimensioni diverse.
0: Chiedo scusa, Annalisa, per guardarlo bisogna camminarci sopra, io non ce la farei.
1: Eh sì. Oddio, ci sono delle passatoie in alcuni punti, però è per questo che viene coperto certo. Molti mesi all'anno. E le scene sono situate all'interno di losanghe, esagoni, quadrati, rettangoli di marmo, contornati da fregi, da disegni geometrici. E anche se il colore dominante sono il bianco e il nero, ci sono anche coloratissimi, cioè hai questa sensazione. Ah. La bellezza delle composizioni, la maestria della fattura comunicano la drammaticità di alcune scene oppure la serenità di altre, rendendo questo racconto marmoreo appassionante. Quindi ci passi un sacco di tempo.
0: E perché si parla di graffiti, cioè come si sviluppa il racconto?
1: Diciamo che le navate laterali sono decorate con le figure del mondo antico, 10 sibille, le profetesse, i grandi filosofi come Socrate e Platone. Ogni sibilla è lavorata su marmo bianco, rappresentata su sfondo nero, salvo la sibilla libica che invece è nera e quindi ci sono degli accorgimenti marmorei diversi, e appoggiano tutte su un piano color mattone. Le figure sono graffite, cioè il disegno in questo caso veniva tracciato con uno scalpello su marmo bianco e i solchi riempiti di stucco nero. Più ci si addentra nel Duomo, verso il transetto e l'altar maggiore, più le raffigurazioni diventano complesse e diventano delle vere e proprie scene narrative con una moltitudine di personaggi. Queste sono per gran parte invece eseguite con la tecnica del commesso marmoreo, in cui vari marmi colorati provenienti sempre dal territorio senese venivano tagliati e accostati come se fossero le tessere di un puzzle per formare il disegno, e in alcuni casi però venivano usate entrambe le tecniche.
0: E quali sono le tarsie o le scene che più ti hanno colpito, concludendo rapidamente, Annalisa?
1: È difficile dire, hai sempre l'impressione di esserti perso qualcosa di questo racconto, dove le composizioni allegoriche si intrecciano con le vicende del popolo ebraico, in parte apparentate alla storia della senese dell'epoca, e poi con i personaggi e gli episodi biblici. Tuttavia una delle scene che mi hanno più colpito è l'allegoria del Monte della Sapienza, datata 1505, considerata tra le più interessanti e commissionata a Pinturicchio. Si vede la cima di un monte al centro del quale una donna, la Sapienza, è raffigurata con le mani una palma che tende a Socrate e accanto a lei da una parte, mentre dall'altra c'è Cratete, filosofo cinico, che sta svuotando in mare un cesto di oggetti preziosi e a lui invece viene teso un libro, mentre dalle pendici del monte stanno salendo una serie di personaggi condotti dalla fortuna, una fanciulla nuda che regge una grande vela. Sono tutte belle, tra le scene più cruente c'è quella della strage degli innocenti affidata a Matteo Di Giovanni e realizzata nel 1481, che è affollatissima, drammatica, e si dice che sia stata scelta e realizzata in modo tanto realistico perché si collegava ad un episodio di storia contemporanea, quindi dell'epoca, ossia la strage compiuta dai turchi dopo aver conquistato Otranto nel 1480.
0: Accidenti,
1: quindi solo l'anno prima in cui è stato realizzato.
0: Quindi è praticamente come un'immagine di attualità, insomma, assoluta.
1: Esattamente.
0: Che poi è stata cristallizzata in un'opera d'arte che l'ha cristallizzata nel tempo. Allora, certo. Annalisa Alfanderi, io grazie, praticamente tu avviso per coloro che intendono andare in vacanza verso sud e pensano di passare in Toscana, il 27 giugno inizierà la scopertura straordinaria del pavimento del Duomo di Siena e noi ce l'ha raccontato, ce ne ha parlato la nostra corrispondente Annalisa Alfanderi, che io ringrazio. Grazie Annalisa, alla prossima volta, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, grazie, arrivederci.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: La giornata di appuntamenti di oggi, mercoledì 17 giugno, si apre a Lugano con un incontro dedicato alla grande letteratura alle 18.30 presso Casa Cultura, la lettura all'aria aperta. La serie oppure la rassegna Le letture all'aria aperta propone una lettura conviviale di Don Quixote de la Mancha di Miguel Cervantes, un appuntamento informale tra narrazione e ascolto condiviso per riscoprire le avventure del celebre cavaliere errante in un'atmosfera aperta e partecipativa. In serata il centro della scena si sposta a Caslano con l'avvio della nuova edizione del Caslano Blues Festival, storico che inaugura l'estate musicale ticinese. Dalle 20.30 tra le corti e il lungo lago del villaggio si susseguono concerti gratuiti che confermano la vocazione internazionale e popolare della rassegna. Sul palco si alternano proposte diverse del panorama blues europeo, ne citiamo alcuni: Joe Colombo Trio con il chitarrista ticinese apprezzato per il suo stile slide, accompagnato da Rocco Lombardi e Gian Andrea Costa; i Blue Sick, finalisti dello Swiss Blues Challenge, con un repertorio che spazia da B.B. King a Jimi Hendrix; il chitarrista e cantante milanese Gianluca De Paolo, protagonista di un viaggio dalle radici del Mississippi al blues urbano di Chicago; e il duo acustico formato da Paolo Fabris e Andrea Zinzi, che unisce sensibilità chitarristiche e percorsi musicali diversi in una proposta intima e personale. Tutte le informazioni sul festival le trovate sul sito caslanoblues.ch.

E questa era la voce di Gabi Hartmann con il brano Buzzing Bee, da tratto dall'album Gabi Hartmann del 2023, disco d'esordio della cantante francese Gabrielle Hartmann, se lo vogliamo dire alla francese. Appuntamento a poco, fra poco, con il radiogiornale delle 7:30, ma noi ci arriviamo in musica con il brano Zio Guida, cantato da Nino Oliviero, dalla colonna sonora del film documentario Mondo Cane 2 del 1963 di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi.

0: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini. Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 17.35, in K.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Finanziamento della 13ª VS, ultimo voto oggi al Nazionale, dove non è garantita una maggioranza favorevole al sistema misto. Richiedenti d'asilo problematici, anche il Nazionale chiede misure più restrittive, come il divieto di uscita dai centri federali. L'estratto del casellario giudiziale per ottenere il permesso di soggiorno, il Grigioni ipotizza delle eccezioni per alcune regioni. C'è una nuova intesa tra Ticino e Lombardia, potenzierà l'offerta dei trasporti pubblici transfrontalieri su rotaia e su gomma. Al via oggi il Giro della Svizzera, la prima tappa è tutta all'estero, in Valtellina, domani l'arrivo a Locarno. Ai mondiali di calcio l'argentino Messi scrive un capitolo di storia, al suo 6° mondiale sigla la sua prima tripletta contro l'Algeria. A Berna si chiude oggi il dibattito parlamentare sul finanziamento della 13ª AVS. Il dossier torna per l'ultima volta in Consiglio nazionale. Dopo che gli Stati hanno votato in favore della proposta della conferenza di conciliazione, proposta che continua però a scontrarsi con la maggioranza nel Nazionale, la maggioranza UDC, PLR e Verdi Liberali. Alessio Veronelli.
4: È dunque il voto compatto dei 10 consiglieri nazionali dei Verdi Liberali ad aver garantito la maggioranza, ovvero un finanziamento della 13ª VS unicamente tramite aumento dell'IVA, senza dunque toccare i salari, come invece vogliono Stati e conferenza di conciliazione. Abbiamo sempre chiesto due cose, spiega la capogruppo dei Verdi Liberali alle Camere, la consigliera nazionale zurichese Corinna Gredig. Nessuna detrazione salariale e che l'intera misura fosse temporanea. Nessuna delle due viene soddisfatta. Verdi Liberali, che con UDC e Liberali Radicali hanno i numeri in Consiglio nazionale per continuare ad opporsi al finanziamento misto e senza limite di tempo, quel 2033 che permetterebbe di intraprendere la grande intera riforma del primo pilastro. Toccare i salari grava sulla popolazione attiva, l'IVA anche sui pensionati. Per noi è dunque una questione di equità intergenerazionale. Verdi Liberali che si trovano così a fare da spartiacque. Se nessuno cambierà oggi posizione, l'intero progetto affonderà e la 13ª VS verrà pagata con i fondi attuali del primo pilastro. E c'è chi ci legge un tentativo nemmeno tanto nascosto di tornare a parlare di aumento dell'età pensionabile. Avremmo certamente preferito un'altra soluzione, conclude Corinna Gredig. Noi siamo però stati trasparenti sin dall'inizio, sostenendo il finanziamento della 13ª rendita, ma non in questo modo. C'è però ancora margine di manovra. E quanto grande sia questo margine, lo sapremo oggi.
3: Fino a 10 giorni di detenzione o di coprifuoco per i richiedenti l'asilo ospite dei centri federali che mettono in pericolo la sicurezza all'esterno delle strutture o sono oggetto di un procedimento penale. Dopo gli Stati, anche il Nazionale ha approvato una mozione del democentrista Marco Chiesa contro il parere del Consiglio federale che reputa già sufficienti gli sforzi profusi dalla Confederazione per gestire gli ospiti particolarmente problematici. Arriva.
5: La sicurezza all'interno dei centri federali è importante, ma non basta. Occorre proteggere anche la popolazione che vive e lavora nei pressi di questi centri. La revisione della legge sull'asilo ha già permesso di migliorare alcuni aspetti legati alla sicurezza dei centri. Tuttavia restano problemi concreti all'esterno, vale a dire violazioni dell'ordine pubblico, mancato rispetto delle regole, comportamenti aggressivi, danni materiali, furti e altri reati.
6: Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC, si è è battuto per la mozione del consigliere agli stati dello stesso partito, Marco Chiesa. Il testo, dopo gli stati, ha avuto successo anche al nazionale, con 117 voti contro 74. In futuro, quindi, i richiedenti l'asilo che violano le regole d'uscita o mettono in pericolo la sicurezza all'esterno dei centri potranno essere sottoposti a una detenzione o a un coprifuoco per un massimo di 10 giorni. Era contrario il consigliere federale Beat Jans. Un gruppo di lavoro in fase di test ha già fatto in modo che degli 87 casi segnalati nel primo semestre di quest'anno, 51 siano sfociati in una detenzione. Inoltre, la segreteria di Stato della Migrazione ha la possibilità di emanare misure disciplinari quando l'ordine pubblico all'esterno dei centri non è garantito. Il nazionale ha poi anche approvato una seconda mozione, commissionale stavolta, che chiede il consenso dei cantoni e dei comuni coinvolti al momento di creare aree separate nei centri federali per richiedenti problematici. La mozione era stata presentata sulla scia dei problemi emersi in relazione al progetto pilota, poi sospeso, del centro di Pasture.
3: Un tema questo legato all'immigrazione, di cui si occupa questa mattina anche il nostro programma di approfondimento Modem. Si parlerà di hub all'estero per richiedenti all'asilo. Mesolcina, zona speciale per i permessi di dimora. Il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti di un permesso B l'estratto del casellario giudiziale. Lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. Sentiamo da Coira Roberto Scolla.
7: Il punto di partenza legale rimane sempre lo stesso, afferma il direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Peter Paier.
8: Noi siamo convinti che non si può sistematicamente chiedere un casellario giudiziario, perché è contro i contratti della libera circolazione.
7: Ciò non di meno, prosegue il consigliere di Stato socialista,
8: se vediamo che una persona o noi pensiamo anche in una regione c'è una situazione straordinaria, c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, si può fare delle misure straordinarie solo per questa regione.
7: È una regione speciale dove, come noto, abitavano 4 persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale contro il crimine organizzato, è quella a sud del San Bernardino.
8: Nella Mesolcina vediamo che ci sono persone che hanno contatti con la criminalità organizzata e per questo possiamo forse dire in questa zona abbiamo un problema e questo dà a noi la ragione di fare una misure altre invece dall'altra parte del cantone.
7: Misura, spiega ancora il consigliere di Stato Peter Paier, che consiste, invece di un'autocertificazione sui carichi penali passati e pendenti, nella richiesta di un estratto del casellario giudiziale a tutti coloro che aspirano ad avere un permesso di dimora. La misura non è ancora in vigore e al momento è al vaglio delle autorità cantonali, che dovranno anche stabilire le competenze, ovvero chi deciderà sulla concessione del permesso B. Verosimilmente sarà l'ufficio cantonale della migrazione, ma non si esclude che la competenza possa essere addirittura del governo.
3: Intanto l'inconciliabilità della richiesta dell'estratto del casellario giudiziale con il diritto federale potrebbe in futuro venire meno, perché proprio ieri il Consiglio nazionale ha approvato a forte maggioranza una mozione dell'UDC che chiede appunto che vengano controllati i precedenti penali di tutti gli stranieri che desiderano stabilirsi in Svizzera. Ieri il Canton Ticino ha firmato una nuova intesa per la mobilità transfrontaliera con la regione Lombardia. Permetterà di aumentare il numero di treni e di autobus in grado di collegare Svizzera e Italia. Sentiamo Gian Robbiani.
9: Le firme sono 4 per l'Italia, quelle del governatore lombardo Attilio Fontana e dell'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente, per il Ticino quelle del presidente del governo Claudio Zali e del cancelliere dello Stato Arnoldo Cuduri. Oltre a consolidare le linee ferroviarie transfrontaliere già attive, si punta sui nuovi collegamenti. Qualche esempio: l'apertura della nuova linea Malpensa Terminal 2 Gallarate, già attiva in gennaio, l'elettrificazione della Como Lecco o il potenziamento della RO Parabiago. L'intesa prevede anche nuovi servizi, per esempio il prolungamento del Tilo fino ad Erba. Per il consigliere di Stato Claudio Zali, però, l'importanza di questo accordo in realtà è un'altra. e non riguarda necessariamente la ferrovia.
10: La parte veramente innovativa, grazie alla caduta del divieto di cabotaggio a livello internazionale, è ora possibile pensare a allestire delle vere linee di trasporto su gomma a livello transfrontaliero, cosa che invece prima non era possibile, non potendosi effettuare delle fermate in Italia dove le persone possono salire e scendere. Parlo proprio di nuove linee bus, ad esempio tra Bolgiate Comasco e Chiasso oppure Mendrisio, per permettere l'entrata degli italiani su nuove direttrici che oggi non sono servite da un trasporto pubblico nessun genere con destinazione alla Svizzera.
9: Per il Ticino, dunque, l'importanza di questo accordo riguarda soprattutto una maggior attrattività dei mezzi pubblici per i lavoratori frontalieri, che ogni giorno fanno avanti e indietro tra Lombardia e Ticino.
3: Nel Canton Vaud in futuro il Gran Consiglio potrà destituire un consigliere di Stato in carica, è quanto chiedeva una mozione accolta a larga maggioranza. Vaud si doterà quindi di uno strumento già presente in altri cantoni, una scelta sicuramente influenzata dai vari scandali che hanno colpito il governo negli ultimi mesi e in particolare la consigliera di Stato del Centro, Valérie Dittli. Aaron Guidotti.
11: L'obiettivo, secondo la maggioranza, non è sanzionare una linea politica, ma evitare che gravi malfunzionamenti ai vertici dello Stato nuociano alla credibilità e al buon funzionamento delle istituzioni. Sono molti i cantoni a disporre di strumenti simili, come Neuchâtel, Giura, Ticino o Ginevra, accettato in votazione popolare dopo il caso Pierre Modet. Contrari e astenuti hanno denunciato un possibile abuso a fini politici. È un timore legittimo, ma uno studio dell'Università di Losanna conclude che nei cantoni dove esiste questo strumento non è mai stato utilizzato in maniera abusiva, ha risposto Yannick Morie dei Verdi, autore della mozione, aggiungendo che le regole di applicazione sono molto severe e evitano quindi un uso a scopi politici. Seguito dalla maggioranza, una commissione ora dovrà elaborare un progetto di legge, ma è normale chiedersi se non si tratti di una legge ad hoc dopo il caso Valérie Dittli. Nessuno dei parlamentari che ha preso la parola in realtà ha fatto espressamente il suo nome, ma il fantasma delle polemiche che hanno travolto la consigliera di Stato del Centro aleggiava chiaramente sulla discussione. Poche settimane fa, infatti, la maggioranza del Gran Consiglio, con una risoluzione, aveva chiesto le sue dimissioni.
3: Ora all'estero, 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver organizzato un attacco contro i festeggiamenti davanti alla Casa Bianca per gli 80 anni di Donald Trump domenica scorsa. Secondo l'FBI, il gruppo mirava ad attaccare edifici, la folla e obiettivi definiti sensibili con droni carichi di esplosivi e armi pesanti. L'obiettivo era di innescare una rivoluzione per mettere fino alla corruzione, alla gestione della vicenda legata al pedocriminale Epstein e contro i data center che assorbono tanta acqua ai danni delle comunità locali. Ha superato l'ultimo scoglio l'accordo commerciale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha infatti dato via libera alla travagliata intesa sui dazi da parte dell'UE. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
12: 440 favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti. Così gli eurodeputati hanno approvato ieri a Strasburgo l'accordo commerciale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Accordo quanto mai travagliato, quello raggiunto la scorsa estate in Scozia fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente Trump, che fissa dazi al 15% per le merci dell'UE dirette oltreoceano, mentre quelle americane verso i 27 ne sono esenti. Dopo la stretta di mano ai bordi del suo campo da golf, Trump ha minacciato più volte ulteriori dazi per il contenzioso sull'annessione della Groenlandia, sulle auto tedesche, dopo le critiche del cancelliere Merz alla guerra in Iran e ancora l'altro ieri contro lo champagne e i vini francesi se Parigi manterrà la sua tassa digitale che assoggetta anche le big tech americane. Messi in guardia dalla bellicosità del presidente a stelle strisce, gli eurodeputati hanno ritardato l'approvazione dell'accordo e ingaggiato trattative tese con gli stati dell'UE, desiderosi, quest'ultimi, di non dare a Washington pretesti per rilanciare la guerra commerciale. Gli eurodeputati sono comunque riusciti a negoziare una sunset clause che, salvo esplicito rinnovo, porrà fine all'accordo commerciale il 31 marzo 2029, quando Trump non sarà più alla Casa Bianca. Hanno inoltre ottenuto che Bruxelles possa sospendere l'accordo commerciale se gli Stati Uniti non toglieranno i dazi sull'acciaio e l'alluminio europei entro la fine di quest'anno. Ma tant'è, ancora nei giorni scorsi l'amministrazione statunitense ha agitato lo spauracchio di dazi contro il lavoro forzato, la telenovela sembra destinata a continuare.
3: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini. È stato un potente vicario della diocesi di Roma e in passato per 15 anni ha presieduto la Conferenza Episcopale Italiana. Il ritratto nel contributo da Roma di Francesca Torrani.
13: Era chiamato il cardinal sottile per il suo acume e per la sua capacità di interpretare il tempo in cui ha ricoperto cariche importanti come appunto la lunga attività a capo dei vescovi italiani. Camillo Ruini, nato a Sassuolo nel Modenese nel 1931, è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana del dopoguerra. In sintonia con Giovanni Paolo II, ha interpretato il ruolo dei cattolici come soggetto culturale e politico capace di incidere sulla società. La sua linea è stata netta, difesa della famiglia, centralità della dottrina, attenzione ai temi etici e alla presenza pubblica del cristianesimo. Una parte del mondo cattolico e molti osservatori laici gli hanno rimproverato un eccesso di protagonismo politico, accusandolo di aver spinto la Chiesa a intervenire con troppa forza su alcuni temi, in particolare sulle campagne sulla famiglia, sulla procreazione assistita e sul fine vita. Per i suoi sostenitori, invece, Ruini ha rappresentato un punto di forza e di coesione. Uomo di studio oltre che di governo, Ruini si era ritirato nel 2008. 3 anni prima aveva partecipato al conclave che aveva portato all'elezione di Papa Benedetto XVI.
3: E da parte mia per ora è tutto. Ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
14: Dopo la Francia con un Messi da record vince pure l'Argentina. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Le due finaliste del Mondiale 2022 hanno debuttato alla Coppa del Mondo imponendosi rispettivamente la Francia contro il Senegal e contro l'Algeria e gli argentini. I transalpini, grazie ad una doppietta di Mbappé e rete di Barcolà, si sono imposti 3-1, mentre nella notte i campioni del mondo in carica hanno sconfitto 3-0 l'Algeria, guidata da Vladimir Petkovic, e a far notizia è la tripletta di Lionel Messi, che raggiunge così in testa la classifica dei marcatori di tutti i tempi ai mondiali il tedesco Miro Klose con 16 reti. Impressionante la prova del 39enne campione argentino, che al debutto nella sua sesta Coppa del Mondo ha aperto le marcature ad inizio partita, calando poi il tris nella parte finale dell'incontro. Nel girone della Francia da notare anche la doppietta di Haaland, con cui la Norvegia ha dominato l'Iraq, superato 4-1. In campo dalle 6 per il gruppo dell'Argentina sono in campo Austria e Giordania, punteggio di 0-0 al quarto minuto di gioco. E stasera in programma ci sono dalle 19 Portogallo contro Congo e alle 22 Inghilterra-Croazia. Per l'atletica, Audrey Verrò ha confermato i suoi grandi tempi vincendo gli 800 metri del prestigioso meeting di Ostrava, correndo in 1:54:45 a soli 47 centesimi dallo strepitoso 1:53:98 ottenuto a Stoccolma. In pista anche Ayla Del Ponte, settima nei 100 corsi in 11:41. Infine nel ciclismo scatta oggi il Giro della Svizzera con la prima tappa a 144 chilometri con partenza e arrivo a Sondrio.
15: La meteo.
16: In prevalenza soleggiato, nonostante qualche velatura e alcuni cumuli pomeridiani lungo i rilievi. A basse quote, temperatura massima attorno ai 30 gradi, in Alta Engadina 22. In montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo, entro sera a 4.000 metri.

Che ritmo questo brano cantato dalla cantante turca Sukriye Tuktun. Il titolo, ci proviamo a pronunciarlo, Aki Reis Turkusu. È un album tratto da un album del 2005. Bentornati e benvenuti a quelli che si sono sintonizzati soltanto in questo momento. Questa è Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Io vi ricordo, ci state dando il buongiorno su WhatsApp, e io vi ricordo il nostro numero di telefono per coloro che volessero scriverci: 079 382 67 65 079 382 67 65. Ed eccoci agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11.05 di Alphaville, che ci propone una mostra. A Loco, il museo Onzernonese ospita fino al 26 ottobre 2026 l'esposizione dedicata a Carlo Agostino Meletta, pittore ottocentesco a lungo ignorato dalla storia dell'arte ufficiale. In esposizione 45 dei 50 ritratti esistenti, affiancati ad affreschi ex voto e una ricerca monografica monografia scientifica curata da Giulio Foletti e Mattia Della Gana. Nelle sue opere Meletta ritrae soprattutto volti e figure femminili con i loro abiti, gioielli e pizzi, trasformando ogni tela in un documento storico e umano di rara intensità, lasciando dietro di sé un patrimonio visivo che è quasi una Spoon River alpina. Ospite di Alphaville, appunto in apertura di puntata alle 11.05, lo storico dell'arte Giulio Foletti, co-curatore scientifico della mostra e coautore insieme a Mattia Della Gana della monografia Carlo Agostino Meletta, pittore onzernonese 1875, vita e opere. La pagina è curata da Mario Fabio. Nell'approfondimento delle 12.05 di Alphaville, Barbara Camplani e Francesca Rodesino ci propongono una riflessione sul fenomeno del razzismo in Svizzera. Ci sono episodi di razzismo eclatanti, più semplici da identificare e da denunciare come degli insulti o delle minacce razziali, ma esistono anche delle forme di discriminazione razziste più sotterranee, subdole e insidiose, chiamate microaggressioni razziste, che si presentano nella forma di piccoli e ripetuti commenti o comportamenti che riguardano l'etnia, la religione e la cultura di una persona, basati su pregiudizi e stereotipi, solo all'apparenza meno gravi. Su questo fenomeno si concentra il profilo Instagram Le regole del diritto perfetto dell'autrice Nogay Ndiaye, che tra l'altro poche settimane fa è stata ospite di una serata organizzata a Manno dalla SUPSI, intitolata Politiche del corpo e costruzione della differenza. Per cercare di monitorare e analizzare il fenomeno del razzismo in Svizzera in tutte le sue forme, negli scorsi mesi sono usciti due importanti studi. Il primo è una mappatura degli episodi di razzismo realizzato dalla rete di consulenze per le vittime di razzismo. Il secondo è un dossier tematico sul razzismo nei confronti delle persone nere. Con le nostre ospiti di oggi, l'autrice attivista Nogay Ndiaye e Alice Cavadini, parte della Commissione federale contro il razzismo. Alle 12.15 ad Alphaville, Barbara Camplani e Francesca Rodesino discuteranno delle forme, delle cause e degli effetti del razzismo sulla salute e sulla vita sociale delle persone. Ma il primo appuntamento col nostro programma di oggi, subito dopo che ci siamo salutati, è quello con Laser, direttamente alle ore 9, Ramon e Sylvain Zürchen, il nostro cinema, una danza di contrasti. È la parte prima di un Laser di Valentina Grignoli. Tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero ci sono Ramon e Sylvain Zürchen, gemelli. Hanno da sempre condiviso lo spazio davanti e dietro a uno schermo in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. Valentina Grignoli li ha incontrati in occasione della loro presenza alla Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, proprio lì dove, se non tutto, sicuramente molto per loro è cominciato.

0: Finanziamento della 13ª AVS, ultimo voto oggi al Nazionale, dove non è garantita una maggioranza favorevole al sistema misto. Richiedenti d'asilo problematici, anche il Nazionale chiede misure più restrittive, come il divieto di uscita dai centri federali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Oggi 17 giugno ricorre un'altra giornata mondiale, quella contro la desertificazione. Al fine di sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui sulle responsabilità collettive nell'utilizzo sostenibile dell'acqua e di prevenire la desertificazione e la siccità, nel lontano 1995 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 17 giugno per celebrare la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Il nostro Corrado Antonini ha scelto un brano

0: Ed eccoci arrivati al nostro appuntamento con Stampa Nazionale e facciamo partire la sigla così per salutare l'ospite. I mici e il mistero delle fusa, il gatto vibra quando è felice ma non solo, raccontando emozioni, salute e legame con l'uomo. Do subito il benvenuto e buongiorno Carlo Silini, buongiorno redattore capo di Azione, buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno ai radioascoltatori.
0: E ho appena letto il titolo dell'articolo che ha scelto.
1: Sì, è un pezzo di Maria Grazia Buletti che troviamo a pagina 6, lo trovo particolarmente simpatico perché racconta qualcosa che molti di noi hanno sotto gli occhi, anzi sotto le mani, tutti i giorni senza rendersi conto di che cos'è. Cioè questo mistero delle fusa del gatto, che cosa sono e che cosa vogliono esprimere? Ebbene, c'è stato uno studio pubblicato a Berlino i cui risultati sono stati poi condivisi con l'Università degli Studi di Napoli, in cui si fa un po' la radiografia di questo fenomeno piacevolissimo che sono le fusa dei gatti, e le conclusioni sono interessanti. Cioè, prima di tutto salta fuori che le fusa sono stabili. In ogni gatto ci sono le fusa, sono le sue fusa, sono la sua firma, sono sempre uguali per tutta la vita quando fa queste fusa, e sono diverse dal miagolio, perché il miagolio invece esprime, se possiamo dire così, tutta una serie, tutta una gamma di situazioni diverse, e sono rivolti i miagolii soprattutto agli uomini, ai padroni. Quindi c'è il miagolio perché vuole il latte, c'è il miagolio perché è indignato, eccetera. mentre le fusa sono una cosa diversa, anzitutto dal punto di vista biologico sono delle contrazioni rapide e ritmiche dei muscoli della laringe che fanno vibrare le corde vocali sia durante

0: durante l'inspirazione sia durante l'espirazione. Questo, diciamo, da un punto di vista anatomico. Invece, da un punto di vista del significato, quando i gatti fanno le fusa? Allora, non le fanno solo con gli uomini, è un fenomeno tra gatti e nasce proprio quando c'è il gattino che comunica con sua, con sua madre e gli fa sentire attraverso le fusa che sta bene, che c'è benessere. E quindi è una comunicazione ovviamente non verbale,
1: quasi ancestrale,
0: che indica il benessere. Però c'è un altro aspetto interessante, poi chiuderei con questo articolo. L'aspetto interessante è che i gatti fanno le fusa anche quando sono stressati. E questo è singolare, perché uno dice, ma com'è lo stato zen del gatto? No, non è così. Il gatto ogni tanto, non so, quando deve andare dal veterinario, quando è spaventato, emette lo stesso tipo di suono, la stessa fusa che fa quando sta bene. Perché? E questo è singolare, perché sotto stress ha una forma di autoconsolazione e quindi produce un suono che lo conforta. E questo mi fa dire che i gatti sono veramente creature straordinarie, molto zen, che anche sotto stress riescono a fare le fusa. Mi piacerebbe imitarli.
1: E perché ci affascinano tanto le fusa dei gatti e queste fusa occupano così tanto spazio nell'immaginario collettivo, secondo lei?
0: Ma secondo me, prima di tutto, sono davvero un suono pacificatore, non rassicurano soltanto il gatto, ma rassicurano anche il suo padrone. E non so, questa vibrazione ha qualcosa di mistico, se vogliamo, ci mette in pace con noi stessi.
1: Ma lei ha scelto anche un altro articolo, l'invenzione moderna del viaggio tra il ludico e il dilettevole. Di cosa si tratta?
0: Allora, questo è un accostamento apparentemente spericolato che fa il nostro Sebastiano Caroni, di formazione antropologo, tra il mondo della fotografia, in particolare della fotografa Ruth Orkin, e un saggio storico di Daniel Burstein dedicato al significato del viaggio. Questo storico ha esaminato nei suoi lavori come a un certo punto nella storia del Novecento c'è stato un passaggio nel quale il viaggio da un lusso per pochi benestanti, tra l'altro complicato, un lusso complicato, lo stesso termine di viaggio, travel, deriva dal termine travail, mutuato dal francese, e quindi che indica un travaglio, una fatica. Ecco, si è nel giro di un secolo addomesticato, democratizzato e trasformato in un bene di consumo. Questa è la tesi di partenza che il nostro Caroni applica all'esperienza fotografica di Ruth Orkin. Allora, chi è? Beh, questa signora, questa ragazza allora, nel 1939, che cosa fa? Pubblica un articolo in cui c'è lei, che aveva 17 anni, e l'ha fatto sul Boston Globe, che giunge a Boston in bicicletta dopo aver pedalato per tutto il tragitto da Los Angeles. E questa è Ruth Orkin, è una fotografa che, con una sua bici robusta e tanta resistenza, attraversa gli States e con questa traversata documentata fotograficamente racconta questo glissamento di significato del viaggio come qualcosa di più popolare. Nello stesso tempo è una pagina, se vogliamo, di storia dell'emancipazione femminile che si vedrà ancora meglio quando nel 1951 la stessa Ruth Orkin arriva in Italia e realizza un servizio favoloso, American Girl in Italy. Probabilmente qualcuno di voi ricorda una foto, noi l'abbiamo pubblicato a quattro colonne, in cui si vede una ragazza molto bella che attraversa Firenze tra i fischi di ammirazione, gli sfottò e gli sguardi insistenti di una platea di uomini lungo le strade. Divertiti, stupiti, scioccati,
1: che oggi quasi si beccherebbero una denuncia, forse.
0: per... che oggi si beccherebbero una denuncia, è vero Cristiana. E quindi vi consiglio, a partire dalla foto che è meravigliosa, vi consiglio di leggere questo articolo che ci racconta la storia del viaggio, la storia dell'emancipazione, se vogliamo anche la storia del giornalismo, perché il fotogiornalismo, certo, ha favorito questa transizione di significato.
1: Eh certo, è assolutamente da scoprire questo personaggio e da leggere questo articolo molto interessante. Grazie per avercelo segnalato. Allora, Carlo Silini, capo redattore di Azione, grazie per essere stato con noi. Alla prossima volta, buon lavoro.
0: Grazie e buona giornata.

We Shall Overcome, una storica interpretazione della regina degli spiritual e del gospel, Malia Jackson. E allora abbiamo sentito prima Carlo Silini raccontarci l'articolo che parla di Ruth Orkin. Un'ascoltatrice ci ha mandato un messaggio segnalandoci che c'è una bellissima mostra fotografica a Bologna di Ruth Orkin fino al 19 luglio. Noi ringraziamo la nostra ascoltatrice per avercelo segnalato e ci avviciniamo all'appuntamento con in altre parole, e lo facciamo in musica. Nadege Rochat e Rafael Aguirre con Libertango.

Ci avviciniamo al nostro appuntamento con lo spazio dedicato all'opinione. La nostra ospite è Marie Moïse, è docente di comunicazione interculturale, studi di genere decoloniale alla John Cabot University di Roma, italo-haitiana. Marie Moïse fa ricerca e divulgazione su temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista.

0: In altre parole.
1: Sono due gli articoli da cui prendiamo spunto oggi. Da una parte quello di Antonello Guerra, pubblicato su Repubblica. Starmer annuncia il divieto dei social ai minori di 16 anni e rendono i figli, i nostri figli, infelici, dice Starmer. Dall'altra parte quell'articolo uscito su Forbes, perché l'offline è il nuovo lusso, di Kian Bakhtiari, su una apparente nuova tendenza della generazione Z. Diamo il benvenuto, il bentornato a Marie Moïse. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Marie Moïse, negli ultimi 20 anni ogni innovazione che, lei è molto giovane, però ogni innovazione che arrivava è stata sempre accolta e associata a maggiore libertà, conoscenza e partecipazione. Noi abbiamo letto questi due articoli: da una parte cercare di vietare i social ai minori di 16 anni per tutelarli, dall'altra parte l'apparente tendenza della generazione Z a preferire l'offline, che è un lusso. Cosa è successo? Cosa è cambiato nel rapporto con i social media, con internet, secondo lei?
2: Io credo che il rapporto con i media e le nuove tecnologie sia sempre specchio dei rapporti sociali in senso più ampio. Ogni generazione fa i conti, no? con le innovazioni tecnologiche del suo tempo. Quello che la lente che utilizzo per andare un po' oltre una lettura superficiale di quanto sta accadendo la propone il dibattito femminista e accademico negli studi di genere, dove si parla del concetto di cura per comprendere il pilastro sistemico che determina i nostri rapporti sociali. Viviamo in un mondo, sostengono le pensatrici della cura, in cui regna un'incuria sovrana, in cui il sistema sociale è progettato perché venga meno la cura di cui ciascuno di noi ha bisogno per vedere la propria vita fiorire. La solitudine è un'esperienza sociale molto contemporanea ed non è un effetto collaterale, è un progetto politico organizzato da questo sistema economico. Che cosa sono i social? Un luogo privilegiato dove creare questa esperienza di solitudine, dove i legami sociali possono effettivamente andare ad essere frammentati, poiché solo la frammentazione dei legami sociali compromette la comunità e crea la possibilità delle asimmetrie sociali contemporanee.
1: Ma quindi Marie Moïse, l'annuncio del divieto dei social di Starmer la trova d'accordo? Lui dice che fare sport e dormire bene sono attività fondamentali per crescere, ed è un discorso che intuitivamente condividiamo molto, però chi stabilisce quale esperienze rendano una vita buona a suo avviso?
2: Sì, diciamo, penso che sia stato importante sollevare il problema. Non sono certa che il divieto sia lo strumento più efficace che la politica possa mettere in campo. Una politica, peraltro, fatta di adulti, no? Al governo, che dispone di regole per una generazione che è di fatto esclusa dalla partecipazione politica. Io credo che occorra sviscerare il problema da più angolature. Innanzitutto, come ogni dispositivo tecnologico e digitale, io credo che il problema non sia mai lo strumento in sé, ma l'uso che se ne viene fatto. In questo caso un uso estremamente commerciale ai fini di mercato, che ha reso i giovani un target di mercato, un target privilegiato di consumatori, basandosi esattamente su un rapporto slegato, diciamo, di solitudine, in cui creare un sentimento di solitudine attraverso l'idea che se non coincidi con le rappresentazioni che i social danno della perfezione e della felicità, è colpa tua. È colpa tua e sei tu che devi rimediare, l'unico modo sarà diventare consumatore. Allora io sono d'accordo quando si dice che c'è un problema di chi frequenta i social, sono d'accordo che questi soggetti siano dei soggetti adulti. Credo che sia un po' limitato far riferimento ai soli, diciamo, singoli adulti con tendenze perverse nei confronti dei giovani, perché si tratta di un intero sistema economico.
0: Lei tra l'altro ha una diretta esperienza con i giovanissimi, e cosa ci racconta, cosa le ha dato la sua diretta esperienza in questo contesto?
2: Sì, ho un'esperienza diretta perché insegno, mi sento veramente fortunata ad avere questa esperienza di docente, incontro quotidianamente nella mia esperienza lavorativa giovani sui 18-19 anni, e devo dire che è un'esperienza appunto che mi insegna tantissimo, innanzitutto a me, perché mi mette in discussione, perché mi porta continuamente a relativizzare il mio punto di vista di adulta, cercando appunto di non cadere in una sorta di visione adultocentrica di quella che è, di quella che è la società che stiamo attraversando. Quando guardo al rapporto che i giovani, anche i giovani con cui mi relaziono io stessa, quando guardo al loro rapporto ai social e alle nuove innovazioni tecnologiche, più che osservare loro e il loro rapporto a tutto questo, quello che mi solleva è che rapporto ho io con questi giovani e con questo mondo che probabilmente parla lingue che io non sono in grado di comprendere e che sono loro. Allora la mia domanda è: abbiamo noi adulti gli strumenti educativi per accompagnare questi giovani alla lettura del mondo attuale, al rapporto con la guerra, con la violenza, con la sessualità, oltre che ai social? Abbiamo noi adulti abbastanza strumenti per fare questo accompagnamento? Quando la politica, io credo, risolve con i divieti, si perde un'occasione invece di ragionare politicamente su come accrescere gli strumenti educativi che non possono essere lasciati alle famiglie che spesso non hanno questi strumenti. Si dà per scontato che ogni famiglia decida a suo modo come procedere sul piano educativo, dando per scontato che l'educazione appunto sia qualcosa di già acquisito. Io penso che politiche serie dovrebbero essere politiche educative, rivolte tanto ai giovani in formazione quanto agli adulti, perché l'educazione sia un'esperienza continuativa lungo il percorso di vita, a ogni passaggio di crescita nell'esperienza anche adulta.
0: E con queste parole direi concludiamo il nostro scambio, la nostra conversazione di oggi. Grazie di essere stata anche oggi ospite del nostro spazio dedicato all'opinione. L'appuntamento è per domani con Marie Moïse, con un nuovo tema. Grazie Marie Moïse, buona giornata, a domani.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Rete 2.

0: Le personalità del mondo letterario verranno intervistate, i romanzi più amati raccontati e i nuovi talenti scoperti, anche grazie all'intervento di prestigiose firme letterarie. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer, finanziamento della 13ª AVS, ultimo voto oggi al Nazionale, dove non è garantita una maggioranza favorevole al sistema misto. Richiedenti d'asilo problematici, anche il Nazionale chiede misure più restrittive come il divieto di uscita dai centri federali. A Berna si chiude oggi il dibattito parlamentare sul finanziamento della 13ª AVS. Il dossier torna per l'ultima volta in Consiglio nazionale dopo che gli Stati hanno votato in favore della proposta della conferenza di conciliazione, proposta che continua però a scontrarsi contro la maggioranza del Nazionale composta da UDC, PLR e Verdi Liberali. Alessio Veronelli.
3: È dunque il voto compatto dei 10 consiglieri nazionali dei Verdi Liberali ad aver garantito la maggioranza, ovvero un finanziamento della 13ª AVS unicamente tramite aumento dell'IVA, senza dunque toccare i salari, come invece vogliono Stati e conferenza di conciliazione. Abbiamo sempre chiesto due cose, spiega la capogruppo dei Verdi Liberali alle Camere, la consigliera nazionale zurichese Corinna Gredig. Nessuna detrazione salariale e che l'intera misura fosse temporanea. Nessuna delle due viene soddisfatta. Verdi Liberali, che con UDC e Liberali Radicali, hanno i numeri in Consiglio nazionale per continuare ad opporsi al finanziamento misto e senza limite di tempo, quel 2033 che permetterebbe di intraprendere la grande intera riforma del primo pilastro. Toccare i salari grava sulla popolazione attiva, l'IVA anche sui pensionati. Per noi è dunque una questione di equità intergenerazionale. Verdi Liberali che si trovano così a fare da spartiacque. Se nessuno cambierà oggi posizione, l'intero progetto affonderà e la 13ª AVS verrà pagata con i fondi attuali del primo pilastro. E c'è chi ci legge un tentativo nemmeno tanto nascosto di tornare a parlare di aumento dell'età pensionabile. Avremmo certamente preferito un'altra soluzione, conclude Corinna Gredig. Noi siamo però stati trasparenti sin dall'inizio, sostenendo il finanziamento della 13ª rendita, ma non in questo modo. C'è però ancora margine di manovra. E quanto grande sia questo margine, lo sapremo oggi.
2: Fino a 10 giorni di detenzione o di coprifuoco per i richiedenti l'asilo ospiti dei centri federali che mettono in pericolo la sicurezza all'esterno delle strutture o sono oggetto di un procedimento penale. Dopo gli Stati, anche il Nazionale ha approvato una mozione del democentrista Marco Chiesa contro il parere del Consiglio federale che reputa già sufficienti gli sforzi profusi dalla Confederazione per gestire gli ospiti particolarmente problematici. Anna Riva.
4: La sicurezza all'interno dei centri federali è importante, ma non basta. Occorre proteggere anche la popolazione che vive e lavora nei pressi di questi centri. La revisione della legge sull'asilo ha già permesso di migliorare alcuni aspetti legati alla sicurezza dei centri. Tuttavia restano problemi concreti all'esterno, vale a dire violazioni dell'ordine pubblico, mancato rispetto delle regole, comportamenti aggressivi, danni materiali, furti e altri reati.
5: Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC, si è battuto per la mozione del consigliere agli Stati dello stesso partito, Marco Chiesa. Il testo, dopo gli Stati, ha avuto successo anche al Nazionale, con 117 voti contro 74. In futuro, quindi, i richiedenti l'asilo che violano le regole d'uscita o mettono in pericolo la sicurezza all'esterno dei centri potranno essere sottoposti a una detenzione o a un coprifuoco per un massimo di 10 giorni. Era contrario il consigliere federale Beat Jans. Un gruppo di lavoro in fase di test ha già fatto in modo che degli 87 casi segnalati nel primo semestre di quest'anno, 51 siano sfociati in una detenzione. Inoltre, la Segreteria di Stato della Migrazione ha la possibilità di emanare misure disciplinari quando l'ordine pubblico all'esterno dei centri non è garantito.
6: gefährdet ist.
5: Il Nazionale ha poi anche approvato una seconda mozione, commissionale stavolta, che chiede il consenso dei cantoni e dei comuni coinvolti al momento di creare aree separate nei centri federali per richiedenti problematici. La mozione era stata presentata sulla scia dei problemi emersi in relazione al progetto pilota, poi sospeso, del centro di Pasture.
2: Ad Agroscop ci saranno 58 posti di lavoro a tempo pieno in meno, ma la sede di Cadenazzo non verrà toccata. Il centro di competenza della Confederazione in ambito agricolo deve rivedere le sue priorità anche nell'ambito della ricerca, e questo a seguito delle misure di risparmio adottate da Berna. Il contributo di Elisa Fraccaroli.
7: Mancheranno circa 10 milioni di franchi nel budget ordinario di Agroscop entro la fine del 2029. Negli ultimi anni il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato misure di risparmio per via della difficile situazione finanziaria della Confederazione. E ciò tocca anche Agroscop. Dal 2027 saranno così tagliati 58 posti di lavoro a tempo pieno. Le fluttuazioni naturali del personale saranno sfruttate, ma la soppressione dei posti di lavoro riguarderà direttamente 43 collaboratrici e collaboratori. Per ridurre i costi, il centro di competenza della Confederazione in ambito agricolo dovrà ridimensionare anche i suoi settori di ricerca. Abbandonate le attività in particolare nell'ambito dell'alimentazione sana e delle piante aromatiche e medicinali. Ad essere mantenute invece le attività prioritarie di Agroscop, come la ricerca sulla produzione in ambito agricolo e gli effetti ambientali dell'agricoltura. Queste scelte si spiegano con la volontà di preservare a lungo termine la competitività e il suo ruolo di riferimento nel settore agroalimentare svizzero, si legge in un comunicato. Da noi contattato, Agroscop conferma che la sede di Cadenazzo non è toccata dai tagli al personale.
2: Eduardo Bolsonaro, figlio dell'ex presidente brasiliano Jair, è stato condannato a 4 anni di carcere per aver esercitato attività di lobbying presso le autorità americane. L'uomo, che risiede negli Stati Uniti, aveva minacciato di esercitare pressioni su Washington per far applicare sanzioni contro il Brasile se il processo contro suo padre non fosse andato come da lui sperato. Bolsonaro padre è stato condannato a 27 anni di carcere per il tentato golpe dopo la sua non rielezione nel 2023. In Italia è stato presentato il rapporto nazionale sulla povertà della Caritas. Emerge la tendenza all'aumento generale delle situazioni di difficoltà, con oltre 280.000 persone che hanno richiesto l'intervento dell'organizzazione caritativa, e soprattutto mette in luce la grande fragilità delle persone anziane. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
8: La povertà non più come condizione temporanea o eccezionale, ma come normalità. Lo è per un numero importante di persone che nel 2025 hanno chiesto l'accompagnamento della rete Caritas in Italia. 282.539 persone, ed è un dato che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. In percentuale l'aumento rispetto al 2024 è dell'1,7%, ma non è questa la cifra che salta all'occhio. Ad emergere è l'aumento della componente anziana. Secondo i dati della Caritas, negli ultimi 10 anni il numero di over 65 che hanno chiesto aiuto è cresciuto del 191%, a fronte di un incremento complessivo dell'utenza pari al 48%. Dati che indicano l'intreccio sempre più stretto tra povertà economica, invecchiamento, fragilità sanitaria, indebolimento delle reti familiari e isolamento sociale. Molte delle storie intercettate dai servizi dell'organizzazione caritativa sono segnate da eventi critici come i lutti, le separazioni o altre forme di rottura biografica che possono compromettere la disponibilità delle risorse economiche e delle relazioni sociali. Una fotografia, quella di Caritas, impietosa a fronte di una pietà spesso distratta.
1: La meteo.
5: In prevalenza soleggiato, nonostante qualche velatura e alcuni cumuli pomeridiani lungo i rilievi. A basse quote temperatura massima attorno ai 30 gradi, in alta Engadina 22. In montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi, in rialzo entro sera a 4.000 metri.

ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, lento, lento, lento, lento, lento, ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare. La, la, la, la.

ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.

come le onde del mare, molti di voi, qualcuno di voi, probabilmente, fortunatamente, presto vedrà le onde del mare perché iniziano le vacanze scolastiche, quindi molte famiglie sicuramente se ne andranno al mare. Ed era un brano di Gianmaria Testa, tratto dal suo album Mongolfier del 1995, che è stato il debutto discografico di Gianmaria Testa. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con la rivista, lo sapete, per chi non lo sa, si fosse messo sintonizzato soltanto adesso, siamo a Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Avvicinandoci all'appuntamento con la rivista, ci ascoltiamo un brano, Las Aves Saben, di Rossana Taddei.

0: La rivista.
1: Il rapporto simbiotico e contraddittorio tra madre e figlia in un libro pieno di grazia, un capolavoro ritrovato, scrive Alice Figini nel suo pezzo pubblicato sulla rivista online Limina. Protagonista è il romanzo Madre e figlia di Francesca Sanvitale, appena uscito in una nuova edizione per Nottetempo. Buongiorno Alice Figini.
2: Buongiorno, buongiorno Cristiana, grazie dell'invito.
1: Alice Figini, perché Madre e figlia di Francesca Sanvitale è un romanzo che merita di essere riscoperto oggi, come lei scrive?
2: Allora, intanto è stata una rivelazione anche per me questo libro. Volevo sottolineare il grande lavoro che sta facendo la casa editrice Nottetempo nel riscoprire delle autrici del Novecento dimenticate, come appunto Francesca Sanvitale, che era scrittrice, giornalista, è stata anche direttrice editoriale di diverse riviste, tra cui Micromega, di cui adesso in realtà non ricordiamo nemmeno io, che comunque sono una lettrice abbastanza. Cioè, sono una lettrice, mi ritengo una lettrice forte. Io non conoscevo Francesca Sanvitale, e quindi grazie a Nottetempo, che sta facendo un lavoro incredibile. Nottetempo ha riscoperto anche Fausta Cialente e sta ripubblicando tutti i suoi libri. Quindi, se conosciamo delle scrittrici che abbiamo dimenticato, dobbiamo veramente ringraziare il loro lavoro. No, questo libro io l'ho trovato straordinario, intanto per la qualità della scrittura, perché ecco, quando leggi un libro del genere dici: caspita, lei sa scrivere. Cioè, l'incipit è quasi proustiano, veramente ricostruisce un mondo, una scrittura quasi onirica, una scrittura della memoria, secondo me. E appunto è un libro incredibile perché ti fa fare veramente un viaggio all'interno dei sentimenti di queste donne, fa rinascere il loro mondo interiore. Praticamente è la figlia che fa rinascere la madre, quindi praticamente ritorna la madre bambina, a cui tra l'altro lei nel libro dà un nome straordinario perché la chiama Marianna. Ed è un nome che appunto unisce il nome di Maria, la madre di Gesù, e il nome di Anna, che è la madre di Maria. Quindi praticamente lei vuole investire questa madre quasi di un connotato sacrale, ecco. E adesso io non sono religiosa, però l'ho trovato molto bello, molto toccante, anche questo voler investire appunto di questo afflato quasi spirituale, la vita di una madre che è sempre stata condannata, perché praticamente cosa succede? Lei appunto si innamora di questo ufficiale, che però è già sposato, e lui ovviamente questo non glielo dice all'inizio, e quindi nasce questa figlia che sogna, e poi sarà lei a raccontare la storia, e credo che sia molto toccante perché la figlia cerca di legittimare la vita della madre. Questa figlia alla fine, che è molto desiderata dalla madre, ma che vive quasi anche tutta la sua infanzia nell'ombra, anche perché loro sono costrette a una continua fuga. Perché appunto c'è il padre che non la riconosce, e lei vive tutta l'infanzia con l'ombra molto ingombrante di questo padre assente, che tuttavia è anche abbastanza tirannico, perché pur essendo assente lui comunque ritorna, fa valere la sua paternità e comunque non lascia neanche mai libera la madre. E quindi è molto contraddittorio il rapporto di lei con i genitori, ma è molto contraddittorio anche il rapporto madre-figlia. Ecco, ci tenevo a dire che nonostante il titolo non è un libro particolarmente consolatorio, anzi ci sono delle scene molto forti, diciamo, anche nel rapporto tra loro, perché alla fine cosa succede? Loro quasi vivono come una coppia. Perché praticamente la madre viene abbandonata dal padre, quindi crescono loro due, e c'è Sonia che a un certo punto, fin da bambina, una cosa che si prefigge è di accudire lei, sua madre. Quindi in questo c'è un'ambiguità nel titolo, perché è come se entrambe le donne si generassero vicenda, diventano madre e figlia l'una dell'altra. Infatti alla fine la situazione sarà totalmente ribaltata, perché quando la madre sarà anziana e malata, sarà Sonia ad occuparsi di lei, quindi quasi ad essere madre di sua madre.
1: E qual è l'idea di maternità che emerge da questo romanzo, Alice Figini?
2: Sì, secondo me l'idea di maternità più affascinante perché è più vera ed è una maternità oscura. In questo mi ha ricordato un po' anche la figlia oscura di Elena Ferrante. E secondo me adesso si stanno molto affermando queste narrazioni che raccontano il rapporto madre-figlia, ma anche appunto di una madre con i suoi figli, in modo appunto contraddittorio, oscuro, anche più reale, secondo me. Una cosa che mi ha colpito è che appunto nell'ultima, cioè quando è stata proclamata la sestina del premio Strega, Melania Mazzucco aveva detto che bisogna raccontare le madri, che è giunto il momento di raccontare le storie delle madri, non solo quelle dei padri. Secondo me in realtà queste storie sono sempre state un po' raccontate, forse sono rimaste più nell'ombra. Questo libro di Francesca Sanvitale del 1980, ci sono stati, come parlo anche nel mio articolo, ci sono state anche altre narrazioni, come quella di Simone de Beauvoir, che in Una morte dolcissima, che è del 64, racconta la vita della madre. E anche lei, comunque provata dalla malattia della madre, assiste praticamente alla scomparsa della madre e attraverso il libro cerca di farla rinascere. Quindi ci sono queste figlie scrittrici che tentano di ridare a loro volta la vita alla madre, attraverso la loro scrittura. E spero che ce ne siano altre, ecco, che non siano solo loro.
1: La letteratura che racconta il rapporto con la madre, che fa rinascere, rivivere la madre, ce n'è, ci racconta Alice Figini, va riscoperta. Alice Figini, grazie di essere stata con noi questa mattina per presentare, a parlarci del tema del suo articolo uscito su Limina. A presto, buona giornata, buon
2: Grazie a
1: lavoro.
2: voi.

E Yves Montand, con la sua voce straordinaria e inconfondibile, ci ha trasportato, trascinato subito in Francia col brano Le Grand Boulevard. È un brano registrato nel 1951, pubblicato nell'album Yves Montand Chante del 1952. Noi ci avviciniamo in musica alla fine della nostra puntata di oggi. Adesso ascoltiamo Gary Barton con il brano Cool.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà, Ramon e Silvan Zürcher, il nostro cinema, una danza di contrasti, parte prima di Valentina Grignoli. Tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero ci sono Ramon e Silvan Zürcher, gemelli. Hanno da sempre condiviso lo spazio davanti e dietro a uno schermo in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. E l'autrice li ha incontrati in occasione della loro presenza allo Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, proprio lì, dove, se non tutto, sicuramente molto per loro è cominciato. Silvan Zürcher ha studiato filosofia, cinema e germanistica a Berna, Zurigo e Berlino e nel 2017 ha fondato la Zürcher Film GmbH. Ramon Zürcher ha studiato arti visive e regia cinematografica a Berna e Berlino. Il loro debutto, The Strange Little Cat, è stato presentato in anteprima al Forum della Berlinale. La ragazza e il ragno ha vinto il premio per la migliore regia e il premio Fipresci alla Biennale Encontre. La trilogia, caratterizzata sempre dalla presenza di un animale nel titolo del film, si è conclusa con The Sparrow on the Chimney del 2024, presentato in concorso a Locarno 77. Siamo in chiusura, grazie davvero per averci seguito. Cristiana Coletti al microfono vi saluta, vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Il y a une vingtaine d'années, alors quand on avait 17 ans,
1: una ventina di anni fa, intorno ai 17 anni, abbiamo partecipato a Cinema e Gioventù al Festival di Locarno. Si trattava di una giuria di giovani e anche se non era esattamente una scuola estiva, era comunque un'esperienza di condivisione con altri adolescenti appassionati di cinema. È così che abbiamo scoperto il Festival del Cinema. Un'esperienza che ha ampliato le possibilità audiovisive che il mezzo cinematografico racchiude. Non solo ciò che finora avevamo visto nei film, nel cinema classico, ma mondi cinematografici che non conoscevamo. È stato una sorta di risveglio.
0: È qualcosa come un réveil.
2: Ramon e Sylvain Zürcher sono due fratelli gemelli e tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero. Da sempre condividono lo spazio prima davanti e poi dietro allo schermo, in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. L'incontro a Locarno, all'interno del Palacinema, in occasione della loro presenza alla Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, proprio qui, dove, se non tutto, sicuramente molto, per loro, è cominciato. Come abbiamo appena sentito. Sono autori di un'interessantissima e pluripremiata trilogia degli animali, che utilizza prima un gatto, poi un ragno e infine un passero, per raccontare anche le distorsioni e le ambiguità dei rapporti familiari, ma più in generale i rapporti umani.

0: Film Awards e di numerosi riconoscimenti internazionali. Seppure i loro ruoli siano fluidi tra loro, si sono comunque ritagliati due campi precisi, Silvan è produttore e Ramon regista. E cominciamo da te, Ramon. Riavvolgiamo il nastro. Credo che se avete partecipato a Cinema e Gioventù, come ci hai raccontato, già ci fosse ben marcata in voi una passione per le immagini in movimento. Da dove nasce?
1: J'ai l'impression que cette passion, cet intérêt, ça c'est quelque chose qui est né.
2: Ho l'impressione che questa passione, questo interesse, sia qualcosa che è nato all'interno della nostra famiglia. Per nostra madre il cinema è sempre stato molto importante, fin dall'inizio. Ricordo le tante volte in cui abbiamo visto film insieme, che siamo andati al cinema. E così guardare i film, parlarne, immergerci in questa realtà, diversa da quella di tutti i giorni, è un'esperienza che abbiamo vissuto fin dall'infanzia. Molto rapidamente abbiamo iniziato a leggere testi relativi al cinema. Collezionavamo articoli di critica in raccoglitori dedicati solo a quello, che ancora custodiamo. Qui c'erano anche nostre schede rispetto ai film che volevamo vedere o che avevamo già visto. Ci eravamo creati quasi un sistema, una struttura per pensare ai film. Siamo nati ad Arberg, nel Canton Berna. La città più vicina era Bienne, dove c'era il Film Podium. Qui davano molte retrospettive dedicate alle opere di Tchaikovsky o Bergman. C'era anche una biblioteca dove potevamo prendere in prestito film e libri. È diventata una passione, un'ossessione. Il cinema diventava sempre più importante. All'età di 12 o 13 anni c'era quindi già questo forte sentimento per i film, misto al desiderio di farli. E così, grazie alla nostra scuola, abbiamo potuto avere delle telecamere, abbiamo scritto delle brevi scene e abbiamo iniziato a filmare insieme ai nostri amici. E questa passione, sì, è diventata un aspetto molto importante delle nostre vite.
1: È diventato un aspetto molto importante delle nostre vite.
0: Quindi già da piccoli avete iniziato a scrivere sceneggiature insieme, a realizzare le riprese.
1: Oui, ça c'était un peu plus tard, plus après. Alors quand on déjà on était adolescent, peut-être 14-15 ans.
3: Quello è successo un po' più tardi. Eravamo già adolescenti, forse 14 o 15 anni. Avevamo già iniziato a scrivere storie, sceneggiature, ma non sapevamo ancora nulla di come si maneggia una telecamera, di come si registra l'audio. Non sapevamo niente di produzione cinematografica, ma li abbiamo realizzati lo stesso, i nostri piccoli film. Montavamo tutto direttamente in camera. Prima ripresa, stop. Seconda ripresa, stop. Ovviamente non si arrivava da nessuna parte. Anche per i suoni abbiamo coinvolto i nostri amici per fare la musica in diretta. Non sapevamo che si potesse modificare tutto in post-produzione. Facevamo tutto in maniera molto naif, ma eravamo decisamente appassionati. Volevamo fare film, raccontare storie, senza le competenze tecniche, senza conoscere le risorse.
0: È iniziato tutto in famiglia, da bambini. Posso chiedervi qualcosa della vostra infanzia?
2: Siamo nati in un paesino molto piccolo che contava, direi, tra i 3.000 e i 4.000 abitanti. Fino agli 11 anni abbiamo vissuto nella stessa casa, poi ci siamo trasferiti. Quella prima casa era anche quella dei miei nonni e nostro nonno era meccanico di biciclette. Direi che la nostra infanzia è stata profondamente segnata dal trascorrere tempo all'aria aperta. In giardino c'erano tanti alberi, alberi da frutto, ma anche dal fatto che eravamo fratelli gemelli. Eravamo quasi sempre insieme, facevamo sempre i compiti e soprattutto giocavamo sempre insieme. E quel mondo era davvero un piccolo regno dei bambini. C'era un'altra grande casa accanto alla nostra e c'erano altri bambini. Tutto un mondo a misura di bambino. Sì, certo, ovviamente c'erano anche degli adolescenti, i genitori, ma i loro contorni erano piuttosto sfumati. Stavano in uno spazio flu, sullo sfondo. Ciò che c'era sempre, in maniera nitida, erano i giochi per bambini. Stare all'aria aperta, correre, giocare. Quindi, quando penso alla nostra infanzia, penso soprattutto alle interazioni, ai giochi, alle amicizie e ai rapporti con i nostri vicini. E in particolare a quel giardino. E poi c'era questa casa, che non era nuova, anzi, era molto vecchia. E non era una casa perfetta. Nostro padre e nostro nonno l'avevano costruita da soli, alla buona. Quindi c'era qualcosa, quasi qualcosa di provvisorio. Era il fatto che non era perfetta, Non era nemmeno bellissima, ma aveva uno charme fai da te.
1: Perché, oui, ça avait quelque chose.

0: scompericoli.
1: Silvan, chi erano allora i vostri miti cinematografici? Sono gli stessi di oggi? E quanto hanno influito nel vostro lavoro? Chi sono i vostri maestri, insomma, quelli con cui durante l'infanzia e l'adolescenza vi siete confrontati di più? E qual è il vostro genere preferito?
0: Ça change toujours, alors ça dépendait un peu de l'âge aussi.
2: Cambiavamo continuamente. Ovviamente dipendeva anche dall'età, ma fin da bambini eravamo attratti dagli abissi, da quegli spazi psicologici in cui ci si perde, spazi psicosessualmente bizzarri, anche da film horror con personaggi un po' irritanti. Già allora amavamo molto i film di Bergman, per esempio. Non capivamo veramente quali fossero le crisi che si celavano al loro interno. Eravamo spesso molto affascinati dalle dinamiche psicologiche che non comprendevamo fino in fondo. Personaggi con abissi e crisi, era proprio questo che ci interessava. Quindi film di Antonioni e Bergman, appunto. Questo non vuol dire che non ci piacessero anche film più leggeri, come quelli di Eric Rohmer, per esempio, film con personaggi che amano parlare, esprimersi, ma in un modo piuttosto insolito. Insomma, personaggi eccentrici, un po' diversi dal solito. Questi ci piacevano. I generi che ci interessavano erano legati alla suspense, i thriller e sì, forse anche le cose surreali, surrealiste, che trascendevano la realtà quotidiana e attraverso i film cercavano di rendere visibili cose che solitamente stavano al di sotto della superficie. Anche questo ci affascinava molto, ciò che sta nascosto, sotto.
0: E avec les films qu'on essaye de faire visible des choses qui sont sur la surface. Ça aussi nous fascinait beaucoup, ce qui est caché au-dessus, oui.

0: Allora, siete fratelli gemelli, abbiamo ascoltato come è stato crescere insieme, ma oggi cosa significa per voi lavorare insieme in questo campo? Insomma, stiamo parlando di opere artistiche che aprono porte diverse, più sensibili, più intime. Quando essere così vicini è una forza, una fortuna, e quando invece questa fusione rappresenta un limite? Ramon.
1: Beaucoup de fois, il y a vraiment des avantages. Alors, en fait, comme chaque relation ou chaque relation de travail, il y a toujours des aspects positifs et négatifs.
2: In molte situazioni è certamente un vantaggio. In realtà, come in qualsiasi relazione o rapporto di lavoro, ci sono sia aspetti positivi che negativi. Ma la cosa migliore è che possiamo avere una cieca fiducia. Ci conosciamo benissimo. Non ci servono miracoli per capirci. Io riesco a leggere Sylvain molto chiaramente e lui capisce come mi comporto, cosa penso, ciò che dico. Questa solida base è una grande risorsa. Naturalmente, poi, essere gemelli crea anche una situazione di grande simbiosi. C'è un magnetismo molto forte. E quindi penso che, come per ogni relazione simbiotica, questa sia una cosa da considerare quando si organizza il lavoro. Concretamente, quando scriviamo una sceneggiatura, è meglio che io scriva in autonomia per qualche settimana e poi presenti il lavoro a Sylvain. Dopodiché sarà lui a scrivere per lo stesso periodo e a mostrarmi ciò che ha fatto. Non dobbiamo essere insieme nella sala di scrittura, non siamo due piloti, due conducenti. In questa situazione in cui io posso presentargli qualcosa, lui rimane aperto e neutrale, e viceversa. Quello che voglio dire è che il fatto che siamo simbiotici implica che a volte ci debbano essere delle separazioni nette, forzate, che non siamo sempre insieme.
1: C'est bien que parfois il y a vraiment des séparations strictes, qu'on n'est pas toujours ensemble.
0: Però mi sembra abbiate due ruoli ben definiti per il vostro lavoro.
1: Alors en fait, il y a des rôles principaux et c'est
3: Esistono ruoli principali, sì. Ramon è il regista e io sono il produttore. Ma in realtà la situazione è molto più fluida e dinamica. Spesso dipende anche da altri fattori. Ma si tratta anche delle domande che pone un regista, domande con cui anch'io mi confronto. E viceversa, anche Ramon si confronta con le domande di un produttore. Così, tra di noi, anche in virtù di questa relazione fluida tra vicinanza e separazione, è sempre come una danza. A volte si prende una direzione, a volte un'altra. Così i ruoli sono dinamici. A volte è un po' più rigido, ma spesso è piuttosto fluido. Per esempio, ci sono sceneggiature che scrivo io, ma io sono produttore e Ramon, regista, le dovrà adattare per dirigere il film. Per quelle scritte da lui, invece, non lo dovrebbe fare perché è Ramon stesso ad averle ideate.
1: Adopté parce que c'est lui le cerveau qui l'a né.
0: Ripensando alla vostra biografia, poi avete effettivamente intrapreso gli studi in questi ambiti, produzione e regia. Dove, quando, perché?
1: Oui, exactement. Alors, après le lycée à Bienne, moi j'ai fait, ça s'appelait le cours préparatoire.
2: Dopo il liceo a Bienne, ho frequentato quello che veniva chiamato il corso propedeutico. Si trattava di un anno in un ambito creativo, un corso da seguire prima dell'università. Poi ho studiato belle arti a Berna. Le opzioni specifiche erano pittura, performance, video performance e poi sì, video, perché sapevo già che mi sarebbe piaciuto diventare regista. Sapevo che avrei voluto fare un periodo di formazione all'estero. Non sapevo dove. Alla fine ho deciso di andare a Berlino. Nel frattempo Sylvain studiava all'università, filosofia, letteratura tedesca e cinema, teoria del cinema a Zurigo. Dopo i miei primi due anni a Berlino, anche Sylvain ha fatto gli esami di ammissione e ha iniziato i suoi studi di produzione nella stessa scuola. Anche durante gli studi c'era quindi una certa separazione. E anche allora tutto filava liscio. Sylvain collaborava sempre alle riprese. A volte era lui il regista e io il suo assistente. E discutevamo sempre insieme delle sceneggiature, in maniera fluida, come dice Sylvain.
1: Come Sylvain l'ha già detto, c'était toujours très fluide.
0: Mi sembra di capire che siete molto complementari. E ora dove vivete, insieme o separati?
1: En fait, on est les deux à Berlin et à Bienne.
3: Viviamo entrambi tra Berlino e Bienne. A Berlino ognuno ha il suo appartamento, a Bienne invece condividiamo casa e a volte ci siamo entrambi. Ma spesso uno dei due sta lì e l'altro a Berlino. Anche questa è come una danza. Spesso non sappiamo nemmeno dove vivremo tra due mesi, addirittura tra due settimane. Poi, sempre in Svizzera, abbiamo la casa di produzione e la famiglia ad Arberg.
1: La famiglia, sì. E la famiglia, sì.

0: La famiglia, poi ci arriviamo anche lì. Direi adesso che è tempo di addentrarci nella vostra opera, la trilogia degli animali. Come nascono questi tre film?
1: Alors l'idée, le concept de créer une trilogie, la trilogie animalière ou la trilogie d'animaux.
2: L'idea di creare una trilogia, la trilogia degli animali, è nata dopo aver finito il primo film, Das merkwürdige Kätzchen. L'abbiamo girato nel 2011 a Berlino, in un piccolo appartamento. Dopo averlo montato e durante il circuito dei festival, si è presentata per me l'occasione di iniziare a scrivere un altro dramma familiare, Der Spatz im Kamin. In quel periodo Silvan inizia a scrivere a sua volta Das Mädchen und die Spinne. E durante il processo di scrittura, quando lui mi presenta la sua sceneggiatura e io la mia, notiamo che questi tre film sono un po' come una famiglia, non solo per il contenuto, i soggetti, ma anche nello stile, gli aspetti formali. Così abbiamo iniziato a considerare questi tre film come una famiglia, una trilogia. E sì, è stato proprio così. Era interessante pensare non solo alle narrazioni, ai personaggi, ma anche agli aspetti formali, appunto, come la macchina da presa, gli elementi statici o in movimento, tutte cose che i film avevano in comune. Il primo film che abbiamo girato si svolge nell'arco di un solo giorno, il secondo in più o meno due giorni, il terzo in tre giorni, o due giorni e una mattinata. Quindi è stato molto interessante pensare a questi tre film insieme.
1: Pensez ces trois films ensemble.
0: Sembra ancora una danza, insomma, i passi di una danza. Avete toccato diversi aspetti che mi piacerebbe approfondire in seguito, come l'utilizzo della camera, le relazioni. Trovo infatti che i vostri film raccontino anche un'immersione incredibilmente poetica nel macrocosmo delle relazioni umane, intime, familiare. Parliamo di persone, relazioni, legami, ma menzioniamo anche gli animali. E che posto hanno quindi concretamente gli animali in tutto questo? Cosa ci raccontano, Silvan?
1: Alors dans le premier film, L'étrange petit chat, là l'écriture c'était comment peu l'écriture.
3: Allora, nel primo film, Das merkwürdige Kätzchen, la scrittura era simile a una scrittura automatica. Ramon iniziava e poi era come giocare a biliardo. Spingi una palla e quella influenza le altre. E in seguito la storia si sviluppa. Non conoscevamo l'intera struttura, dove sarebbe andata a parare. Questa scrittura era anche in qualche modo affine alla nostra formazione da scuola d'arte. Conoscere le performance, sapere come si sviluppano. Ecco, in questo caso c'era il gatto. Questa è stata la prima immagine che è venuta in mente a Ramon. E poi in quel film ci interessava trattare elementi banali o quotidiani in modo straordinario. Focalizzarci su aspetti non così importanti in una modalità classica, in una modalità cinematografica e narrativa convenzionale. Quindi elementi che non sono normalmente importanti per la narrazione, come il gatto, ma per noi erano da mostrare, da integrare in questo balletto familiare. E sì, in seguito è stato proprio quell'elemento a dare il titolo al film. Per noi lo strano gattino era un po' come un film prigione, un dramma a porte chiuse. Come se la famiglia fosse una prigione. Quindi anche questo faceva parte dell'idea. E il gatto, che nella storia dell'evoluzione è stato prima selvatico e poi addomesticato, rappresenta il legame con questa prigione, con la famiglia, in un certo senso una metafora. E poi anche per le altre due sceneggiature abbiamo iniziato a giocare anche con l'idea degli animali, di come avremmo potuto integrarli come elementi poetici. Quindi l'animale no. Non è un mezzo per la narrazione classica, ma un elemento piuttosto sottile, non troppo ovvio, che apre regni, spazi poetici, delle possibilità e che trasmette anche aspetti importanti per il film, i soggetti delle tematiche.
1: Qui transporte aussi des aspects qui sont importants pour le film, alors des aspects de sujet de thème.
0: È verosimile quindi che a volte raccontino ciò che sta nascosto, prima di parlarci di quello che sta sotto, che si cela sotto la superficie. Guardando i vostri film, a volte si ha l'impressione che siano proprio gli animali a prendersi carico dei sentimenti, delle emozioni e dell'aspetto selvaggio che abbiamo tutti dentro di noi.

0: Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web. Una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Domani a mezzogiorno in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Richiedenti d'asilo problematici, anche la nazionale chiede misure più restrittive come il divieto di uscita dai centri federali. L'estratto del casellario giudiziale per ottenere il permesso di soggiorno, il Grigioni, ipotizza delle eccezioni per alcune regioni. Al via oggi il Giro della Svizzera, la prima tappa è tutta all'estero, in Valtellina, domani l'arrivo a Locarno. Fino a 10 giorni di detenzione o di coprifuoco per i richiedenti l'asilo, ospiti dei centri federali che mettono in pericolo la sicurezza all'esterno delle strutture o sono oggetto di un procedimento penale. Dopo gli stati, anche il nazionale ha approvato una mozione del democentrista Marco Chiesa contro il parere del Consiglio federale, che reputa già sufficienti gli sforzi profusi dalla Confederazione per gestire gli ospiti particolarmente problematici. Anna Riva.
4: La sicurezza all'interno dei centri federali è importante, ma non basta. Occorre proteggere anche la popolazione che vive e lavora nei pressi di questi centri. La revisione della legge sull'asilo ha già permesso di migliorare alcuni aspetti legati alla sicurezza dei centri. Tuttavia restano problemi concreti all'esterno, vale a dire violazioni dell'ordine pubblico, mancato rispetto delle regole, comportamenti aggressivi, danni materiali, furti e altri reati.
5: Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC, si è battuto per la mozione del consigliere agli stati dello stesso partito, Marco Chiesa. Il testo, dopo gli stati, ha avuto successo anche al nazionale con 117 voti contro 74. In futuro, quindi, i richiedenti l'asilo che violano le regole d'uscita o mettono in pericolo la sicurezza all'esterno dei centri potranno essere sottoposti a una detenzione o a un coprifuoco per un massimo di 10 giorni. Era contrario il consigliere federale Beat Jans. Un gruppo di lavoro in fase di test ha già fatto in modo che degli 87 casi segnalati nel primo semestre di quest'anno, 51 siano sfociati in una detenzione. Inoltre, la Segreteria di Stato della Migrazione ha la possibilità di emanare misure disciplinari quando l'ordine pubblico all'esterno dei centri non è garantito. Il nazionale ha poi anche approvato una seconda mozione, commissionale stavolta, che chiede il consenso dei cantoni e dei comuni coinvolti al momento di creare aree separate nei centri federali per richiedenti problematici. La mozione era stata presentata sulla scia dei problemi emersi in relazione al progetto pilota, poi sospeso, del centro di Pasture.
3: Mesolcina, zona speciale per i permessi di dimora. Il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti di un permesso B l'estratto del casellario giudiziale. Lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. Sentiamo da Coira Roberto Scolla.
4: La sicurezza all'interno dei centri federali è importante, ma non basta. Occorre proteggere anche la popolazione che vive e lavora nei pressi.
3: Purtroppo non è questo il contributo che volevamo proporvi, per cui direi che magari cerchiamo di recuperarlo in altro modo. Per il momento andiamo avanti con la prossima tematica che volevamo proporvi ed è questa. Ha superato l'ultimo scoglio l'accordo commerciale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha infatti dato via libera alla travagliata intesa sui dazi da parte dell'UE e ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
6: 440 favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti. Così gli eurodeputati hanno approvato ieri a Strasburgo l'accordo commerciale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Accordo quanto mai travagliato, quello raggiunto la scorsa estate in Scozia fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente Trump, che fissa dazi al 15% per le merci dell'UE dirette oltreoceano, mentre quelle americane verso i 27 ne sono esenti. Dopo la stretta di mano ai bordi del suo campo da golf, Trump ha minacciato più volte ulteriori dazi per il contenzioso sull'annessione della Groenlandia, sulle auto tedesche, dopo le critiche del cancelliere Merz alla guerra in Iran e ancora l'altro ieri contro lo champagne e i vini francesi se Parigi manterrà la sua tassa digitale che assoggetta anche le big tech americane. Messi in guardia dalla bellicosità del presidente a stelle strisce, gli eurodeputati hanno ritardato l'approvazione dell'accordo e ingaggiato trattative tese con gli stati dell'UE, desiderosi, quest'ultimi, di non dare a Washington pretesti per rilanciare la guerra commerciale. Gli eurodeputati sono comunque riusciti a negoziare una sunset clause che, salvo esplicito rinnovo, porrà fine all'accordo commerciale il 31 marzo 2029, quando Trump non sarà più alla Casa Bianca. Hanno inoltre ottenuto che Bruxelles possa sospendere l'accordo commerciale se gli Stati Uniti non toglieranno i dazi sull'acciaio e l'alluminio europei entro la fine di quest'anno. Ma tant'è, ancora nei giorni scorsi l'amministrazione statunitense ha agitato lo spauracchio di dazi contro il lavoro forzato, la telenovela sembra destinata a continuare.
3: E siamo ora in grado di proporvi il contributo sulla concessione di permessi di dimora nei Grigioni. Il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti di un permesso B l'estratto del casellario giudiziale. Questa era l'introduzione che già vi avevo letto ed ora completo, lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. Allora sentiamo questa volta per davvero da Coira Roberto Scolla.
7: Il punto di partenza legale rimane sempre lo stesso, afferma il direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Peter Paier.
8: Noi siamo convinti che non si può sistematicamente chiedere un casellario giudiziario perché è contro i contratti della libera circolazione.
7: Ciò non di meno, prosegue il consigliere di Stato socialista,
8: se vediamo che una persona o noi pensiamo anche in una regione c'è una situazione straordinaria, c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, si può fare delle misure straordinarie solo per questa regione.
7: È una regione speciale dove, come noto, abitavano 4 persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale contro il crimine organizzato, è quella a sud del San Bernardino.
8: Nella Messolcina vediamo che ci sono persone che hanno contatti con la criminalità organizzata e per questo possiamo forse dire in questa zona abbiamo un problema e questo dà a noi la ragione di fare una misure altre invece dall'altra parte del cantone.
7: Misura, spiega ancora il consigliere di Stato Peter Paier, che consiste invece di un'autocertificazione sui carichi penali passati e pendenti nella richiesta di un estratto del casellario giudiziale a tutti coloro che aspirano ad avere un permesso di dimora. La misura non è ancora in vigore e al momento è al vaglio delle autorità cantonali, che dovranno anche stabilire le competenze, ovvero chi deciderà sulla concessione del permesso B. Verosimilmente sarà l'ufficio cantonale della migrazione, ma non si esclude che la competenza possa essere addirittura del governo.
3: In Italia è stato presentato il rapporto nazionale sulla povertà della Caritas. Emerge la tendenza all'aumento generale delle situazioni di difficoltà, con oltre 280.000 persone che hanno richiesto l'intervento dell'organizzazione caritativa e soprattutto mette in luce la grande fragilità delle persone anziane. Sentiamo da Roma Francesca Torrani.
9: La povertà non più come condizione temporanea o eccezionale, ma come normalità. Lo è per un numero importante di persone che nel 2025 hanno chiesto l'accompagnamento della rete Caritas in Italia. 282.539 persone, ed è un dato che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. In percentuale l'aumento rispetto al 2024 è dell'1,7%, ma non è questa la cifra che salta all'occhio. Ad emergere l'aumento della componente anziana. italiana. Secondo i dati della Caritas, negli ultimi 10 anni il numero di over 65 che hanno chiesto aiuto è cresciuto del 191%, a fronte di un incremento complessivo dell'utenza pari al 48%. Dati che indicano l'intreccio sempre più stretto tra povertà economica, invecchiamento, fragilità sanitaria, indebolimento delle reti familiari e isolamento sociale. Molte delle storie intercettate dai servizi dell'organizzazione caritativa sono segnate da eventi critici come i lutti, le separazioni o altre forme di rottura biografica che possono compromettere la disponibilità delle risorse economiche e delle relazioni sociali. Una fotografia, quella di Caritas, impietosa a fronte di una pietà spesso distratta.
3: Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
10: Lo sport.
11: Dopo la Francia con un Messi da record, vince pure l'Argentina. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Le due finaliste del 2022 hanno debuttato ai mondiali di calcio vincendo. Dopo la Francia è toccato l'Argentina 3-0 contro l'Algeria, e questo grazie ad uno strepitoso Lionel Messi, autore di una tripletta nella partita numero 200 con la sua nazionale. Messi ha agganciato così a quota 16 gol Miro Klose in testa alla classifica di sempre delle reti segnate in una fase finale dei mondiali. Sentiamo la voce del quasi 39enne e numero 10 dell'Albi Celeste, ancora in grande forma in questo esordio nella sua sesta Coppa del Mondo. Per fortuna mi sento bene. Oggi abbiamo avuto la fortuna di poter vincere una partita difficile. È sempre importante iniziare vincendo all'esordio. Lo abbiamo fatto grazie soprattutto ad un bel secondo tempo. Sono davvero grato poi a tutta la nostra gente. Tutto questo sostegno ancora una volta dimostra l'incredibile tifo che ci accompagna. Abbiamo riempito di nuovo lo stadio con oltre 80.000 persone, quasi tutte per noi. È stato così in Qatar e ora qui negli Stati Uniti. È incredibile. So che la gente fa uno sforzo enorme per seguirci. Spero che si goda questo momento, che lo faccia come lo stiamo facendo noi. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi. Per noi è come giocare in casa e quindi è sempre un grande vantaggio.
12: Para nosotros ser locales siempre es una ventaja grande.
11: E nello stesso girone l'Austria ha battuto la Giordania 3-1, Messi protagonista così come Mbappé, autore di una doppietta ieri nel 3-1 della Francia sul Senegal, reti arrivate nella ripresa dopo le difficoltà di un primo tempo in cui gli africani si sono fatti preferire. Nello stesso girone da segnalare anche le due reti di Haaland, con cui la Norvegia ha superato 4-1 l'Iraq. Stasera in programma alle 19 c'è Portogallo-Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, con un'inedita prima tappa con arrivo e partenza in Valtellina a Sondrio. Si apre oggi il Giro della Svizzera, un'edizione numero 89 con soli 5 giorni di gara, e la grande attesa è per Tadej Pogacar al via. David Conti.
13: Tadej Pogacar debutta al Tour de Suisse con il mirino puntato sul Tour de France. Il campione del mondo sloveno arriva in Svizzera con un doppio obiettivo: conquistare per la prima volta anche la corsa a tappe elvetica e rifinire la preparazione in vista della Grand Boucle. Dopo il successo al Tour de Romandie e un intenso periodo di allenamento in altura in Sierra Nevada, Pogacar si presenta come grande favorito di un'edizione che, nonostante la durata ridotta a 5 giorni, promette spettacolo. Per gli appassionati ticinesi ci sarà inoltre l'occasione di vedere ancora da vicino uno dei più grandi campioni del ciclismo moderno in occasione della seconda tappa con arrivo e partenza a Locarno. Il gruppo partirà lungo il lago in direzione di Tenero per poi affrontare il Monte Ceneri verso Lugano e tornare successivamente verso il Locarnese passando da Bellinzona. Una tappa di media montagna che sulla carta non sembra tra le più dure della corsa. Il Ceneri difficilmente farà grandi differenze, ma potrebbe comunque contribuire a selezionare il gruppo. La vera battaglia dovrebbe arrivare nel finale. Naturalmente ci sarà Pogacar, chiamato a confrontarsi con rivali di spessore come Roglic, Carapaz, Tiberi Martinez o Van der Poel. Un ultimo esame prima del Tour de France, ma anche un'occasione per aggiungere un altro prestigioso tassello a un palmarès già di per sé straordinario.
11: Chiudiamo con l'atletica e Audrey Verroa, che ha confermato la sua grande forma attuale vincendo ieri gli 800 metri nel meeting di Ostrava. 1:54:45 il suo tempo a soli 53 centesimi dallo strepitoso 1:53:98 ottenuto a Stoccolma. Settimo posto nei 100 metri invece per Ayla Del Ponte, che ha corso in 11:41.
14: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio per questa mattinata musicale con Parade. Staremo insieme fino alle ore 11. Prima di cominciare vi ricordo come sempre il nostro numero di WhatsApp, potete scriverci allo 079-382-6765. Alle 10 torneranno a trovarci i responsabili di Ticino Musica, perché fra pochissimo, fra poche settimane, parte la stagione di quest'anno del Festival di Musica Ticinese, e quest'anno è un anno particolare perché compie 30 anni questo Festival Ticino Musica, un festival che davvero coinvolge tutto il territorio della Svizzera italiana e che coinvolge molti giovani musicisti, pensate soprattutto all'Opera Studio ma anche all'orchestra dell'Academy, quindi davvero un'opportunità per scoprire giovani talenti sul nostro territorio, e quindi appunto parleremo di tutto questo insieme ai responsabili di Ticino Musica alle ore 10. Mentre prima delle notizie delle 10:30, spazio e anticipazioni del pomeriggio della serata musicale di Rete 2, e subito dopo all'anticipazione di concerto.ch di oggi, che essendo mercoledì ci portano alla scoperta di una formazione orchestrale svizzera. Oggi tocca alla Luzerner Symphony Orchester, e poi finiremo con la nostra recensione quotidiana. Oggi la recensione è firmata da Paolo Scarnecchia, e allora noi non ci resta altro se non iniziare con Musica di Carta, e lo vogliamo fare con la musica.

Ut quen laxis una lauda, attribuita anche in parte a Guido d'Arezzo, e noi abbiamo voluto così aprire questa nostra prima pagina musica di carta perché vogliamo parlare proprio di Guido d'Arezzo e lo vogliamo fare a partire da un articolo apparso sul Fatto Quotidiano il 15 giugno, un articolo firmato Giuseppina Laface, musicologa e violinista docente in Unibo. Ecco, vogliamo parlare di Guido d'Arezzo perché è proprio il prossimo 21 giugno si celebrerà il Guido Day ad Arezzo. Perché? Perché mille anni fa il monaco benedettino Guido d'Arezzo inventò una tecnologia che usiamo ancora oggi, ovvero la notazione musicale, la scrittura musicale, un'invenzione davvero geniale. Guido d'Arezzo non si sa dove sia nato, probabilmente nel Ferrarese, e divenne monaco benedettino poco dopo l'anno 1000 in un'importante abbazia, un centro monastico davvero importante in quel periodo. Guido d'Arezzo divenne famoso proprio per aver inventato la scrittura musicale su rigo, un'invenzione dalle ricadute didattiche immense portò anche allo sviluppo dell'arte musicale, perché appunto la notazione è proprio un requisito necessario per lo sviluppo della musica. Pensate, nell'articolo si dice che senza Guido non avremmo avuto Bach, Monteverdi, Beethoven, Schoenberg, Shostakovich, Debussy, insomma tutti i grandi compositori della storia della musica. Guido d'Arezzo descrisse questa sua invenzione, questa sua tecnologia, come la definiremmo oggi, nel Prologus in Antiphonarium, che proprio nel 2025 ha compiuto 1000 anni. La scrittura consentì ai cantori ecclesiastici dell'epoca un cambiamento epocale nell'apprendimento. Non dovevano più imparare a memoria e ricordarle proprio a memoria, ma potevano intonare melodie non conosciute leggendole semplicemente a prima vista. E quindi i tempi di apprendimento, ecco, che erano stati dimezzati o abbreviati di molto. La scrittura musicale, inoltre, così come anche quella letteraria, rende possibile la memoria collettiva. La notazione musicale ha reso possibile tutto quello che noi conosciamo adesso, ha reso possibile la storia musicale dell'uomo e della società occidentale. E pensate, appunto, la notazione musicale, l'individuo e la collettività non sarebbero mai entrati in rapporto a livello musicale. Senza di esse, appunto, non avremmo potuto costruire la storia come la conosciamo oggi.

Ut quen laxis qui, nella versione di Giovanni Palestrina, e noi abbiamo voluto appunto musicare così la nostra musica di carta, perché proprio questo inno è un inno che è stato utilizzato per imparare proprio la notazione musicale di Guido d'Arezzo. Si evince dal testo appunto le note ut, re, mi e così dicendo. E stavamo parlando proprio di Guido d'Arezzo, perché quest'anno si celebra il millenario della notazione guidoniana e il Ministero della Cultura ha voluto istituire un comitato nazionale proprio per celebrare questo traguardo, e si inizia con la festa della musica il prossimo 21 giugno con il Guido Day e con tre percorsi che poi si svilupperanno nel corso del 2026. Il primo ha proprio un intento prettamente divulgativo, vuole avvicinare il grande pubblico alla notazione musicale e alla figura di Guido d'Arezzo, in primis con una pubblicazione illustrata per bambini della storia delle note musicali, e si intitola Do, Re, Mi, Guido Monaco, l'invenzione delle note. Si tratta dell'edizione italiana di un volume ideato dall'attrice Julie Andrews e dalla figlia Emma Walton. Vi ricordo Julie Andrews, famosa per il musical Tutti insieme appassionatamente, dove anche qua, diciamo, la scala musicale con le note viene ripresa più volte anche con dei brani specifici. E oltre a questo appunto album illustrato ci sarà anche una mostra digitale, La mano guidoniana, il primo software musicale, che rimarrà aperta fino al prossimo 21 settembre nel Museo Diocesano di Arezzo, e si incentra proprio sulla pratica dei tempi di Guido, di visualizzare le note musicali sulle falangi delle dita, ovvero la mano guidoniana. E il secondo percorso invece punta più a promuovere gli studi scientifici sulla figura di Guido d'Arezzo, con la digitalizzazione e lo studio del breviario messale di Pomposa, databile intorno alla metà dell'anno 1000, e la formazione di un gruppo di ricerca appunto che affronti un po' il tema della notazione musicale e di Guido d'Arezzo. E il terzo punto è un percorso incentrato sulla pedagogia e la didattica musicale. Si svilupperà questo nel 2027 con anche il coinvolgimento della International Musicological Society, e un percorso che appunto vuole portare appunto questa notazione, la storia di Guido d'Arezzo, anche sulle tavole degli insegnanti. Ma non per ultimo ci sarà anche un progetto che è più incentrato sul turismo, il turismo musicale, ovvero un percorso, un cammino guidoniano tra Pomposa, Arezzo e appunto Camaldoli, per promuovere itinerari di turismo lento. Tutto questo appunto lo potete ritrovare nell'articolo apparso sul Fatto Quotidiano, e quindi niente, non mi resta altro se non augurarvi tanti auguri alla notazione, alla scrittura musicale, e chiudere con un ultimo Ut quem laxis.

0: Cash con Gabor Mesaros e Roberto Arosio al pianoforte, e abbiamo proprio ospite Gabor Mesaros e Alessia Mesaros. Grazie mille di essere qui con noi oggi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie.
0: E siamo qui oggi per parlare dell'edizione di quest'anno del Festival Ticino Musica, che parte fra pochissimo, il 18 luglio. Un'edizione, quella di quest'anno, che simboleggia i 30 anni, i 30 anni di storia di questo festival. Allora, magari in breve, vogliamo ricordare al nostro pubblico com'è iniziata la storia di Ticino Musica?
1: Vabbè, la storia di Ticino Musica è più vecchia di 30 anni. Ha cominciato ad Assisi con un'idea di mio babbo di creare un luogo dove giovani leve della musica classica possano incontrare dei big della musica classica, e ha organizzato sulla falsa riga di quello che oggi è Ticino Musica un festival ad Assisi che durava un mese. Impensabile oggi con la velocità che viviamo, però un mese di masterclass, ogni giorno lezioni, ogni giorno concerti in tutte le chiese di Assisi, orchestra, opera, una cosa bellissima. Mm-hmm. Io ero molto giovane, ero un teenager ancora, però mi serviva a imparare l'italiano sulle strade con certo. I ragazzi del paese e by the way ho conosciuto tantissime persone,
0: certo.
1: Famosissimi musicisti, e indimenticabile era quel tempo. Però poi da Assisi siamo passati, per diverse ragioni, più al nord, a Riva del Garda, mm-hmm. dove venne organizzato da zero il festival. Conobbe mia moglie là, che è adesso qui a fianco di me, e poi qualche anno dopo mio padre voleva spostare il festival in Svizzera, mm-hmm. e con l'aiuto dell'allora direttore del conservatorio, il Armin Brenner, mm-hmm. abbiamo poi trovato i spazi in Ticino e nel lontano, tu sei la memoria,
2: 1996, esatto. Si è spostato il 97, la prima
1: nel
2: edizione.
1: Nel 97 c'era la prima edizione ad Ascona.
0: E quindi esattamente 30 anni fa appunto si è spostato in Ticino, un festival che, come dicevi tu Gabor, racchiude anche giovani musicisti, diciamo l'anima del festival sono anche i giovani musicisti, le masterclass. L'edizione di quest'anno com'è stata costruita, come l'avete pensata?
1: Allora, volevamo assolutamente fare un botto per il trentesimo, qualcosa di molto speciale. Infatti, per il venticinquesimo abbiamo già organizzato una prima volta la Festival Orchestra, la Ticino Musica Festival Orchestra Academy, mm-hmm. che vuole essere un'orchestra sinfonica dove si invita un famoso direttore che lavora per due settimane con questa orchestra sinfonica, e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo la Festival Orchestra Ticino Musica, ovviamente non la possiamo fare tutti gli anni, certo. per ovvi motivi di costi, però abbiamo fatto uno sforzo non solo l'ultimo anno ma negli ultimi anni per far possibile che nel trentesimo avessimo questa orchestra, e con questa orchestra sinfonica entreremo anche per prima volta nella grande sala del LAC, mm. il 23 luglio, un concerto molto molto atteso da noi, e poi faremo il trentesimo, la festa del trentesimo lo faremo al Palazzo dei Congressi. Proprio ci è capitato che il 30 luglio festeggiamo i 30 anni di Ticino Musica al Palazzo dei Congressi, e inviteremo nella pausa tutto il pubblico a un aperitivo.
0: Certamente, diciamo, speriamo che questo numero, questa data porti fortuna anche per gli anni a venire. Possiamo magari anticipare appunto chi sarà il grande direttore e i grandi solisti che poi accompagneranno anche l'orchestra.
1: Allora, il direttore sarà Lü Jia. È un direttore cinese che però ha fatto principalmente carriera in Italia all'inizio. Anche quello è una una storia buffa, carina, un po' tipica di Ticino Musica. Dovevamo fare un concerto a Riva del Garda ancora, con una orchestra.

0: e tutti i solisti erano vincitori del concorso Primavera di Praga. E 4 giorni prima della prima prova il direttore disdice: non posso, sono ammalato. Allora in quei tempi mio papà pensava un attimo e dice: ah, c'era il concorso per direttori a Trento, chiamo lì. E mio padre prende il telefono, chiede: chi ha vinto il concorso? Un tale Lü Jia, un giovane cinese molto bravo, studia ancora a Berlino. Allora mio padre riceve il numero del concorso, chiama Lü Jia e Lü Jia, mi ricordo perché siamo diventati molto amici poi, perché non c'erano più stanze di albergo perché era tutto pieno di turisti. Allora ho proposto a Lü Jia un materasso nella mia stanza e allora abbiamo vissuto per 2 settimane come fratelli. E lui stava studiando Mattis Termaler a Berlino per un concerto che aveva, guardando Wimbledon perché era un patito del tennis. E allora le abbiamo fatto l'offerta di subentrare in questo concerto, certo, sinfonico, e lui ha imparato tutte le partiture nel treno da Berlino fino a Riva del Garda e fece un programma indimenticabile, ha diretto benissimo. Poi si è sviluppato questa amicizia veramente bella con Lü Jia e lo invitai più tardi anche di venire a dirigere l'orchestra del Conservatorio della Svizzera Italiana, cosa che ha fatto per alcuni anni, certo, ma dopo è diventato troppo famoso e non aveva più tempo. E questa volta volevo veramente invitare un altro direttore che però... voleva venire, però alla fine è diventato, io credo, il nuovo direttore stabile di Los Angeles, okay, una cosa così, e facevano proprio in quelle date i suoi concerti di benvenuta.
1: Certo.
0: Allora non poteva essere, allora mi sono ricordato di mio amico Lü Jia, l'ho chiamato e veramente doveva dirigere un'opera a Shanghai, perché adesso lui è il direttore stabile dell'opera di Shanghai. E allora ha sentito cosa le chiedo e ha detto: aspetta un attimo, 2 giorni dopo mi chiama, ho spostato l'opera, vengo a Ticino Musica. E così abbiamo Lü Jia che dirigerà tutto.
1: Questo anche per sottolineare l'importanza anche di Ticino,
0: sì,
1: Musica.
0: Poi i solisti, come ormai è tradizione, sono i docenti delle masterclass. Faremo il concerto di Aranjuez con Pablo Marquez alla chitarra e faremo la sinfonia concertante di Mozart con Ivan Podiumov al oboe, Guyot al clarinetto, il sottoscritto al fagotto e Christian Lampert al corno.
1: E avete anche una compositrice in residence,
2: un compositore in residence,
0: sì,
1: che ha scritto... Qualcosa.
0: Allora nel secondo concerto faremo una ouverture, il Turco in Italia di Rossini e poi il concerto di viola di Dieter Amann, che è uno dei più quotati compositori svizzeri.
1: Certo.
0: E Dieter Amann sarà anche presente tutte le 2 settimane del festival e qualsiasi partecipante ai corsi può andare da lui a suonare il repertorio contemporaneo che porta e sì, il compositore darà il suo feedback a quella persona.
1: Davvero un'opportunità molto molto valida, molto importante per i giovani musicisti. Alessia, non penso che appunto la costruzione anche logistica di un festival di questa portata richieda molto tempo, molto sacrificio. Davvero arriveranno tantissimi giovani musicisti, ma non solo, per appunto assistere, partecipare a Ticino Musica. Ecco un po', raccontaci il dietro le quinte di un festival come Ticino Musica.
2: Allora, il dietro le quinte dura più di un anno, nel senso che è già da tempo che noi stiamo lavorando a questa edizione e ci sono... Quest'anno poi in più ci sono più di 50 membri dell'orchestra che si aggiungono al gruppo. gruppo, c'è l'opera studio, certo, che inizierà proprio lunedì prossimo, e loro iniziano in anticipo per arrivare il 18, poi il 18 luglio alla serata di apertura.
1: Pronti.
2: Per la prima,
1: certo,
2: che quest'anno è anche un'opera importante come la Bohème di Puccini, che abbiamo fatto dopo tante opere buffe. Ci siamo lanciati in questa opera un po' più seria, ma che sarà sicuramente molto apprezzata. Ecco, l'organizzazione è sì, contattare, cioè raccogliere tutti questi partecipanti, che saranno circa 300,
1: certo,
2: e trovare l'alloggio per loro, dare informazioni, insomma non è una cosa facile, prenotare tutte le sale, pubblicità, docenti,
1: certo,
2: e tutto il resto.
1: Davvero numeri notevolissimi per Ticino Musica. E abbiamo parlato appunto dell'orchestra, l'orchestra del festival, e dell'opera studio, che un'opera studio che appunto anima tutto il cantone, perché appunto le rappresentazioni saranno un po' sparse per il territorio. Magari ci volete raccontare anche cosa succede a Côté rispetto a questi due grandi eventi.
0: Allora, a parte della Festival Orchestra e la Bohème, che un pochettino sono il botto per,
1: certo,
0: il trentesimo, abbiamo sulla falsa riga quello che funziona da oltre 30 anni, che sono i giovani maestri si presentano, sono 30 concerti in diversi posti, e dobbiamo vederli un po' come recipienti vuoti, ma tutto è organizzato, il luogo, l'orario e l'attesa del pubblico, perché ormai sanno che questi concerti possono essere molto molto sorprendentemente belli, perché sono, diciamo, di persone che sono molto brave, vengono tutti scelti dai docenti, questo brano è pronto, lo puoi suonare, ma noi fino a 3-4 giorni prima del concerto non sappiamo il programma, si devono annunciare in segreteria, poi viene con me un po' fatto un fil rouge per il programma,
1: certo,
0: e li mettiamo insieme, che il programma diventi un po' variegato, ma che abbia un senso. E allora questi giovani maestri si presentano in questi concerti e magari sentiamo gente che viaggerà come solista fra 10 anni, e no, non lo sapevamo, ma lo abbiamo già sentito a Ticino Musica. Poi abbiamo anche i grandi maestri e giovani promesse, e dove vengono scelti dalle classi i migliori, che poi fanno insieme ai grandi maestri dei concerti insieme.
1: Mm-hmm, certo.
0: Tutti i dettagli si vede poi nel nostro programma. Altri recipienti sono i grandi maestri da soli, nel senso ci sono certi professori che danno un recital di musica da camera o da solo, mm-hmm, e poi abbiamo gli ensemble in residence, che ogni anno invito uno o due ensemble in residence, che sono giovani gruppi emergenti, promettenti, che poi presentano il festival in diversi concerti per farli vedere, per dargli una visibilità,
1: certo,
0: importante. E quest'anno abbiamo invitato 3, per ogni 10 anni di Ticino Musica uno, e verranno il Moser Quartet, che è un giovane quartetto d'archi di Basilea, con 4 donne bravissime. Poi viene il quartetto Contact, che è un quartetto che è nato nel nostro conservatorio, mm-hmm, della Svizzera italiana, un flautista con un trio d'archi, e poi torna il Pucela Brass, che è un quintetto di ottoni dalla Spagna, che è stato già l'anno scorso, erano incredibile, allora li ho reinvitati e loro hanno accettato con tanto piacere di tornare ancora una volta per il trentesimo.
1: Perfetto, grazie mille Gabor Mesaros e Alessio Mesaros per essere rimasto con noi. Magari prima di chiudere ricordiamo le date, dove possiamo trovare tutte le informazioni.
2: Allora, le date, la serata di apertura è il 18 luglio al Conservatorio con la prima della Bohème e poi via via fino al 31 luglio mattina ci saranno tutte le sere, anche i pomeriggi, abbiamo anche dei mezzogiorni musicali, dei concerti. Si può trovare tutto il programma che è caricato sul sito www.ticinomusica.com, potete scrivere a info@ticinomusica.com. Vorrei ricordare che abbiamo anche un circolo amici a cui ci si può iscrivere, con 100 franchi all'anno si ha accesso a tutti i concerti. Quest'anno con l'orchestra vale davvero la pena.
1: Ecco, allora, su queste note, su queste parole, vi ringrazio molto per essere rimasti con noi.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.

0: Il rondò allegro dal concerto per violino orchestra KV 216 numero 3 in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart con Duilio Galfetti al violino e i barocchisti diretti da Diego Fasoli su una registrazione in studio del 2023-2024 targata RSI che animerà proprio la serata della Rete 2 per quanto riguarda Prima Fila, un percorso che vede appunto Duilio Galfetti solista con Diego Fasoli alla direzione in apertura. Le quattro stagioni di Vivaldi con l'Orchestre de Chambre di Losanna diretti da, sempre da Diego Fasolis e Duilio Galfetti al violino e poi appunto il concerto per violino e orchestra numero 3 in sol maggiore e quello numero 5 la maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart come detto con i barocchisti Duilio Galfetti e Diego Fasolis, tutto questo alle ore 20.
1: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
2: Rete 2.
3: Alberto Andreani in studio con le notizie. In corso a Berna il dibattito finale sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Spetta al Consiglio nazionale esprimersi sulla proposta della conferenza di conciliazione intervenuta la scorsa settimana per tentare di mettere d'accordo i due rami del Parlamento. Il nazionale potrebbe però respingere ancora una volta il finanziamento della 13ª mensilità con un aumento dei prelievi salariali, oltre a ritoccare l'imposta sul valore aggiunto. La Camera Bassa preferisce infatti una soluzione basata sul solo aumento dell'IVA. Parziale dietrofronte del governo grigionese sull'estratto del casellario giudiziale per gli stranieri che richiedono un permesso di dimora. La misura potrebbe infatti colpire chi si vuole stabilire in Mesolcina, regione, lo ricordiamo, dove abitavano le quattro persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale contro il crimine organizzato. Come preannunciato ieri dal consigliere di Stato retico Peter Paier, bisognerà ora definire alcuni dettagli. Intanto però l'obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale potrebbe presto toccare tutti gli stranieri che intendono stabilirsi in Svizzera. Ieri infatti il Consiglio nazionale ha accolto a grande maggioranza una mozione dell'UDC sul controllo dei precedenti penali dei cittadini stranieri. Il Consiglio federale teme però un'incompatibilità della misura con l'accordo sulla libera circolazione tra Svizzera e Unione Europea. Il dossier passa intanto al Consiglio degli Stati. Petrolio ancora in calo dopo l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti e Iran che verrà concretizzata con la firma venerdì nella località nidvaldese del Burgenstock. Sulla piazza americana e su quella europea il barile di petrolio viene scambiato al momento tra i 75 e i 78 dollari. La recente impennata del costo dei carburanti dovuta agli ultimi conflitti avrà un impatto negativo sulla crescita economica in Svizzera, lo afferma il Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico di Zurigo nel suo ultimo rapporto. Il prodotto interno lordo elvetico dovrebbe progredire quest'anno solo dello 0,8%. Per il 2027 il COF si attende invece una crescita dell'1,5%. Prosegue poi a Evian il vertice del G7 che ieri si è anche occupato dell'epidemia di Ebola. Con una dichiarazione congiunta i sette leader propongono una risposta forte e coordinata per affrontare l'emergenza sanitaria nei paesi africani colpiti. Sul conflitto tra Russia e Ucraina il G7 ha ribadito il suo sostegno a Kiev definendolo incrollabile, in particolare a livello di sovranità del paese aggredito dalla Russia per la sua libertà e per la sua integrità territoriale. Oggi e domani previsto tempo generalmente soleggiato su tutto il paese, ma con sviluppo di cumuli dal pomeriggio. Nelle ore serali, possibili rovesci o temporali isolati.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Le 10 e quasi 34 minuti, ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi ancora fino alle ore 11, quando poi appunto arriveranno i colleghi di Alphaville in studio. E ora siamo giunti alle anticipazioni di concerto.ch di questo pomeriggio, come sempre a partire dalle 13.30, lo spazio che la Rete 2 vuole dedicare alla musica svizzera, alla musica classica svizzera, e il mercoledì siamo soliti concentrarci su una formazione orchestrale elvetica grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Oggi tocca alla Lucerne Symphony Orchestra, che sarà in concerto questa sera e domani sera proprio al KKL di Lucerna, un concerto che si terrà a partire dalle ore 19.30 con appunto in programma l'ouverture dal Fidelio di Ludwig van Beethoven, il concerto per violino di Samuel Barber e la Sinfonia numero 2 di Sibelius. E insieme alla proprio alla Lucerna Symphony Orchestra ci sarà Jill Shaham al violino e Michael Sanderling alla direzione. Michael Sanderling, appunto, direttore principale dell'orchestra. E noi vogliamo cominciare appunto ad ascoltare un po' Samuel Barber, le sue opere, entrare nelle atmosfere di questo compositore proprio questo pomeriggio a partire dalle 13.30 con due brani tratti dal CD Americans, uscito per Armonia Mundi nel 2021 proprio con la Lucerna Symphony Orchestra, diretta qui da James Gaffigan. Si tratta di un disco incentrato su alcuni compositori americani come Bernstein, Barber, Crawford e Charles Ives, e noi l'ascolteremo sia a inizio trasmissione che alla fine di concerto.ch. E in mezzo a una produzione concertistica, ovvero un concerto del 28 febbraio 2013 con George Gershwin e la sua Rhapsody in Blue, qui ad accompagnare la Lucerna Symphony Orchestra al pianoforte Kirill Gerstein. Ecco, tutto questo a partire dalle 13.30.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E noi siamo giunti allo spazio della recensione oggi a cura di Paolo Scarnecchia, che ci parlerà di un clavicembalista ucraino, spero di pronunciarlo correttamente, Dmytro Kokoschinsky, e il suo Music for These Troubled Times, un disco, il suo primo disco che ha scelto, dove appunto ha scelto il repertorio dei cosiddetti virginalisti inglesi come Tallis, Bird, Bull, Pearson e Gibbons, all'insegna della malinconia elisabettiana reinterpretata davvero tanto vigore. E allora vi lascio alla recensione a cura di Paolo Scarnecchia. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
0: La recensione di Parade.

La musica come cura o come causa della malinconia è la chiave di lettura di questo disco di esordio del clavicembalista ucraino Dmytro Kokoschinsky, che ha scelto le composizioni di alcuni dei principali virginalisti inglesi come il repertorio nel quale non soltanto riconoscersi pienamente, ma che rappresenta un conforto in quest'epoca così difficile come la nostra. Il titolo del suo CD è infatti Music for These Troubled Times, ossia musica per questi tempi travagliati o tormentati. E infatti si riferisce sia al presente, in relazione soprattutto al suo paese, ma allo stesso tempo anche al passato, in riferimento alle paure e alle inquietudini dell'Inghilterra di epoca elisabettiana, in una sorta di risonanza emotiva e anche filosofica. La musica mi ha fornito il conforto di cui avevo così profondamente bisogno nei momenti più difficili della mia vita, e nessun repertorio l'ha fatto in modo più completo della musica dei virginalisti inglesi. Non è un caso che nel testo di presentazione il musicista abbia anche citato il trattato The Anatomy of Melancholy dello scrittore Robert Burton, pubblicato nel 1621, ricordando anche le parole di Platone sul potere della musica di agire sull'animo umano. Abbiamo già ascoltato la quinta gagliarda di William Byrd dalla sua raccolta My Lady Neville's Book, e vorrei proporvi ora una composizione di John Bull, che è stato uno dei più prolifici virginalisti inglesi, molti dei quali hanno scritto variazioni su una porzione melodica di canto piano, di canto gregoriano, precisamente sulle parole in nomine della antifona Gloria Tibi Trinitas, utilizzata nel Benedictus della omonima messa polifonica di John Taverner. Questa in nomine di Bull è particolarmente originale anche per la scelta inconsueta di una scrittura metrica in tempo 11 quarti.

Lo strumento utilizzato da Dmytro Kokoschinsky nei brani che ascoltiamo oggi è una ricostruzione di un clavicembalo di Johannes Ruckers del 1612 e il fatto di aver utilizzato anche un altro strumento storico, una copia del più antico cembalo inglese che si conosca del 1579, è un ulteriore motivo di ispirazione che ha guidato il musicista ucraino nella intensa interpretazione della musica inglese di epoca Tudor e oltre. Anche da pagine musicali anonime, come il caso di Wakefield on a Green, emerge uno dei tratti più caratteristici della musica inglese per strumenti a tastiera tra 500 e 600, che consiste nell'arte delle variazioni su melodie di diversa natura. E questo rappresenta il grande talento e la grande inventiva di natura improvvisativa di questi compositori.

Uno dei brani più affascinanti di questo disco di Dmytro Kokoschinski, pubblicato dall'etichetta Fuga Libera, è senza dubbio quello di Thomas Tallis, il longevo e prolifico musicista del XVI secolo, che tra le altre cose fu il maestro di William Byrd. Si tratta del Felix Namque, il cui titolo deriva dalla melodia gregoriana dell'omonimo offertorio. Poiché si tratta di un brano molto lungo, non possiamo ascoltarlo dal suo inizio, e vi chiedo scusa, ma è uno dei più interessanti esempi del talento interpretativo di questo giovane musicista. Ed è per questo che ho preferito proporvelo in ogni caso, anche per condividere con voi il piacere di questa scoperta. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

Alphaville. Le 11:45 secondi di mercoledì 17 giugno, ben ritrovati, ben ritrovate ad Alphaville da Barbara Camplani al microfono, Francesca Rodesino e Mario Fabio in redazione. La notizia è di questa mattina: è morto all'età di 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, uno degli studiosi italiani più tradotti e conosciuti anche all'estero per i suoi studi sulla microstoria, sulle classi subalterne e ancora sulla storia delle persecuzioni, dell'eresia e della cultura popolare dal Medioevo all'età moderno. Un approccio, quello di Ginzburg, che ha contribuito a definire la storiografia europea della seconda metà del Novecento. Noi lo ricorderemo proprio qui in apertura di puntata fra pochi minuti con lo storico Alessandro Vanoli. La nostra pagina quotidiana dedicata all'attualità locale e regionale slitta dunque alle 11:45. Oggi ci recheremo in Valle Onsernone alla riscoperta di un pittore locale dell'Ottocento, Carlo Agostino Meletta, a lungo ignorato dalla storia dell'arte ufficiale, ma autore di opere, soprattutto volti e figure femminili, che costituiscono un documento storico e umano di rara intensità. Al Meletta è dedicato un'ampia mostra da poco inaugurata a Loco, frazione di Onsernone. Noi ne parleremo con il suo co-curatore, lo storico dell'arte Giulio Foletti. E ancora nell'approfondimento di mezzogiorno parleremo di microaggressioni razziali, in particolare contro le persone nere e altre forme di razzismo. Lo faremo a partire dall'ultimo libro dell'attivista e scrittrice italiana di origini senegalesi Noguei Ndiaye, con uno sguardo anche al contesto svizzero, a poche settimane di distanza dalla pubblicazione di due nuovi rapporti da parte della Commissione federale contro il razzismo. L'appuntamento è per mezzogiorno.

0: E questa era una produzione dell'anno scorso, o Sleepyhead, del cantante e cantautore statunitense Mika P. Inson. Ed è scomparso a Roma all'età di 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, uno dei più grandi storici del secondo Novecento, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, cresciuto tra antifascismo e persecuzione razziale. Ha rivoluzionato il modo di fare la storia, scegliendo come protagonisti mugnai, sciamani e streghe al posto di re e battaglie. Un paradigma indiziario, quello perseguito da Ginzburg, che ci ha insegnato a leggere i documenti inedita. Noi vogliamo oggi ricordare la sua figura e la sua eredità intellettuale, e lo facciamo con Alessandro Vanoli. Buongiorno, ben ritrovato alla Radio Svizzera.
1: Buongiorno e felice di essere con voi, anche se in una giornata così per me triste.
0: E noi la ringraziamo molto per la disponibilità. Fra l'altro Alessandro Vanoli fra poco deve anche prendere un treno, quindi si è reso proprio disponibile per ricordare con noi la figura di Ginzburg nel giorno della sua scomparsa. Intanto ricordo che lei è storico, scrittore, divulgatore, è stato più volte anche ospite, protagonista di conferenze pubbliche nella Svizzera italiana, esperto di storia mediterranea, ha insegnato all'Università di Bologna, alla Statale di Milano. Fra i suoi libri ricordiamo almeno L'invenzione dell'Occidente, La terza, 2024, e Non mi ricordo le date, La linea del tempo e Il senso della storia. Un bel titolo questo, 2023, Treccani. Ma senta Alessandro Vanoli, allora, grande dispiacere ma grande onore oggi per lei ma anche per me ricordare Carlo Ginzburg, che ha scelto di dedicare la sua carriera a figure marginali. Dicevamo mugnai processati dall'Inquisizione, sciamani, streghe, questo l'hanno reso il maestro della microstoria. Ecco, perché questo suo sguardo dal basso è stato rivoluzionario davvero per la storiografia?
1: Guardi, lo è stato per un motivo che in realtà sto leggendo i commenti che stanno arrivando sui social, che scopro non essere molto chiaro.
0: Aspetti, no, purtroppo non la sentiamo bene, Alessandro Vanoli. Non la sentiamo bene, se riesce, non so, magari a provare a togliere le cuffie o a rimettersi nel posto di prima.
1: Pronto?
0: Ecco, adesso sì. Prego.
1: Proviamo a vedere se
0: molto meglio.
1: Purtroppo la stazione è quello che è.
0: Ma molto meglio.
1: Così. Faccio un po' fatica io, ma proviamo. Dunque, dicevo, guardi, sto leggendo le migliaia di commenti che stanno arrivando sui social, eccetera, e in realtà è stato importante per un motivo che ho la vaga impressione sfugga pure anche a molti colleghi. La microstoria non è guardare le cose in piccolo, ma è guardare le cose e guardare piccole cose che permettono, attraverso spesso le loro misure banali, di cogliere uno sguardo diverso sulla realtà e sul passato. Era quella la chiave che insegnava Ginzburg, e cioè guardare con uno stupore nuovo le cose che apparentemente davamo per scontate. Di qui il fatto di non guardare una battaglia che magari ha una sua forma ormai usuale dal punto di vista degli storici, ma guardare un dettaglio e attraverso quelle crepe che il dettaglio offriva e offre, ecco, da lì si poteva ricominciare a fare storia in maniera diversa. Una lezione strepitosa.
0: In questo senso forse l'opera più emblematica è Il formaggio e i vermi, pubblicato nel 1976, poi diventato un classico tradotto in tutto il mondo. Appunto, lei diceva soffermarsi sui dettagli, ma non è una piccola storia. Ecco, cosa rende ancora oggi così affascinante e importante la storia, per dire, del mugnaio Menocchio, e che cosa ci dice del metodo elaborato da Carlo Ginzburg?
1: La storia è affascinante perché, appunto, attraverso le pieghe

0: e quasi irrilevanti di un processo a un mugnaio friulano del Cinquecento, si coglie un universo che non è solo quello del mugnaio, è quello l'aspetto rilevante, ma che era probabilmente appannaggio comune di un mondo intero. Ecco qual è il senso importante del fare storia da quel punto di vista, e trovare domande nuove di fronte a un passato che diamo più facilmente per scontato, e cioè ad esempio mostrare che moltissime persone, tornando sempre a Menocchio, il mugnaio del formaggio ai vermi, che moltissime persone probabilmente condividevano, cioè quell'area di mondo protestante e di idee protestanti era magari immensamente più diffusa. Ecco la piccola, enorme, gigantesca scoperta, e cioè le cose che riguardano il nostro passato sono infinitamente più complesse.
1: Ricordavamo che Carlo Ginzburg era figlio di Leone Ginzburg, antifascista ucciso dai nazisti, e di Natalia Ginzburg, una delle voci più intense della letteratura italiana del Novecento. Quanto questa sua biografia familiare, segnata appunto dall'antifascismo e dalla persecuzione, ha plasmato anche il suo sguardo di storico e sulla storia?
0: Guardi, sono due direttrici fondamentali. Allora, dal punto di vista ovviamente dell'antifascismo, quello è un filone che attraversa tutto il suo pensiero in senso politico, tanto per quanto riguarda la traccia profonda dell'ebraismo da cui lui viene, tanto per quanto riguarda la traccia profonda del fascismo che segnò il Novecento. Dall'altra parte, quello di sua madre è anche una storia che lo segna come autore, e credo che non sia per nulla rilevante. Ricordo di una volta che mi raccontava, e credo che l'abbia raccontato in pubblico moltissime altre volte, di quando lui da bambino giocava in Liguria facendo castelli di sabbia con Italo Calvino, che non è, cioè, se cominci così è chiaro che poi forse se non scrivi bene hai proprio un problema, ecco, diciamola così. Tua madre è Natalia Ginzburg a fare i castelli di sabbia ci pensa Calvino. E la verità, tutta quanta la sua storia è segnata, la sua storia di autore intendo, è segnata da un'attenzione rigorosissima nei confronti della parola. E l'altra grande lezione a cui dobbiamo tantissimo, perché quell'attenzione rigorosa, che tra l'altro si rispecchia anche in moltissimi suoi studi, cioè io ricordo uno studio strepitoso in cui l'analisi storica parte da un a capo, che non è cosa da poco, ma in realtà l'attenzione si riverberava anche nel modo in cui scriveva, che era un modo ovviamente da rigoroso studioso, ma era anche un modo che apriva squarci di narrativa fantastica. La microstoria non si capisce del tutto se non si tiene conto anche dell'aspetto narrativo.
1: Allora, la ricerca, l'analisi rigorosa dello storico che incontra sguardi di narrativa, e ancora l'impegno, questa forse è la terza componente dell'operato di Ginzburg, che appunto non ha mai separato la ricerca dall'engagement. Si pensi per esempio al pamphlet Il giudice e lo storico, dedicato al caso Sofri. Fra l'altro, forse una delle ultime comparse televisive di Carlo Ginzburg è stato proprio sugli schermi della televisione della Svizzera italiana. Era stato ospite a marzo di Cliché del collega Lorenzo Buccella per una puntata dedicata alla memoria, dove Ginzburg ricordava che la memoria non è storia, perché la memoria non ha a che fare con la verità, ma spesso la distorce. Ecco, come si conciliavano in lui questo necessario rigore del metodo storico, ma anche la necessità di prendere posizione?
0: Beh, sono due cose che stanno assieme, e credo che lui la individuasse, al di là delle questioni familiari così profonde e importanti, la individuasse tra i tanti suoi punti di riferimento in uno che vale anche un po' per tutti noi e sicuramente per me, nella parabola di Mark Bloch. Se n'è andato con una coincidenza del calendario impressionante, perché più o meno coincide con il momento di Mark Bloch fucilato dai tedeschi. E questo impegno che ha segnato la vita di Bloch è esattamente la stessa cosa. Si vedeva, se si guarda le foto di Bloch si capisce Ginzburg, secondo me, in questo senso. C'è un uomo dal volto estremamente mito, con gli occhiali, quasi sessantenne, pochi capelli, e ti viene da chiederti come abbia fatto a pensare che la cosa migliore da fare sia scegliere la resistenza di rispetto a forse una relativa comodità d'accademico. Ecco, esattamente questa è la spiegazione. Ci fu un momento, e dovrebbe continuare ad esserci, in cui la scelta non poteva che essere quella.
1: Alessandro Vanoli, noi fra pochissimo dobbiamo lasciarla andare, però un'ultima domanda su l'eredità: cosa lascia Carlo Ginzburg agli storici, alle storiche di oggi e di domani, e di chi, a chiunque voglia capire il presente attraverso il passato? Qual è l'eredità di Ginzburg?
0: Guardi, vorrei dire tutto. In realtà sono molto preoccupato, perché di fatto, ritornando al discorso da cui partivo all'inizio, notare che una quantità preoccupante di colleghi, tra virgolette, non riesca a capire che cos'è la microstoria davvero, beh, insomma, fa pensare perlomeno. Temo che abbiamo un percorso non proprio lineare, di solito lo sanno che il passato, il presente e il futuro non si muovono su una linea retta, ma si intrecciano in maniera molto complicata, e non sono sicuro che stiamo andando proprio verso il meglio. Io credo che l'unica eredità possibile sia quella di mettersi in maniera molto seria a studiarlo, ma studiarlo non è facile, io non ero un autore facile, era un autore complesso proprio perché parlava di cose estremamente complesse. Il problema vero è che le mascherava da cose apparentemente semplici, quello che dicevo prima, appunto. E quindi io credo che l'eredità sia ovviamente la serie di risultati che abbiamo davanti sul piano della ricerca, ma quello che invece dobbiamo sorvegliare è la facilità terribile con cui tutto questo possa essere vanificato.
1: E dunque un'eredità tanto preziosa quanto minacciata, o quantomeno col rischio di essere trascurata. Noi ringraziamo Alessandro Vanoli moltissimo per aver ricordato con noi la figura di Carlo Ginzburg, e ci salutiamo ascoltando proprio la sua voce in un'intervista d'archivio della Rete 2, Carlo Ginzburg intervistato da Brigitte Schwarz nel 2014. Grazie Alessandro Vanoli.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ascoltiamo dunque Carlo Ginzburg.
2: Ma mi è capitato di dire che per me la storiografia è come un aeroporto da cui si va in tante direzioni, o una stazione in cui si prendono treni in tutte le direzioni, cioè non è una specie di fortezza chiusa, questo non mi sembrerebbe assurdo. Quindi, diciamo, il trovarsi al centro di discipline diverse mi pare quasi ovvio in una ricerca che non si voglia ritagliare dei limiti precostituiti, nel senso che non c'è un'armonia prestabilita fra i temi e le discipline, siamo eventualmente noi che la creiamo a posteriori, ma forse perdendo qualcosa. E il dialogo con altre discipline mi pare sempre fortificante, cioè si imparano modi di lavorare diversi, però i temi poi sono lì nella loro complessità. E poi c'è l'imparare, che è una delle cose più belle che ci siano, quindi addentrarsi in territori sconosciuti. Una volta ho parlato di euforia, di ignoranza, proprio per sottolineare questo elemento del non sapere, del trovarsi un po' sperduti di fronte a dei temi o dei personaggi di cui non si è mai sentito parlare, e poi si impara.
1: Ed era Carlo Ginzburg in un'intervista d'archivio della Rete 2 realizzata nel 2014 dalla collega Brigitte Schwarz all'interno di un laser che vi riproporremo integralmente domenica prossima, 21 giugno. L'appuntamento è per le 8:35. Vi ricordo anche la bella puntata curata da Lorenzo Buccella per Cliché, forse una delle ultime, se non l'ultima, comparsa apparizione televisiva del grande storico Carlo Ginzburg, scomparso a Roma all'età di 87 anni.

Leggevo che aveva ottenuto una prima formazione e laurea come giornalista, Raph Villar, questo cantante brasiliano di Rio de Janeiro, poi migrato a Londra, l'abbiamo sentito in Subtropical dall'omonimo disco del 2000. E 22. E il Life Achievement Award della 79esima edizione del Locarno Film Festival andrà all'attrice, cineasta e musicista italiana Asia Argento, che ritirerà il prestigioso premio il 13 agosto su Piazza Grande. Un'artista, Asia Argento, che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando anche in prima persona. E con queste parole che il direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro, ha presentato questo pardo che verrà appunto attribuito nel corso della 79esima edizione della Kermesse. A partire dal debutto sul grande schermo da giovanissimo nel film Cult Demoni 2 L'incubo ritorna e dalla partecipazione a Palombella Rossa di Nanni Moretti, Asia Argento ha saputo costruire un'ampia carriera che include titoli di genere amatissimi, film d'autore e ancora una ricerca espressiva profondamente personale, vincitrice di due David di Donatello come miglior attrice protagonista con Perdiamoci di vista del 94 di Carlo Verdone e Compagna di viaggio del 96 di Peter Dal Monte. Asia Argento presenterà in occasione del Locarno Film Festival anche il suo ultimo film La Muerte No Tiene Dueño, con la regia di Jorge Tiren Armand, l'acclamato film presentato all'ultimo festival di Cannes nell'ambito della Quinzaine des Cinéastes. A lei va, lo ripeto, il Life Achievement Award della 79esima edizione del Locarno Film Festival.

0: E questa era la cantante cilena Mon Laferte, l'abbiamo sentita nel suo brano del 2021, Non lo vi venir. Il jingle del nostro dossier questa settimana dedicato ad Allen Ginsberg e alla Beat Generation in occasione dei 100 anni della nascita di Ginsberg e di 70 anni dalla prima pubblicazione della sua opera più famosa e scandalosa, il poema Urlo, uscito proprio di recente in una nuova versione anche in lingua italiana con un ricco apparato di testi e materiali per il saggiatore. E oggi all'interno del nostro dossier abbiamo modo di darvi conto di una testimonianza straordinaria della vita, della visione dei poeti Beat, Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso, Amiri Baraka ed altri, protagonisti di un documentario realizzato nel 79 dal titolo Fried Shoes Cooked Diamonds. Noi abbiamo il piacere e l'onore di parlarne con il suo autore e regista Costanzo Aglione. Ben arrivato alla Radio Svizzera.
1: Grazie.
0: Allora,
1: bella presentazione però, devo dire.
0: grazie, noi siamo molto contenti di averla nostra ospite e il nostro pubblico non sa cosa si aspetta di ascoltare da lei. Intanto inizio a introdurla. Costanzo Aglione, filmmaker, ricercatore spirituale, per 20 anni si è dedicato a realizzare filmati su maestri spirituali più o meno noti, ancora libri sullo sciamanesimo, a cui tra l'altro è arrivato proprio grazie a Ginsberg, ci arriveremo fra poco, però partiamo da questo documentario, da questa testimonianza straordinaria che lei realizzò nel 1979. Ieri ci siamo sentiti al telefono e mi raccontava di come tutto ebbe inizio con un caffè a Trastevere con la sua amica Nanda. Nanda era Fernanda Pivano, la celebre traduttrice in italiano dei poeti della Beat Generation, Ginsberg incluso. Era il 65 quando uscì la storica raccolta poetica Jukebox all'idrogeno, che conteneva proprio la prima traduzione in italiano di Owl, Urlo. Ci racconta cosa successe durante quel caffè, un evento spartiacque anche nella sua di vita, Costanzo Aglione.
1: Beh sì, Fernanda intanto era un'amica, cioè abitavamo vicini a Trastevere, mangiavamo nello stesso ristorante, l'antica Pesa, e io ero appena tornato da Cannes, dove avevo visto un documentario che non mi era neanche piaciuto, insomma, legato alla Beat Generation. Quindi quando ci incontrammo con la Nanda, e io dissi: ma Nanda, scusa, ma come va con la Beat Generation? Insomma, ho visto questo documentario che non mi piace per niente. Io vorrei fare qualcosa a sto punto, perché hanno segnato talmente la mia gioventù. E allora lei disse: ma perché no? Senti, no, io ti conosco, insomma, mi sembri la persona giusta per lui. E quindi guarda, chiamiamolo oggi pomeriggio. E difatti poi così, cioè proprio una cosa come magica, insomma, che si realizza alle ore 16, dico le ore 16 perché sarebbero state 6 ore in meno a New York, quindi era l'orario in cui lui si era già alzato, mi ha detto. E difatti lei lo chiama e dice: ma non so se risponderà lui, chi lo sa. Comunque lo chiama, risponde lui. E allora dice: guarda, c'è questo italiano, vorrebbe fare un documentario sulla Beat Generation, su di te. E veramente io lo voglio fare su di lui, insomma, non avevo ancora le idee chiare. E me lo passa, persona gentilissima, già al telefono, cioè proprio. E subito open queste cose, che non che si avverti che lo scambio, no? Certo. Sta avvenendo a dei livelli diversi, e dice: guarda, sei fortunato, quest'estate al Naropa Institute, che era questa università di buddhisti, insomma, che lui aveva creato a Boulder in Colorado, e riunirò, insomma, un sacco di poeti della Beat, quindi se tu vieni a luglio avrai la possibilità di incontrarli, filmarli. E così fu.
0: Cioè lei è andato in Colorado e ha vissuto insieme ad Allen Ginsberg e agli altri poeti della Beat Generation riprendendo la loro vita.
1: Sì, riprendendo. Allora, noi eravamo chiaramente, questo legame che si è instaurato ha portato a essere con tutti quanti disponibili. Il mio operatore Alberto Griffi, un grande filmmaker pure lui, insomma, no? C'è Carlo Duca, che era quello che faceva il suono. Siamo nel periodo della preistoria, siamo ancora al 16 mm Arriflex, in cui quello avevamo a disposizione 120 metri, 11 minuti per ogni chassis. Quindi era un altro mondo.
0: E allora,
1: noi eravamo pronti.
0: Voi eravate pronti, anche loro. Purtroppo in radio non possiamo, non abbiamo modo di diffondere le immagini straordinarie di questo documentario che io ho avuto così il privilegio di guardare a spezzoni ieri, però posso farvi sentire un estratto. Ascoltate fra le prime frasi di questo Fried Shoes Cooked Diamonds, realizzato da Costanzo Aglione nel 79 in Colorado.
2: Generation explored America in their own minds further. Sex liberation, drug experiment, Buddhist meditation, jazz practice, looking for some kind of opening of mind, moving around the world, hitching through America, discovering our own land, our own bodies. Some of these poets banded together, forming the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics at Naropa Institute, Boulder, Colorado. Take on another generation of younger students, transmit whatever history, information, shrewdness, emotions, rhythms, perceptions, new feelings, old ecstasies, old death, whatever discoveries we made.
0: La mia generazione sperimentò droga, liberazione sessuale, buddismo, jazz, giro in autostop per aprire la mente, per scoprire la propria terra e i propri corpi. A parlare è proprio Allen Ginsberg, abbiamo sentito la sua voce, che è la voce narrante off, presente in tutto il documentario. Costanzo Aglione ci racconta come si svolse la scrittura e la registrazione di questo voice over, proprio realizzato dallo stesso Ginsberg.
1: Questo è un altro, solo i grandi artisti, i grandi poeti possono fare queste cose, no? E allora io poi, dopo aver fatto le riprese, decisi che non potevo poi fare il montaggio in Italia e restai in America, restai tutto l'inverno. E quando il film fu finito, in qualche modo, perché lui veniva a guardare, a vedere, però non interveniva mai, ma andava sempre tutto bene. E allora noi gli diciamo: guarda, Allen, no? Cioè, sicuramente tu sei da quello che deve fare il commento di questo documentario. E lui era felice perché il nostro rapporto era diventato veramente di amicizia a quel punto. E disse: bene, vengo a vedere il film allora. Quindi lui viene, gli proiettiamo il film una volta e poi così, out of the blue, dice: benissimo, registriamo. Dico: cosa? Registriamo il voice over. E sai, subito, in un nanosecondo, eravamo pronti, abbiamo attivato i microfoni, ma neanche poi grande tecnologia, insomma, no? E lui, a mano, dalla prima immagine, da quello che avete sentito ora, praticamente lui cominciò e raccontò tutto quello che avveniva, che vedeva di fronte a sé, con quello stile poetico che io ho apprezzato dalla Beat Generation. E non ci sono altri poeti per me. Sono quelli.
0: E dunque l'ennesima performance potentissima di Allen Ginsberg proprio per registrare questo commento al documentario che è stato presentato e visto in numerosissimi eventi pubblici. Aglione, lei è stato insieme a Ginsberg, oltre che negli Stati Uniti, poi a Cambridge, ad Amsterdam, in Germania, a Parigi per delle proiezioni pubbliche. Il documentario tornerà a essere proiettato proprio nei prossimi giorni negli Stati Uniti, in occasione proprio della ricorrenza del centenario della nascita di Ginsberg all'interno dei prestigiosi Anthology Film Archives. Senta, una domanda più personale, provocatore, anticonformista, scandaloso, addirittura osceno, questi sono stati alcuni degli epiteti attribuiti a Ginsberg dopo lo scandalo e il processo che seguì, no? Quella lettura pubblica di urlo alla Six Gallery di San Francisco. Per lei invece, che l'ha conosciuto di persona, il suo ricordo dell'uomo Allen Ginsberg?
1: Beh, sai, c'è questo termine anche, questa grande anima, questa sua disponibilità sempre, sempre. Tu gli chiedevi una cosa e lui non diceva mai no, non c'ho tempo. In quel momento che tu entravi, chiaro, dovevi essere anche tu attento a inserirti nel rapporto con lui. Nel momento in cui entravi in rapporto, lui era totale, ti dava tutte le informazioni che aveva, tutto quello che c'era. Quindi era questa persona di un grande cuore, buddista, è anche il mio primo maestro di meditazione buddista, in fin dei conti. Perché lui, come noi arrivammo, mi disse: benissimo, tutto bene, però domani mattina, guarda, se devi venire, io ti devo insegnare la respirazione shamatha. Io non so cos'è, dico: no, tu non ti preoccupare, non ci devi pensare per niente. E quindi andammo nel tempio buddista che c'era lì, e mi insegnò, capito, di questa cosa di seguire il respiro in and out, e lasciare perdere i pensieri che si vengono a disturbarti e raggiungere un po' di tranquillità nella mente. Ecco, lui era così. Andavo a casa sua, alla dodicesima strada, poi siamo negli anni, no? Cioè, veramente anni diversi, insomma, no? In cui tu da fuori lo chiamavi Allen! E lui poi apriva la finestra e ti buttava le chiavi dentro un paio di calzini che magari si era appena tolto, quindi insomma non avevano con tutto il profumo del suo corpo, e ti buttava le chiavi, tu poi aprivi, no, perché non c'erano i campanelli, tu poi aprivi, salivi su e così stavi lì, lui a guardarlo che lavorava. C'era sempre comunque una coda di persone, e altri poeti, no, con cui parlavano insieme. Quindi attraverso di lui è stato bello, perché ho potuto conoscere questo mondo di poeti in modo veramente di amicizia. Perché poi Peter si entra in rapporto in questo modo.
0: Il mondo dei poeti beat, conosciuti intimamente da Costanzo Aglione, autore di questo documentario realizzato nel 1979 presso il Naropa Institute in Colorado, Fried Shoes, Cooked Diamonds. Grazie Costanzo Aglione per questa testimonianza preziosa e generosa che ci ha regalato oggi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. È stato un piacere, perché questi ricordi ritornano.
3: Rete 2.

0: E la sentiamo ancora in sottofondo, è la cantante sudafricana Tandiswa Maatsai, l'abbiamo sentita in Non So Colo dal 2016, il suo terzo disco. E sono lì severi, risoluti e silenziosi i ritratti di Carlo Agostino il Meletta, noto anche Carlo Agostino Meletta, noto come il Meletta, in mostra al Museo Onsernonese fino al prossimo 26 di ottobre. Nato a Loco in Val Onsernone nel 1800 e morto nel 1875 mentre affrescava una chiesa di Valfurva in Valtellina, il Meletta è rimasto a lungo ai margini della storia dell'arte ufficiale, liquidato come un pittore naif nostrano. Oggi però, grazie alla mostra allestita a Loco e alla monografia scientifica che lo accompagna, ecco che abbiamo un'occasione preziosa per riscoprire il Meletta e la sua opera. Meletta non fu soltanto un pittore locale, ma un testimone di un intero universo rurale, montano, prefotografico, che si concentrò soprattutto sui volti delle donne che lo abitavano, volti bellissimi e preziosi. A parlarcene oggi è lo storico dell'arte Giulio Foletti, co-curatore scientifico della mostra e coautore insieme a Mattia Della Gana della monografia Carlo Agostino Meletta, pittore della Valle Onsernone. Buongiorno Giulio Foletti, ben arrivato alla Rete 2.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo che il Meletta è stato a lungo una figura poco nota al grande pubblico. Che cosa ha spinto lei e il Museo Onsernonese a riscoprirlo e a dedicargli proprio quest'anno una monografia scientifica e una mostra così ampia?
1: A dire il vero, l'esposizione già dell'anno scorso, dove cadeva il bicentenario della morte, il Meletta è nato nel 1800, è morto nel 1875, per cui è presto fatto i conti. Ecco, in occasione di queste date rotonde avevamo deciso di, mi hanno chiamato e abbiamo costruito questa esposizione con il catalogo, perché ciò che mancava del Meletta era proprio un catalogo scientifico che dicesse un po' chi era e cosa aveva fatto.
0: Fino ad oggi il Meletta era noto soprattutto come ritrattista. In effetti la mostra presenta 45 dei 50 ritratti esistenti che ci sono pervenuti, disposti in ordine cronologico. Lo dicevamo, ritratti soprattutto di donne, colpiscono in particolare la severità dei volti e anche la ricchezza degli abiti, foulard, pizzi, corsetti, gioielli. Cosa ci dicono questi dettagli della società onsernonese dell'Ottocento e quanto è attendibile, oltre al valore artistico, come documento storico l'opera del Meletta?
1: Beh, bisogna leggere un po' nel suo tempo e nella ritrattistica ottocentesca popolare, perché quello è l'ambito del Meletta, come il Vanoni. C'era in giro tutta una serie di pittori popolari che in un certo senso imitavano i grandi ritratti ufficiali fatti da Ciceri, per esempio, dai grandi pittori accademici italiani e ticinesi anche. Ecco, Meletta, insieme ad altri pittori popolari, ritrae un po' un tipo di realtà di notabili locali e li mette, sembrano fatti con uno stampino, ed effettivamente in un certo senso così. Rivestivano, prendevano questi vestiti molto brillanti, molto vivaci anche, che sono poi l'invenzione di un certo tipo di costume, perché aveva inventato il costume onsernonese, e li metteva sopra i volti dei vari personaggi, uomini e donne, tutti e due, imitando un po' questa la moda, diciamo così, la maniera della pittura colta del periodo. E viene fuori, come lei ha detto giustamente, un ritratto un po' triste, occorre dire, sono severi e tristi, un ritratto della valle, dei notabili della valle, si ritrovano tutti. In più, quello che è stato fatto è riscoprire un po' l'altra pittura del Meletta, arte sacra, pittura decorativa, ex voto, sono stati riconosciuti tutta una serie di esoto sicuramente a lui attribuibile. Ecco, questa è l'altra parte dell'esposizione.
0: Ecco, questa seconda parte dell'esposizione, la scoperta insomma di questo ambito dell'arte sacra del Meletta, in qualche modo cambia la percezione della sua figura dopo questa ricerca minuziosa che avete svolto?
1: Senz'altro, perché questi pittori non vivevano d'aria. Per campare, tra l'altro, Meletta faceva di tutto. È stato anche addirittura insegnante nelle scuole di disegno di Loco, una scuoletta piccolina, che insegnavano il disegno agli artigiani, a chi voleva avviarsi in quella direzione. È stato vice sindaco, sono state coperte queste piccole cose che però ci dicono qual era la vita di questo pittore e di questi pittori. In più c'è l'arte sacra, la pittura decorativa, che tra l'altro ancora deve essere riscoperta e che sicuramente esiste nelle case della valle, non solo della valle, c'è tutto questo mondo qui. L'esposizione ha permesso di riscoprire queste cose.
0: Tra l'altro, come molti suoi conterranei, Meletta percorse anche la via dell'emigrazione, lo dicevamo in apertura, morì proprio mentre lavorava in Valtellina, non aveva alle spalle una formazione accademica e non seguiva le mode artistiche del suo tempo. Come si era formato dunque questo pittore e come ha costruito il suo stile, a partire da quali modelli che aveva a disposizione?
1: Mi piacerebbe sapere come si è formato.
0: Rimane un mistero.
1: Sì, non abbiamo trovato. È probabile che è andato a bottega, lì giravano tanti vigezzini, tra l'altro, queste grandi scuole pittoriche, pure molto popolare, molto, come dire, pittura d'arte sacra, la tipica bottega di un certo tipo settecentesca. È probabile che abbia incrociato uno di questi pittori, si sia messo a bottega anche lui, è possibile. Altrettanto possibile che abbia fatto qualche scoletta di uno di questi pittori, tenevano scuole di disegno. I modelli formativi erano i soliti, la grande pittura seicentesca, cinquecentesca, e li si mettevano lì a ricopiare dalle stampe e avanti. Per cui viene fuori da lì l'immaginario di Meletta, da questi grandi modelli che venivano diffusi un po' da tutti, insomma, ed era un po' questa cosa qui, insomma, venivano diffusi dalle stampe, venivano ripresi da questi pittori popolari.
0: Arriviamo alla monografia che lei ha curato insieme a Mattia Della Gana, Carlo Agostino Meletta, pittore della Valle Onsernone, dove avete corredato i ritratti del Meletta con delle brevi biografie, al punto di avere quasi a che fare con una Spoon River montana o prealpina. Ecco, quanto è stato difficile, Giulio Foletti, restituire un nome e una storia a quei volti, e quanto ancora rimane da scoprire su Meletta e sul mondo da lui rappresentato?
1: Ah, c'è ancora lì, è Mattia Della Gana che si è divertito a raccogliere, a coordinare tutta la serie di tradizioni familiari e non che giravano attorno ai personaggi. È la prima volta, credo, che si fa questo tipo di lavoro, cioè si mette una sorta di piccola biografia su chi è ritratto e su chi è effigiato in queste opere. È la prima volta che si va in Ticino, e anche in Svizzera hanno provato, credo, a farlo un vallese in qualche altro posto, ma non è così facile, è ovvio. Questi qui sono storie portate dalle tradizioni, talvolta anche orali o da documentari, così. È stato bello perché permette di dare un po' di carne, un po' di sostanza a dei volti che altrimenti sono un po' così dei totem della valle, in un certo senso. Ecco, diventano più personaggi reali, c'è dentro il colonnello della compagnia, ci sono dentro un mucchio di storie, questo è bello, è stato un bel lavoro, ovviamente su più anni, lungo, evidentemente. niente.
0: Dare sostanza, dare carne a dei volti che sennò rischiano di restare così, dei totem. Ecco, in conclusione, Giulio Foletti, avrebbe piacere di scegliere per noi uno dei ritratti esposti in questa mostra loco e provare, lo so che l'esercizio è difficile, a descrivercelo, a noi che, ecco, radiofonicamente non possiamo avere sott'occhio quel quadro, ma forse lei ce lo può raccontare e riportare un po' la vividezza di quel mondo. A memoria, qualcosina, per invogliare il pubblico per andare in Valonsernone, che è bellissima.
1: No, io invoglierei il pubblico ad andare in Valonsernone per vedere anche solo gli ex voto, perché secondo me certi ex voto si vede un po' questa cultura del disegno che c'è dietro a Meletta. Insegnava prospettiva lui, non era dotato di enorme talento, diciamolo subito. Però si vede questa, chissà, il ricordo di questa scuoletta, insegnava pure lui, delle scuole da lui forse frequentate, si ritrova nell'impostazione degli ex voto. E sono molto curiosi, secondo me qualcuno molto metafisico anche, in un certo senso, questa ragazzina con le braccia alzate in segno di preghiera, con la luce trasversale, gli archi indietro. Ecco, bisogna leggere un po' queste scene al di là del valore devozionale, emotivo, leggerlo un po' proprio pittoricamente, che è una cosa molto curiosa. Poi c'è tutti gli ex voto con sulle anime purganti, che era una devozione a cui Meletta teneva particolarmente, che ha permesso tra l'altro proprio di riconoscere, è lui comunque, questo ex voto. Poi nei ritratti, il colonnello che purtroppo è rientrato in archivio di Stato, il colonnello della compagnia Vallona, con tutti gli Alamare, Marziale quanto basta, ecco, quello è un bel quadro che dà molto la dimensione, come dire, pittoresca di questa milizia che serviva durante le processioni e serviva a tessere legami tra i vari notabili della valle, la compagnia Vallona settecentesca, che faceva decorazione un po' come le milizie di Porto Valentino, stesso principio. E voilà, dà un po' il Meletano spaccato di questa vita ottocentesca, tenendo conto l'altra cosa, e noi vediamo oggi un Sernone perduta nelle nebbie in alta montagna, in realtà aveva tanti abitanti quanto la città di Locarno metà 800, 4.000 abitanti tutta la valle,
0: Wow.
1: Per cui bisogna rendersi conto di quello. Era un buon serbatoio di voti, tutti liberali, ed erano lì. E era questo tipo di vita che bisogna un po' leggere dietro ai ritratti, alle opere d'arte religiosa, alla pittura decorativa, queste cose qui.
0: Tutto un mondo, tutta una società in parte perduta, sommersa anche a causa dello spopolamento delle valli, un'occasione preziosa per anche fare una visita alla Valle Unsernone, che lo dicevamo è bellissima, la mostra temporanea Carlo Agostino Meletta 1800-1875, pittore della Valle Unsernone, vita e opere, in corso al Museo Unsernonese di Loco, frazione di Unsernone, che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 26 ottobre. Grazie al co-curatore Giulio Foletti per averci raccontato di questa mostra, di questo pittore e del mondo sommerso che riporta alla luce nei suoi dipinti, ritratti ex voto, arte sacra. Grazie.
1: Grazie a lei e grazie a voi.

0: Ed era il pianista jazz Biggie Adair, l'abbiamo sentito in This Time the Dreams on Me, una produzione dal suo disco del 1998 Escape to New York, che ci ha portato a mezzogiorno e tre minuti al nostro spazio dell'approfondimento. Esistono forme ed episodi di razzismo eclatanti, semplici da identificare e da denunciare, come gli insulti o le minacce. Esiste poi il razzismo strutturale, le discriminazioni normalizzate all'interno della società, all'interno degli ambiti più disparati, lavoro, salute, alloggio, educazione. E poi esistono forme di razzismo più sotterranee, subdole e insidiose, che si presentano nella forma di piccoli commenti, comportamenti ripetuti basati su false idee, pregiudizi e stereotipi riguardanti l'etnia, la religione e la cultura di una persona, e che per questo chiamiamo microaggressioni razziali. Su questo fenomeno si concentra il profilo Instagram Le regole del diritto perfetto dell'autrice Nogay Ndiaye, che è stata fra l'altro protagonista recentemente di una conferenza pubblica a Man organizzata dalla SUPSI. Oggi in questo nostro approfondimento vogliamo meglio comprendere in che cosa consistano le microaggressioni razziali all'interno del fenomeno più ampio del razzismo, con uno sguardo anche al contesto svizzero, a poche settimane dalla pubblicazione di due nuovi rapporti della Commissione federale contro il razzismo. Intanto do il benvenuto alla collega Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutto il pubblico. Sì, sulle

0: colonizzata per HarperCollins, mentre del 2024 è il suo universo parallelo, il paradigma del privilegio uscito per People. E buongiorno e benvenuta anche ad Alice Cavadini.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Lei è collaboratrice della Commissione federale contro il razzismo, ha studiato scienze delle religioni all'Università di Zurigo ed è anche corresponsabile del progetto di mediazione culturale ed educazione alla cittadinanza Dialogue en route. Parto con lei, Noghaye Ndiaye. Lei, come studiosa, divulgatrice e attivista, ha lavorato molto per portare al centro del dibattito pubblico il fenomeno delle microaggressioni razziali, anche attraverso la sua pagina social, Le regole del diritto perfetto, a cui abbiamo accennato prima, nella quale, tra profonda serietà e ironia, ribalta il paradigma che sorregge gli atti e i commenti razzisti nella nostra società per mostrare ai privilegiati cosa si prova a subire tali attacchi. Come lo ha fatto e poi quali sfere della persona toccano queste forme di microaggressioni?
1: Allora, diciamo che io ho deciso di cominciare a parlare delle microaggressioni perché molte persone pensano sempre che sia qualcosa, appunto anche dal nome, che ha un impatto micro, ma in realtà nella vita ha un impatto macro, se voglio usare un gioco di parole, perché io cito sempre questa comica anglosassone che definisce le microaggressioni come una morte da mille tagli, perché è come se ogni giorno della tua vita ti fanno un taglietto sul braccio, ma tutti i giorni te lo fanno sempre sullo stesso punto, e il problema è che questo taglio non ha mai il tempo di guarire. E le microaggressioni, il problema delle microaggressioni, che succedono ogni giorno, ogni volta che noi usciamo di casa, e sono sempre mascherate come curiosità, battutine, ignoranze, non vengono mai prese seriamente, ma il problema è che questa continua invalidazione comporta anche una normalizzazione. Quindi nel momento in cui si cerca di fare notare che in qualche modo si è detto qualcosa di problematico, si è fatto qualcosa di problematico, le persone mettono effettivamente un muro. Da questo io, mi piace sempre dire, per una sorta di esaurimento nervoso, ho deciso di provare a spiegarle al contrario, perché nel momento in cui ribalti la dinamica si capisce quanto le microaggressioni non hanno senso e che nessuna persona bianca accetterebbe un comportamento del genere. E quindi in realtà è nato tutto come una rubrica social che si chiamava Universo Parallelo, in cui io riprendevo le dinamiche delle microaggressioni ma ribaltate al contrario, e ovviamente tutti ridevano, facevano molto ridere, però in realtà io volevo provocare una riflessione, fare capire l'assurdità in modo che le persone facessero un ragionamento più profondo, perché è vero che io uso un tono ironico, ma è per provocare in un certo senso, e gli esempi che faccio sono sempre di interazioni personali, di domande, battutine, cose che fanno le persone, tra virgolette, che sono buone. Quindi non c'è quella cattiveria che ci si aspetta dal razzismo, come viene percepito dalla maggior parte delle persone. Secondo me è questo il problema, perché magari c'è un esempio, è quando mi dicono sei bella per essere nera. Questo non è un complimento, anzi è un insulto, perché si dà per scontato che tutte le persone nere siano brutte e io sono l'unica bella. Sono cose che le persone dicono così, senza pensarci, senza rendersi conto che quella è una microaggressione. Oppure, per esempio, io di lavoro faccio la divulgatrice e la scrittrice, il complimento che ricevo di più è quanto parlo bene l'italiano e mi viene chiesto dove io lo abbia imparato, e ogni volta io rimango un po' allibita, e dopo un po', visto che comunque non sono una santa, io rispondo sempre, quando mi chiedono dove l'hai imparato, dico sempre a scuola con tua figlia probabilmente, perché dopo un po' diventa faticoso. Quindi sono tutte dinamiche così. Oppure, per esempio, io quando porto i capelli afro, tante persone mi mettono le mani nei capelli, e questa è anche una microaggressione, perché le microaggressioni non sono solo con le parole, sono anche con il linguaggio del corpo. Oppure allontanare la borsa quando sale una persona un po' troppo scura sui mezzi di trasporto, sono tutte dei comportamenti e degli atteggiamenti che le persone comuni fanno. Quindi non è il cattivone leghista di destra che ti insulta, sono le persone che incontri tutti i giorni in mezzo alla strada, al lavoro, in diversi contesti.
2: Allora, monitorare gli episodi e le forme di razzismo è attività tutt'altro che semplice, questo per molte ragioni, e questo forse è ancora più vero, no? Quando si parla di microaggressioni razziali. Noghaye Ndiaye proprio ci faceva alcuni esempi di questi commenti battuti estremamente dannosi, molto forte questa frase, venire uccisi da migliaia di piccole coltellate, che però poi dopo immagino sia difficile quantificare e far rientrare in dati statistici. Alice Cavadini, che cosa possiamo dire, che cosa sappiamo della loro presenza e diffusione in Svizzera?
1: Allora sì, esattamente, come sottolineato.

0: voi purtroppo è molto, molto difficile tenere traccia delle microaggressioni, monitorarle e quindi anche restituire l'ampiezza del fenomeno all'interno dei nostri studi, dei nostri rapporti. Il rapporto della rete di consulenza per le vittime di discriminazione razziale del 2025, che è appena uscito, per l'appunto non tiene traccia, non c'è una voce specifica per le microaggressioni, nonostante sia totalmente consapevoli della loro forte presenza, del fatto che siano estremamente pervasive nella realtà e nella vita delle persone razzializzate, proprio perché appunto sono queste osservazioni, sono comportamenti che vengono banalizzati e anche invisibilizzati, e il fatto stesso che non abbiamo dati al riguardo fa sì che venga reiterata questa dinamica. Quindi si tratta veramente un po' di un cane che si morde la coda, nel senso che siamo consapevoli della problematica, siamo consapevoli del fatto che abbiamo bisogno di dati anche per supportare poi teorie, misure specifiche per la prevenzione e la sensibilizzazione, al contempo è difficile tenerne tracce, sono difficili da riconoscere, da identificare e da dimostrare, ma non tanto per il fatto che lo siano effettivamente, ma proprio come diceva anche Nguyen Dai, il fatto stesso che non si abbia la consapevolezza che anche quello rientra nel razzismo, perché il fenomeno di razzismo viene magari soltanto ricondotto a ciò che è penalmente perseguibile, e ciò che è penalmente perseguibile in realtà è molto vasto, molto largo, perché la norma penale è larga, appunto, come dicono anche vari studi, fa sì che non riusciamo a trovare le misure, gli atteggiamenti, ciò che necessitiamo proprio di strumenti per andare a identificare il fenomeno nello specifico e poi combatterlo. Per questo a livello di dati, appunto, purtroppo non ne abbiamo.
1: E invece i vostri studi recenti, a cui lei faceva appunto accenno, mostrano come tra i pregiudizi e le ideologie che alimentano le discriminazioni razziste in Svizzera, il razzismo nei confronti delle persone nere oggi sia la forma più diffusa nel nostro paese. Qual è la portata del fenomeno, Alice Cavadini, in quali contesti si manifesta e attraverso quali forme? E poi con quali ripercussioni sulla salute delle persone, anche sulla loro vita sociale e lavorativa? E da qui magari poi riprendiamo anche con Nguyen Dai.
0: Sì, allora appunto il nostro rapporto, che tratta tutti i casi che hanno censito e analizzato la rete di consulenza per le persone vittime di discriminazione razziale nel 2025, hanno registrato 1245 casi. Fondamentale dire da subito che questa è soltanto la punta dell'iceberg, di questo siamo anche assolutamente consapevoli, sia per il fatto che molti casi a volte non vengono segnalati, molte persone che sono testimone di discriminazione razziale non si recano poi nei consultori, non vanno a segnalare, e qui colgo l'occasione per fare un appello alla società tutta di segnalare assolutamente quando si è testimoni anche di discriminazione razziale. Questo per dire che appunto il razzismo riguarda tutte e tutti e non solo le persone razzializzate, quindi iniziare proprio a lavorare anche in questo senso come società civile. Tornando ai dati, come hai detto tu, per l'appunto in Svizzera cioè nel 2025 per la prima volta il razzismo nei confronti delle persone nere in prima posizione, purtroppo, nel senso che ha superato la xenofobia, che fino al 2024 invece si classificava al primo posto, con 406 casi, quindi il 33% della totalità, e gli ambiti di vita sono tutti, nel senso che si parte dalla vita quotidiana, ci si muove in diverse forme, nel senso si manifesta in diverse forme e su vari livelli. In particolare sempre abbiamo la triade, diciamo che la chiamiamo così, quindi ci si muove sulla discriminazione individuale, sulle pratiche istituzionali anche se discriminatorie, e poi su tutta la dimensione strutturale. Quindi si può trattare di spazio pubblico, l'ambito della formazione purtroppo nel 2025 è l'ambito che si situa al primo posto, con una specifica proprio sulla formazione obbligatoria, e a seguire c'è il lavoro, il mondo del lavoro, quindi che si tratta sia del posto di lavoro proprio di per sé, così come invece la ricerca del lavoro, quindi tutto il processo di ad esempio candidature, colloqui e via discorrendo. Quindi sì, è una realtà molto pervasiva di cui bisogna essere consapevoli per adottare misure concrete per contrastarla.
1: Noghei Ndiaye, lei nell'incontro pubblico che aveva tenuto qualche settimana fa a Manno nella Svizzera italiana aveva esordito con un ricordo molto forte, io ero presente, mi aveva molto colpita, aveva ricordato come la prima poesia che lei ha scritto più o meno all'età di 13 anni, era adolescente, si intitolava o riportava questo verso: sfortunatamente nera. Un verso che poi dopo lei, con anni di distanza, ha ribaltato nel titolo del suo primo libro, Fortunatamente Nera, il risveglio di una mente colonizzata. In mezzo a quel primo verso e al titolo del libro, insomma, c'è tutta una vita. In che modo è avvenuto quello che lei chiama risveglio e quali sono state le maggiori trappole, i maggiori danni del razzismo che lei ha saputo disinnescare in questo periodo di mezzo?
0: Sì, soprattutto anche riprendendo quello che avete detto, la parte della ripercussione sulla salute mentale è la parte più importante, perché se per tutta la vita tutto quello che ti succede viene invalidato, viene invisibilizzato, questa cosa comporta anche problemi proprio a livello della percezione personale. E infatti io nel mio libro parlo di quello che è il razzismo interiorizzato, che è una delle forme più subdole, perché a un certo punto noi stessi, noi persone razzializzate, arriviamo a normalizzare questi trattamenti, in un certo senso ad accettarli, perché nel momento in cui cerchiamo di dire che sono sbagliati veniamo tacciati di essere vittime, esagerate, non abbastanza forti, quindi piano piano li normalizzi e li accetti. Io il mio percorso personale di risveglio è nato proprio dal ritrovamento di questa poesia che io ho ritrovato nel 2020 così mentre mettevo a posto la mia stanza, e quando l'ho ritrovata per me è stata una coltellata nel cuore direttamente, perché mi sono resa conto che erano passati 10 anni da quando avevo scritto quella poesia, però non era cambiato niente, semplicemente io avevo accettato che la situazione era quella e non si poteva fare niente. Quindi io, per disinnescare tutti questi meccanismi che avevo interiorizzato, ho dovuto letteralmente studiare che cos'è il razzismo, come funziona il razzismo, che cosa sono le discriminazioni e tutti i meccanismi per poi provare a disinnescarle. Quindi io dico sempre che è molto importante ricordarsi che anche le persone razzializzate interiorizzano il razzismo, possono essere razziste nei confronti degli altri, nei confronti di se stesse soprattutto. Quindi io ho dovuto fare un percorso molto molto lungo, che è culminato col mio primissimo viaggio in Senegal, che è il mio paese d'origine, in cui finalmente io ho cominciato a fare pace con le mie origini, ho cominciato ad avere una percezione diversa banalmente anche di quello che è il mio nome, perché io prima mi facevo chiamare con un altro nome che era Noghina. Quindi è stato un percorso molto intimo, molto doloroso, ma necessario, ed è un percorso che io auguro a tutte le persone, non solo alle persone razzializzate. Infatti io nella dedica del mio libro scrivo sempre buon risveglio, perché il risveglio è la parte più bella, è la parte in cui finalmente si capiscono tante cose, come effettivamente indossare una lente e capire finalmente tantissime cose e poter dare un nome alle cose, perché quando diamo un nome alle cose queste esistono, quindi non sono sciocchezze, sono microaggressioni, non sono comportamenti, sono discriminazioni. È necessario dare un nome alle cose per poi provare a cambiarle, perché se noi rimaniamo nella fase della negazione, dell'invisibilizzazione, non troveremo mai gli strumenti per fare un cambiamento. Infatti una delle problematiche anche nella questione della raccolta dei dati è che tante persone non sanno che queste sono effettivamente discriminazioni, perché gli è stato insegnato che è la normalità, che quello è il trattamento che devono ricevere. Infatti la mia poesia da piccolina finiva con io che dicevo: non è rabbia la mia, è solo gelosia. Io con il tempo ho capito che io ero gelosa della vita dei miei compagni e delle mie compagne di classe, ma non in termini materiali, per il fatto che loro vivevano una vita senza razzismo. Ed è quello che io racconto nel mio secondo libro, il paradigma del privilegio: non subire discriminazioni in un mondo razzista è effettivamente un privilegio. Quindi noi dobbiamo disinnescare queste dinamiche, ognuno deve fare un lavoro proprio personale e poi collettivo, ma deve essere un lavoro fatto anche di studio effettivo, di informazione, ma un'informazione consapevole e anche di messa in discussione, ovviamente allontanandoci dalla dinamica della colpa, perché questo non serve a niente, ma cercando di avere un approccio di responsabilità, responsabilità come persone che abitano questo mondo e che vogliono che tutte le persone ci stiano bene in un certo senso, non solo una parte. Quindi io auguro sempre a tutte le persone di fare questo percorso, e non c'è un momento preciso in cui deve iniziare, non ci sono tempistiche, è molto personale e molto soggettivo, però deve essere fatto da tutte le persone.
1: Una trappola di quello che lei poco fa chiamava razzismo interiorizzato è anche quella di poi confinare le persone razzializzate all'interno del solo ruolo di vittime del razzismo, limitandone di fatto le possibilità identitarie ed espressive. Questo appunto, lei ce lo stava spiegando molto bene, accade sia nei vissuti personali, individuali, ma anche, possiamo dire, nell'industria culturale, penso in particolare all'editoria. Per esempio lo mostra con una grande ironia Percival Everett nel suo romanzo Cancellazione. Qui c'è questo scrittore nero che viene ignorato quando racconta la sua vita borghese, ma diventa invece un bestseller quando pubblica la storia di una vita segnata dal disagio, che è conforme quindi alle aspettative del mercato. Quali sono quindi i pericoli insiti in questi meccanismi, Indiaye?
0: Certo, io lo racconto sempre spiegando la grandissima differenza tra il mio primo e il mio secondo libro, perché il primo libro era un libro molto molto carino, molto tranquillo, in cui io raccontavo la mia vita, il mio viaggio in Senegal. Il secondo libro invece è un libro arrabbiatissimo, frutto proprio di una esasperazione, perché io mi sono resa conto che in questi anni io sono diventata praticamente un'enciclopedia vivente. E io dico sempre, quando mi dicono reputi i tuoi libri un successo, io dico sempre di no, ma non perché io sia una cinica, ma perché io sono una scrittrice, ma non sono una scrittrice antirazzista e basta. Io posso scrivere anche di altro, altre passioni. Nel momento in cui mi verrà chiesto di scrivere un libro come scrittrice, non come persona nera, allora quello lo reputerò un successo. Io ho tantissime idee che ho anche proposto a casa editrice, ma tutti vogliono che io parli solo ed esclusivamente di razzismo. Io lo racconto sempre facendo un esempio legato alla mia parte giuridica. Io sono laureata in giurisprudenza, sono un'esperta di diritto, ogni volta vengo chiamata per parlare di diritto dell'immigrazione, che è l'unico diritto che io non ho fatto perché era un diritto a scelta. Poi dopo ho deciso di farlo, di approfondire questa parte visto che me la chiedevano sempre, ma io per esempio avevo una formazione in diritto medievale, per esempio, ma nessuno va a pensare che Nogendiai possa parlare di diritto medievale, perché io sono diventata la trappola stessa della mia caratteristica identitaria. C'è un mio amico che dice sempre che essere neri non può essere un lavoro perché io sono una professionista su tanti ambiti. Poi ho deciso nel mio personale di occuparmi di questa cosa, ma io non posso poi diventare solo ed esclusivamente una persona che può parlare di razzismo, anche perché nessuno si rende conto che io faccio questo lavoro con il bagaglio dei miei traumi. Nelle prime presentazioni io finivo sempre le presentazioni piangendo, perché io sto parlando della mia vita, non sto parlando di fantasia, e questa cosa è estremamente dolorosa, estremamente faticosa, ed è anche questa una trappola del razzismo: aspettarsi che la parte dell'educazione venga fatta dalle persone che sono direttamente coinvolte e sono già oppresse dal sistema, quando, come ho spiegato prima, io ho dovuto lavorare su queste cose, ho studiato per anni e anni, e questa cosa la possono fare tutti, e le persone bianche soprattutto la possono fare senza dover avere a che fare con episodi traumatici della propria vita. Quindi anche questo è un meccanismo molto molto violento. Infatti nel mio secondo libro io ho un tono molto molto arrabbiato, di cui avevo anche paura, perché ho detto, e se non la capiscono questa rabbia, ho dovuto anche capire che questa rabbia era legittima, perché era frutto di un esaurimento avvenuto durante il tour del primo libro, perché io a volte dovevo proprio litigare con le persone, e a un certo punto ho detto, ma non è forse questa la banalità del male, dover andare in giro a spiegare alle persone in realtà quello che è il rispetto? Perché io vado in giro a dire siamo esseri umani, non chiamateci N-word, questo io racconto, questo io faccio, ed è estremamente deprimente se ci pensiamo, perché sono tutte cose che hanno a che fare con la base di quella che dovrebbe essere una civiltà. Invece io dedico la mia vita a spiegare e a convincere le persone che non siamo dei mostri, che siamo degli esseri umani. Questo è il livello della conversazione, quindi è assolutamente una trappola, è un circolo vizioso molto molto violento. E io dico sempre che io oggi sono qui e faccio questa cosa per scelta e per necessità, perché so che ce n'è bisogno, ma quando esaurirò le mie energie io scappo e vado in Senegal a rilassarmi e a fare altro, a fare qualcosa che mi piace veramente.
2: Un circolo vizioso, violento e dannoso. Ricordiamo i dati del 2025 della piattaforma di segnalazione dei discorsi d'odio razzisti online, sempre gestita dalla Commissione Federale contro il Razzismo. 552 i contenuti razzisti segnalati, con un aumento precedente rispetto alle 302 segnalazioni dell'anno prima, un fenomeno che rimane in gran parte sommerso sotto
1: sottorappresentato, soprattutto quando si parla di microaggressioni razziali. Allora, Alice Cavadini, parlavamo di consapevolezza, necessità di un risveglio della società a tutti. Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione? Cosa si sta facendo per contrastare le diverse forme di razzismo nel nostro paese?
0: Allora, tendenzialmente si può dire due cose. La prima cosa che tengo a sottolineare, anche se appunto è fatta dai colleghi e le colleghe del Servizio per la lotta al razzismo, è fondamentale sottolineare appunto che il Consiglio federale ha adottato la prima strategia nazionale contro il razzismo e l'antisemitismo, durata 2026-2031, la quale verte su 4 campi di intervento e 4 dimensioni trasversali. Quindi già il solo fatto che a livello appunto federale il Consiglio federale abbia posto la propria firma su questo è qualcosa di molto positivo, anche perché avrà sicuramente ricadute positive su prevenzione, sensibilizzazione e anche mezzi che verranno messi a disposizione per procedere. Tuttavia, appunto mi riallaccio a quello che è stato detto prima, Nguyen Giai parlava di studiare, di fare un percorso del riconoscimento del privilegio che devono proprio un percorso che devono fare le persone bianche, e riguardo a questo mi collego a quello che fa la Commissione federale contro il razzismo, nel senso che ad esempio proprio adesso, qualche settimana fa, noi abbiamo fatto uscire una pubblicazione, un dossier tematico che tratta appunto del razzismo nei confronti delle persone nere, un dossier tematico che si pone anche di analizzare proprio il ruolo della Svizzera, il ruolo delle strutture che plasmano il contesto svizzero, capire cosa ha fatto sì che la Svizzera avesse dei modi di fare, abbia tuttora delle pratiche che sono razziste. Abbiamo segnalato all'interno di questo dossier tematico due cose in particolare tengo a sottolineare appunto, e penso sia importante parlarne, e pensiamo che purtroppo molte persone magari non ne sono totalmente a conoscenza oppure non se ne interessino abbastanza, ecco. Quindi proprio riallacciandosi al discorso del percorso, pensiamo sia importante sottolinearlo. Il primo è il fatto che nel 2022 si sono recati in Svizzera gli esperti delle Nazioni Unite per le persone di discendenza africana, le quali hanno redatto un rapporto il quale si dice particolarmente preoccupato riguardo alle esperienze di razzismo vissute dalle persone nere in Svizzera. In particolare vengono citate questioni quali ad esempio la profilazione razziale, quindi le violenze anche impunite da parte della polizia, il quadro giuridico, l'accesso alla giustizia che nei casi nei confronti delle persone nere appunto è limitato, è ostacolato. E quindi la discriminazione che interessa le persone nere in Svizzera, poi nell'ambito del lavoro, degli alloggi, dell'istruzione, è un qualcosa che questo gruppo di esperti ha proprio sottolineato. E inoltre, riflettendo su tutto il nostro contesto sociale, il retaggio anche coloniale, qui magari certe persone potrebbero storcere il naso perché la Svizzera non viene definita una potenza coloniale, tuttavia la Svizzera ha avuto un ruolo nel colonialismo, era fortemente coinvolta nel commercio di persone ridotte in schiavitù, a livello proprio anche delle università che supportavano lo sviluppo delle teorie razziali. Quindi tutte queste cose, il fatto stesso che in Svizzera gli zoo umani ci sono stati fino al 1964, tutte queste cose, ecco, secondo me fanno parte anche dello studio, del riconoscimento di tutti questi sistemi di riferimento che hanno plasmato l'immaginario svizzero che portano avanti il razzismo. Quindi questo ci tenevo a dirlo per riallacciarmi al discorso che veniva fatto prima.
2: Prego, prego.
0: Sì, così. No, appunto, e quindi abbiamo offerte di prevenzione, di sensibilizzazione, di monitoraggio, come dicevamo prima, e nonostante questo, inoltre, la Commissione federale contro il razzismo elabora anche delle raccomandazioni. Adesso, infatti, è appena uscito un manifesto anche per l'elaborazione di una legge generale per la parità di trattamento, con l'obiettivo che effettivamente si riescano a difendere le persone colpite, interessate da discriminazione in maniera più puntuale e che tenga conto anche di una dinamica intersezionale che è anche questa fondamentale riconoscere sempre per combattere in maniera mirata le varie forme di discriminazione.
2: Noi non abbiamo finito le domande, ma purtroppo abbiamo finito il tempo. Ci fermiamo dunque qui. Per oggi tanti volti del razzismo anche in Svizzera, a partire da forse uno dei volti più invisibili, quello delle microaggressioni razziali. Ne abbiamo parlato con la scrittrice e attivista Noguei Ndiaye, di cui ricordiamo ancora il titolo del suo ultimo libro uscito per People nel 2024, Universo parallelo, il paradigma del privilegio. Grazie Noguei Ndiaye per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per l'invito, alla prossima, buona giornata.
2: E grazie anche ad Alice Cavadini, collaboratrice della Commissione federale contro il razzismo.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: Rete 2.
2: E sono le 12.30, i titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13esima AVS. Il Nazionale insiste, sì solo all'aumento dell'IVA. Venerdì la battaglia finale. Il contributo al vertice del G7, l'appuntamento di venerdì al Bürgenstock. Parmelin soddisfatto per il ruolo svizzero sui fronti internazionali più caldi. E a Evian siamo alle battute finali, ribadito il sostegno all'Ucraina. Si parla oggi anche di commercio internazionale e intelligenza artificiale. Intanto la Svizzera, grazie soprattutto ai suoi due politecnici, è ormai prima per investimenti pro capite nelle tecnologie future, lo dice un rapporto. In Spagna è il giorno di Zapatero in tribunale, l'ex premier spagnolo accusato di vari reati, tra cui quello di corruzione, interrogato come imputato. E dopo Haaland e Mbappé anche Messi, il mondiale dei grandi bomber, aspettando stasera Kane e soprattutto il 41enne Cristiano Ronaldo.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa era Con una rosa dal disco Canzoni della cantante romana Civello, canzone scritta dal grande Vinicio Capossela, che ci ha portato a mezzogiorno e 36. Siete sempre all'ascolto di Alphaville. Barbara Camplani al microfono. È giunto il momento dell'appuntamento quotidiano con la nostra serie, che vi ricordo questa settimana è tornata con la proposta di Gradini, ovvero una serie antologica che valorizza i nostri archivi radiofonici della Rete 2, e in questa settimana, che è dedicata al poema Urlo di Allen Ginsberg, poesia fortemente caratterizzante il Novecento, noi questa settimana abbiamo deciso di ripercorrere la figura e l'opera di 5 poetesse e poeti del Novecento, questa volta di lingua italiana, da Alda Merini a Patrizia Valduga, da Giorgio Relli fino ad Andrea Zanzotto. Allora, la protagonista di oggi è proprio la poeta e traduttrice Patrizia Valduga, intervistata da Antonio Ria nel 2003 per una serie della Rete 2 intitolata Testimoni dell'invisibile, poeti e ricerca religiosa, in cui Ria aveva chiesto a grandi poeti e poetesse come in loro il sentimento religioso e i grandi interrogativi spirituali si fossero fatti ispirazione poetica. Ascoltiamo dunque Patrizia Valduga.
1: Gradini, interviste che guardano oltre.
2: Intanto il tempo tacito cammina e muove il cielo tacito e lontano, e tutto è bianco fuori per la brina. Io con la mano tengo la sua mano che ha i fili della flebo ogni mattina. Intanto prego, prego e prego invano. Padre nostro, libero dal male, o fa presto, liberalo dal male. Una poesia di Patrizia Valduga tratta dalla raccolta Requiem del 1994. Prosegue la nostra indagine sulla ricerca religiosa in alcuni poeti italiani, testimoni dell'invisibile. Patrizia Valduga è una delle voci più forti e inquietanti, che sa ritrovare nella semplicità e nell'ardore le forme della tradizione lirica italiana. Patrizia Valduga, quale Dio? Quali immagini di Dio emergono dalla sua poesia? Una poesia sovente incarnata nel dolore, nella vita quotidiana, in una dimensione di dramma, di attesa.
3: Dio nei miei versi c'è solo quando parlo della morte di mio padre. È in Requiem. La disperazione mi ha fatto tornare per un istante cattolica. Ma io sono profondamente atea. Credo che la religione sia un'invenzione dell'uomo per cercare di sconfiggere la paura della morte, ma ci procura solo morte. Dobbiamo trovare un modo di convivere senza bisogno di forze esterne a noi.
2: Rileggendo i suoi versi, ci sono delle invocazioni a Dio, ci sono delle preghiere, quasi una preghiera che emerge dal profondo della carnalità di Patrizia Valduga, che ha questo appello forte. Come lo spiega?
3: Io non le vedo queste invocazioni a Dio, a parte Requiem, che è il mio libro più bello, ed è lì, sì, immobile e irriproducibile. Però quello che tu dici della carne è giustissimo, perché l'essere simmetrico di Matte Blanco e della psicoanalisi è quel modo di pensare che non è la logica razionale aristotelica, la nostra coscienza tridimensionale, è una coscienza potenziale che ci unisce all'infinitamente piccolo della quantistica, all'infinitamente grande dell'astrofisica. È la nostra carne, la materia di cui siamo fatti.
2: Un Dio metafisico, allora, un non Dio metafisico, meglio?
3: Più fisico di così! Astrofisica e fisica quantistica è solo fisico. Solo che noi viviamo sotto questa antinomia. Siamo sempre bilogici. Dio, quello che noi abbiamo proiettato fuori di noi, è questo essere con cui veniamo in contatto solo nell'arte, nel sogno, nella follia.
2: È il dio delle religioni storiche, come lo vede Patrizia Valduga?
3: Lo vedo malissimo, lo vedo solo come un'occasione per uccidere per prendere il potere, uno strumento di potere, l'oppio dei popoli, sì, l'oppio dei popoli.
2: È il dio invece della poesia, per esempio della poesia italiana, che nasce con il Cantico di Frate Sole di Francesco, che nasce con Jacopone da Todi, che nasce con la Commedia di Dante, come lo vede?
3: Lo vedo storicamente. Noi vediamo, appunto, il dio di Dante non è lo stesso di Clemente Rebora. E quanta nostra letteratura meravigliosa nasce da domenicani. I domenicani, allora, pensiamo, chi erano i domenicani? Erano Tommaso Campanella, grandissimo poeta imprigionato dalla Chiesa istituzionale controriformistica per 30 anni. Erano Giordano Bruno, domenicano, arso vivo nel 1600 a Campo dei Fiori. Poi ci sono i benedettini, Angelo Grillo, ci sono gesuiti, i gesuiti del 5-600. Sant'Ignazio ha scritto delle cose meravigliose, i suoi diari, le lacrime, quando faceva messa. E dopo Sant'Ignazio c'è Danilo Bartoli, c'è Paolo Segneri, per arrivare fino al più grande poeta inglese del Novecento, gesuita, che è Gerald Hopkins. Io sono imbevuta di preti e di frati e li amo.
2: Ho citato prima Clemente Rebora, per Clemente Rebora Dio è una diafania, una, come usare una frase di Teilhard de Chardin, cioè una manifestazione diretta della parola.
3: Oh, troppo difficile quello che tu dici, a me viene in mente quello che gli è accaduto durante la guerra. Durante la guerra lui è stato ferito e è finito in una specie di manicomio. Cosa gli hanno diagnosticato? Siccome non sapevano che cosa avesse, hanno inventato mania dell'eterno. La sua mania dell'eterno, che era questa forza enorme, questa tensione verso l'infinito che lui aveva potentissima, l'ha risolta così, vestendo un abito.
2: E la sua poesia? La sua ricerca religiosa nella sua poesia, come la spiega Patrizia Valduga in Rebora, che è uno dei suoi poeti più amati?
3: È così profondamente solo e sempre dalla parte dell'uomo. Lui assomiglia più a un comboniano che a un rosminiano. Diciamo la verità, se avesse avuto la salute sarebbe andato tra i poveri a vivere con loro.
0: Le parole della poeta e traduttrice Patrizia Valduga in questa intervista d'archivio della Rete 2 realizzata da Antonio Ria nel 2003.

0: Ed era il 2016, usciva Britsoctica, London's Rarest Primitive Pop and Savage Jazz, una splendida antologia pubblicata dalla casa discografica Trunk Records, di cui faceva parte appunto questo African Vols con la voce di Lynn Cornell, che ci ha portato alle 12:46. C'è spazio per una notizia giunta ieri alle nostre redazioni. È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa Cattolica Italiana. Fu presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2008 e vicario del Papa per la Diocesi di Roma, nonché stretto collaboratore di Giovanni Paolo II. Soprannominato il cardinale sottile per la sua raffinatezza intellettuale, Camillo Ruini si era battuto con determinazione per i cosiddetti principi non negoziabili, dalla famiglia tradizionale all'opposizione all'unione civile, dall'aborto all'eutanasia, intrecciando un'influente alleanza con il centrodestra berlusconiano. Con la sua scomparsa si chiude una stagione della Chiesa italiana segnata dall'idea di una fede come forza attiva nella società e nella politica. A lui è dedicato un approfondimento del nostro Paolo Rodari, che potete leggere sul portale Cultura della RSI.
1: The low-down, dirty Mississippi better stay home and wash your feet, nasty blue.

Ed era Nat King Cole qui nelle sole vesti di pianista, accompagnato dalla Nelson Riddle Orchestra. Li abbiamo sentite in I Never Knew, che ci ha portato alle 12:55 alla fine di questa nostra puntata di Alphaville. Alphaville che torna domani puntuale alle 11:00, se lo vorrete. Da Barbara Camplani vi auguro una buona continuazione di ascolto. Fra pochissimo l'appuntamento delle 13:00 del radiogiornale. Noi ci arriviamo con un omaggio alla musica di Fabrizio De André, da Girotondo De André, un disco del duo Musica Nuda formato da Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti alla chitarra, che appunto reinterpretano alcune canzoni di Faber. Questa appunto è Girotondo.

0: Grazie.
1: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13esima AVS. Il nazionale insiste, sì solo all'aumento dell'IVA, venerdì la battaglia finale. Il contributo al vertice del G7, l'appuntamento di venerdì al Bürgenstock, Parmelin soddisfatto per il ruolo svizzero sui fronti internazionali più caldi. E a Evian siamo alle battute finali, ribadito il sostegno all'Ucraina, si parla oggi anche di commercio internazionale e intelligenza artificiale. Intanto la Svizzera, grazie soprattutto ai suoi due politecnici, è ormai prima per investimenti pro capite nella tecnologia del futuro, lo dice un rapporto. In Spagna è il giorno di Zapatero in tribunale, l'ex premier spagnolo accusato di vari reati, tra cui quello di corruzione, interrogato come imputato. Dopo Haaland e Mbappé, anche Messi in gol, è il mondiale dei grandi bomber, aspettando stasera Kane e soprattutto il 41enne Cristiano Ronaldo. Partiamo dunque da Berna, dove il Consiglio nazionale ha respinto la proposta degli Stati sul finanziamento della 13esima AVS, o per meglio dire l'ha approvata solo in parte. Respinto infatti il finanziamento misto, Camera del Popolo, che ha approvato unicamente l'aumento dell'IVA, una soluzione che dovrà ora essere valutata venerdì alle votazioni finali, ma che difficilmente troverà anche l'accordo al Consiglio degli Stati. Partiamo però dal dibattito di questa mattina, dibattito seguito da Alessio Veronelli.
5: Si è terminato, come gli altri, con un voto molto, molto stretto, 98 a 96 con 4 astensioni, in favore della soluzione sempre sostenuta dalla maggioranza della Camera, soluzione di finanziamento supplementare della 13esima AVS solo tramite aumento dell'IVA, maggioranza ottenuta con i voti UDC, PLR e Verdi Liberali, per un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, appunto, senza limiti di tempo, così come proposto dalla conferenza di conciliazione.
6: On nous présente une solution prétendument équilibrée.
5: Ci vogliono vendere un compromesso equilibrato, un po' di prelievo dell'IVA qui, un po' di prelievi salariali là, ma alla fine si tratta di una doppia tassazione dei cittadini, ha sostenuto il liberale radicale Cyril Hellen.
7: Ce compromis permet de maintenir le niveau du fonds AVS.
5: Parliamo di un compromesso che permette di mantenere il fondo AVS al 90% fino a metà del prossimo decennio, ha invece argomentato la socialista Valérie Pillard-Carrar. Il finanziamento misto è equilibrato perché coinvolge tutte le generazioni e tutte le classi sociali. La maschera l'avete però gettata, al vostro obiettivo finale è quello di aumentare l'età di pensionamento, ha poi aggiunto verso i banchi della destra.
8: Man hat für alles Geld im Ausland, aber kein Geld im Inland.
5: Soldi ce ne sono per tutti, certo, però alla fine ce ne sono sempre per darli all'estero e mai per la gente di questo paese, ha però ribattuto la democentrista Diana Gutiérrez. Dopo il mancato accordo fra le Camere, la conferenza di conciliazione aveva proposto una soluzione mista rivista al ribasso rispetto a quanto sostenuto dagli Stati, comunque troppo per il nazionale, che ha dunque ribadito il suo no ad aumentare anche i prelievi salariali.
4: Ecco, fin qui la cronaca di questa mattina. Alessio, guardiamo avanti perché non finisce qui. Venerdì ci sono le votazioni finali e allora un'intesa sul filo è ancora possibile?
5: Beh, possibile lo è, spetta però gli Stati fare ora un grande passo indietro in direzione del nazionale, Stati che, come detto, hanno sempre sostenuto la soluzione di finanziamento mista. Maggiori trattenute salariali sono però state definitivamente escluse questa mattina. Per salvare in parte un finanziamento extra del fondo AVS potrebbe allora esserci un aumento contenuto dell'IVA e basta. Se poi non dovesse esserci intesa, beh, la 13esima AVS verrebbe comunque versata a partire dalla fine di quest'anno e finanziata con i soldi già presenti nelle casse del primo pilastro, che si svuoteranno però più rapidamente del previsto. Da qui gli attacchi della sinistra che vede il tentativo della destra di diminuire sostanzialmente il fondo AVS per poter poi, fra qualche anno, riproporre l'aumento dell'età pensionabile. Alla fine però forse si deciderà per un minimo di finanziamento piuttosto che per nessun finanziamento supplementare, poi se ne riparlerà durante la grande riforma del primo pilastro AVS 2030.
4: Grazie Alessio Veronelli, nostro corrispondente a Berna. Noi restiamo ai lavori delle Camere. Il Consiglio federale potrà continuare a elaborare un nuovo quadro legale per le adozioni internazionali. Il Consiglio degli Stati ha bocciato in maniera definitiva una mozione che era stata adottata invece dal nazionale, che voleva obbligare il governo ad abbandonare l'idea di vietare in Svizzera le adozioni internazionali. Annunciato nel gennaio del 2025, il possibile divieto aveva suscitato critiche e polemiche e aveva portato appunto a questa mozione che chiedeva di fare retromarcia. Facendo tesoro delle critiche, il Consiglio federale aveva annunciato lo scorso dicembre che sono allo studio scenari per capire come permettere adozioni internazionali senza che vengano commessi abusi.

0: competenze.
1: Avec le président Trump, je l'ai accueilli sur le tarmac.
0: Ho accolto il presidente Trump sulla pista dell'aeroporto di Ginevra, un incontro brevissimo per ragioni di sicurezza. Mi ha colpito il fatto che tutti cercano di parlare con lui. Non ho avuto la possibilità di evocare con lui la problematica dei dazi, ma ho potuto discutere con il rappresentante per il commercio Jamison Greer, responsabile per i negoziati. Siamo in contatto e restiamo in contatto. Abbiamo dei segnali abbastanza positivi, ma dobbiamo restare molto prudenti.
1: Nous avons quelques signaux plutôt positifs, mais il faut rester très prudent.
0: Altra questione di grande importanza delle ultime ore, l'appuntamento di venerdì al Birkenstock. Ancora Guy Parmelin.
1: Il y a eu des contacts extrêmement denses.
0: Ci sono stati dei contatti molto intensi negli ultimi giorni. L'obiettivo è sempre stato quello di venire in Svizzera. I mediatori Pakistan e Qatar, insieme con gli specialisti del Dipartimento federale degli esteri, hanno espresso la volontà di far incontrare Iran e Stati Uniti al Birkenstock, un luogo che ha già vissuto un'esperienza simile e dove è più semplice garantire la sicurezza. Siamo in contatto con tutte le parti, ma in questo caso la Svizzera si occupa unicamente di garantire la sicurezza. Nulla è stato invece detto su chi sarà presente nella località nidvaldese, né in rappresentanza delle parti in conflitto, né per la Svizzera.
2: Intanto al G7 di Evian, oggi ultimo giorno, stanno già uscendo le prime dichiarazioni finali. La giornata di oggi è dedicata anche alla crescita economica, presumibilmente si parlerà anche di dazi e all'intelligenza artificiale. Allora Camilla Camponovo, quali i risultati concreti fin qui?
3: Sì, dopo la giornata di ieri, dedicata quasi interamente alla guerra in Ucraina e monopolizzata dalla presenza del presidente statunitense Donald Trump, le prime dichiarazioni congiunte riguardano il sostegno incrollabile all'Ucraina e l'aumento della pressione sull'economia russa. Una giornata che è stata caratterizzata anche da un'inaspettata convergenza tra Trump e gli altri membri del G7, durante la quale il presidente Zelensky ha ottenuto la fornitura di nuovi sistemi di difesa aerea, ulteriori intercettori e capacità a lungo raggio come missili e droni. Nei confronti di Mosca invece si punta a nuove sanzioni nei confronti del settore energetico, compresi gas e petrolio, e anche in quello militare e finanziario. L'attenzione oggi è però puntata sul commercio internazionale, sulla sicurezza digitale e anche sull'intelligenza artificiale, con quest'ultimo tema al centro della presidenza francese del G7. Macron ha infatti invitato i massimi dirigenti del settore tecnologico, solo per citarne uno, Sam Altman, patron di OpenAI, per discutere su come garantire un'implementazione sicura, rapida ed efficace dell'intelligenza artificiale. Sarà presente anche il CEO di Anthropic, Dario Amodei, in un momento in cui i leader si presentano con un amaro in bocca in seguito alle decisioni di Washington di escludere i cittadini stranieri, anche quelli residenti negli Stati Uniti, dai modelli più influenti dell'azienda di ricerca e sviluppo sull'intelligenza artificiale come Fable 5 e Mythos 5. Per capirci, parliamo dell'azienda che ha creato Claude. Tutte discussioni di cui riferiremo nel dettaglio questa sera.
2: Camilla Camponovo, dunque, ti risentiremo più tardi. Intanto, restando a parlare di tecnologie, la Svizzera si sta profilando come uno dei principali centri finanziari per chi decide di investire nel settore, appunto, delle aziende tecnologiche emergenti. Nell'Europa continentale, infatti, si trova al primo posto per questo genere di attività, e questo grazie a due eccellenze come i due Politecnici federali di Zurigo e Losanna. Sentiamo Marzio Minoli.
4: Se qualcuno al Politecnico federale di Zurigo o a quello di Losanna pensa di creare una società in ambito delle tecnologie avanzate, ha grandi possibilità di attrarre investitori che lo possano aiutare nello sviluppare questa idea. A livello europeo, infatti, i due centri di eccellenza nazionali, in quanto ad attrattiva, sono secondi solo alle università di Oxford e di Cambridge. A dirlo è il rapporto pubblicato oggi da Swiss Deep Tech Nation, una fondazione senza scopo di lucro creata nel 2024 da Swisscom e UBS con l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro per le neonate società tecnologiche, le cosiddette start-up. Oggi il 60% del capitale di rischio investito in Svizzera finisce nel settore tecnologico, una percentuale che pone la Svizzera al primo posto per questo genere di investimenti davanti ad Israele e Stati Uniti. Per capitale di rischio, conosciuto anche come

0: venture capital si intendono quei mezzi finanziari messi a disposizione da vari investitori, i quali si assumono i rischi di eventuali fallimenti dei progetti, un'attività che interessa poco alle banche, le quali devono confrontarsi con obblighi di sicurezza piuttosto severi. Il totale degli investimenti di capitale di rischio in Svizzera nel 2025 è stato di 58 miliardi di dollari, una cifra superiore di ben 20 volte rispetto a quanto si investiva 10 anni fa.
1: Lastminute.com, società attiva nel settore dei viaggi online con sedi principali ad Amsterdam e Chiasso, taglierà un quarto dei posti di lavoro a livello globale, una misura legata alla decisione di puntare maggiormente sull'intelligenza artificiale. La decisione, si legge in un comunicato dell'azienda, porterà risparmi pari a 16 milioni di euro l'anno. Ancora sconosciute le ripercussioni in Svizzera e in particolar modo a Chiasso, si calcola che Lastminute.com dia lavoro a 1600 posti, come abbiamo detto, circa 450 nella sede ticinese. In Ticino migliorano solo in parte i conti del 2026, le perdite stimate per l'anno in corso dovrebbero essere di 58 milioni di franchi, meno dei 109 approvati in dicembre dal Parlamento, e questo grazie in particolare all'utile della Banca Nazionale non inserito nel preventivo iniziale. Si tratta di 106 milioni in più che avrebbero coperto buona parte del deficit. Tuttavia si registrano anche 30 milioni meno del previsto per le variazioni di imposte incassate dagli anni precedenti, e a crescere sono state anche le spese per 41 milioni di franchi. Oltre la metà degli aumenti riguarda prestazioni complementari AVS e sussidi per cassa malati. Berna e Bellinzona provano a disinnescare le tensioni nate attorno alla minaccia del blocco dei ristorni verso l'Italia a causa della tassa sulla salute che la Lombardia vorrebbe imporre ai frontalieri svizzeri. A Bellinzona è in corso un incontro tecnico online tra Consiglio di Stato e di Dipartimento federale delle finanze. L'obiettivo è evitare appunto lo scontro fra Ticino e Berna, ma anche le tensioni con Roma. I dettagli con Anna Valenti.
2: La notizia è giunta in tarda mattinata durante la tradizionale conferenza stampa di fine sessione della deputazione ticinese, che negli ultimi mesi si è dovuta occupare più volte delle tensioni sorte tra il Canton Ticino e Berna a seguito della tassa sulla salute destinata ai vecchi frontalieri, che l'Italia ha iscritto nella legge di bilancio, ma senza ancora una legge di applicazione che la regoli e che Regione Lombardia potrebbe introdurre ufficialmente in settembre. Se così fosse, il Ticino vorrebbe sospendere i ristorni all'Italia perché violerebbe l'accordo sui frontalieri, trattandosi, secondo il cantone, di una imposta. Non è di questo parere la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che ieri sera lo ha ribadito ancora una volta alla deputazione ticinese. Bruno Storni, presidente di turno.
3: La consigliera federale ha confermato quello che ha dato già nelle due risposte agli atti parlamentari, che per intanto per il Consiglio federale non è una tassa, non è in vigore e non è opportuno agire sui ristorni perché sarebbe una violazione dell'accordo fiscale con l'Italia.
2: Permane dunque la minaccia di un duro confronto, se non conflitto, fra Ticino e Berna e in ultima istanza con l'Italia?
3: Beh, è chiaro che se il cantone insiste sull'idea di trattenere i ristorni, ci sarà uno strappo con l'Italia e evidentemente anche con la Confederazione, che invita a non andare così lontano e cercare di trattare in modo senza troppi conflitti. Quindi oggi c'è una riunione tra il Consiglio di Stato e la Confederazione, e in questo ambito verrà poi discusso come andare, e la decisione comunque sarà del Consiglio di Stato. Chiaramente noi come deputazione auspichiamo che non ci siano delle misure troppo pesanti che potrebbero poi minare le relazioni che abbiamo con l'Italia e anche il Ticino con la Confederazione.
2: L'incontro è rigorosamente online fra funzionari della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Dipartimento Finanze e del Consiglio di Stato ticinese. L'obiettivo è trovare una via che possa soddisfare il Canton Ticino ed evitare allo stesso tempo uno scontro diplomatico con l'Italia.
3: Non possiamo fare molto perché la decisione è del Consiglio di Stato. Consiglio di Stato e Confederazione devono trovare una soluzione, diciamo, moderata.
1: Torniamo all'estero. Un artista russo, nome d'arte Simon Skrepetsky, che dipingeva opere satiriche sul presidente russo Vladimir Putin, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in Polonia, dove si era trasferito nel 2021. Arrestati due cittadini bielorussi. Sofia Stropini.
4: Robert Kuzovkov, Simon Skrepetsky, come si faceva chiamare, era un artista russo di 44 anni, noto per le sue caricature di leader politici come quello russo Vladimir Putin, quello bielorusso Alexander Lukashenko o il ceceno Ramzan Kadyrov. In un'opera aveva ritratto Putin in braccio al dittatore sovietico Stalin, una provocatoria reinterpretazione di una classica icona ortodossa raffigurante Gesù Bambino e la Madonna. L'artista aveva anche protestato alla Biennale di Venezia contro la riapertura del padiglione russo e soltanto pochi giorni prima di essere ucciso aveva partecipato a una manifestazione davanti all'ambasciata russa a Berlino durante la quale aveva criticato Putin. L'omicidio è avvenuto nella cittadina polacca di Biała Podlaska, situata nell'est del paese, a circa 40 km dal confine bielorusso.
5: Do zabójstwa doszło około godziny 9:30-9:45.
4: Stando all'autorità polacche, lunedì mattina Simon Skrepetsky è stato avvicinato da un uomo armato di pistola che l'ha colpito al petto e alla testa, prima con 3 proiettili e poi, quando la vittima era a terra, con altri 2 a distanza ravvicinata.
5: Podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
4: 2 cittadini bielorussi sono stati arrestati nei pressi del consolato bielorusso della città dove è avvenuto l'omicidio e la polizia sta indagando per determinare il loro ruolo nell'uccisione.
1: José Luis Zapatero è davanti al giudice da questa mattina a Madrid. L'ex premier spagnolo è accusato di traffico di influenze illecite, riciclaggio, falsificazione di documenti e associazione a delinquere, una vicenda che rappresenta una tempesta per il mondo politico spagnolo, riferisce da Madrid Giulia Danieli.
6: Lo scorso venerdì il giudice aveva esteso le imputazioni di Zapatero al reato di contrabbando a causa del ritrovamento di gioielli nel suo ufficio per circa 1.300.000 euro. La difesa di Zapatero aveva cercato fino all'ultimo di circoscrivere i temi dell'interrogatorio di oggi, chiedendo di non parlare dei gioielli, ma il giudice aveva respinto la richiesta. Quindi stamattina, pochi minuti prima delle 9, davanti all'alta corte ad aspettare l'arrivo di Zapatero accompagnato dal suo avvocato e davanti a imponenti misure di sicurezza, c'erano più di 100 giornalisti e anche un gruppo di manifestanti che gli hanno urlato "sei senza vergogna" e "restituisci i gioielli". L'interrogatorio di stamattina servirà a chiarire le accuse gravissime che pendono su di lui: appartenenza ad un'organizzazione criminale, traffico di influenze illecite, riciclaggio di denaro e contrabbando. L'indagine si concentra principalmente su 2 fronti. Il presunto salvataggio pubblico illecito da 53 milioni di euro a favore della compagnia aerea venezuelana Plus Ultra, che secondo gli inquirenti sarebbe legato a favori politici e finanziari. I magistrati stanno anche indagando su circa 2 milioni di euro ricevuti da Zapatero e dalle sue figlie per presunti servizi di consulenza che, secondo l'accusa, servivano in realtà a mascherare tangenti. Dopo una breve sospensione, la sessione è ripresa poco fa alle 11:30, ma da indiscrezioni per adesso Zapatero ha negato qualsiasi influenza sul salvataggio della compagnia aerea.
1: Esordio positivo per l'Argentina che con 3 gol di Lionel Messi ha sconfitto l'Algeria ai mondiali di calcio, un evento che le autorità della città di Buenos Aires hanno vietato a 13.000 padri che non versano gli alimenti. I dettagli con Chiara Savi.
7: Nel paese di Diego Armando Maradona, il culto del calcio spinge centinaia di migliaia di fan ad acquistare biglietti per andare ogni settimana allo stadio. Per il pallone, insomma, i soldi si trovano e questo avviene in un paese dove il tema alimenti è delicato. Secondo i dati più recenti, 7 padri su 10 non versano del tutto o solo in parte quanto stabilito dal giudice. Partendo da questa constatazione, oltre una decina di province argentine, da un anno ha deciso di vietare ai genitori che non rispettano quanto pattuito per il mantenimento della prole di comprare i biglietti per le partite. In poche parole, se non paghi quanto dovuto per i tuoi figli, non vai allo stadio. E la città di Buenos Aires, in vista dei mondiali, ha deciso di vietare la trasferta verso gli stadi americani ai genitori morosi. Ne ha conteggiati 13.000 a cui impedire un viaggio all'estero per seguire la nazionale e le loro identità sono state trasmesse alle autorità americane. Si potrebbe obiettare che questi mondiali sono talmente cari che per un argentino argentino medio, visto lo stato di salute economico del paese, risultano inaccessibili. Vero, ma dietro la decisione di Buenos Aires c'è anche la volontà di sensibilizzare su una questione molto sentita e che ha portato a creare un database accessibile alle diverse province argentine per incrociare i dati e impedire l'accesso allo stadio a chi non adempie al proprio dovere di genitore.
1: E si parlerà di nazionale argentina e di mondiali ancora tra un istante. Vi lascio allo sport.
8: Lo sport.
9: È stata la notte dei bomber e oggi tocca a CR7. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Doppietta di Mbappé e Haaland, tripletta da record di Leo Messi. Non hanno smentito le aspettative le stelle di prima grandezza di questo mondiale nei successi della Francia 3-1 sul Senegal, della Norvegia 4-1 contro l'Iraq e infine dell'Argentina 3-0 contro l'Algeria. I grandi campioni non hanno steccato l'esordio. Stasera, come detto, tocca a CR7 con il suo Portogallo che affronta il Congo. Nello stesso girone sarà poi la volta di Uzbekistan contro Colombia, mentre il gruppo che chiude questo primo turno della Coppa del Mondo è quello di Inghilterra e Croazia, di fronte stasera dalle 22. L'altra sfida sarà Ghana-Panama e sarà la Dinamo di Zagabria, l'avversario del Tunis nel secondo turno di qualificazione alla Champions League, andata da giocare a Tunis il 21 o 22 di luglio in casa, la settimana seguente il ritorno in Croazia. Nel ciclismo, con un'inedita prima tappa a Sondrio, si apre il Giro della Svizzera, un'edizione numero 89 con soli 5 giorni di gara, e la grande attesa è per Tadej Pogačar. Domani Tour de Suisse, che sarà già in Ticino per una frazione con partenza e arrivo sul lungo lago di Locarno. Infine, per l'hockey, cambio ai vertici gestionali dell'Hockey Club Ambri Piotta. Nell'ambito di un riorientamento strategico, il consiglio d'amministrazione ha infatti deciso di terminare la collaborazione con l'attuale CEO Andreas Fischer. Il suo ruolo sarà ripreso da Ivan Fanconi, negli ultimi 10 anni responsabile della pianificazione finanziaria, del controllo di gestione, dello sviluppo organizzativo e del coordinamento delle attività operative del Davos.
10: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio generalmente soleggiato, con qualche velatura ad alta quota. In montagna si svilupperanno alcuni cumuli con una debole tendenza a rovesci isolati. Le temperature massime raggiungeranno i 30 e 31 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 18 giugno. E posso confermarvi che sarà una giornata fotocopia di oggi e quindi in prevalenza soleggiata in tutto il paese, con sempre dei cumuli in montagna e qualche possibile rovescio. Le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi e le massime tra i 31 al sud e 34 al nord. Vi informo inoltre che da domani alle 12 fino a martedì prossimo sarà attiva un'allerta per canicola di livello 3 per gran parte delle pianure di tutta la Svizzera. Per alcune regioni della Svizzera nord-occidentale sarà attivo un livello 4. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi vogliamo dedicare questa puntata di Concerto.ch alla Luzerner Symphony Orchestra, che torna questa sera e domani sul palcoscenico del KKL di Lucerna, con un programma che punta dichiaratamente alla grande tradizione orchestrale in un formato ampio, spettacolare, quasi cinematografico. Un progetto sonoro che il direttore principale Michael Sanderling sta costruendo con coerenza, lavorando sui grandi organici sul repertorio dalla forte densità espressiva. Il percorso musicale della serata si sviluppa attorno a due grandi poli: da un lato la seconda sinfonia di Sibelius, pagina del 1902, che si distingue per la sua crescita organica; dall'altro lato il concerto per violino di Samuel Barber, composto nel 1939, una pagina che porta nella dimensione concertante quella qualità lirica calda e intensa che ha reso celebre il suo adagio Four Strings. Non manca un legame con la Svizzera. Barber iniziò infatti a lavorare a questo concerto in Engadina, a Sils Maria, traendo ispirazione anche dall'ambiente alpino, prima di completare la partitura tra Parigi e gli Stati Uniti. Ad aprire il programma, l'ouverture dal Fidelio di Ludwig van Beethoven. In programma dunque Beethoven, Barber e Sibelius con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling. Appuntamento per questa sera e domani alle 19.30 al KKL. E Samuel Barber è anche il protagonista dei nostri primi ascolti di Concerto.ch, una figura centrale della musica americana del Novecento, un compositore che, pur condividendo con Charles Ives una formazione solida, un precoce talento, entrambi infatti furono anche organisti in gioventù, ebbe però una traiettoria molto diversa, segnata da un successo rapido e immediato. Già nel 1933, a soli 23 anni, Barber vedeva eseguita dall'Orchestra di Filadelfia la sua prima opera orchestrale, l'ouverture dal The School for Scandal, diretta da Alexander Smolens. Una pagina che contribuì in modo decisivo alla sua affermazione sulla scena musicale americana. Si tratta di una vera e propria giostra orchestrale costruita con grande brillantezza, una scrittura vivace, elegante, piena di spirito, che riflette il carattere della commedia di Schriedan, da cui prende il titolo. Non una descrizione narrativa, ma piuttosto una restituzione della sua atmosfera, della sua ironia, della sua leggerezza, con al centro un breve episodio più scuro affidato all'oboe solista, che introduce un momento di contrasto. Noi allora vogliamo ascoltare The School for Scandal, ouverture per orchestra opera 5 di Samuel Barber, con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da James Gaffigan, un estratto dal CD del 2021 per Armonia Mundi intitolato Americans e dedicato a Bernstein, Barber, Crawford e Ives.

Abbiamo ascoltato l'Ouverture per orchestra opera 5, The School for Scandal di Samuel Barber con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da James Gaffigan, un estratto dall'album uscito per Harmonia Mundi nel 2021 intitolato Americans. E noi continuiamo con un altro estratto tratto da quello stesso disco. Si tratta di un altro brano di Samuel Barber, ovvero la Toccata Festiva per organo e orchestra, opera 36. Con il diffondersi tra 800 e 900 dei grandi organi da concerto si sviluppa anche un repertorio specifico che mette in dialogo questo strumento con l'orchestra. Un repertorio non vastissimo, ma estremamente significativo, nel quale si inserisce la Toccata Festiva di Samuel Barber. Composta nel 1960 per l'inaugurazione di un nuovo organo all'Academy of Music di Philadelphia, la partitura fu realizzata grazie al sostegno della mecenate Mary Curtis Zimbalist, figura importante nella carriera del compositore sin dai tempi del Curtis Institute. La Toccata Festiva si presenta come una sorta di primo movimento di concerto romantico. Si apre con una fanfara energica in la minore, sviluppata in un gioco serrato tra orchestra e organo. Barber costruisce un intreccio timbrico complesso, nel quale i due elementi non si limitano a dialogare, ma tendono quasi a fondersi, creando un effetto di superorgano. Il materiale tematico viene continuamente trasformato e rielaborato, fino a condurre a una sezione centrale più lirica, per poi tornare a una scrittura vivace e ritmicamente incalzante. Particolarmente spettacolare è la cadenza affidata al pedale dell'organo, che richiama la tradizione bacchiana, un momento di grande virtuosismo che prepara il ritorno dell'orchestra e la conclusione brillante in la maggiore. Ascoltiamola dunque con la Luzerner Symphony Orchestra, diretta da James Gaffigan e solista all'organo Paul Jacobs.

Paul Jacobs all'organo con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da James Gaffigan, un brano di Samuel Barber toccato a Festiva per organo e orchestra opera 36, qui estratto dal CD di Harmonia Mundi del 2021 intitolato Americans. E all'AC di Lugano intanto si svolge in questi giorni proprio un convegno internazionale dedicato a George Gershwin, figura chiave della musica del Novecento, capace di attraversare e fondere linguaggi diversi, dalla tradizione colta al jazz fino al musical di Broadway. L'iniziativa, promossa dall'AC insieme all'Università Ulm in collaborazione con la Franklin University Switzerland, rappresenta il secondo capitolo di un progetto internazionale avviato nel 2025, un progetto che riunisce studiosi e interpreti da Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito e Italia. Il programma si articola in più giornate in quattro grandi aree tematiche: i metodi creativi, il rapporto con il cinema, il dialogo con l'Europa e la prassi esecutiva. Accanto agli interventi accademici, anche concerti aperti al pubblico, a sottolineare il carattere vivo e performativo dell'eredità di Gershwin. Negli ultimi anni, del resto, l'opera di Gershwin è tornata al centro dell'attenzione, tra nuove ricerche, produzioni discografiche e riletture interpretative. Dalle grandi pagine sinfoniche come Rhapsody in Blue, che ascoltiamo fra pochissimo, e il concerto in Fa, fino all'opera Porgy and Bess e alle celebre Songs di Broadway. Il suo catalogo continua a rappresentare un punto di incontro tra mondi musicali diversi. Come detto, noi vogliamo ascoltare Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra di George Gershwin, qui con la Luzerner Symphony Orchestra, diretta sempre da James Gaffigan, solista Kirill Gerstein al pianoforte. Un estratto dal concerto del 28 febbraio 2013, una produzione SRF tenutosi alla Konzertsaal Kakelle di Lucerna.

Abbiamo ascoltato Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra di George Gershwin con la Luzerner Symphony Orchestra, protagonista di Concerto.ch di oggi, diretta da James Gaffigan, solista al pianoforte Kirill Gerstein, un estratto dal concerto del 28 febbraio 2013 tenutosi al Cacchelle di Lucerna. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre tratto dall'opera di George Gershwin. Vogliamo ascoltare un estratto da An American in Paris. Tra le composizioni forse più emblematiche di Gershwin e appunto c'è anche An American in Paris, poema sinfonico scritto nel 1928 dopo un soggiorno europeo, una pagina che racconta in forma musicale l'esperienza di un americano nella capitale francese. Gershwin stesso ne fornì una descrizione narrativa, una passeggiata lungo gli Champs-Élysées tra luci, rumori e suggestioni, con momenti di entusiasmo alternati a improvvisi ritorni di nostalgia, di blues legati al ricordo dell'America. La partitura è costruita in 5 sezioni, nella quale i temi si presentano e ritornano trasformati, spesso sovrapposti con grande ingegno. L'orchestrazione è particolarmente ricca e include elementi realistici, come i celebri clacson dei taxi parigini che contribuiscono a definire il colore locale. È una musica che rappresenta in modo esemplare la capacità di Gershwin di fondere il linguaggio sinfonico e idiomi jazzistici in una sintesi immediatamente riconoscibile. E noi vogliamo ascoltare da An American in Paris per orchestra il medley. Si tratta di un estratto dal concerto del 6 febbraio 2019 con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Elena Schwarz.

0: Abbiamo ascoltato di George Gershwin An American in Paris, il medley, qui con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Elena Schwarz. Un estratto dal concerto del 6 febbraio 2019 tenutosi al Cacchelle di Lucerna. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata di Concerto.ch. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
3: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
4: Un caro saluto a voi che state all'ascolto di Bourbon Street da Lorenzo De Finti. Oggi partiamo da una domanda semplice, in realtà decisiva per capire un po' l'evoluzione del jazz negli ultimi 30 anni. Torniamo a Miles Davis, di cui abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane per il centenario della nascita. Cosa stava cercando davvero Miles negli ultimi mesi della sua vita? Non stava cercando una sintesi, non un riepilogo della sua carriera, nemmeno un ritorno alle origini. Miles, ancora una volta, negli ultimi mesi della sua vita stava facendo quello che ha sempre fatto, cercava il presente. È il 1991, a quasi 65 anni la sua salute è molto compromessa da anni di eccessi. È comunque una figura monumentale, potrebbe vivere di rendita, replicare formule già perfette. Invece guarda fuori dalla finestra, guarda New York, ascolta i suoni della strada, le radio accese, i beat che arrivano dai quartieri e lì intercetta qualcosa di nuovo, l'hip hop come nuova lingua urbana. Nasce così Dubap, il suo ultimo progetto. È un disco imperfetto, incompiuto. Forse sarebbe stato bene non pubblicarlo, chi lo sa, ma lo attraversa un'intuizione potentissima. Il jazz può ancora cambiare, può ancora dialogare con il tempo in cui vive. Partiamo da qui allora. Prima facciamo un passo indietro per entrare nel suono di Miles, un suono che comincia ad aprirsi dopo la rivoluzione totale di Beaches Brew alla strada. Un disco meno importante, ma dove i suoni della strada cominciano ad entrare. Ascoltiamo questo esempio, universo elettronico fatto di atmosfera, spazio, groove e sintesi. Il titolo del brano è Satin.

Satin 1972 dall'album On the Corner, un suono che già ci racconta molto: sottrazione, controllo, capacità di dire tanto con poco. Ed è proprio questa cifra che Miles porterà anche nel suo ultimo progetto. Ripeto, siamo nel 1991. Miles entra in studio con un giovane produttore hip hop, Easy Mo B. Non cerca jazzisti, cerca il beat, cerca suoni contemporanei. L'idea è semplice, quasi spiazzante: suonare la tromba sopra basi hip hop. Il risultato è dubap. Ascoltiamo il brano Mystery per entrare nel clima di questa produzione discografica.

Questo è il Miles Davis di Dubap, un disco che ancora oggi fa discutere. Si sentono due mondi distinti: da una parte il beat costruito, ripetitivo, non c'è nessun musicista che sta suonando, è solo una base costruita con le tecniche ancora rudimentali in questo senso dei primi anni 90, dall'altra la tromba libera, sospesa, quasi fragile. Non si fondono del tutto, restano affiancati questi due universi. Infatti molti all'epoca non capiscono questo disco, forse giustamente, è incompiuto, è irrisolto, forse avrebbero potuto non pubblicarlo. In parte è vero, il punto però non è lì, perché Miles ancora una volta non sta offrendo una risposta o una soluzione, sta aprendo una possibilità, sta dicendo: questo qua, questo è il suono del presente, entrateci dentro e fate voi, come ha sempre fatto. E qualcuno raccoglierà davvero questo invito. Uno dei primi a trasformare questa intuizione, che viene piantata come un seme, quindi non un germoglio immediato, ma ci vuole del tempo, bisogna che il seme all'interno della terra cominci a germogliare di nascosto. Il primo a trasformare, dicevo, con l'intuizione in qualcosa di compiuto è un trombettista della generazione successiva, Roy Hargrove. Il suo gruppo RH Factor fa un passo decisivo, non sovrappone il jazz con l'hip hop come nel primo tentativo di Miles, ma li intreccia. Ascoltiamo il brano The Joint, Roy Hargrove, RH Factor.

Roy Hargrove, The Joint, RH Factor. Qui il cambiamento si sente subito, non c'è più una tromba sopra un beat, c'è una band che respira dentro il groove. Il ritmo non è una base a volte inanimata potremmo dire, ma è un ambiente. La tromba si muove dentro questo ambiente con naturalezza. È qui che quell'intuizione di Miles comincia davvero a prendere forma, perché da questo momento in poi i musicisti più giovani capiscono che il problema non è mescolare, ma abitare, abilitare un linguaggio nuovo. E andiamo quindi ai primi anni 10 del 2000, dove questa evoluzione si allarga ulteriormente. Christian Scott Atunde Ajoa parla di stretch music, una musica che si espande, che tiene insieme linguaggi diversi senza gerarchia. Ascoltiamo Liberation Over Gangsterism.

Un suono che è già oltre la fusione, siamo già molto più in là, abbiamo percorso una lunga strada, il ritmo cambia continuamente, il suono si stratifica, si muove, respira, la tromba diventa uno strumento capace di creare vera e propria materia sonora. La radice però è la stessa, quella tensione a non restare fermi, a non trasformare il jazz in un'entità museale. Un'altra direzione ancora più introspettiva è quella portata da Ambrose Akin-Musayer, una musica che non dichiara in modo esplicito il suo legame con l'hip hop, ma ne assorbe il senso del tempo, dello spazio, della sospensione. Ne è un clamoroso esempio questo brano, Trumpet Sketch.

0: Sam Harris, Justin Brown, Harish Raghavan.
1: Thank you.
2: E qui il tentativo di Miles Davis ormai è molto lontano, l'eredità qui è più nascosta ma è profondissima, è nel silenzio, nelle frasi interrotte, nel modo di costruire il discorso, non è più una questione di stile ma di postura, come stare dentro la musica oggi. E arriviamo quindi al passaggio fondamentale, quando questo percorso in qualche modo si compie attraverso molti musicisti, abbiamo potuto sceglierne tanti, abbiamo scelto Robert Glasper, con lui il dialogo tra jazz e pop diventa strutturale, quotidiano, naturale. Torniamo alla domanda iniziale, cosa ha lasciato davvero Dubab, quell'ultimo tentativo ironico di Miles Davis, quell'ultima cosa che è stata contestata da tutti, era meglio che non fosse uscita, Miles Davis ormai non era più in grado di fare nulla, le basi sono precostituite, non c'è veramente musica, ma che eredità ha lasciato in realtà? Non uno stile, non una scuola imitabile, nessuno ha suonato davvero come Dubab. Eppure non è stato un episodio isolato, è stato qualcosa di più sottile, di più fertile, davvero un seme, un'apertura, una direzione, un cambio di mentalità. In fondo Miles che è se stesso fino alla fine. Lui non ha voluto mai indicare una strada già tracciata, ha sempre fatto un'altra cosa, ha spostato il confine, anche questa volta, quasi in chiusura di percorso, del suo percorso esistenziale su questa terra, ci ha lasciato un'idea semplice e radicale. Il jazz non è una forma da proteggere, non c'è bisogno di un WWF per il jazz che tuteli una specie in via d'estinzione. Il jazz è un linguaggio da rimettere continuamente in gioco. Ci salutiamo quindi con questo ultimo brano, il titolo è Why Do We Try? Robert Glasper Experiment. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

era Franchina di Cesare Basile, che esordisce come musicista nell'87, una vita di partenze e ritorni da Catania, Berlino, Milano, Roma, una vita nel punk, rock, afro blues, una vita che vira all'elettronica mista al suono di strumenti acustici artigianali costruiti dallo stesso musicista. Io sono Eleonora Bordonaro e vi presento degli artisti che stanno costruendo un nuovo repertorio per una Sicilia del futuro. Tra questi Cesare Basile. Una vita a raccontare gli ultimi, con le parole che gli ultimi avrebbero usato, sempre in prima persona. L'anarchia, il sentimento anticlericale, l'ostilità nei confronti del potere, il pacifismo a ogni costo e la difesa spietata dei

diritti civili, sono tutti temi che hanno accompagnato la sua carriera. Sempre alla ricerca di un aggiustamento nella modalità espressiva, che pare abbia trovato da un decennio una sua completezza, una sua solidità, una sua lingua, appunto la lingua siciliana. Vincitore di 3 Targhe Tenco, collaborazioni preziose da Ugo Reis agli After Hours, da Alfio Antico a John Parish, è un animatore, un contestatore anarchico pieno di collaborazioni nell'isola e fuori dall'isola. Con lui ho avuto la fortuna e l'onore di condividere il palco e lo studio. Ha arrangiato un mio brano tratto dal mio secondo album dal titolo Mi ti ferma, e il brano era Ti dici maneri rifare simunnu 13 piccoli segreti di felicità, il cui testo era stato scritto da Biagio Guerrera. E poi ci siamo ritrovati ancora al Teatro Massimo Bellini per un incontro sinfonico tra la musica tradizionale, in cui lui aveva cantato Ayamola, una delle cialome, una dei canti dei Tonnaroti, e poi in una serata veramente emozionante lo scorso febbraio alla Casa Museo del Cantastorie di Paternò, in cui lui aveva cantato il suo repertorio che raccontava le vite dei cantastorie, quindi non le storie raccontate dai cantastorie, ma le vite avventurose, strazianti, poetiche, ma anche piene di desiderio dei cantastorie stessi. Ha tratteggiato delle figure umanissime, potenti e fragili, ha cantato l'amore e la pace, ha urlato l'ingiustizia in faccia ai potenti e ha mischiato ritrosia e violenza. Ha raccontato delle figure uniche come Franchina, che abbiamo appena ascoltato, una mitica prostituta trans di San Birillo, che è il quartiere a luci rosse di Catania. E Cesare Basile ha lavorato con tanti musicisti, dai più giovani ai più affermati, e ha in qualche modo dato una parte della sua arte, quasi tracciando una strada. Una delle sue collaborazioni è quella con Antonio Di Martino, da cui è nato il progetto Di Martino. Nel 2010 hanno dato vita all'album dal titolo Cara maestra, abbiamo perso, e proprio il tema della sconfitta di una generazione è quello che segna questa collaborazione. Di Martino dice: la missione di una sconfitta per me è la più grande affermazione di libertà. In fondo sono stati i perdenti a fare la storia. Una visione veramente originale della storia e forse anche premonitrice o benaugurante. La carriera di Di Martino poi è proseguito, prosegue con collaborazioni di grande impatto popolare, come quella con La rappresentante di lista, che è un duo potente, teatralmente anche intenso, che sperimenta rock elettronica in chiave queer, e infine con il sodalizio universalmente riconosciuto con Lorenzo Urciullo, e cioè Colapesce. E adesso di questo giovane agguerrito cantautore del futuro ascoltiamo Cara maestra, abbiamo perso.

Cara maestra, abbiamo perso di Di Martino per la coproduzione di Cesare Basile. Ma chissà com'è nascere con un nonno che è un fenomeno della fisarmonica, che è un monumento della musica tradizionale siciliana e anche folcloristica, come Gino Finocchiaro, parte fondamentale di un gruppo storico che ha segnato gli anni 70 in Sicilia e in Italia, e cioè i Binz. Stiamo parlando di Gino Finocchiaro. Roberta Finocchiaro è la nipote, parte di una famiglia di musicisti che ha fatto la storia a Catania. E lei, timida ma agguerrita, conserva lo stesso amore per la musica e lo stesso desiderio, e ci propone una visione libera e nelle composizioni che uniscono il rock, il blues, hanno anche un sapore folk, ci propone il suo modo di fare musica, che è molto più vicino all'America che alla Sicilia. È stata prodotta da Simona Virlinzi, canta in italiano e in inglese, eppure è profondamente legata alla sua terra, evidentemente. Dice: il palco è casa mia e qui non ho paura. Tra i temi trattati traspare una ragazza volitiva, tenera, che conosce il talento proprio, sicuramente anche il talento altrui, e non lo teme, che però si confronta criticamente con esso e combatte tra il desiderio di imporsi e anche il timore di vedersi piccola in mezzo ad un universo grande e misterioso. Allora ascoltiamo Paura di Roberta Finocchiaro.

accanto a me. In questo nostro incontro dedicato ai cantautori siciliani abbiamo ascoltato Paura di Roberta Finocchiaro. Ce n'è un altro, Marco Castello, che unisce la musica colta, il cantautorato ad una forte vena di ironia. Tutte cose che ne hanno fatto la sua fortuna. Già dal nome dell'etichetta che ha fondato, Megiusuli, perché in Sicilia si dice Megiusuli Kamal accompagnati, denota l'ironia che lo contraddistingue. Dichiara anche questo stesso titolo una caratteristica tipica dei siciliani, in qualche modo il coraggio ma anche la ritrosia. E allora ci imbarchiamo in avventure solitarie non supportate, che nella maggior parte dei casi fanno appunto la nostra fortuna, e spesso andiamo senza aspettare le migliori condizioni, e abbiamo ragione. Sin dall'inizio le doti di Marco Castello sono apparse chiarissime, tanto da imbastire collaborazioni con Ernoye della Comitiva, che è uno dei membri di Kings of Convenience, che si è trasferito a Siracusa e ha creato anche lì un gruppo, un club, una band, insomma una comitiva, come l'ha chiamata, di musicisti che collaborano con lui. Ha collaborato con Inugenea, con Fulminacci e poi con Elea, nome d'arte di Eleonora Antonini, che è una rapper e cantante svizzera che il pubblico di Rete 2 conosce benissimo, originaria di Aranno. Particolarmente affezionato alle sonorità e al cantautorato italiano degli anni 70, Castello ricerca la naturalezza degli strumenti che suona, riducendo al minimo l'uso di effetti e post-produzioni. Poi c'è il suo linguaggio a fare la differenza. Ironico, sedotto dal contrasto tra bellezze e squallori. Ci racconta un provincialismo universale che traspare in questo simbolo della festa di paese quando il paese si veste a festa, che sono le luminarie. Con questo brano Eleonora Bordonaro vi saluta, alla prossima.

0: Alberto Barbera, critico cinematografico per giornali, radio e TV e direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. È stata respinta a Berna la proposta di finanziamento misto per la 13ª AVS. Il Consiglio Nazionale, ha ribadito la sua preferenza di volerla finanziare unicamente con un aumento dell'IVA, con un ritocco di 0,4 punti percentuali. Non ci sarà invece l'aumento dei contributi salariali come proposto nei giorni scorsi dalla conferenza di conciliazione. Dopo il Consiglio Nazionale, anche gli Stati hanno accolto la mozione dell'UDC sul controllo dei precedenti penali dei cittadini stranieri. Il Ticino domanda da oltre 10 anni il casellario giudiziale a coloro che richiedono un permesso di dimora, compresi i cittadini dell'Unione Europea. In seguito al sì della Camera del Popolo, il Consiglio federale aveva espresso preoccupazione per l'incompatibilità della misura con l'accordo sulla libera circolazione tra Svizzera e Unione Europea. E il Nazionale ha anche approvato, dopo il Consiglio degli Stati, una mozione che rende necessaria la certificazione per i formatori di cani d'accompagnamento. In aula i favorevoli hanno fatto notare che al momento chiunque può dichiararsi formatore. Si va dunque verso una migliore definizione di questa attività. I conti del Canton Ticino vanno meglio di quanto preventivato per il 2026. In base ai dati disponibili a fine aprile, il disavanzo stimato è sceso dai 109 milioni di franchi a 58. I ricavi sono cresciuti anche grazie a circa 106 milioni di franchi che costituiscono la quota ticinese sull'utile della Banca Nazionale Svizzera, non inseriti nel preventivo. La tregua tra Stati Uniti e Iran continua a non avere effetti sulle operazioni dell'esercito israeliano su obiettivi di Hezbollah in Libano. Da questa mattina lo Stato ebraico è tornato a bombardare postazioni del movimento filo-iraniano in diverse località libanesi. Da parte sua, l'esercito iraniano non esclude di tornare a colpire Israele come risposta. Le forze israeliane hanno intanto annunciato di aver ucciso un comandante militare di Hamas nella striscia di Gaza durante lo scorso fine settimana. Ancora dalla Svizzera, 227 i proiettili inesplosi rimossi dagli specialisti dell'esercito nel 2025. Un contributo l'ha fornito la popolazione, con oltre 800 segnalazioni. L'esercito ricorda che i proiettili inesplosi sono pericolosi anche dopo molti anni e non devono mai essere toccati o spostati. In caso di ritrovamento, occorre informare immediatamente la polizia. È disponibile anche l'app Proiettili Inesplosi. Infine, per il calcio, saranno i kosovari del Dukagini gli avversari del Lugano nel secondo turno preliminare di Conference League. L'andata si giocherà alla IL Arena il 23 luglio. Fino a domani previsto tempo soleggiato in tutto il paese, sviluppo di cumuli in montagna dal pomeriggio, seguito da qualche temporale o rovescio sparso.
3: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: Nuovamente insieme, che piacere, ancora un pomeriggio con voi di Montmartre. Da Barbara Tartari, buongiorno e ben ritrovati. Oggi avremo modo di parlare di teatri, di scelte che riguardano l'economia, per così dire, dei teatri, ma anche le conseguenze che riguardano il pubblico che frequenta teatri, stagioni concertistiche. Non dimentichiamoci le ultime polemiche che ha sollevato la scelta del teatro alla Scala di Milano di aumentare alcuni prezzi, soprattutto quelli della galleria, quella dei loggionisti, coloro che frequentano il teatro praticamente quotidianamente e lo sostengono anche economicamente. Quindi una scelta impopolare che si è tradotta in molte proteste. Quindi cercheremo di capire qual è l'equilibrio che deve mantenere un teatro tra bilancio e pubblico che lo segue e lo faremo con due ospiti naturalmente. Andrea Ottonello, che ben di casa al Teatro alla Scala ci potrà raccontare meglio di questi dettagli, ma soprattutto qualcuno del nostro territorio che si occupa di musica, di cultura, e vedremo qual è il panorama della Svizzera. In questo caso avremo con noi Giada Marsadri, direttrice artistica di Nodà, nuovo polo culturale della città di Sio. Chiuderemo come sempre alle 16.35 con un contributo, e cioè con un incontro di Luisa Sklokis con Alexander Malafiev, giovanissimo pianista russo che però è una sorta di enfant prodige, perché davvero ha un incredibile talento, una maturità artistica impressionante, e quindi lo sentiremo raccontarsi al microfono di Luisa Sklokis.

Abbiamo aperto in musica con questo allegro il terzo movimento dal concerto per liuto in re maggiore RV93 di Antonio Vivaldi. Possiamo insomma riconoscere i tratti della musica del celebre veneziano. C'è un certo conte boemo di nome Vrtba, molto piccolo di statura ma grande nel suo amore per la musica, soprattutto per il liuto, che suona quasi ininterrottamente. Sebbene lo suoni con autentica delicatezza, il suo costante desiderio di farsi ascoltare risulta stancante. Non so quale pio rapimento dovrebbe coglierci affinché questo cambi, ma dubito che accadrà mai. E sono lieta, mio caro figlio, che tu sia risparmiato da questa sorte. Sono le parole presenti in una lettera al figlio, il principe ereditario Federico II di Prussia, della regina Sofia Dorotea di Prussia. Siamo nel 1735, ebbene, non sempre diciamo che il talento dei musicisti viene apprezzato, soprattutto in casa, questa è una realtà ancora presente nella quotidianità, ma questo ci porta a parlare del liuto e soprattutto di questo talentuosissimo conte che si dice appunto abbia suonato il liuto per l'imperatore alla tenera età di 9 anni. Queste musiche, questi 5 concerti nell'autunno del liuto, stiamo parlando di una novità discografica proprio che porta questo titolo. Dicevo, ci sono 5 concerti per liuto che partono da quello di Vivaldi, che sappiamo ha scritto concerti per ogni strumento, per approdare poi ad alcuni autori della Prussia di allora. Naturalmente il liuto era uno strumento molto diffuso dal periodo rinascimentale, barocco, e tuttavia stava per, come dire, arrivare alla sua ultima stagione. Ma era spesso utilizzato in combinazione in quegli anni del barocco con altri strumenti, proprio con il termine concerto. E sebbene in Francia nel giro di pochi decenni sia passato di moda, rimase comunque popolare all'interno dell'aristocrazia nei paesi di lingua tedesca, cioè in particolare appunto nelle terre asburgiche di Austria e Boemia, pur con delle modifiche naturalmente anche dello strumento stesso. Ebbene, Johann Ludwig Krebs fu allievo prediletto di Johann Sebastian Bach alla scuola di San Tommaso di Lipsia e venne espressamente riconosciuto dal suo maestro come un eccellente compositore e liutista.

Si trattava del primo movimento del concerto per liuto, archi e basso continuo del compositore Johann Ludwig Krebs. Non abbiamo ancora detto che si tratta di una novità discografica, o meglio, lo abbiamo detto, ma non che è per Arcana, un disco pubblicato pochi mesi fa con l'ensemble Estravagante diretta da Riccardo Doni e Evangelina Mascardi al liuto. Davvero un bel disco, registrato molto bene, che vi invito ad ascoltare. Stavamo parlando del liuto, diciamo che questa pagina di Krebs, che dicevamo è stato allievo prediletto di Johann Sebastian Bach, questa pagina è l'unica musica per liuto che è giunta fino a noi, questo concerto che abbiamo ascoltato in sol maggiore. Probabilmente queste pagine per liuto sono sopravvissute grazie alla presenza di una liutista e clavicembalista, Louise Adelgunde Victoria Gottsched, presso l'Università di Lipsia. Un'altra liutista alla quale dobbiamo il merito di aver preservato, diciamo, il repertorio tardo per questo strumento fu Guglielmina, cioè la sorella del principe ereditario Federico II di Prussia, Federico II il Grande. Perché lei ebbe il merito di chiamare a corte una serie di eminenti musicisti, tra cui, per esempio, figurava il violinista e liutista Bernard Joachim Hagen, eminente, dicevo, liutista, che entrò a far parte di questa cappella nel 1737.

E dunque, novità discografica per Arcana. Abbiamo ascoltato parte di questi concerti per liuto con Evangelina Mascardi allo strumento a pizzico, Estravagante, e Riccardo Doni alla direzione. Abbiamo parlato del liuto, di come sia stato uno strumento antichissimo, diffuso soprattutto dal Rinascimento e Barocco, e di come sia scomparso quasi poi in quegli anni, soprattutto dalla Francia, anche se poi appunto è sopravvissuto in altre regioni europee. Ma in Francia accade qualcosa, soprattutto intorno all'Ottocento.

dunque sonorità molto simili, corde a pizzico naturalmente, anche un po' la forma potrebbe ricordare il liuto come una sorta di mandolino. Insomma, liuto e mandolino appartengono alla stessa famiglia, ma sono anche strumenti molto molto diversi. Liuto è uno strumento più antico, che si suona con le dita, mentre il mandolino ha questo suono molto brillante, si suona con il plettro, insomma, il repertorio anche molto molto diverso. Ebbene, sebbene le origini del mandolino siano indiscutibilmente italiane, la Francia ha svolto inaspettatamente un ruolo fondamentale nella sua storia. E questa registrazione, un'altra novità discografica per Arcana, ce lo dimostra, perché si concentra su musiche composte o arrangiate per mandolino in Francia alla fine del XIX secolo, quindi alla fine dell'Ottocento, un'epoca in cui la popolarità di questo strumento era tale da essere spesso definita, per così dire, una vera e propria mania. In questo caso abbiamo ascoltato Giuseppe Silvestri, questo valzer per mandolino dal titolo Lo Sport. Perché questa rinnovata attenzione, diciamo, per mandolino avviene in corrispondenza con l'Esposizione Universale di Parigi nel 1878. Ne consacra proprio un successo di massa e a partire dagli anni 80 dell'Ottocento questa rinascita parigina del mandolino fu proprio affidata a Silvestri e anche a Ferdinando De Cristofaro, che erano dei celebri mandolinisti e che ne svilupparono una tecnica molto particolare, quindi brani da concerto molto virtuosistici. E allora proseguiamo con l'ascolto. Non abbiamo detto che si trattava di Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte, ma noi proseguiamo l'ascolto con questa Mandoline di Gabriel Dupont.

In questo caso abbiamo ascoltato anche l'ingresso di una voce, quella di Sandrine Piau, che si aggiunge a Raffaele La Ragione al mandolino e a François Dumont al pianoforte. E sì, perché in Francia questa rinnovata attenzione per il mandolino si manifesta, appunto, dicevamo, verso la fine dell'Ottocento, sia in alcune opere, per esempio il Don Procopio di Bizet, che ritorna ad usare il mandolino, per esempio, e Verlaine lo cita spesso nei suoi versi. E Émile Paladil pubblica la canzone mandolinata. Ebbene, quindi il mandolino affiora, affiora anche attraverso le voci e attraverso i testi.

0: Ebbene, questo era un altro testo che parla di chitarre e di mandolini, un gustosissimo brano di Saint-Saëns che ci porta ancora a questi chitarre e mandolini che hanno suoni che fanno innamorare. Ebbene, si trattava di una novità discografica con Raffaele Larragione al mandolino, Sandrine Piau, la voce che abbiamo ascoltato, e François Dumont al pianoforte. Un disco per Arcana del 2026 dal titolo Dans le Salon du siècle. Sono le 16, è giunto il momento della puntata di Voi che sapete.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: questi siamo giunti alla nostra puntata di Voi che sapete, che oggi parte, diciamo, da una notizia di attualità. Ritorniamo a lunedì 8 giugno, Teatro La Scala di Milano, sipario ancora chiuso prima della Carmen di Bizet, in parte poi contestata dalla regia di Damiano Micheletto, ma insomma non entriamo nel merito, perché siamo ancora lì prima di veder salire sul podio Myung Woon Chung e una nuvola di volantini piovono rumorosamente dal loggione. Una sentita protesta nei confronti del recente aumento dei prezzi che il Teatro alla Scala ha approvato. Insomma, in particolare si contesta la riclassificazione di 36 posti. Possono sembrare pochi, ma in realtà sono molto significativi, perché sono i posti centrali della seconda galleria, ma si contestano anche gli abbonamenti, l'accessibilità per le persone con disabilità. Insomma, al di là di questo dato di cronaca, questo ci consente di riflettere sulle scelte che i teatri e le sale da concerto operano relativamente al pubblico, a quale pubblico desiderano avere in sala. Ed è qui che questi 36 posti trovano il loro significato. Perché colpire i loggionisti, che sono il pubblico più affezionato, competente peraltro? Dunque si cerca di fare cassa sul turista disposto a spendere qualsiasi cifra pur di avere un selfie al Piermarini? Insomma, questo ci stimola varie riflessioni e noi le faremo naturalmente con i nostri ospiti. Innanzitutto do il benvenuto a Giada Marsadri, che conosciamo, direttrice artistica di Nodà, il nuovo centro culturale di Sion. Giada, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi.
0: E anche un benvenuto ad Andrea Ottonello, critico musicale, insomma La Scala è anche un po' la sua casa. Andrea, ben ritrovato.
2: Beh, grazie, buon ascolto a tutti, grazie Barbara.
0: Grazie a te.
2: Saluto Giada, che non sento da tanto tempo, è quasi commovente ritrovare due vecchi conduttori di Scheherazade, ce la ricordiamo, la trasmissione, così si chiamava, la trasmissione del mattino.
0: È vero, lo stavo per dire io, due colleghi. Due colleghi.
1: Grazie
0: della...
1: per questa occasione, Barbara.
0: Grazie a voi di essere qui. Dunque, io partirei, diciamo, è vero, solo uno spunto, però partirei proprio da quello che è successo al Teatro alla Scala, perché insomma è un teatro che anche noi della Svizzera italiana frequentiamo, perché è il più importante teatro d'opera, insomma, nella vicina Italia, grande storia, teatro meraviglioso. E insomma la scelta del teatro di aumentare questi biglietti solleva veramente delle riflessioni. Quindi vorrei far partire un attimo Andrea Ottonello a raccontarci quello che è successo.
2: È successo. Allora, dunque, io provo a mettere in fila alcuni fatti. Sì. Alcuni mi hanno colpito negli ultimi anni, non so da voi come sia, ma in Italia è successo questo: nessuno avrebbe scommesso che dopo il Covid i teatri si sarebbero nuovamente riempiti. Nei primi anni, dopo le ultime ondate severe della pandemia, effettivamente si è fatto molta fatica, anche La Scala ha fatto molta fatica, prima i distanziamenti, poi le mascherine, poi chi è più ne ha più ne metta. Sta di fatto che in questo momento la scommessa di chi voleva far ripartire la musica dal vivo, lo spettacolo dal vivo, è stata vinta. I teatri sono di nuovo pieni, ma lo sono in tutta Italia. E i prezzi ovviamente avevano subito in alcuni casi, non è questo il caso della Scala, badate bene, però in molti teatri, le stagioni d'opera e le società di concerti che operano nelle varie città, penso alla Società del Quartetto, alle Serate Musicali a Milano, tanto per fare insomma degli esempi, avevano cercato di incentivare il ritorno del pubblico con nuove formule di abbonamenti, biglietti scontati, piccoli carnet, insomma cercare di far uscire nuovamente dalla tana le persone che legittimamente o patologicamente, poi ce ne sono ancora adesso, si stanno chiuse in casa e erano una volta frequentatrici, amanti della musica, ma si sono fossilizzate sul disco e sull'ascolto, voglio dire, ormai da digitale, da Spotify e via dicendo. Insomma, i teatri si sono riempiti di nuovo. E cosa è successo? Che adesso la sensazione in Italia è che non solo La Scala, ma da quelli che sono anche gli elementi che ho io, un po' tutti gli altri teatri, anche le società di concerti, hanno detto: vabbè, adesso che i teatri si sono riempiti, proviamo a spiegare alle persone che dovremmo tornare ad avere dei prezzi pre-Covid sostanzialmente. Okay? Quindi ci sono sia società di concerti sia teatri lirici che hanno aumentato i prezzi nel presentare le loro stagioni. Ovviamente la Scala ha fatto di più, cioè nessuno ha contestato il fatto che il sovrintendente Ortombina, che lo ricordo viene dalla Fenice, che è un teatro eminentemente turistico, se facciamo insomma eccezione fatta per uno zoccolo duro di abbonati che è andato agli onori della cronaca negli ultimi sei mesi perché esatto. Ha continuato a buttare volantini, a fare spilline contro Beatrice Venezia, adesso in causa con il teatro, tra l'altro, che quella vicenda sta andando avanti, quindi anche Venezia, pur essendo un teatro turistico e Ortombina viene da un teatro a vocazione prevalentemente turistica, cosa ha fatto? Ha aumentato i prezzi, però non ha colpito soltanto gli spettatori della prima, perché il biglietto più caro della prima del Sant'Ambrogio arriverà a costare 3.500 euro, che poi i maligni dicevano ma chi è che li paga? Ci sono gli inviti, cioè alla fine. Però esatto. È pur vero che in molti li pagano, perché l'incasso del Sant'Ambrogio del milanese si conosce poi la sera stessa, viene diffuso dalla Scala con puntualità ogni anno e non c'è ragione di dubitarne, voglio dire, anche perché in Italia ci sono delle

0: teatro era diventato un teatro democratico, è il teatro più chic, più importante del mondo, sicuramente, lo diceva anche Maria Callas in una famosa intervista. Io lavoro alla Scala, come lavoro alla Scala non lavoro in nessun altro teatro, e lei non era tipo da farsi pagare per dire cose che non pensava. Quindi, dato questo per assodato, ci si chiede, ci si sta chiedendo se era il caso di colpire con gli aumenti anche i logionisti della prima e della seconda galleria. In particolare, il problema è legato al fatto che alcuni, una fascia abbondante, i famosi 36 posti che tu citavi prima, che sono in seconda galleria, quindi costano molto meno che la prima galleria, che è più in basso e ha una visibilità più decente, sono aumentati di prezzo. Ora, tutti i frequentatori della Scala o chiunque vada a vedersi qualche fotografia scoprirà che in seconda galleria c'è una balaustra di metallo, di ottone, molto bella, ma anche molto imponente, che di fatto taglia in quei 36 posti la visuale del palcoscenico esattamente in due parti. Quindi indubbiamente sono posti a visibilità limitata che avevano un costo inferiore. Questi posti sono stati equiparati alla prima galleria. Quindi, oltre all'aumento generalizzato, che supera questi casi, appunto sono i 40-50 euro in più, poi c'è stata anche una polemica, ma adesso non voglio dilungarmi, insomma, per presentarvi un po' quella che è la situazione, oltre all'aumento c'è stato un, come dire, un upgrade di determinati posti ingiustificato, cioè come se io ti dicessi, guarda, io ti invito a teatro, ho 20 file, le prime 10 costano 20 franchi, le ultime 10 ne costano 10, poi dall'anno dopo decido che invece le prime 15 file costano 20 franchi e solo le ultime 5 ne costano 10, ma i posti sono sempre gli stessi, la visibilità è sempre la stessa, la posizione delle poltrone non è cambiata, e tu giustamente vieni a chiedermi scusa, ma per quale motivo mi hai fatto un upgrade e io devo spendere più soldi per vedere l'opera come, esattamente come la vedevo l'anno scorso? Questo è il vero nocciolo della questione.
1: Certo, quindi diciamo si è parlato, per così dire, di aver, come dire, così ridotto il teatro La Scala come ad un luogo per turisti, no?
0: Per sì, cui, o per pochi o per turisti.
1: Per pochi o per turisti, perché il turista che va una volta, esatto, che una volta ogni tanto magari è disposto a spendere tanto per essere quella volta nella vita ai Piermarini.
0: Esatto, ma il turista non andrà mai in loggione, cioè il loggione era come dire, una cosa da non toccare, ma è stato perfino in pericolo nei mesi scorsi, la famosa coda che si fa tradizionalmente prima di ogni recita che viene gestita con cura, perché si fa la coda diverse ore per assicurarsi questi posti che non vengono messi in vendita attraverso i canali ufficiali, web, la biglietteria, ma vengono per l'appunto venduti come biglietti last minute per garantire a tutti quelli che vogliono andare alla Scala a un prezzo ragionevole di andare a teatro, pure questo era stato messo in discussione. Poi c'è stato il passo falso di Ortombina, che si è lasciato scappare una brutta frase in conferenza stampa, che ha detto vabbè, ma cosa volete che siano 50 euro in più, non vi cambiano la vita? No signore, un momento, cioè intanto la domanda si può rivolgere in senso opposto: e cosa cambia la vita al teatro? 50 euro moltiplicato per 36 sono bilanci miliardari, il teatro alla Scala riceve decine di milioni di euro di denaro pubblico, tra le altre cose, questo è l'altro
1: tema.
0: Dibattito. Esatto, perché non siamo in America dove il Metropolitan ha aumentato i biglietti, la gente non è più andata e ha fatto marcia indietro, perché gli americani sono molto pragmatici, questo è successo una decina d'anni fa, certo. In America furono aumentati i biglietti, Metropolitan, poi fine, calo drastico dei biglietti e degli abbonamenti, ok, abbiamo sbagliato, scusate cari concittadini, torniamo ai prezzi di prima e il teatro si è riempito di nuovo, ma il Metropolitan non percepisce un dollaro dall'amministrazione, certo. Dallo Stato, voglio dire, né dal governo federale. In Italia invece le fondazioni, c'è sempre questo grosso equivoco, sono fondazioni che si sono trasformate in fondazioni di diritto privato, ma se non ci fosse contributo pubblico non sarebbero in piedi un tono di più.
1: Abbiamo detto molti aspetti di questa situazione, abbiamo parlato appunto anche di questa cosa del finanziamento. Vorrei subito dare la parola a Giada Marsadri, perdonaci, ti coinvolgo direttamente su questa questione, no? Perché ti sarei fatta anche tu un'idea di quello che è successo al Teatro alla Scala, del fatto appunto che comunque il teatro ha una missione che è data proprio anche dal finanziamento pubblico, insomma quella di coinvolgere la società, deve diventare qualcosa di democratico e non di elitario. Tu cosa ne pensi, Giada, e cosa ne pensi anche in virtù del fatto che tu sei direttrice artistica di una sala, Nodà, che è appena aperta e che insomma con questa sala vi siete

0: inseriti nel tessuto della città di Sion, ma in realtà anche proprio in tutto il territorio della regione.
1: Mi dico dispiaciuta anche perché Ortombina, insomma, probabilmente non si ricorda la storia, cioè se penso a quando Claudio Abbado andava nelle fabbriche per cercare il pubblico, perché la musica deve essere di tutti, appunto deve essere democratica, penso che si stia proprio rivoltando nella tomba, quindi si è proprio dimenticato le basi sia della storia del suo teatro ma anche dell'opera, insomma, non entriamo negli aspetti storici, ma penso che abbiate capito che cosa intendo. Un biglietto appunto copre solo una parte del costo reale di uno spettacolo, lo sappiamo, il resto è sostenuto grazie a finanziamenti pubblici e privati. Il forte sostegno pubblico alla cultura, come è il caso della Scala, permette generalmente di mantenere una politica di prezzi più equilibrata, quindi questo permette, ed è anche il nostro caso, noi abbiamo la città dietro in particolare, permette di mantenere un livello artistico molto alto senza trasferire tutto il costo sullo spettatore, che comunque sarebbe insostenibile perché io ho a disposizione 540 posti, quindi per me i costi dovrebbero proprio esplodere se dovessi metterli sullo spettatore. La vera domanda è chi vogliamo che si sieda in sala, perché è chiaro che il prezzo definisce l'identità e la missione di un'istituzione culturale. A noi quello che abbiamo fatto è stato un lavoro di benchmark con le principali sale svizzere, quindi abbiamo guardato quello che si fa altrove. Però abbiamo anche confrontato il contesto, no? È chiaro che il caso di Sion non è evidentemente quello di Milano, la città di Sion ha 35.000 abitanti, ma anche in Svizzera Sion non è Zurigo, non è Ginevra, il potere d'acquisto, il bacino di utenza, appunto, le abitudini culturali, il tessuto economico sono molto diversi. Quindi un prezzo che può essere percepito come normale al Cachel di Lucerna, o in una grande metropoli, appunto altrove, può diventare un ostacolo invece in una città più piccola. E se il prezzo viene percepito come costruito soprattutto, appunto come dicevate bene, per un pubblico turistico che è disposto, anche noi lo facciamo quando andiamo in vacanza, a pagare di più perché tanto succede una volta, c'è il rischio invece di allontanare il pubblico locale, quello fedele, che è il vero tessuto culturale e che ha anche pagato, che paga con le sue, insomma, ogni anno con le sue tasse anche quel teatro lì. Cioè, quando le persone vengono da noi si sentono a casa. E questa è una bellissima cosa, naturalmente, perché è vero, anche grazie al loro denaro abbiamo potuto costruire e possiamo far funzionare un teatro nella loro città. Per me la buona politica tarifaria non consiste nell'avere il prezzo più basso, questo assolutamente no, ma offrire una gamma di possibilità. Tenuto conto, appunto, dicevamo anche, se io fossi alla Scala, terrei conto anche della visibilità, perché noi per esempio abbiamo una sala nuova e si sente e si vede bene dappertutto, ma se ad un certo punto avessi, se mi rendessi conto che ci sono dei problemi, architettonici, è evidente che bisogna adattare i prezzi. Se non lo si fa, si prende un po' in giro il pubblico non è stupido e se ne accorge. Io poi, probabilmente se fossi a Milano, magari uno specchietto per le allodole ce l'avrei anch'io, cioè quei posti che costano tantissimo, per chi se li può permettere, perché no, se sono una manciata, ma è chiaro che bisogna offrire una gamma che permetta a tutti, in particolare al pubblico che magari segue la Scala da magari 50 anni, anche di più, cioè lo giorni stiamo parlando di generazioni e generazioni anche di
0: Sì.
1: famiglie che tornano, trovo che Ortombina sia anche una persona molto temeraria, perché io non mi metterei contro i logionisti.

0: Mi sono divertita a sonorizzare, diciamo, questa puntata con le note di Carmen in varie versioni diverse, perché in questo caso era la Carmen Fantasie di Julian Rim per Raffaella Gromes, che qui ascoltiamo con l'orchestra d'archi del Festival di Lucerna, proprio ritornando a quella Carmen diretta da Myung Woon Chung, che è stata, prima che si è presa il palco, inondata dai famosi volantini dei loggionisti. Abbiamo già affrontato il tema attraverso vari sguardi. Andrea Ottonello, vorrei ritornare sul fatto che, come diceva Giada, beh, Orton Bean è stato coraggioso, per così dire, perché è un grande rischio. Ok?
1: Quindi si sente
0: esatto. Temerario, sì, hai ragione. Vuol dire che
1: si sente molto
0: sicuro, oppure vuol dire che è un po' incosciente? Perché
1: onestamente nessuno l'ha capito fino in fondo, posso dire la verità. Cioè, io davvero faccio fatica a comprendere come si possa pensare di fare cassa su, perché poi il problema vero, quello schiaffo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato il dire, no? Anche Giada parlava di visibilità dei posti. Uh-huh. Cioè, questa benedetta sbarra di Ottone a cui tutti si aggrappano, si appoggiano e da cui lanciano i volantini, per l'appunto, che è messa lì fondamentalmente per ragioni di sicurezza, perché non cada nessuno giù di sotto, e c'è sempre stata e ci sarà sempre. Non è che possono toglierla, dice, l'abbiamo tolta, potete buttarvi giù, ma abbiamo aumentato il prezzo del biglietto. Basta, c'è sempre, questi 36 posti avranno sempre una visibilità limitata. Per quale motivo tu fai un upgrade e li consideri improvvisamente dei posti che hanno un'ottima visibilità o comunque paragonabile a quelli della prima galleria? E questo, cioè, è questa strafottenza, questa mancanza proprio di tatto, di intelligenza, secondo me non è venuto in mente a nessuno, perché i teatri, una volta nei teatri lavoravano, come dire, persone storiche, no? Voglio dire, ma Paolo Grassi, che abbiamo citato tutti in questa puntata, ma non sarebbe mai venuto in mente di fare una roba del genere. Cioè, se c'è bisogno di quattrini, si organizzano, come dire, anche iniziative diverse, si giustifica. Io, ad esempio, nessuno mi pare che abbia sollevato obiezioni sulla prima della Scala, sul Sant'Ambrose, e che deve costare di più. Nessuno ha detto una parola. Forse perché, ripeto, tanti non pagano neanche il biglietto, però ci sono degli incassi, cose. Tra l'altro nel bilancio della Scala gli incassi di biglietteria sono aumentati, sono in attivo, vengono dati in aumento per 4 milioni di euro nel bilancio per il 2027 nel conto economico, quindi è anche un discorso proprio, ma perché prendersela con i loggionisti? È stato fatto tutto, tra l'altro io non ho detto un'altra cosa, che è un altro piccolo elemento, gli spettacoli d'opera sono aumentati da 8 a 10 nella prossima stagione, quindi è logico che gli abbonamenti, adesso sto parlando degli abbonamenti, devono aumentare, ma sono aumentati in una proporzione spaventosa,
0: esatto.
1: Sono passati da 800 a 1300 euro, cioè è una cosa folle, per due recite in più, per due opere in più, ne ha approfittato, ha detto vabbè, abbiamo fatto l'aumento per, come dire,
0: certo,
1: due spettacoli in più. Vabbè, ma non è che i milanesi sono stupidi, e sono men che meno quelli che frequentano il loggione. Cioè, ora io non so come andrà a finire, però Milano è una città estremamente reattiva. A Venezia, come dire, è dal film da Senso di Visconti, che cadono i volantini e le bandierine italiane dal loggione, è una cosa meravigliosa quella che è stata fatta a Venezia, perché alla fine e lì ce l'hanno fatta, tra virgolette, a ottenere quello che volevano. Non so se un teatro comunque più paludato, più come dire, internazionale oggettivamente, più famoso come la Scala, che è una delle proprio identità fondamentali di Milano, insomma dopo il Duomo io credo che oggettivamente ci sia la Scala, per molti c'è la Scala prima di Duomo, ma questo adesso non voglio stare a fare disquisizioni stupide, e non capisco per quale motivo ci si debba mettere in cattiva luce e finire sulla bocca di tutti, perché poi di questa cosa è uscita sui blog, è uscita su, l'unico posto dove non è uscita è sulla critica, e anche qui, come
0: ecco,
1: dire, lo
0: qui volevo
1: un po'.
0: Esatto. Su questo aspetto volevo ritornare, ci torniamo tra un attimo, perché in realtà hai detto una cosa che vorrei rilanciare a Giada Marsadri. Andrea Ottonello diceva, ma si potevano forse fare altre cose per riuscire a aumentare gli introiti. Cioè, Giada, che cosa si sarebbe potuto fare secondo te? Che cosa voi quotidianamente, pensando appunto a Noda, fate per far quadrare i conti? È ovvio che questa è una necessità, perché bisogna tenere in vita un teatro, ma quante risorse abbiamo oggi per evidentemente non pesare solamente sui biglietti e sul pubblico?
2: Ma infatti questo è tutto un lavoro evidentemente che va fatto. Poi tra l'altro quello che sento mi sembra anche molto anacronistico, apro solo e chiudo una parentesi, perché quello che stiamo cercando di fare è di mantenere un pubblico più giovane della media, no? Siamo tutti quanti nel mondo, cerchiamo di abbassare un po' la media per poter lavorare anche in futuro con un pubblico che sia presente in sala, e improvvisamente decidiamo che i prezzi diventano folli. Cioè, mi sembra anche un discorso veramente che va contro qualsiasi logica. Insomma, in qualsiasi riunione nazionale, internazionale a cui vado, in cui si parla di musica classica, questo è uno, cioè c'è sempre la tematica, no? Come attrarre un pubblico più giovane, no? Sì. E improvvisamente facciamo dei discorsi che non hanno niente a che vedere con questo, in uno dei teatri più importanti, che in fondo dovrebbe dare l'esempio, no? Cioè, quindi volevo solo aprire e chiudere la parentesi. C'è un lavoro naturalmente di andare a cercare soldi altrove. Quello che io ricordo, per esempio, che avevamo fatto quando ero all'AC di Lugano, era su concerti molto costosi, per esempio chiedere agli sponsor di aiutarci. Sì. Ci sono ovviamente i mecenati. Domenica ero all'Opera di Losanna per Rigoletto, sala piena, il teatro dell'opera era pieno, e poi al bar c'era una parte dedicata al pubblico, insomma, che aveva pagato un biglietto, poi c'era una parte dedicata a tutti i mecenati, no, che erano presenti. Uh-huh. E ho visto il lavoro certosino che viene fatto dall'opera per attrarre industrie, persone singole che possano sostenere la cultura. Quindi c'è un lavoro naturalmente di politica culturale istituzionale, ma poi c'è tutto un lavoro di fundraising che è altrettanto importante. Quindi insomma non è facile per nessuno, fare quadrare i conti è difficile per tutti, però ci sono ovviamente tutta una serie di strumenti che esistono e che la Scala, grazie alla sua visibilità, insomma è chiaro che per me è molto più difficile che per la Scala, ma per un teatro come la Scala, che interessa a tutti, dal mondo della moda al mondo del cinema, appunto all'industria, a chiunque, quello è un mondo che fa sognare il mondo intero. Appunto, vediamo cosa succede il 7 di dicembre, è chiaro che lì, insomma, preparare una documentazione per portarla in giro e per farsi aiutare su dei progetti specifici o su dei progetti più ampi, possono essere per esempio un pubblico appunto più giovane, può essere uno spettacolo in particolare, insomma le idee Ortobina le ha di sicuro, è chiaro che ha pensato in modo diverso.

jamais. Mais pas aujourd'hui.

0: Pon garde à toi, la voce di Caterina Fotinaki. Andrea Tonello, ti è piaciuta questa Carmen versione Manouche?
1: Ma mi stavo chiedendo dove diavolo Barbara ha preso gli ascolti della puntata di oggi.
0: Dunque, volevo
1: bisogna ridere, non piangere.
0: Esattamente, sì, esatto. Questa situazione. Sì, dunque, sì. Abbiamo ancora qualche minuto per chiudere questo discorso, perché Andrea, tu prima accennavi a una questione su cui volevo tornare, cioè la critica non si è mossa.
1: Dobbiamo proprio...
0: La critica come mai?
1: Siamo noi.
0: Esatto.
1: Perché allora, se io ti invito in una bella casa con vista sul Cervino, sul golfo di Napoli, ti offro una bella cena, ti tratto bene, eccetera, per te è molto difficile poi dire che ti sei stato male o scriverne a un tuo amico e dire che non ti trovi bene, perché io ti ho ospitato, sei stato mio ospite. Ecco, la critica ormai è un po' così. Gran parte della critica, ma io lo dico, ripeto, senza tema di smentita, non dico che, attenzione, qui nessuno viene pagato per, però se tu fai sentire una persona a casa, la omaggi, la riverisci, le fai dei favori,
0: però in qualche modo il teatro ha bisogno della critica, cioè come dici tu, nessuno viene pagato, è vero.
1: Infatti il problema è che ormai la critica è rimasta in logione. Il logione, e adesso io fossi la Tombina avrei un po' paura del logione, come hanno paura a Parma da sempre. Ora si dice che l'ultimo ragione del logione è rimasto vero fosse quello di Parma, ma secondo me adesso ricostituiranno la svelta quello di Milano. Tutto, tra l'altro, mentre ascoltavo questo davvero, questo ascolto molto bello che hai scelto per sdrammatizzare, cioè io ho moltiplicato 36, che sono i posti oggetto della discordia, per i 50 euro che è l'aumento di quei posti, fa 1800. Ma siamo sicuri di voler fare tutto questo casino alla Scala, di metterci contro il logione, gli amici del logione, per 1800 euro a recita in un bilancio della Scala che conta decine e decine di milioni di euro?
0: Esattamente.
1: Stiamo scherzando.
0: Esattamente.
1: Cioè, ma chi è stata quest'idea?
0: Esattamente.
2: Sì,
0: infatti, Andrea, scusa un attimo, lasciamo la parola a Giada.
1: No, ma ho finito.
2: Sì, no, sì. Volevo tornare
1: alla critica.
0: Sì, prego,
2: ce la stiamo prendendo con Ortombina, che evidentemente è il volto della Scala, però io mi chiedo anche all'interno, cioè prima ancora di chiedere alla critica di intervenire, ma io mi chiedo all'interno quali sono gli organi di controllo su queste scelte, ma mi parlo anche dei musicisti, insomma secondo me doveva esserci un movimento anche dall'interno, poi magari c'è stato, è stato soffocato, non ne ho idea, io sono lontana, anche se in linea d'aria non siamo lontanissimi da Milano. Però mi chiedo anche quali siano, cioè, non è che lui si sia svegliato una notte e abbia deciso di farlo, c'è qualcosa secondo me di più preoccupante, perché o ha troppo potere, appunto, e non lo so, oppure c'è qualcuno che ha detto di sì anche a questa politica dei prezzi. Quindi mi chiedo anche dove siano comunque gli organi di controllo che appunto mettono anche il veto su certe decisioni o rimettono in questione, perché altrimenti c'è un'esplosione, ognuno fa quello che vuole e diventa un po' preoccupante però.
0: Sì, infatti volevo chiedere a te questa cosa, Giada. È vero che Ortombina, come dici tu, ci ha messo la faccia, ma effettivamente ci sono vari organi che decidono delle questioni economiche, quindi anche immagino per te, Anoda, insomma, credo che facciate dei calcoli che riguardano sia l'ambito artistico, il pubblico, quello economico, cioè sono varie cose che vanno discusse e tutte si interfacciano, perché come diceva Andrea, cioè perché quei 1800 euro non sono presi da altre parti, sono effettivamente una briciola nell'economia della Scala.
2: Ma assolutamente sì, il dialogo è sempre aperto ed è costante, soprattutto noi abbiamo un consiglio di fondazione, il consiglio di fondazione che ci chiede ovviamente di giustificare ogni nostra scelta, non quelle esecutive, ma questo tipo di scelte strategiche evidentemente devono essere discusse con un consiglio di fondazione, devono essere presentate e ci vengono anche poste delle domande più o meno difficili alle quali dobbiamo saper rispondere e dobbiamo anche fare magari un passo di lato in alcuni momenti. Per il momento non è stato il caso, perché appunto, come dicevo, abbiamo guardato bene che cosa si fa attorno, non soltanto nel cantone in cui siamo inseriti, ma proprio anche a livello nazionale abbiamo fatto delle scelte precise. Poi noi abbiamo anche aderito a tutta una serie di iniziative che ci sono, per esempio nel cantone per i giovani, cioè per esempio un pass che permette ai giovani, pagando 100 franchi all'anno, di avere accesso a tutta una serie di spettacoli. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa, quindi al di là dei prezzi poi ci sono appunto altre iniziative a cui si può aderire che permettono di allargare il pubblico e di far venire magari un pubblico che è abituato appunto a pagare una certa cifra nei teatri per esempio di prosa e di venire con la stessa cifra anche da noi, magari sono appunto proprio nell'idea di invitare anche un pubblico che magari è meno interessato alla musica classica ma comunque interessato alla cultura, no? Certo. Quindi è chiaro che bisogna differenziare anche tutte queste attività, però appunto il nostro dialogo non è, noi abbiamo una codirezione, non è tra il mio collega e me al caffè, ma c'è un organo di controllo, di governance appunto, che ci richiede, ci pone delle domande sostanzialmente, certo, e rimette in questione anche certe decisioni o certe proposte che possiamo fare.
0: Oddio, a volte sono proprio coloro che si occupano di economia che poco capiscono magari del concetto che il pubblico non è tutto uguale, che vanno mantenuti certi equilibri e che invece fanno dei ragionamenti solo e puramente economici, è proprio il problema. Andrea, ultima battuta per te, cosa prevedi? Cioè avremo una lotta del loggionista milanese?
1: Io penso che i milanesi, con la civiltà e l'educazione che è propria, ma con la fermezza anche che gli è propria, daranno battaglia per questa cosa e verranno ad un accordo. Poi è chiaro che a Milano non ci devono mai essere né vincitori né vinti, ma sono sicuro che si troverà un accordo. La Tombina non è uno sciocco. Secondo me è stato anche mal consigliato, qualcuno non ha alzato il dito al momento giusto per dire guarda che siamo per fare un'enorme stupidaggine, per usare un eufemismo, e quindi sono sicuro che da questo punto di vista ci sarà battaglia, perché ripeto è in altri modi che ci si concentra. E poi c'è la legge italiana sulle fondazioni, è molto chiara, si parla di impiego anche sociale del denaro pubblico, quindi c'è il rischio. Questi ovviamente non è che i loggionisti sono tra virgolette degli scappati di casa, ci sono avvocati, ci sono persone anche di grande cultura, sì. Quindi anche questi hanno cominciato a dire guardate che quando la Corte dei Conti poi verrà a fare le indagini a vedere come viene speso il denaro pubblico, perché la Scala preme 46 milioni di euro di denaro pubblico, guardate che noi gli esposti li facciamo, cioè non è che in Italia poi è sempre tutto pizza e mandolino, da questo punto di vista Milano è una città molto mitteleuropea e io sono sicuro che anche in questo caso verrà fuori, ecco.
0: Dunque, Andrea Tonello, Giada Marsadri, grazie per questa interessantissima discussione, vedremo quello che accadrà, seguiremo i fatti e naturalmente se sarà necessario ci ritorneremo. Grazie Andrea.
1: Grazie a voi, grazie. Buon ascolto.
0: Saluto e grazie naturalmente anche a te Giada, a prestissimo.
2: Grazie mille a voi, a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Interessante puntata di Voi che sapete. Ora naturalmente ci salutiamo lasciando la parola a Luisa Sclocchis, che ha incontrato per noi un giovane musicista talentuosissimo, il giovane Alexander Malafiev, pianista russo, enfin prodige direi, una grande tecnica ma anche una grande maturità musicale, davvero interessantissimo. Lo ascoltiamo in questo incontro con Luisa Sclocchis. Da parte mia un saluto, buon proseguimento d'ascolto e a presto.

0: Dall'aspetto di Piccolo Principe e delle sue prime incredibili performance da enfant prodige a quello di biondissimo giovane uomo che sul palco ammalia abbandonando la timidezza per lasciare unicamente spazio all'incredibile talento. Alexander Malafiev, pianista di origine russa, continua a dar prova, oggi da affermato protagonista del panorama musicale internazionale, non solo di grande precisione tecnica ma anche di incredibile maturità interpretativa. Ovviamente quando sono sul palco tecnica e musica sono tutt'uno, perché non avverto il pianoforte come qualcosa tra me e la musica. E l'idea della tecnica è non pensare alla tecnica. Questa è la sua semplice spiegazione di tanta facilità e del suo speciale approccio al far musica. Lo abbiamo incontrato in occasione del suo recente concerto per la Società del Quartetto di Milano, interprete in duo con la violinista Maria Dueñas di celebri pagine di Franz Schubert, Claude Debussy e César Franck. Buongiorno Alexander Malafiev e ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno.
0: Partiamo dall'attualità. Recente è l'uscita del suo album di debutto discografico per l'etichetta Sony Classical dal titolo Forgotten Melodies. Un album che racchiude musiche di autori russi mancati lontano dalla madrepatria e la cui scrittura, lei rivela, è caratterizzata da un medesimo senso di malinconia. Su questo progetto?
1: Well, I was thinking about it for quite some years, maybe 10, still living in Russia, because basically it's love.
2: Beh, ci pensavo da parecchi anni, forse 10 quando vivevo ancora in Russia, perché fondamentalmente l'amore per questi compositori, Rachmaninoff, Metner, Glazunov e Glinka, è essenziale per la mia vita. E ora che vivo a Berlino potrei essere geograficamente un po' più vicino alle loro destinazioni finali. Ma naturalmente lo percepisco più come un ritorno alle radici. Questa è la musica con cui sono cresciuto. E in effetti, ascoltando i brani di seguito, si avverte sempre una certa sensazione di nostalgia nella musica russa. Anche leggendo la letteratura o i filosofi russi, guardando i dipinti o leggendo le poesie, si percepisce sempre una sorta di dolore nascosto con un riconoscibilissimo profumo di speranza.
1: Kind of hidden pain with a very recognizable smell of hope.
0: Alexander Malafiev, ospite della Società del Quartetto di Milano in duo con la violinista Maria Dueñas, con cui si è fatto interprete di celebri pagine di Franz Schubert, Claude Debussy e César Franck. Ultima data di una tournée cameristica che vi ha portato ad Alicante, Vienna, Barcellona e Madrid e si conclude a Milano. Parliamo del vostro duo di straordinari e giovani talenti.
1: My debut here was 10 years ago in La Scala and it was basically my first big appearance in Europe and everything else started afterwards.
2: Il mio debutto qui è stato 10 anni fa alla Scala ed è stata fondamentale la mia prima grande apparizione in Europa. Insomma, rappresenta un po' il luogo dove tutto ha avuto inizio, per Maria invece il debutto a Milano. Quindi è stato bello, siamo andati in giro insieme, le ho mostrato i miei posti preferiti e fatto conoscere il mio cibo preferito. È stato un tour bellissimo e molto divertente e sono davvero entusiasta di quest'ultimo concerto.
1: It was a beautiful, very fun tour and I'm really excited about this last concert.
0: Restando sul tema, siamo forse più abituati ad ascoltarla solista, interprete dei capisaldi del repertorio pianistico. Oggi la ritroviamo piacevolmente parte di un fantastico duo. Il repertorio cameristico richiede un approccio molto differente da parte degli interpreti, tanto da indurci talvolta, in casi di ensemble composti da più solisti, a rilevare che si tratta proprio di attitudini molto diverse che non necessariamente portano ad un felice esito dell'operazione. Ma in quale di queste vesti di solista o camerista si sente più a suo agio e perché?
1: Firstly, I always find quite lots of charm in great solos playing together and the result being unpredictable.
2: In primo luogo, trovo sempre un grande fascino nel vedere grandi solisti suonare insieme, con risultati spesso imprevedibili. Certo, esistono gruppi di musica da camera che passano la vita a suonare insieme e si conoscono a vicenda in modo pazzesco. Anche Maria è una solista, quindi la sensazione è più quella di passare un bellissimo momento insieme sul palco. Ma per me, come ascoltatore, perché io suono, ma ogni momento penso sempre a ciò che potrei ascoltare, che proviene dal palco, e avere un altro grande musicista al mio fianco, con cui semplicemente scambiarsi idee durante un concerto, improvvisare. Beh, tutto questo ha un valore enorme. Lo trovo molto formativo, molto profondo, qualcosa che a volte ti apre davvero la mente. Penso che l'obiettivo di questi tour non sia stato quello di fondersi in un'unica entità, quanto piuttosto quello di divertirsi e che anche per il pubblico l'obiettivo debba essere quello di passare dei bei momenti. Io amo i nostri concerti e spero che piacciano anche a voi.
1: I love our concerts and I hope you'll enjoy them as well.
0: Alexander Malafiev, facciamo un balzo indietro nel tempo, ma neanche troppo considerata la sua giovane età. Come è avvenuto l'incontro con il pianoforte?
1: It was back in Moscow I lived and we had a very old grand upright piano from my grandfather.
2: È successo a Mosca dove vivevo. Avevamo un vecchissimo pianoforte verticale del mio nonno. Ed era inutilizzato perché nessuno nella mia famiglia suona il pianoforte, ma c'era una piccola scuola di musica vicino a casa nostra. Così ho iniziato a imparare a suonare il pianoforte a 5 anni. Poi è stato tutto piuttosto naturale. In Russia ho iniziato a suonare in giro abbastanza presto. A 11 anni tenevo già dei concerti. E poi c'è stato il mio grande debutto alla Scala con l'orchestra e Valery Gergiev. Quindi non ho mai avuto un vero e proprio momento di svolta in cui ho capito di dover suonare il pianoforte, perché siamo stati inseparabili fin dall'inizio.
1: Yeah, so I never really had a point of like a turning point when I realized that I need to play piano because I was just inseparable from the beginning.
0: L'ultimo fenomeno della grande scuola pianistica russa, così la definisce il Corriere della Sera. Cosa ne pensa e quanto la scuola pianistica russa è stata determinante nella sua formazione musicale?
1: Well, the first thing coming to mind it's just a huge pity that.
2: Beh, la prima cosa che mi viene in mente è che è un enorme peccato se fossi davvero l'ultimo, perché quelle parole sono state scritte diverso tempo fa ed è passato molto tempo dal mio debutto. E ora lo scambio tra la cultura russa, italiana ed europea è molto limitato. Ma qualunque cosa dicano in Russia, la cultura russa fa parte della cultura europea e ci sono sempre molti fenomeni della scuola russa che emergono. I pianisti sono da sempre i miei preferiti, ovviamente a partire da quelli dell'ex Unione Sovietica, ma in generale gli artisti russi sono una parte importante della cultura mondiale. Spero solo di non essere l'ultimo, o almeno che presto ne arrivano molti altri. Ora vivo in Germania e cerco di scambiare ogni tipo di esperienza, ma il fatto che io abbia ascoltato Tchaikovsky o Rachmaninoff fin da neonato è qualcosa che non si può cancellare e sarà per sempre con me. Quindi, anche se non faccio nulla di proposito per comportarmi da pianista della scuola russa, penso che questa mi accompagnerà sempre.
1: It's you cannot cut it out of me, and it's always with me forever. So even though I don't really do anything on purpose in a way of being a Russian school pianist, I think it will always be with me.

0: Alexander Malafiev, vincitore di molti concorsi musicali internazionali, tra cui il Tchaikovsky Competition for Young Musician nel 2014 e il Grand Prix dell'International Competition for Young Pianist Grand Piano Competition nel 2016, oltre ad essere primo Young Yamaha Artist nel 2017. Qual è il significato di queste esperienze per la sua crescita professionale?
1: It was quite some time ago and now I just judge it as a very important point which allowed me never to participate in competitions again.
2: È successo parecchio tempo fa e ora lo considero semplicemente come un punto di passaggio molto importante che mi ha permesso di non partecipare mai più ai concorsi, perché non ho mai preso parte a competizione per adulti. L'anno scorso ho semplicemente tenuto concerti in giro e francamente mi sono divertito molto di più. Questo perché ogni musicista, la maggior parte dei musicisti, odia i concorsi, nonostante poi li accettino e vi partecipino. Ma nel momento in cui ho potuto evitarli, l'ho fatto e non sono mai più tornato indietro. Certo, sono state occasioni anche divertenti che mi hanno dato l'opportunità di fare grandi incontri. Naturalmente è bello vincerli e non perderli, ma in generale oggi dedicare mesi alla creazione del programma di un concerto, pensare all'interpretazione o vedere un brano crescere davvero di concerto in concerto ha un valore infinitamente superiore rispetto alla vittoria di qualsiasi tipo di concorso.
1: To think about interpretation or see some piece really growing from concert to concert is so much more valuable than winning any kind of competition.
0: Riferimenti tra i grandi pianisti del passato. Sappiamo forse Sergei Rachmaninoff.
1: I love Rachmaninoff so much, just the way of thinking, because of course I look up to him because he is a great composer and a pianist.
2: Amo moltissimo Rachmaninoff. Mi piace proprio il suo modo di pensare. Ovviamente lo considero un modello perché è un grandissimo compositore e pianista. Ogni sua interpretazione di opere di altri autori come Chopin o Schumann dà l'impressione che siano composte da lui stesso sul momento. È un vero peccato che non abbia registrato abbastanza. Ha inciso davvero poco e quel poco è tutta musica che potresti riascoltare all'infinito. Vorrei solo che avessimo più materiale. Altri pianisti sono naturalmente Vladimir Sofronichky, probabilmente il mio idolo principale per quanto riguarda la Russia, e poi Arturo Benedetti Michelangeli. È qualcosa di surreale che non si può veramente paragonare a nessun pianista vivente. Non sono un fan del detto si stava meglio in passato, ma un pianista come Arturo Benedetti Michelangeli e la sua arte pianistica sono andati per perduti, questo è sicuro. Non è necessariamente una cosa negativa, perché ci sono molti altri grandi musicisti, ma è semplicemente straordinario osservare persone come Rachmaninoff, Michelangeli, Horowitz, e aver capito questo significa essere consapevole che non posso imitarli. Forse suono così nei miei sogni migliori, ma non è necessariamente un male, anzi, è di grande ispirazione.
1: It's just amazing to see people like Rachmaninoff, Michelangeli o Horowitz. And to understand that I cannot quite repeat it. Maybe I play like that in my dreams, in my like the best dreams. And it's not a bad thing, but it's very inspiring.
0: Alexander Malafiev collabora regolarmente con blasonate orchestre e celebri direttori, tra cui Riccardo Chailly, Mikhail Plekhnev, Myung-Whun Chung, Yannick Nezet-Séguin, Michael Tilson-Thomas, Vasily Petrenko, Juraj Valchua e Fabio Luisi. Un'esperienza che ricorda con particolare piacere.
1: The importance of working with conductors because is not that much time on stage, but
2: un'esperienza che ricordo con particolare piacere. Beh, l'importanza di lavorare con i direttori d'orchestra sta forse più nel tempo che si ha a disposizione fuori dal palco, perché quello sul palco è davvero ben poco. Ci sono sempre degli incontri con il direttore prima dei concerti e con alcuni di loro si discute della musica molto più nel dettaglio rispetto che con altri. Ci sono persone come Riccardo Chailly, a cui piace molto ascoltare in anticipo tutte le cadenze che suono e discutere le idee alla base di queste cadenze. Proprio in questo periodo sto studiando il concerto per pianoforte numero 4 di Rachmaninoff per suonarlo in tournée con la Filarmonica della Scala a settembre insieme a lui. Era un suo grande desiderio eseguirlo ed era anche il mio, dato che era l'unico concerto di Rachmaninoff che non avevo ancora suonato. Stavamo proprio pensando a un concerto che entrambi volevamo eseguire e per il quale non avevamo molte occasioni di collaborare ed era proprio il numero 4 di Rachmaninoff. È bello quanto scatta qualcosa durante l'incontro con un direttore. Per esempio ho suonato qui, alla Scala, con Riccardo Chailly, anche durante le tournée con la Lucerne Festival Orchestra. Abbiamo eseguito il numero 3 di Rachmaninoff ed è stato un lavoro incredibilmente dettagliato. E così, ogni volta che suono il terzo di Rachmaninoff, sento sempre che c'è un pezzetto di Chailly dentro. Lo stesso vale anche per quando ho suonato questo concerto con Michael Tilson Thomas. Quindi nella mia mente queste due persone sono inevitabilmente unite da questo concerto. E con ogni grande direttore, se si ha abbastanza tempo, perché tutto deve incastrarsi alla perfezione, ma ripeto, accade solo se si ha tempo, l'esperienza rimane per sempre, proprio come nelle registrazioni. Beh, con Valery Gergiev credo di aver iniziato a suonare quando avevo 11 anni in Russia, quindi per un bambino è stata un'esperienza pazzesca. Non avevo alcuna esperienza con orchestre ed è stato incredibilmente impressionante. Nei primi anni non studiavo musica in modo estremamente professionale, imparavo le cose molto lentamente, mi dedicavo ad altri hobby. Immaginare che esistessero musicisti di quel livello e suonare con grandi orchestre ha davvero confermato l'idea di quanto volessi continuare a suonare il pianoforte.
1: It was really just confirming the idea of how much I want to continue and to play piano.
0: Infine, come ama trascorrere il tempo libero?
1: Well, my free time is mostly after concert times at night, so I really love walking around. I know many cities by foot.
2: Beh, il mio tempo libero è soprattutto dopo i concerti di notte, quindi amo moltissimo camminare. Conosco molte città percorse a piedi, non uso i trasporti pubblici, esco semplicemente dall'hotel e vado ovunque camminando. Mi piace cucinare, faccio del mio meglio per farmi piacere lo sport, anche se non sempre ci riesco, e leggo cose normali, ma la musica occupa praticamente il 100% della mia vita. Anche adesso mi esercito molto meno rispetto a quando ero adolescente. Ascolto molto di più, amo ascoltare la musica, lo faccio continuamente, forse persino più di quanto la suono, perché penso che questo sia davvero davvero appagante.
1: Music kind of takes 100% of my life. Even though now I practice much less than I used to practice in my teenage years, I listen so much more. I listen all the time and I love listening to music. Might be even more than playing it, because I think it is really fulfilling.
0: Grazie Alexander Malafiev.
1: Grazie.

Castori Blues, un racconto vittoriano sulle Alpi ticinesi di fine Ottocento, sono un po' degli appuntamenti di questa puntata. Io sono Marco Pagani, questo è K, come sentivate dall'apposito titolo. Vi ricordo anche il numero di telefono con il quale mettersi in contatto con noi tramite WhatsApp o SMS, è 079-382-6765, è il numero di Rete 2 in generale. Tra poco, dicevo, parliamo di castori, del ritorno dei castori nel Cantone Ticino, una specie estinta da diversi secoli, era stata cacciata fino all'estinzione già nel 500, nel 600 non se ne trovavano già più, adesso sembra timidamente riaffacciarsi sulla scena biologica anche della Svizzera italiana. Ne parliamo tra poco, ne ha parlato Alessandra Bonzi con Monica Di Francesco, responsabile settore fauna del Parco del Ticino, dove i castori appunto stanno tornando, e sentiremo tra poco l'intervista. Poi alle 5:15, 5:20 per i nostri anacardi, Max Dega, il direttore artistico del Caslano Blues, ce lo racconta, visto che questo importante festival è anche molto interessante dal punto di vista musicale, inizia proprio oggi e va avanti fino al 21 di giugno. Alle 5:35 poi vi raccontiamo, anzi vi anticipiamo, del laser, del documentario radiofonico domattina alle 9 che è previsto, che è stato firmato da Eleonora Vio e che racconta delle storie che si intersecano tra Israele e Palestina sullo sfondo di un carcere. Sarà l'autrice a raccontarci qualcosa di più intorno alle 5:35. Alle 6 con Matteo Terzaghi invece parliamo della ripubblicazione recentissima, esce proprio oggi, il capolavoro, uno dei capolavori dello scrittore vittoriano Samuel Butler, scrittore inglese, che a fine Ottocento veniva in Ticino e in Piemonte per guardarsi in giro, perché il turismo in quegli anni, soprattutto quello inglese, era in forte crescita dalle nostre parti, e ne usciva questo libro che è Alpi e Santuari del Canton Ticino e del Piemonte, che fa proprio una messa a fuoco sulla parte sacrale della montagna e anche racconta in un modo butleriano, quindi molto ironico, molto tagliente, ma anche molto caldo, molto umano, che cos'era la montagna di 150 anni fa. Alle 6:15 per finire Tommaso Soldini è il protagonista del nostro spazio K e Spalla, dedicato alle opinioni di una rosa di autori e autrici che abbiamo scelto e che tornano a trovarci con cadenza piuttosto regolare, come è il caso appunto di Tommaso Soldini. Lero Lero con Ova Nici, il primo brano di K di oggi.

0: Era il dicembre del 2024 quando a Castelletto di Cuggiono venne avvistato il primo castoro europeo lungo le sponde del fiume Ticino. Ora, segnalazioni più recenti e il ritrovamento di tracce inconfondibili come le tipiche rosicchiature sui tronchi confermano che l'habitat del Ticino è tornato idoneo alla vita e alla riproduzione di questa specie. A oggi comunque in Italia e più in generale in Europa il castoro europeo sembra in fase di ricolonizzazione grazie anche a oltre 50 anni di politiche di conservazione. In Italia, nello specifico, il castoro sembrava estinto nel XVI secolo, era apprezzato per le sue carni, per la pelliccia, l'essenza anche prodotta dalle sue ghiandole, che era usata in profumeria, ne indussero una caccia talmente spietata da portarlo all'estinzione in Italia già nel 1500. L'ultima presenza risale al 1541 in pianura padana, da allora poi nessuna traccia di questa specie fino ai giorni nostri. Alessandra Bonzi ha parlato di questo gradito ritorno con Monica Di Francesco, responsabile del settore fauna del Parco del Ticino. Sentiamo.
1: È una notizia per noi davvero straordinaria, perché siamo un parco regionale, quindi per un'area protetta da un punto di vista ecologico certamente è una gran bella notizia. Ma io penso di poter affermare che in realtà si tratti di una buona notizia anche per tutto il nostro territorio. Il ritorno di una specie come il castoro è un fenomeno davvero interessante. Cominciamo ad avvistarli in più punti

0: la nostra situazione, il nostro territorio, anche se gli avvistamenti, i segni di presenza indiretta ormai sono confermati e si ripetono, assolutamente ad oggi possiamo parlare della presenza di qualche individuo, quindi più di un individuo, ma non abbiamo ancora contezza di quanti, quindi non si può ad oggi parlare di nucleo di popolazione, ma di prima ricolonizzazione. In ogni modo, visto che questa presenza è confermata, ad oggi, proprio per monitorare il futuro dell'espansione di questi individui, abbiamo siglato un accordo fra parchi che ricadono in tutta l'area di interesse del bacino del Ticino, quindi il nostro Parco Lombardo della Valle del Ticino, le aree protette del Lago Maggiore del Ticino Piemontese, il Parco regionale Campo dei Fiori e il Parco della Val Grande. E poi abbiamo individuato un giovane ricercatore, il dottor Andrea Mosini, che già sta conducendo degli studi e dei monitoraggi sulla specie nel nostro territorio.
1: In Svizzera il castoro è tornato, ma solo a nord delle Alpi. Da voi sta tornando, però nella Svizzera italiana il castoro non è ancora stato individuato. Da dove arriva questo castoro europeo? Come è arrivato nel Parco del Ticino?
0: Sicuramente si tratta di esemplari di provenienza svizzera perché fondamentalmente le due direttrici di arrivo dei castori in Italia sono la direttrice svizzera e poi la direttrice austriaca, perché anche in Austria la specie è abbastanza in espansione, attraverso l'area del Tarvisio e quindi in arrivo nella zona del Friuli Venezia Giulia. La direttrice invece della parte più occidentale, ormai è certo che sia la Svizzera, considerato che precedentemente alle nostre segnalazioni del 2024 ce n'era stata una nel 2023 per la presenza di castori nella zona della riserva naturale del Fondo Toce in Piemonte e questa era stata la prima per l'area occidentale delle Alpi. Quindi vediamo che c'è un ingresso in Italia da due direttrici principali. Poi ci sono anche delle segnalazioni di presenza del castoro in Toscana e in Abruzzo, ma questa è un po' un'altra storia, perché potrebbero essere state in quel caso delle traslocazioni, quindi dei trasferimenti volontari di qualche esemplare da parte di qualcuno.
1: Una storia che noi abbiamo raccontato ad Alphaville un anno e mezzo fa, perché è un po' un mistero legato a questi castori del centro Italia. Ma torniamo invece ai castori del Ticino. Beh, il castoro europeo, Monica Di Francesco, è un roditore di grossa taglia che sta simpatico a tutti. Però, al di là della simpatia, nei paesi europei dove i castori sono presenti, è stato osservato che in alcuni casi la loro azione ha contribuito a ridurre i rischi idraulici e l'intensità delle piene lungo i fiumi. Quindi è un ottimo alleato dell'uomo nel recuperare habitat fluviali. Il castoro, infatti, spesso viene definito l'ingegnere della natura. Ecco, in concreto che effetti può avere sugli ecosistemi del fiume Ticino e gli individui che avete trovato sono già al lavoro?
0: Allora, certamente il castoro si addice bene alla definizione di ingegnere della natura per questa specie perché, appunto, essendo prettamente ed esclusivamente erbivoro, sottolineo che non si ciba e non va a caccia di pesci in alcun modo, ma è un gran rosicchiatore e scortecciatore di rami e di alberi. Abbatte rami, abbatte alberi, si nutre di piante diverse e di parti diverse della pianta a seconda delle stagioni, del periodo dell'anno e in questo modo cambia un po' la struttura della vegetazione degli alberi nella zona in cui si trova, creando degli sbarramenti. Cosa fa? Tende a far innalzare il livello dell'acqua nella zona vicina allo sbarramento, in questo modo riduce la velocità della corrente, rimodula la struttura del fiume in quel tratto, crea uno spazio, diciamo, più luminoso perché abbattendo alcuni alberi apre una sorta di radure e in questo modo trasforma proprio un po' l'habitat, perché è stato visto in modo ripetuto, studiato e analizzato che favorisce il ritorno di

0: altre specie di invertebrati, di piccoli anfibi, la presenza di uccelli, rimodula appunto la velocità della corrente e quindi nel complesso, negli ambienti naturali, ha un effetto benefico. Ciò non toglie che, se vogliamo dircela tutta, quando la consistenza numerica di questa specie diventa piuttosto elevata, può accadere in certi contesti che qualche danno all'agricoltura possa esserci. Perché? Perché potrebbe essere interessato a qualche albero da frutto o a qualche specie di albero di interesse di valore economico, tipo i pioppi che vengono coltivati per le pioppete da legno, e quindi potrebbe danneggiare parte di queste piante, oppure intervenire sugli argini dei canali e potrebbe intervenire trasformando qualche struttura idraulica o entrare nei sistemi di canali che alimentano l'irrigazione dei campi o di alcune coltivazioni. Ma sottolineo questo: prima di tutto non è il caso del Ticino perché è talmente ampio e abbondante il corso, la struttura del fiume, episodi eventuali di danni sono molto poco probabile e di là da venire. E poi perché il numero di esemplari oggi presenti è certamente esiguo. Quindi per ora ne godiamo soltanto il ritorno e i vantaggi ecologici della sua presenza.
1: Monica Di Francesco, in conclusione, lei accennava prima al suo collega che comincerà a monitorare più da vicino questi individui di castori presenti nel Parco del Ticino, però voi avete anche chiesto il coinvolgimento di pescatori, di canoisti, di cittadini, una sorta di citizen science per monitorare il castoro e i suoi compagni. Perché segnalare gli avvistamenti è importante?
0: Allora, per noi è utilissimo, questo lo dico in generale come responsabile di un settore fauna di un parco. L'occhio dei cittadini, l'aiuto dei cittadini, l'azione della citizen science è per noi preziosa perché non potremmo avere una quantità di ricercatori e di personale distribuito in tutto il territorio del parco lungo il Ticino. Quindi chi segnala? Pescatore, il canoista, ci dà senz'altro un aiuto,
1: Dei
0: ci
1: dati
0: dà
1: in più.
0: un contributo importante, dei dati in più perché ci aiuta in questo monitoraggio. Ben venga il loro contributo e se mi permette vorrei segnalare anche l'indirizzo a cui mandare queste prime eventuali
1: Ecco,
0: segnalazioni.
1: infatti volevo farlo io in
0: Potete.
1: conclusione per dire che se è avvistato un
0: Bene.
1: roditore, qualcuno che sta sgranocchiando delle cortecce d'albero, potete scrivere a fauna@parcoticino.it.
0: E faccio ancora un ulteriore appello. Attenzione, non confondiamo i castori con le nutrie. Questo potrebbe accadere perché anche se i castori sono decisamente più grandi, hanno un nuoto diverso e hanno la caratteristica coda a paletta che li contraddistingue, qualcuno potrebbe scambiarli per una nutria, quindi è bene osservare con attenzione.

0: Seon Kuti con Egypt 80s Nadem featuring Tom Morello è il titolo di questo brano, che ci porta all'appuntamento con gli Anacardi di oggi. Yeah. Anacardi è il nome che abbiamo dato a questo spazio alle 5:20, nel quale raccontiamo di giorno in giorno qualcosa che sta accadendo sul nostro territorio, e oggi in particolare parliamo di un festival musicale, Caslano Blues, inizia proprio oggi. Pronto?
1: Pronto? Eccomi qua.
0: Max Dega è nel pieno dei lavori, lo sentivamo, ci mancherebbe. Sì. Direttore artistico del Caslano Blues Festival, dicevo dal 17, quindi da oggi fino al 21 giugno, 25 concerti, artisti internazionali, Corti del Borgo, Piazza Lago, Blues Cruises. È un festival blues che si è ritagliato un bello spazio, una bella importanza nella scelta anche ricca di questo genere musicale nelle estati della Svizzera italiana. Siamo arrivati, Max, a 12 edizioni. Qual è l'identità, esatto, che rende unico, secondo te, il Caslano Blues rispetto agli altri festival?
1: Ma guarda, secondo me l'identità più grande sono le corti, che ci sono il mercoledì e giovedì. È una cosa veramente particolare che nessuno fa, anche perché chiaramente di avere il posto giusto per farle. E quindi questa è una grande caratteristica che abbiamo inserito anni fa. E funziona tantissimo, perché il mercoledì e giovedì c'è una scelta immensa di gruppi, puoi spostarti dove vuoi, se non ti piace un gruppo vai da quell'altro, e questa è una caratteristica. E poi chiaramente il fatto che dura 5 giorni, che non è poco, mm-hmm, anche questo è molto importante, secondo me.
0: E dal punto di vista musicale, è chiaro che il blues è al centro di questa manifestazione. Dall'altra parte, il blues è una di quelle musiche che invecchia bene, mi sembra di capire, cioè è una musica che riesce comunque a parlare un linguaggio che apprezzano anche le generazioni che di volta in volta si affacciano a questo genere musicale. Secondo te qual è il motivo di questa intergenerazionalità?
1: Ma guarda, secondo me il motivo è semplice, è una musica semplice in alcuni casi, è chiaro che c'è anche il blues un po' più complicato, però è una musica ritmata, una musica che viene dal cuore, dall'anima, e io credo che anche i giovani, oltre ad ascoltare altre musiche, piace questo tipo di ambiente, perché si crea un'atmosfera particolare e anche l'ascolto è piacevole. Poi sono tanti artisti differenti uno dall'altro, e ognuno fa quello che è blues, cioè chi fa funky blues, chi fa blues del Mississippi, e quindi è molto piacevole la cosa. Vengono attirati forse anche da questo cambiamento di generi, che non sono tutti uguali, no? Mm-hmm. Non è come ascoltare un concerto di uno stile di musica, è quello, punto. Qua varia molto, è molto, molto differenziato.
0: Entriamo un po' nel vivo, cosa ci puoi proporre? Diciamo 3 appuntamenti di tua scelta, totalmente discrezionale, da non perdere per questa 12ª edizione.
1: Guarda, allora partiamo dal sabato, che c'è la Piazza Lago, dove c'è sabato sera c'è Sherry Porto, che è una cantante del Maryland molto brava, e dopo di lei c'è a Kenta Lang, che è nata a Mississippi ma vive a Londra e fa un genere di blues, quello veramente tosto, cioè mischia il soul, il blues proprio del sud del Mississippi, sono in 7 con i fiati, hanno un groove incredibile. E poi ti posso dire alcune band, abbiamo anche band nostre ticinesi, abbiamo Gio Colombo stasera, sì, una corte che vale la pena sentire perché è veramente bravo, e tanti anche altri gruppi svizzeri. Cerchiamo sempre di aprire lo spazio anche ai nostri gruppi e ai gruppi elvetici, non solo gruppi americani o stranieri, perché trovo giusto dare spazio anche ai nostri musicisti.
0: E questa è un po' una cifra distintiva del Caslano Blues Festival, quella di unire anche nomi importanti del panorama internazionale con nomi delle band locali. Ci puntate molto, funziona nel rapporto con il pubblico questa formula?
1: Sì, funziona molto bene, dovrei dire. Poi funziona anche il fatto che alla domenica mattina, dalle 11:30 alla 1:30, c'è la Mega Jam Session nella piazza, e lì si mischiano veramente i musicisti nostri con gli americani, e c'è uno scambio di culture proprio, proprio molto interessante. Cioè, è anche come posso dirti, è paragonarsi a loro, cioè vedere come suonano loro e come suoni tu il blues, no? Perché in fondo tu lo senti la differenza tante volte, chi viene dal sud proprio senti il groove, e noi ne abbiamo un altro, sono due cose diverse, no? Però questo è anche un bel mix, secondo me, cioè tutti hanno la possibilità di sentire un po' tutti, perché al mercoledì e giovedì le corti ci sono delle pause ben stabilite dove un gruppo finisce può andare a sentire un gruppo da un'altra parte, per dirti, no? Mm-hmm. Cioè, poi si trovano tutti assieme a mangiare, possono chiacchierare, scambiare idee. È molto bello da questo lato. Non c'è una band che si isola e va in un ristorante per i cavoli suoi, invece sono tutti assieme a cena, quindi c'è uno scambio di opinioni anche sulla musica che è molto interessante.
0: E dal punto di vista delle band, soprattutto di quelle internazionali che magari arrivano a Caslano per la prima volta, questa atmosfera un po' di festa di paese, come viene accolta, come viene vissuta?
1: Guarda, ti devo dire che sono entusiasti, cioè io per esempio ieri sono arrivati da Sceriporto e sono rimasti veramente scioccati dal posto, perché Caslano è veramente un bellissimo paese col lago, con le corti, la gente è molto cordiale, sono tutti entusiasti veramente. Non ho mai avuto un gruppo che mi ha detto non mi è piaciuto Caslano, non vengo più, cose del genere.
0: Sì, sarebbe strano effettivamente.
1: Sì.
0: Senti Max, grazie, in bocca al lupo per questa edizione, ci vediamo con piacere a Caslano, sono sicuro che anche il nostro pubblico apprezza molto il blues e soprattutto il lavoro che voi fate ormai da 12 anni. Grazie mille Max Dega, a presto.
1: Venite a trovarci, grazie, buona serata, grazie a tutti.

0: sera e la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, Camere federali ancora divise sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Questa mattina il Consiglio nazionale è tornato a bocciare l'idea di adeguare i contributi salariali preferendo unicamente un aumento dell'IVA, una decisione presa con un voto molto tirato. Da Berna riferisce Alessio Veronelli.
3: 98 a 96 con 4 astensioni in favore della soluzione sempre sostenuta dalla maggioranza della Camera, soluzione di finanziamento supplementare della 13ª AVS solo tramite aumento dell'IVA, maggioranza ottenuta con i voti UDC, PLR e Verdi Liberali per un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, appunto, senza limiti di tempo, così come proposto dalla conferenza di conciliazione.
4: On nous présente une solution prétendument équilibrée.
3: Ci vogliono vendere un compromesso equilibrato, un po' di prelievo dell'IVA qui, un po' di prelievi salariali là, ma alla fine si tratta di una doppia tassazione dei cittadini, ha sostenuto il liberale radicale Cyril Hellen.
5: Ce compromis permet de maintenir le niveau du fonds AVS.
3: Parliamo di un compromesso che permette di mantenere il fondo AVS al 90% fino a metà del prossimo decennio, ha invece argomentato la socialista Valérie Pillard-Carrar. Il finanziamento misto è equilibrato perché coinvolge tutte le generazioni e tutte le classi sociali. La maschera l'avete però gettata, il vostro obiettivo finale è quello di aumentare l'età di pensionamento, ha poi aggiunto verso i banchi della destra.
6: Man hat für alles Geld.
3: Soldi ce ne sono per tutti, certo, però alla fine ce ne sono sempre per darli all'estero e mai per la gente di questo paese, ha però ribattuto la democentrista Diana Gutiérrez. Dopo il mancato accordo fra le Camere, la conferenza di conciliazione aveva proposto una soluzione mista rivista al ribasso rispetto a quanto sostenuto dagli Stati, comunque troppo per il nazionale, che ha dunque ribadito il suo no ad aumentare anche i prelievi salariali.
2: Intanto il Consiglio nazionale ha accolto una mozione degli Stati per incentivare maggiormente il lavoro dopo i 65 anni. Il testo chiede in particolare un aumento dei supplementi di rendita AVS quando si prolunga la vita lavorativa. Spetta ora al Consiglio federale esaminare la mozione. Camere concordi anche sull'opportunità di rendere sistematico l'esame del casellario giudiziale degli stranieri che richiedono il permesso di dimora, una pratica già in uso da oltre 10 anni in Ticino e che ora si tenta di estendere alla regione grigionese della Mesolcina in seguito al recente arresto di 4 persone indagate nell'ambito di un'inchiesta sul crimine organizzato. Nei Grigioni sarà intanto la centrista Carmelia Meissen, la presidente del governo cantonale per il 2027. Il Gran Consiglio ha pure eletto il suo vice, il socialista Peter Paier. Entrambi sono stati riconfermati domenica in occasione delle elezioni cantonali. Via libera definitivo dal Parlamento europeo alle nuove regole sui rimpatri dei clandestini provenienti da paesi terzi. Le nuove norme sostenute dal Partito Popolare e dalle formazioni della destra consentiranno agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione, accordandosi con altri paesi. I negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dal protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran, lo afferma il presidente libanese Joseph Aoun, dopo che l'Iran e il Pakistan nel ruolo di mediatore hanno sostenuto come l'accordo di pace includa anche il Libano. Il memorandum d'intesa, come ormai noto, verrà firmato venerdì in Svizzera. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo ovunque soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli dal pomeriggio in montagna. Nelle ore serali qualche rovescio o temporale sparso.

0: Sharif Megarban con Ali Abadai, il titolo di questo brano. Sono le 5:37 minuti. Dopo la parentesi informativa, torniamo in diretta con una presentazione, un'anteprima di un programma che ormai è forse il programma più longevo della storia di Rete 2, recente almeno. Parliamo di Laser, il documentario radiofonico che ormai da decenni alla mattina alle 9 fa compagnia stabilmente a chi ascolta. Domani in particolare il Laser documentario è curato da Eleonora Vio, che è l'autrice, che è con noi al telefono per parlarcene. Buonasera Eleonora e benvenuta a Kappa.
1: Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito.
0: Allora, è un Laser al quale ci avviciniamo con particolare interesse perché racconta una storia anche molto, molto difficile, io immagino, anche sia stato complicato emotivamente da mettere insieme, da montare, da raccogliere come materiale, perché tu sei nata nelle prigioni israeliane in un'epoca come questa in cui sappiamo quanto Israele sia al centro di conflitti da tutte le parti. Com'è stato?
1: Ma no, in realtà io non mi sono potuta recare fisicamente all'interno delle prigioni perché le visite purtroppo ai detenuti palestinesi all'interno dei centri di detenzione israeliani sono quasi del tutto negate. A malapena loro riescono a parlare con i loro avvocati, veramente questo avviene a singhiozzo, e quando lo fanno e quando poi riportano le condizioni in cui si trovano, molto spesso poi vengono puniti dai secondini, ma anche, insomma, diciamo, degli ufficiali, dalle varie gerarchie che gestiscono i centri di detenzione. Quindi quello che ho potuto fare io è intervistare a lungo un ex detenuto. Il suo nome è Nasser Abu Sroor, è anche uno scrittore, un poeta, e lui, 56enne, ha trascorso 32 anni della sua vita, quindi più della metà della sua vita, all'interno di diverse carceri, nel senso è stato spostato di frequente nell'arco di 3 decenni, e io gli ho parlato poco dopo praticamente il suo rilascio, che è avvenuto con uno scambio tra prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani a ottobre scorso.
0: Sono due le persone che vengono raccontate, che si raccontano all'interno del tuo lavoro, e chi è l'altro?
1: Sì, allora io ho deciso di avere appunto Nasser Abu Sroor come personaggio un po' guida, insomma colui che ci poteva veramente portare all'interno delle carceri e raccontarci che come sono cambiate le cose, soprattutto dopo il 7 ottobre del 2023, quindi dopo la strage compiuta da Hamas. E poi però volevo anche avere una figura, comunque avere anche una voce israeliana, quindi comunque per poter rappresentare anche, insomma, i due diversi volti della società. E in questo caso mi sono rivolta al portavoce della più grande, più famosa, più riconosciuta organizzazione israeliana per i diritti umani, B'Tselem. Il suo nome è Yair Dvir, e mi sono rivolta a lui, mi sono rivolta a questa organizzazione perché appena, insomma, 2 mesi fa B'Tselem ha rilasciato questo interessantissimo, sconvolgente, agghiacciante report chiamato Living Hell, quindi inferno, insomma, vero e proprio, che è praticamente un proseguo di un report che è uscito nell'agosto 2024, che si chiamava Welcome to Hell, che praticamente affronta tutta la tramite voci di ex detenuti, ma anche avvocati, insomma persone che hanno avuto la possibilità di comunicare direttamente con i prigionieri, appunto che cosa sta avvenendo all'interno delle carceri, e in particolare, questo è un po' lo snodo fondamentale, fa capire come il sistema penitenziario israeliano si sia trasformato in una vera e propria rete di campi di tortura, quindi da quelle che prima erano eccezioni, quindi ovviamente tutti ci possiamo aspettare condizioni insomma, degradanti, anche insomma, abusi, diciamo, di vario tipo, insomma sappiamo che a più riprese durante, insomma, la storia palestinese e israeliana, insomma, si è parlato della questione delle carceri, però adesso tutto questo è diventato una norma. Quindi, insomma, stiamo parlando comunque di un vero e proprio smantellamento dello Stato di diritto, e quindi ci fa anche molto capire la condizione che troviamo all'interno di questi centri di detenzione, ci fa capire anche che cosa è diventato lo Stato di Israele oggi.
0: E guardare le carceri di un paese ti dà veramente una cartina al tornasole non filtrata, lontana da ogni retorica dello stato di civiltà proprio di quel paese. Forse è il modo migliore per rendersi subito conto di con che paese si sta facendo i conti. Senti Eleonora, queste sono, almeno parere personale, però si tratta di interviste, di lavori che quando tu affronti da un punto di vista giornalistico ti lasciano qualcosa che va oltre il lavoro vero e proprio. Volevo capire se, che cosa ti è rimasto dall'incontro, dal confronto con questi due personaggi, dalla loro storia anche.
1: Sì, insomma, devo dire che alla fine di tutto questo lavoro mi porto a casa varie emozioni, anche insomma diversi gradi di consapevolezza. Allora, da un lato io sono rimasta molto molto molto colpita da Abosror, perché io, insomma, prima di conoscerlo, prima di avere la possibilità di, insomma, appunto, avere questa intervista a Fiume con lui, mi sono fatta tante idee in testa, pensavo come sarà stato, insomma, passare 32 anni della sua vita. Io ho letto il suo libro, insomma, ci sono state, sì, esatto, quindi io ero anche ero molto, insomma, sono andata veramente con i piedi di piombo, mi sono fatta tanti problemi anche, insomma, comunque a fargli delle domande, non sapevo l'uomo, la persona che mi sarei trovata davanti, e invece sono rimasta, cioè, non lo so, l'impressione che magari potevo avere era quasi opposta, nel senso che di fronte a me mi sono trovata una persona molto centrata, molto equilibrata, con una profonda consapevolezza, molto lucida, molto poco rancorosa anche, quindi da un lato lui mi ha veramente stupito e mi ha fatto capire di che cosa c'è più bisogno, ovvero di più umanità in generale, perché lui è una persona veramente molto umana, molto calorosa e, cioè, speciale a suo modo. E dall'altra parte invece parlare con il portavoce di Bezalem, quindi con un giovane uomo ebreo, israeliano, e sentire da lui come quello che sta avvenendo in questo caso all'interno delle carceri, ma può essere anche ovviamente traslato, insomma, a più livelli all'interno della società israeliana, lui mi ha detto delle cose che mi hanno fatto tanto pensare, nel senso che lui mi ha detto che tutto quello che sta accadendo oggi, innanzitutto, cioè tutta la legittimazione che lo Stato israeliano ha nel compiere certe manovre, certi abusi, deriva anche dal fatto che c'è stata proprio una corruzione, un decadimento all'interno della società israeliana stessa. A me ha fatto venire veramente i brividi quando lui mi ha detto c'è in corso un genocidio del mindset israeliano, cioè la maggior parte delle persone nella società israeliana non pensano più e non abbracciano più il diritto internazionale, il diritto umanitario, il valore della giustizia, dell'uguaglianza, la vogliono fare finita, e quindi i loro capi si sentono legittimati a fare certe cose, e quindi questo ciclo di violenza, questo ciclo, sì, a me insomma comunque mi ha colpito, mi ha anche abbastanza, mi ha scosso. Sì.
0: Posso immaginare. Invito allora chi ci ascolta e fosse incuriosito dall'esperienza e dal racconto di Eleonora Vio, domani mattina alle 9 a sintonizzarsi con Rete 2, dove potremo sentire il tuo lavoro, Detenuti palestinesi, nell'ambito del documentario Laser. Eleonora Vio, grazie e a risentirci a presto.
1: Grazie a voi.

0: Grazie, prosecchino.
1: Ragazzi, prosecchino, si sentiva in lontananza alla fine di questo strano brano che ci piace avere qui a K. Sono il duo bucolico, è appena uscito nel 2026, Mano Ciao, l'album si intitola Champagne, decimo album di questo duo. E questa canzone non sai veramente bene da che parte prenderla dal punto di vista del testo, perché è una presa in giro anche piuttosto cattivella verso Manu Chao, anche se il titolo è Mano Chao con la O finale, ma è evidente il riferimento al popolare cantautore, anche sonoro, perché sentivamo in sottofondo tutti quei suoni che Manu Chao ha reso così familiare nelle sue canzoni, quelle specie di sirene un po' elettroniche che vanno su e giù, sono tipiche, e poi quel omen nomen che capovolge la locuzione latina nomen omen, ho fatto anche un po' fatica a capire, però interessante, ci piace. Grazie a Corrado Antonini che sceglie sempre pezzi che talvolta anche spiazzano, e forse anche questo è il compito della musica, non per forza tenerci sempre nella nostra stanza più confortevole, nel salotto col divano, quello comodo dove abbiamo fatto la forma dopo anni che ci sediamo. È bello ogni tanto sedersi su supporti nuovi, ascoltare cose che ti lasciano un sopracciglio alzato, perché no? Gabo Ferro con Tu Amor es Colo el Hambre, il prossimo brano.

Anche qui molto interessante il cambio di timbro di Gabo Ferro, il cantante argentino, che alla fine del brano sembra più nasale, sembra usare la voce in un altro modo. Tu amor es como le hambre, il tuo amore è come la fame. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con... siamo un po' in anticipo, sono le 17.54, ma arriviamo all'appuntamento quotidiano con Cappa in Libertà. Yeah. Cappa in Libertà, ovvero lo spazio dove dire la nostra intorno a un argomento. Oggi in particolare ho scelto il ritorno in libreria, visto che torna esattamente oggi, Alpi e Santuari del Cantone Ticino e del Piemonte di Samuel Butler. È la raccolta dei taccuini di viaggio pubblicata per la prima volta nel 1881 di uno degli scrittori britannici più taglienti, più ironici, iconoclasti dell'epoca vittoriana. Tra poco ne parleremo nella pagina con Matteo Terzaghi, che cura la prefazione di questa nuova edizione che esce per la casa editrice milanese Humboldt. Lo sappiamo, la fine dell'Ottocento è un periodo di forte turismo inglese sulle montagne svizzere, complice anche la rapida espansione della rete ferroviaria che rende possibile arrivare ai piedi delle Alpi con una facilità che prima era impensabile. Oggi quello stesso viaggio così facile a noi moderni figli dei voli low cost sembrerebbe un'odissea apocalittica. I voli per tutto il mondo al costo di una gazzosa al mandarino ci hanno resi forse un po' viziati, un po' indolenti e hanno anche involgarito il senso stesso del viaggio. Ma questa, come diceva Conan il Barbaro, è un'altra storia. Torniamo a Butler, che percorre le montagne ticinesi negli anni 70 dell'Ottocento e se ne innamora. La cosa interessante è che non si innamora tanto dei luoghi in senso stretto, quanto del sentimento, di quello che fanno suscitare in lui, della trasformazione che gli causano. I luoghi diventano, per Butler, potremmo dire, un tramite della lentezza. Camminare in Leventina, in Valle Maggia, ma anche nel Mendrisiotto, ha su Butler l'effetto di rallentare la sua mente. E una mente rallentata si può guardare anche in positivo, perché vuol dire anche più tempo per osservare ogni pensiero che la attraversa. Altra cosa interessante poi è la centralità dei sacri monti, i complessi di cappelle votive disseminati sull'arco alpino tra Italia e Svizzera, con le loro madonnine, i santi, gli ex voto, la devozione popolare non mediata dalla teologia dotta. Butler, non dimentichiamolo, è anglicano e iconoclasta nel suo DNA, è proprio antidogmatico. Però queste espressioni di fede rurale, un po' semplice, forse ingenua, risvegliano in lui un calore, un rapporto con le radici che il protestantesimo borghese della sua Inghilterra semplicemente non conosce. Per finire, come dicevamo, le atmosfere, i luoghi, le persone che abitano questi luoghi. Butler perde per strada la fretta, lo abbiamo detto. Si ferma a mangiare, a parlare coi preti di campagna, a disegnare. Il volume infatti è ricco anche di illustrazioni. Riflette sul senso dell'ozium, sul rapporto tra paesaggio e spiritualità. Il tutto con la sua solita ironia, però stemperata dal calore umano che ha trovato. Butler vede nella Svizzera italiana degli anni 70 dell'Ottocento una specie di paradiso bucolico, un po' anche la idealizza evidentemente. Lui la contrappone alla tumultuosa modernità industriale dell'Inghilterra di quel tempo. Il Ticino che lui racconta è un luogo povero, lento, rurale, però anche festoso, radicato nella sua religiosità. Allora, pensate un attimo, provate a chiudere gli occhi e pensare a quello che vede Butler in Ticino, in Svizzera italiana, nel vicino Piemonte, nei Grigioni nel 1875. Facciamo l'esempio di Lugano. È un villaggio sul lago, pescatori e commercianti principalmente, primi alberghi di lusso che cominciano a spuntare sul lungo lago. Ci si arriva principalmente ancora in battello da sud. La linea ferroviaria da Chiasso infatti apre nel 1874, sono proprio gli anni di Butler, magari lui l'ha appena preso uno dei primi treni. Non ci sono sicuramente autostrade, non ci sono trafori che tagliano le valli, piloni in acciaio degli elettrodotti che tagliano le montagne. Non ci sono dighe sui fiumi di montagna, non c'è stata nessuna speculazione edilizia ai margini dei nuclei. Niente palazzoni nelle periferie, niente brutte casette singole. Provate a pensare, immaginate un Ticino fatto solo di nuclei, senza quella grandinata di cemento sparpagliato che ai nostri occhi sembra naturale. Immaginate quanto poteva essere bello. È ovvio che Butler vede solo questo, non vede la durezza della vita di quei tempi, la durata della vita di quei tempi che era molto inferiore a oggi. Però quanta bellezza abbiamo perso in cambio della comodità.
Ora, così per gioco, immaginate di poter prendere Butler, tirarlo qui oggi, nel presente, nel 2026, fargli fare lo stesso giro che ha fatto nel 1875 e poi dirgli adesso scrivi un libro. Chissà che libro uscirebbe.

0: Ilian Canizares con Nuevo Ciclo, un brano, è una tempesta di suoni quella che ci porta alle 18:03 minuti all'appuntamento quotidiano con il consiglio, sempre rigorosamente con la K. Non ho mai contato il numero di volte che diciamo K durante un'ora e mezza della trasmissione K, comunque ne aggiungiamo un paio a quelle che ho detto già dall'inizio. Intanto saluto il nostro ospite di questa pagina che è Matteo Terzaghi con il telefono, grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buonasera, grazie a lei.
0: Allora, lo sentivate già prima nello spazio editoriale, che si parlava di Samuel Butler e dell'uscita di questo libro che esce proprio oggi peraltro e si intitola Alpi e Santuari del Canton Ticino e del Piemonte, firmato da Samuel Butler nel 1881, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, era uno scrittore vittoriano, molto iconoclastico se si può dire così, e molto corrosivo anche, con un'ironia molto sottile. Oggi esce, dicevo, la nuova edizione curata in italiano, a colori, ed è importante perché è un'edizione che contiene anche le illustrazioni che lo stesso Butler andava in giro disegnando, lasciandosi ispirare dai paesaggi ticinesi e non solo di un secolo e mezzo fa, ed è pubblicata da Humboldt o Humboldt Books. Il volume propone una traduzione inedita di Maria Luisa Agosti Castellani, le illustrazioni di Emily Gabue, realizzate appunto, come dicevo, a partire dai disegni originali di Butler, ed è prefato da un testo critico del nostro Matteo Terzaghi, del nostro ospite che, per chi non lo conoscesse, è artista svizzero, scrittore anche di fama, non solo di letteratura per ragazzi, come in questo caso appunto. Allora, da cosa ti sei lasciato ispirare, Matteo, per comporre la prefazione a questa nuova e bella edizione del libro di Butler?
1: Ma dal libro stesso che ho letto in questa versione che conoscevo in parte, ma di cui non conoscevo la versione integrale, perché una parte di questo libro era stata pubblicata anche in Ticino già nel 1945 in una traduzione di Piero Bianconi, e questo era un libro che avevo letto anni fa e che mi era ben presente. Non avevo mai letto il libro nella sua interezza ed è stata una vera sorpresa perché lì prima di tutto mi si è presentato veramente come un'opera letteraria e non solo come un documento storico etnografico, anche se questo elemento, questa parte è comunque interessante, e quindi l'ho letto proprio come un'opera letteraria. Infatti la mia introduzione si intitola Passeggiata nelle passeggiate di Samuel Butler, quindi forse questo dà un po' l'approccio che ho avuto a questo testo. Quindi semplicemente mi sono lasciato, per rispondere, ispirare dal testo, e nell'introduzione mi sono anche limitato a dire che cosa ci ho trovato di così interessante ancora oggi, a quasi, diciamo, 150 anni dalla prima edizione in lingua originale inglese.
0: E questa è anche una domanda interessante da porsi. Tu che risposta ti sei dato? Che cosa c'è oggi di ancora che sa parlare ancora oggi a un pubblico che nel frattempo quei paesaggi li ha visti mutare, per certi aspetti anche scomparire?
1: Sì, allora c'è una qualità della scrittura proprio di Butler, un modo di cogliere le immagini e le apparizioni del paesaggio e della popolazione, della gente, degli uomini, delle donne, dei bambini, gli animali nel paesaggio. E quindi questa è proprio una sua capacità, qualità come scrittore. Devo dire che la cosa che forse mi ha sorpreso di più è che è un libro che racconta queste regioni. Per esempio, sono bellissimi in apertura del libro, ci sono i paesi dell'Alta Leventina, quindi nell'Ottocento, quindi siamo verso negli anni del 1870, eccetera. Sì. Lui è tornato più volte in Ticino, poi nel libro, quindi sono periodi diversi che si fondono in una, quindi è difficile datare esattamente, ma sicuramente poco prima dell'apertura della ferrovia del Gottardo, quindi il libro è uscito nell'81, 1881, un anno prima dell'apertura.
0: L'anno dopo apre il traforo, sì.
1: Esatto, però questi paesi non sono ancora stati toccati dalla modernità, quindi lui li vede come, probabilmente, vede una forma di vita che probabilmente è ancora quella che per secoli è durata. E queste immagini che lui che troviamo in questo libro che ci arriva da lontano, a me sembrano quasi non arrivarci dal passato, ma anche magari dal futuro. Ci si trova delle forme di vita

0: che interessa Butler è il funzionamento anche dei sacri monti, dei santuari, eccetera, e
1: Sì.
0: leggendo il libro ci si accorge che l'atmosfera che c'era attorno, che potevano essere ad esempio dei luoghi per i contadini di vacanza, andare qualche giorno in visita a un santuario nelle Alpi biellesi, poteva essere per un contadino piemontese, poteva essere una delle forse forma di vacanza, una delle poche che potevano essere date a un contadino, a una famiglia contadina nell'Ottocento. È un libro veramente pieno di spunti. Tra l'altro, oltre alla descrizione, con questa sua capacità proprio da scrittore di incontri, luoghi, persone, situazioni, ma poi c'è anche una cosa che a me piace molto in questo libro, sono le sue divagazioni, le sue speculazioni sui temi più diversi, dall'ornitologia alla storia delle vie di comunicazioni, come dal primo ponte si è passato, l'invenzione del ponte, eccetera. Sono cose sempre un po' a metà tra l'invenzione anche mitologica e l'ipotesi, diciamo, l'ipotesi più scientifica. E questo intrecciarsi di riflessioni di questo tipo e passeggiate nel paesaggio, e questo andare incontro alle cose mentre le cose ti vengono incontro, sono la qualità principale per me da lettore di questo libro.
1: Alpi e santuari del Canton Ticino e del Piemonte. C'è dentro anche molto altro, perché poi lo sappiamo, Butler arriva da una cultura anglicana, industriale, l'Inghilterra sta esplodendo da quel punto di vista come velocità di evoluzione, e si incontra con una cultura invece ancora molto rurale. Tu lo ricordavi, Matteo Terzaghi, molto rurale, molto rallentata, il che gli permette di dare, potremmo dire, aria ai pensieri. Io ti ringrazio intanto per averci dato qualche piccola suggestione, un po' di sapore di questo libro, che secondo me è uno di quei libri assolutamente da avere nella propria libreria e da leggere e da rileggere sempre con piacere. Samuel Butler, Alpi e Santuari del Canton Ticino e del Piemonte, che esce per Humboldt Books, prefato da Matteo Terzaghi. Grazie mille, Matteo, a risentirci.
0: Grazie, grazie a te. Saluti a tutti. Ciao.

0: Tom Waits con Swordfish Trombones, un brano che a suo tempo fece storia, perché anche solo dal titolo, pesce spada a forma di trombone, aveva qualcosa di radicalmente diverso da quello che c'era intorno dal punto di vista musicale. 18:15, un altro scrittore, oggi una mezz'ora quest'ultima di K è in mano agli scrittori, ci piace molto questa cosa. Dopo Matteo Terzaghi ritroviamo con piacere per K e Spalla, per la rubrica di riflessioni della nostra rosa selezionata di autori, Tommaso Soldini. Buonasera Tommaso, ben ritrovato.
1: Buonasera Marco, buonasera a chi ascolta.
0: Allora, intorno a quale argomento, intorno a cosa ruota la tua riflessione di oggi?
1: Ma ruota tutto intorno a una serata di presentazione di un libro a cui ho partecipato qualche sera fa. Una serata che appunto presentava un libro che abbina fotografie degli anni 70-80 a dei racconti scritti oggi in presa diretta, che dovevano in qualche modo essere collegati a queste fotografie, o almeno allo spirito di queste fotografie, che diciamo doveva appunto aveva la caratteristica di cercare di verificare, di setacciare, cartografare il presente, che sono poi tutte parole che a me piacciono molto, no? Partendo dal presupposto appunto che i mutamenti sono facili forse da leggere quando c'è una certa distanza, ma diventa arduo e interessante cercare di coglierli senza la variabile del tempo, no? Quando pensiamo ai grandi mutamenti storici, di solito ci aggrappiamo a quelle grandissime trovate, cioè le invenzioni linguistiche. Uno dice rivoluzione industriale e capisci tutto il resto, no? A cascata viene giunto quello che si sa, ma non è per nulla facile invece coglierli nell'attimo mentre si producono. Comunque io stavo ascoltando questa presentazione, mi trovavo lì tra il pubblico e lo scrittore stava presentando il suo racconto, che aveva come protagonista un ragazzo al primo anno di apprendistato. Adesso non ricordo benissimo, ma forse faceva un tirocinio da un artigiano, mettiamo un idraulico, un elettricista, questo mi è sfuggito. Un ragazzo in seria difficoltà. Quelle classiche cose da autostima bassa, diciamo un'esperienza scolastica non facilissima, ma senza traumi di quelli alla Freud, insomma di quelli che spiegano tutti, un ragazzo senza degli strumenti sufficienti per affrontare il mondo, per affrontare la realtà. E quindi forse senza una passione, no? Quella parola lì che certe volte riesce a farti percepire il mondo come qualcosa di necessario e non come un teatro in cui sono tutti pronti a giudicarti e gli sconti si fanno solo alla fine, lavati dalle lacrime di coccodrillo. Per cui questo ragazzo si rifugia in un videogioco. Un'applicazione sul telefonino che gli permette insomma di ottenebrare tutti i sensi, di riuscire a sopravvivere al reale, perché il reale gli fa male, il reale è una cosa che lui fa fatica a sopportare. Ed ecco che nel videogioco scopre una legge che è una legge terribile e meravigliosa allo stesso tempo. Quando finiscono le vite, tu guardi una pubblicità ed ecco che ne trovi un'altra. Una volta si diceva che era Dio a dare la vita, a dare il dono massimo era Dio a darlo, poi si è passati alla mamma che ti dice come ti ho dato la vita, adesso te la tolgo. Siamo nell'era della guarda una pubblicità è una vita in più, mi sembra comunque già.
0: Non so se le mamme lo possano dire ancora, io me lo ricordo, ti ho messo al mondo, io ti ci tolgo, era un grande classico quando la combinavo un po' troppo grossa, mi sa che abbiamo riferimenti simili, Tommaso.
1: Vedi che è una cosa forse generazionale oppure eterna, ma questo non lo possiamo risolvere adesso.
0: No.
1: Insomma, questo ragazzo viene fuori l'idea di un personaggio che ha grossi problemi, ma anche una sua tenerezza, no? È un giovane uomo che percepisce gli adulti come dei personaggi di film horror. La cosa mi ha colpito anche perché da insegnante spesso negli ultimi anni leggo una frase che ritorna, no? Che io cerco di smontare in classe, ma che continua a ritornare, ed è la frase «io non sono mai abbastanza» o «quella persona non mi fa sentire abbastanza». con questa, diciamo, caduta del nome, che fa diventare l'aggettivo una cosa filosofica e assoluta, cioè non sono abbastanza in sé, non è che non sono abbastanza alto o intelligente o simpatico, non sono abbastanza in sé. Ecco, mi sembrava un ragazzo che aderisse un po' a queste cose. Ed è così che mentre ascoltavo ho avuto la percezione che si facesse aria di chiuso, insomma un'aria di buio lì intorno a me, la sala stava cambiando un po' il colore. E questo mi ha fatto pensare, perché insomma la sala non era stracolma come spesso accade alle presentazioni, diciamo così, per dirla breve, i giovani hanno tra i 30 e i 40 anni e le persone di mezza età tra i 60 e i 70, lasciamo immaginare il resto, no? Quindi non c'erano tantissime persone, però era anche in questo modo riuscivo anche a guardarle. E sentivo che mentre lo scrittore parlava c'erano dei commenti, la visione di questo ragazzo di carta in qualche maniera stava catturando l'attenzione, forse perché non stava solo parlando del suo racconto, ma nelle orecchie di chi ascoltava stava facendo anche un piccolo trattato di sociologia, cioè sui giovani d'oggi. Cosa che assolutamente è importante distinguere, non era lui a farlo, ma eravamo noi dall'altra parte che automaticamente lo facevamo. E questo stava generando come un senso di, appunto, di densità, diciamo così. La cosa scatena l'intervento della scrittrice che era seduta a fianco di questo autore, che forse percependo anche lei la situazione quasi si alza in piedi e dice: no, io assolutamente ci tengo a dirlo, io sono nonna, mamma e insegnante, io i giovani li conosco, lui non ha ragione, io ho molta speranza, sono molto ottimista. La cosa è stata quasi un colpo di petardo, no? Perché evidentemente lui stava presentando un racconto, ma lei rispondeva a quello che lei e forse anche gli altri, io stesso diciamo così, stavamo ascoltando, quindi non solo un racconto ma anche la sua dimensione universale.
0: Beh, no? Ha funzionato quel racconto perché ha tirato dentro il pubblico in maniera completa, li ha fatti identificare con la storia.
1: Penso, sì, penso infatti, diciamo così, la mia prima reazione è stata: ma diamine, ma perché l'ha interrotto? Ma subito dopo mi sono detto la stessa cosa, cioè ha funzionato il racconto, e quindi non è tanto la situazione ottimismo, pessimismo, realismo, che è un'annosa domanda, no? Cioè, Leopardi che cos'era? Pessimista cosmico, realista cinico, romantico deluso o un gobbo orbo? Insomma,
0: dai, gobbo orbo no, teniamo le prime tre per buone.
1: Però c'è anche questa nell'immaginario collettivo. E in fondo invece la conclusione è stata che quando la letteratura è magica, o comunque quando funziona, riesce a creare questa sorta di cortocircuito, cioè io ascolto il racconto di una persona che è magari ispirato alla realtà o sicuramente ispirato alla realtà, però tutto sommato innesca quel desiderio di trampolino di lancio di comprensione di qualcosa di più grande. Ed è sbagliato e nello stesso tempo però meraviglioso, cioè è sbagliato farlo perché sarebbe come dire: io invento un personaggio, una ragazza di 17 anni con i capelli mori e una coccinella tatuata tra mignolo e anulare, ed è lei o tutte le ragazze di questo tempo? Non possiamo, no, scegliere né l'una né l'altra, o è unica e rara o tutte le ragazze di questo tempo. Ecco, ho pensato che da qualche parte la letteratura si insinua lì a metà strada tra queste due risposte, ed è davvero solo chi ascolta e chi legge che riesce a rispondere attraverso la letteratura a forse a un suo bisogno.
0: È interessante, grazie, una riflessione che apre diverse porte che poi uno vedrà su che stanze danno a loro volta, poi a ciascuno ha il compito di ragionare sulle tue parole, Tommaso, e questo è un po' l'obiettivo di questa rubrica. Grazie mille e a risentirci a presto.
1: Grazie a te e buonasera a tutti.

Beh, niente meno che l'orchestra di Count Basie per chiudere questa puntata di K con Look What You Have Done. Siamo arrivati ai saluti, sono le 18:26, quindi io vi lascio questa volta però in compagnia ancora di un altro brano musicale, questa volta è davvero l'ultimo per questa puntata. Warren Barker con la Warner Bros. Instrumentalist, l'orchestra della Warner Bros., The Stu Bailey Blues. Siamo nel 1959, dopodiché torneremo nel 2026 con il Modem alle 18:30 e domani vi ricordo che al mio posto al microfono troverete il collega e amico Enrico Bianda per proseguire domani e venerdì la conduzione della trasmissione. Buona serata e a risentirci a presto.

0: Albania, Uganda, Uzbekistan. The EU is now moving closer towards a plan for return hubs in third countries.
1: È stato raggiunto a Bruxelles l'accordo sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un accordo storico, frutto soprattutto del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido e efficace, e grazie al quale sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada avviata con il tanto contestato protocollo Italia-Albania.
2: Questo postulato chiede al Consiglio federale di condurre un'analisi sulla possibilità e sulle modalità di svolgimento delle procedure di asilo e dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione all'estero, sempre nel rispetto degli standard svizzeri ed europei e in collaborazione con i nostri stati partner.
3: La posizione del Consiglio federale non è cambiata, tuttavia vogliamo tenere conto delle discussioni in questi ultimi anni. Il Consiglio federale è pronto ad analizzare i recenti sviluppi a livello europeo e a condurre una valutazione. Ciò includerà l'esame della loro compatibilità con il diritto svizzero e gli obblighi internazionali.
4: In futuro i migranti cui è stata respinta la domanda di asilo in un paese dell'Unione Europea potranno finire, se non possono essere rimpatriati, in un centro chiuso in un cosiddetto paese terzo, fuori dall'Unione e diverso da quello d'origine. Stiamo parlando dei Return Hub, il più noto è quello voluto dal governo italiano di Giorgia Meloni in Albania per gestire le procedure di asilo, ma che per decisione di vari tribunali italiani viene utilizzato principalmente come centro di espulsione. E proprio questi centri di espulsione sono previsti nel nuovo regolamento europeo sui rimpatri siglato a inizio giugno. E se Austria e Germania, per citare due paesi membri dell'UE e vicini di casa della Svizzera, stanno già pensando di istituire i propri Return Hub, anche la Svizzera potrebbe partecipare. O almeno questo è quello che propone una mozione del Partito Liberale Radicale, sottoscritta da vari deputati di altri partiti, in discussione oggi al Consiglio degli Stati. Questo è il tema di oggi a Modem, in trasferta a Berna. Buongiorno da Amanda Pfendler al microfono, Agata Galfetti in regia, Janos Rötlisberger cura la parte tecnica. Non è la prima volta che in Parlamento si discute di questi centri di rimpatrio, un postulato che chiedeva un rapporto su una possibile partecipazione svizzera ad eventuali progetti europei è stato chiesto, lo abbiamo sentito nella copertina, al governo. Il governo finora sempre optato per la prudenza. Quali vantaggi quindi potrebbero esserci a partecipare alla creazione di questi Return Hub? E anche in presenza di una base giuridica europea, questi centri sono compatibili con gli standard elvetici in materia di stato di diritto e diritti umani e sono davvero efficaci? Ne parliamo con due ospiti, con noi oggi Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati Socialista di Ginevra. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: E Simone Giannini, consigliere nazionale ticinese del PLR, benvenuto.
6: Buongiorno a tutte e a tutti.
4: Carlo Sommaruga, inizio con lei. Prima una domanda sui Return Hub in generale e poi vedremo nel corso della puntata su un'eventuale partecipazione svizzera. Immagino che lei questa mattina agli Stati voterà di no. Brevemente, qual è l'aspetto di questi Return Hub, di questi centri di rimpatrio, che pone maggiormente problema?
5: Bisogna spiegare forse chi è concernato da questi return hub, ossia questi centri di detenzione in paesi terzi di persone che sono libere di movimento in Svizzera. Sono persone che sono venute a chiedere l'asilo in Svizzera, che in maggior parte non sono state ritenute come rifugiati, ma che non possono essere rimandate nei loro paesi dovuto alla situazione personale o generale del paese. C'è una piccola categoria, un piccolo gruppo di che gente che può tornare nel suo paese, ma che in fondo non vuole e che potrebbe essere qui in modo clandestino, che diventa recalcitrante. Allora, ma è una minoranza. Le altre sono delle famiglie intere con bambini che sono anche qui da parecchio tempo, e questa i return hub sarebbero delle prigioni amministrative fatte in Albania, in Uganda, in Ruanda, dove si manda queste famiglie in con il sistema europeo, che è un sistema che è praticamente è indefinito, nel senso che si può rinnovare questa detenzione. Se non è definito, sarebbe di rimandare poi in Svizzera dopo 18 mesi o di 24 mesi. Questo è il problema, ossia gente libera che non è stata ricevuta come rifugiata, che si mette in centri di detenzione, in paesi dove si sa che i diritti dell'uomo sono violati. Non so come il signor Giannini o altri potranno verificare, prima di tutto, il rispetto dei diritti dell'uomo, degli standard svizzeri, e poi in modo, se non sono rispettati, come fare in modo che siano rispettati. Dunque io penso che l'Europa, che ha preso questa decisione sotto la pressione dei governi populisti e dei partiti populisti, in fondo abbandona i valori fondamentali che sono quelli dei diritti dell'uomo, quelli che sono della libertà di movimento delle persone. Questo è il gran problema, e questo problema l'abbiamo anche in Svizzera, per quello che sul principio stesso penso che dobbiamo assumere noi qui in Svizzera le responsabilità. E poi bisogna dire che da 2 anni abbiamo un calo enorme dei rifugiati, 8% dal 2023 al 2024, di nuovo 8%, 7% dal 24 al 25, e poi 15% dall'inizio dell'anno. Dunque siamo in una situazione completamente diversa e stiamo mettendo a male i nostri valori della nostra democrazia, che hanno fondato l'Europa e la Svizzera, in un sistema che in fondo direi oggi è scandaloso.
4: Simone Giannini, abbiamo sentito vari elementi presentati da Carlo Sommaruga. L'Unione Europea, se pensiamo al progetto che praticamente si realizzerà nei prossimi mesi, ha promesso che per questi centri di rimpatrio verranno garantiti precisi standard in materia di stato di diritto e diritti umani, ma come essere sicuri che poi effettivamente in uno stato terzo, Carlo Sommaruga ha citato Uganda, Ruanda, Albania, si parla addirittura di Libia, come essere sicuri che in quei paesi lì, in questi centri, vengano rispettati i diritti fondamentali cari anche al nostro paese?
6: I progetti non sono ancora così concreti, e uno, anzi direi il motivo principale di riflessione e approfondimento è proprio quello del rispetto dei diritti umani, e d'altronde è posto alla base anche della nostra mozione, è posto alla base della prudenza del Consiglio federale. Siamo un paese prudente non per nulla anche in tema di rispetto dei diritti umani, e quindi io sono sicuro che se e quando la Svizzera partecipasse, perché si tratta qui evidentemente di non né assumere noi un obbligo, un fardello così importante, vi sono tra l'altro tutta una serie di altri elementi che dovranno essere superati, per esempio i costi, piuttosto che anche la collaborazione che deve perdurare con questo ipotetico Stato terzo. Ecco, io sono assolutamente fiducioso che la Svizzera, in una collaborazione del genere, saprà far valere anche le prerogative di diritti umani e di tradizione umanitaria che ha sempre avuto. D'altro canto però, per rispondere anche direttamente al collega Sommaruga, ecco che proprio quella minima parte, lui la chiama così, però non possiamo nascondere che oggi il settore dell'asilo in Svizzera, pur effettivamente un po' meno sotto pressione che in passato, dà qualche grattacapo proprio per le procedure che sembrano non essere del tutto rispettate anche nella loro concretezza. Cito per esempio casi in cui con ricorsi e il perdurare di procedure si arriva poi effettivamente ai paradossi finali, dove una persona non aveva e non ha diritto di rimanere sul territorio elvetico e diventa quasi impossibile poi il rimpatrio per motivi magari anche di durata di permanenza. Rispettivamente questa parte, e va anche bene sottolineare che sia una minima parte, perché questo è un elemento, lo ha detto anche lo studio promosso dal Consiglio federale, deve essere uno degli strumenti della politica d'asilo e non l'unico elemento per il rimpatrio di persone che, ricordiamo, qui hanno ricevuto una decisione definitiva di rimpatrio e quindi di allontanamento dalla Svizzera. Ebbene, se noi non riusciamo a mettere in pratica e a concretizzare quello che è la legge federale sull'asilo, e quindi delle leggi svizzere che sono compliant, sono conformi conformi con i diritti dell'uomo, avremo sempre più difficoltà a far accettare dalla nostra popolazione anche questa tradizione umanitaria che la Svizzera ha, e poi arriveremmo a quello che è successo anche domenica scorsa. Io mi rallegro ovviamente del respingimento dell'iniziativa dell'UDC sui 10 milioni di abitanti, ma vi è stato un 45% di popolazione svizzera che in una maniera o nell'altra va anche ascoltata, altrimenti arriveremmo poi a delle soluzioni estreme. Ne cito una: il partito dell'UDC vorrebbe uscire dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Ecco, io penso che questo sarebbe un passo sbagliato.
4: Carlo Sommaruga, l'esistenza o la collaborazione elvetica dei centri di rimpatrio per quelle persone che non hanno più diritto di restare sul territorio svizzero potrebbe fungere da deterrente per chi, per esempio, presenta una richiesta d'asilo sapendo fondamentalmente che non verrà accolta?
5: No, non penso che avrà nessun motivo di frenare le domande da gente che parte dal paese, perché oggi la gente che parte dai paesi per venire a chiedere rifugio in Svizzera o in Europa è gente che è spinta o da motivi di repressione collettiva nei paesi, perché ci sono violazioni massicce dei diritti dell'uomo, perché appartengono a delle minoranze che sono messe sotto pressione dai governi, che può essere anche delle donne che sono messe sotto pressione da un sistema patriarcale come quello dei talibani in Afghanistan, oppure sono gente che parte anche per ragioni climatiche, perché in fondo non c'è più speranza di vita nelle zone dove ci sono temperature che hanno bruciato tutto quello che è, dunque anche del fenomeno climatico dovuto a nostra responsabilità occidentale, europea, svizzera, per la produzione di CO2, ma può essere anche guerre dove finalmente si lascia andare le cose senza reagire, senza prendere sanzioni, come può essere nel Medio Oriente, questo tipo di situazione. E dunque non ci sarà un freno, perché in fondo la gente lascia delle situazioni dove non c'è speranza per la vita e tenta il tutto per tutto, da solo o con la famiglia. Poi quello che bisogna vedere è che la gente che viene qui, che fa valere i diritti nelle procedure, non è che alla fine delle procedure è qui perché le procedure sono andate troppo a lungo. Era il caso molti anni fa, ma adesso abbiamo un sistema rapido dove abbiamo anche licenziato, il governo ha licenziato al segretariato delle migrazioni persone, perché non ci sono più casi così in ritardo da trattare. C'è un po' di ritardo al Tribunale Amministrativo Federale, anche perché in fondo la destra al Parlamento si rifiuta di aumentare i giudici del Tribunale Amministrativo Federale, ma questo poi serve naturalmente per la stessa destra nazionalista come l'UDC di dire: ah, non funziona il sistema, ma mettono loro le cose in pratica. Io quello che voglio dire ancora è che quelli che sono i recalcitranti, non so se si dice in italiano,
4: sì, corretto,
5: bene così, questi esistono, sono un migliaio, 2000 in Svizzera, che è gente che non ha il diritto di restare, perché non è una situazione dove non si può rimandare nel suo paese, ma questa gente qui può essere espulsa con dei voli collettivi, e quello che si fa, mutualizzati con l'Europa. La Svizzera ha il tasso di espulsione il più alto dell'Europa, dunque il suo sistema è efficace e partecipa a questi, ma non bisogna prendere questi casi qui che si possono già trattare con gli strumenti attuali, con queste espulsioni forzate e confonderli con in fondo la gente che è qui e che non può essere rimandata perché c'è nel suo paese un problema. Vorrebbe dire che, per esempio, un omosessuale dell'Uganda che non lo si rimanda nel suo paese, perché anche se non ha lo statuto di rifugiato non si può rimandarlo nel suo paese, lo si rimanderà in Ruanda, dove resterà a vita eterna in un centro chiuso, perché in fondo in Svizzera non si è dato l'asilo, ma poteva restare finché la situazione scambiasse nel suo paese, e resterà in questo centro chiuso in standard che io non penso saranno mai rispettati come sono, diciamo, i centri forse in Svizzera, e non potrà tornare nel suo paese se non c'è un giorno una rivoluzione. Questa è la situazione dei drammi umani, che sono dei drammi concepiti con dei meccanismi che in fondo sono bisogna dirlo chiaramente, dove non sarà possibile rispettare gli standard svizzeri di diritti umani e di dignità umana. Questo è il gran problema che c'è e penso che sia una volontà di deresponsabilizzarsi. È d'altronde interessante di vedere che una signora, Giorgia Meloni, che viene a farci il discorso, non è che sia, cioè, no, i discorsi vengono dai partiti democratici così, ma la pressione è stata tale che in fondo in Europa l'Europa ha ceduto. La Svizzera, purtroppo, visto le maggioranze e le alleanze tra l'UDC e il PLR che gli corre dietro, è chiaro che non avremo in Parlamento delle maggioranze anche con certi PPD che verranno a correre dietro l'UDC anche per questo tema.
4: Ha detto che non abbiamo un rappresentante dell'Unione Democratica di Centro che possa anche rispondere sulla questione dei giudici del Tribunale Amministrativo Federale, ma tornando a quanto detto da Carlo Sommaruga, a fronte di un numero tutto sommato ridotto di richiedenti l'asilo respinti, che sono appunto detti cosiddetti recalcitranti, c'è il rischio, questo è un rischio che viene sollevato anche a livello di ONG che si occupano in Europa di diritti umani eccetera, c'è il rischio che questi centri di rimpatrio diventino una sorta di buchi neri dove non vengono rispettati i diritti e che ci finiscano appunto per esempio anche famiglie con bambini. Simone Giannini, come potrebbe la Svizzera partecipare a un centro di questo genere, magari anche non mandando famiglie con bambini la Svizzera stessa, ma sapendo che in quei centri possono essere detenute, perché poi non possono uscire a tempo anche indeterminato, famiglie con minorenni?
6: Il fatto che la Svizzera possa, dovesse partecipare a soluzioni del genere, che ricordo e ripeto, per quanto ci riguarda, sarà uno degli strumenti di politica di asilo e non il solo strumento per il rimpatrio, proprio anche per fare una distinzione fra chi ha bisogni maggiori e quindi necessità, malgrado abbia ricevuto una decisione negativa sull'asilo, quindi vuol dire che non ha il diritto di protezione, tutte le procedure sono terminate in maniera definitiva e quindi deve essere allontanato perché non ha un titolo stabilirsi in Svizzera. Ecco, è proprio una delle garanzie che noi tra l'altro possiamo offrire come paese tradizionalista e con una forte tradizione umanitaria, per far sì che questa soluzione che si fa adesso strada all'interno dell'Unione Europea, non propriamente se penso al Parlamento, ma anche alla Corte di Giustizia che sta affrontando queste tematiche con un'apertura che per quanto mi riguarda è anche sorprendente, ma vuol quindi dire che non stiamo, perché non ho ancora sentito questa parola e la rifuggo in maniera assoluta e ci mancherebbe altro, non stiamo pensando di costituire dei campi di concentramento, ma invece stiamo cercando di dare una soluzione concreta ad un problema che non è esattamente nemmeno in Svizzera come lo ha appena descritto il collega Sommaruga. Io capisco che il Partito Socialista, oltretutto titolare del dossier con il consigliere federale Beat Jans, cerchi di indicare, di far credere che il settore dell'asilo in Svizzera sia in questo momento assolutamente sotto controllo e non più così sotto pressione, ma invece i dati ci dicono qualcos'altro. Se pensiamo alle procedure, abbiamo delle procedure che è vero la legge prevede debbano essere svolte in maniera veloce, ma poi, sono avvocato, so di cosa parlo, con ricorsi e controricorsi le procedure possono essere dilatate a dismisura. E se pensiamo al Tribunale Amministrativo Federale, è stato tra l'altro uno dei miei primi dossier è quello di promuovere l'aumento dei giudici proprio nelle corti che trattano del diritto dell'asilo, oggi è assolutamente ancora oberato di procedure, non si riesce a star dietro ai dossier e questo non fa altro, lo ripeto, che dare un'impressione non seria, non concreta, non corretta della gestione del settore dell'asilo in Svizzera con una popolazione che mostra sempre più insofferenza. E da liberale radicale, quindi anche vicino ovviamente alla necessità di protezione di chi ha bisogno e quindi di una Svizzera aperta al mondo e che si metta a disposizione per i diritti umani. Ecco che vorrei però anche che le leggi vengano poi applicate, che vi sia una sicurezza nel diritto e che alla fine, se vi è una decisione di rimpatrio, questa venga anche eseguita.
4: Però Simone Giannini, lei ha parlato di procedure lunghe, questo è quanto comunque prevede, cioè ci sono dei diritti di ricorso previsti dalla legge per quanto riguarda le richieste d'asilo e le risposte dell'autorità, ma se guardiamo all'efficacia di questi centri di rimpatrio, la Svizzera ha un tasso di rimpatrio che è del doppio rispetto a quello dell'Unione Europea e ha questi livelli di rimpatrio, stiamo parlando del 40-50% delle persone che hanno ottenuto una decisione definitiva negativa sulla loro richiesta d'asilo, queste persone praticamente, cioè questo tasso è legato al fatto che la Svizzera ha stabilito degli accordi, molti accordi con i paesi d'origine e quindi diciamo questa via ha permesso di avere questo tasso di rimpatrio doppio rispetto all'Unione Europea, ma viene spontaneo chiedersi, non è piuttosto l'Unione Europea che dovrebbe seguire l'esempio svizzero invece che la Svizzera seguire l'esempio europeo dei centri di rimpatrio?
6: Non perché gli altri fanno male, ci si può rallegrare se noi facciamo abbastanza bene. Ancora una volta, io voglio evitare che in Svizzera vi sia una deriva xenofoba a livello popolare, come ahimè l'ho avvertita nelle ultime settimane di campagna sul voto sull'iniziativa per i 10 milioni di abitanti, e quindi mettere a disposizione della politica di asilo tutti gli strumenti possibili, questo è uno, lo ripeto, non è il solo, per far sì che per esempio per quei paesi, lei giustamente ha citato questo grande sforzo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, di inserire in ogni accordo di libero scambio che la Svizzera ha concluso negli ultimi anni anche una clausola di rimpatrio per questi paesi relativamente a propri cittadini, anche perché sarebbe un paradosso, noi facciamo il libero scambio con paesi che poi dall'altra parte con richiedenti l'asilo, quindi non con diritto di protezione ma con tutta la legittimità, per carità, però le leggi non prevedono la protezione per chi è migrante economico, ecco, fa sì che siano dei paesi sicuri che devono ovviamente far sì anche che i propri concittadini ritornino al loro interno se arrivano in Svizzera chiedendo, senza averne il diritto, una protezione d'asilo.
5: Vorrei reagire se possibile.
6: Sì, sì. Poi glielo lascio senz'altro
4: finisco
6: fare.
4: Faccio finire la frase e poi la faccio
6: Ma devo concludere la risposta alla domanda. E quindi, ancora una volta, è vero, noi abbiamo delle procedure, degli standard che sulla carta sono ovviamente di alto profilo, ma poi, mi spiace, devo smentire, e tra l'altro la commissione preposta in cui anche siedo, che è quella delle istituzioni politiche, sta lavorando proprio anche sulle procedure, in termini ovviamente di rispetto anche dei diritti umani, ma per far sì che per ricevere una decisione di ultimissima istanza manifesta non si debba per forza scrivere pagine e pagine di motivazione e quindi anche un po' snellire queste procedure.
4: Snellire la procedura. Carlo Sommaruga.
5: No, volevo dire che dietro questo tono molto pacifico, in fondo istituzionale del collega Giannini, in fondo c'è una brutalità procedurale, c'è una brutalità umana reale nei confronti di questa popolazione. Vorrei dire, quando lui per esempio dà l'esempio degli accordi di libero scambio economico e delle clausole di ritorno che sono previste in questi accordi, che lui vorrebbe che siano previste in questi accordi, devo dire prima di tutto che gli accordi sono fatti con paesi dove non abbiamo praticamente nessuna domanda di asilo, non facciamo l'accordo di libero scambio con il Mali, con il Burkina Faso oppure oppure con paesi Bangladesh o altri paesi di questo genere. Dunque non siamo in questa situazione. E poi gli ultimi accordi di libero scambio, perché lui parla in fondo anche di questo sentimento di xenofobia, danno più possibilità di migrazioni in Svizzera, perché quelli che sono i nazionali dei paesi con chi abbiamo fatto l'accordo possono venire a residere in Svizzera nel campo in fondo dei servizi che sono aperti dell'accordo di libero scambio. Dunque non rovesciamo le cose. Quello che bisogna rilevare è che in fondo i casi complicati oggi sono del 0,5 anche il 0,3 della popolazione svizzera, e questo non cambierà il paesaggio globale che poi uno si fa della realtà, perché in fondo la xenofobia non risulta dalla dalle cifre, così risulta da un sentimento, è stato molto chiaramente espresso in fondo durante la votazione, e con i risultati della votazione una Svizzera limitata a 10 milioni, dove abbiamo visto che chi ha accettato questa iniziativa è lì dove ci sono meno stranieri, che a Ginevra, dove c'è la città di Ginevra, dove ci sono 40% di stranieri anche rifugiati, la popolazione rifiuta, perché è in contatto con la popolazione, si rende conto in fondo del valore di ogni individuo e della possibilità di vivere con. Però quello che bisogna regolare sono due cose: sono quelli che in fondo rifugiati che sono venuti qui, che non hanno avuto il diritto di restare, che quelli che possono avere anche essere entrati nella criminalità, e lì bisogna prendere delle misure in modo molto chiaro, e poi quelli che non hanno il diritto di restare qui, che non è la gran maggioranza, perché sui 50.000 più o meno persone che hanno il permesso F ce ne sono solo 1-2.000 che devono tornare nel paese perché non possono essere rimandate. Queste persone possono essere oggi, se si rifiutano di partire allorché le condizioni di ritorno nel paese sono garantite, possono essere anche messe negli aerei per poterli portare, o dei programmi anche con aiuto finanziario per tornare nel paese. Dunque bisogna vedere che quando si fa questo grande discorso, quello che c'è dietro è la volontà di sbarazzarsi in fondo della responsabilità e assumere pienamente, perché non sarà possibile verificarlo e anche di cambiare gli standard, e penso che l'Europa, che si è costruita sugli standard messi dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che noi anche nei cantoni abbiamo delle commissioni che vanno nelle prigioni a verificare come si trattano le persone, che questi standard non saranno più possibili da rispettare, e penso che questo sia un punto di bascule, un momento chiave anche nella politica europea, ma anche nella politica svizzera, dove si perde anche l'orizzonte e vuol far credere che in fondo è un enorme problema, quando non è un problema, e là dove le persone vivono si vede che non è un problema. Il risultato della votazione del weekend scorso ce lo ha mostrato in modo molto chiaro. I problemi sono altri, sono quelli dell'alloggio, ma quando qui a destra al Parlamento si rifiuta di prendere qualsiasi misura per risolvere il problema dell'alloggio.
4: Questo è un altro tema. Forse prima di dare l'ultima replica a Simone Giannini, questi centri di rimpatrio, Carlo Sommaruga, sono considerati anche nel rapporto stilato, voluto dal Consiglio federale, stilato da 4 esperti, uno strumento fra tanti, sicuramente non la soluzione per il problema delle persone che non hanno ottenuto lo statuto di rifugiato e che continuano a restare sul territorio elvetico. Ma allora, se è uno strumento fra tanti, e se lei stesso ha ammesso che effettivamente ci sono dei casi problematici, non vale la pena tentare comunque una partecipazione con determinate regole per risolvere quel problema?
5: Ma lei lo ha rilevato prima con i numeri in paragone con l'Europa: il sistema svizzero anche per i casi difficili funziona, e in fondo bisognerebbe essere più performante sulla problematica del rimpatrio con questi aerei così, ma se si apre una porta supplementare, io metto la mia mano al fuoco che ci sarà una pressione sempre più grande in Parlamento per utilizzare questa nuova via e mettere in questa nuova via un massimo di gente. E questo cosa? Prima, perché sarà l'UDC a farlo, e i partiti del centro che seguiranno dietro per questioni elettorali.
4: Simone Giannini, c'è questo rischio, lo vede?
6: Il rischio non c'è se non lasciamo in mano alla sola UDC la tematica della politica d'asilo e se non seguiamo il buonismo e mi permetto anche un po' le chimere del Partito Socialista, che abbiamo sentito anche oggi essere ovviamente per procedure le più lunghe possibili, bloccando i rimpatri, ed è un po' quello che succede oggi. E a me duole che in un settore così delicato, così sensibile, Ginevra tra l'altro ha votato no al 70% anche per una miriade di altri motivi, segnalo invece che vi sono cantoni che io mi aspettavo votassero no, non il Canton Ticino ahimè, ma ci siamo andati comunque vicini, che proprio per un sentimento e per una considerazione di contrarietà come oggi viene gestito il settore dell'asilo, arrischiano sì di cambiare le prerogative del nostro paese, che invece è sempre stato e sempre dovrà essere un paese con una tradizione umanitaria, ma anche un paese dove le leggi ci sono e vengono applicate.
5: Voglio concludere dicendo una cosa: è stata Simonetta Sommaruga del Partito Socialista che ha introdotto le nuove procedure per fare le procedure corte, è Beatian socialista che ha fatto in modo di sbaltire tutti i ritardi al segretariato delle migrazioni, e adesso è al Tribunale Federale. Ma al Tribunale Federale ci vuole la maggioranza del Parlamento per aumentare il numero di giudici, e la destra in questo blocca a questo livello. Dunque questa è la realtà. Dunque fare le accuse al Partito Socialista di buonismo e altro non è vero. Noi vogliamo delle procedure che siano rispettose degli uomini e donne e i bambini, e che siano fatte correttamente.
4: Beh, vediamo che il tema divide, continua a dividere, se ne discute ripetutamente anche in Parlamento. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, torneremo sicuramente a discutere di questa questione. Grazie anche a voi all'ascolto. Modem torna domani.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Marie Moïse è docente di comunicazione interculturale, studi di genere e decoloniali alla John Cabot University di Roma. Italo-haitiana, Marie fa ricerca e divulgazione sui temi del razzismo e del colonialismo da una prospettiva femminista, collaborando con musei, scuole, media, collettivi politici e istituzioni culturali. Marie Moïse commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lüend. La fine dei dibattiti parlamentari su una delle grandi riforme in cantiere, quella della tredicesima VS. Bene, le due Camere rimangono in disaccordo sul suo finanziamento. Per il nazionale meglio solo attraverso un aumento dell'IVA, per gli stati meglio un finanziamento misto con la partecipazione di dipendenti e datori di lavoro. Cosa succede ora nel giornale L'Analisi? Sempre da Berna c'è da segnalare che il modello ticinese, molto discusso peraltro, di chiedere sistematicamente il casellario giudiziale a chi vuole ottenere un permesso di dimora sembra fare scuola. Dopo il nazionale anche gli stati vanno in questa direzione. E non troppo distante, in Francia, ad Evian si è chiuso il vertice del G7, accompagnato da toni di soddisfazione generalizzata fra i paesi partecipanti, al di là del fatto che il presidente statunitense Trump si è preso la scena. Mercoledì 17 giugno, anche l'ultimo giorno di scuola in Ticino prima della lunga pausa estiva.
4: Molto bene, bene, bene. Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno. Buongiorno.
4: Oggi è la nostra ultima mattina qui, giusto?
5: Uffa! È che cazzo che chiude la scuola, però ci sono veramente troppo pochi bambini.
3: Per le scuole elementari di Villa Luganese è anche la chiusura definitiva, visto che il numero di allievi non è più sufficiente per garantire lo svolgimento delle lezioni secondo la legge. E infine andremo anche in Messico per le strade di Guadalajara, città che ospita alcune partite dei mondiali di calcio, città che è condizionata da una presenza massiccia della criminalità organizzata e dunque dei cartelli della droga. Questi sono i temi che tratteremo nei prossimi 40 minuti. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E dunque una delle grandi riforme sociali svizzere, ed ora il punto era come finanziarla. Stiamo parlando della tredicesima VS. Bene, dal Parlamento, infine, potremmo dire, arriva una risposta parziale che lascia molti insoddisfatti, perlomeno stando alle prime reazioni. Oggi è stata presa una decisione definitiva, ovvero di certo non verranno aumentate le deduzioni sui salari. Resta invece sul tavolo un aumento dell'IVA che però ha bisogno ancora di approvazioni finali. Dopo lunghe discussioni facciamo allora il punto con Alan Kramer. Innanzitutto partiamo dai calcoli finanziari.
6: Sì, il futuro della VS ha a bilancio due grandi sfide: l'invecchiamento, quindi lo squilibrio demografico tra attivi e pensionati, e più imminente, come dicevi tu, la tredicesima VS che verrà versata per la prima volta a dicembre. Già il primo anno questa tredicesima assorbirà 4,2 miliardi di franchi. Ora, dopo tanti tira e molla tra le due Camere del Parlamento, è rimasta solo una proposta per compensare questo aumento delle uscite, e cioè aumentare di 0,4 punti percentuali l'IVA. Questo basterà per finanziare circa la metà della tredicesima e al più presto dal 2028, e per compensare quindi il buco rimanente è verosimile che verranno rosicchiate, diminuite le riserve della VS.
3: Alan, giusto per chiarirlo subito, comunque la tredicesima VS verrà versata ad ogni modo, indipendentemente da quanto deciderà il Parlamento.
6: Esatto, è così.
3: Ecco, dicevamo che sono molti gli scontenti. Beh, potrei ti chiederei chi e perché.
6: Sì, ci sono molti, direi, scontenti a metà, I sindacati, come Travail Suisse, temono che col peggioramento dei conti della VS si cerchi poi in futuro di trovare un buon motivo per aumentare l'età pensionabile, ma poteva andare peggio dal punto di vista sindacale se l'IVA fosse aumentata ancora di più. Mezzo scontento anche il patronato, l'Unione Svizzera degli Imprenditori teme che l'aumento dell'IVA riduca i consumi, ma i contributi salariali li detestava ancora di più il patronato, e poi possiamo immaginare che non sia felice del tutto nemmeno il Consiglio federale, che voleva invece un finanziamento completo della tredicesima.
3: Ecco, hai parlato di IVA, di quanto dovrebbe aumentare?
6: Beh, il tasso normale è dall'8,1 all'8,5%. Il tasso ridotto sugli alimentari e altri prodotti invece rimane uguale. Il tasso per il settore alberghiero passerebbe da 3,8 al 4%. Usiamo il condizionale perché mancano ancora due cose: il sì in votazione finale in Parlamento, che è venerdì, e anche un eventuale sì in votazione popolare, visto che per aumentare l'IVA ci vuole una maggioranza di popolo e cantoni, e per questo dicevo che prima del 2028 difficilmente si vedrà un aumento definitivo.
3: E politicamente qual è la conseguenza di questa, chiamiamola, mezza soluzione trovata dal Parlamento su questa tredicesima?
6: Ma direi che possiamo dire che aumenta la pressione sulla prossima riforma della VS, quella che deve compensare lo squilibrio demografico che citavo prima. Il problema è che le principali soluzioni sono quelle già scartate. L'aumento dell'età pensionabile è stato rifiutato dal popolo, l'aumento delle deduzioni salariali e l'introduzione di nuove tasse più fantasiose, diciamo così, hanno finora visto un no in Parlamento. Ma bisogna anche dire che la politica svizzera spesso funziona così: si procede sul minimo comune denominatore per raggiungere una maggioranza, sperando che ciò basti. Poi bisogna anche dire che l'evoluzione economica, che non va sottovalutata guardando i conti della VS, ci dirà appunto se il finanziamento della VS sarà migliore o peggiore di quanto si prevede oggi.
3: Le spiegazioni di Alan Kramer, staremo a vedere venerdì, già dalla votazione finale, quale sarà il primo esito di cui si parlava. Ecco, intanto il Ticino sembra fare scuola in materia di casellario giudiziale per il Consiglio degli Stati, che si allinea così al nazionale. La sua richiesta sistematica a chi vuole ottenere un permesso di dimora va estesa a tutta la Svizzera. Una decisione che dal punto di vista federale cozza contro l'accordo di libera circolazione delle persone, ma che in qualche maniera cavalca la stretta attualità. Vi ricorderete dell'arresto a febbraio di alcuni presunti mafiosi residenti in Mesolcina, ciò che aveva creato dibattito nello stesso Canton Grigioni sull'opportunità o meno di richiedere appunto sistematicamente il casellario. Iniziamo dalle Camere con Giampaolo Driussi.
2: A nord delle Alpi è conosciuta come la prassi Gobbi, e a chiedere che venga introdotta sul piano federale era stato il gruppo UDC in Consiglio nazionale e il consigliere agli stati democentrista Marco Chiesa alla Camera dei Cantoni. Due mozioni distinte, ma dal testo identico, operazione che permette di velocizzare le procedure rendendo puramente formale il passaggio incrociato alla seconda Camera. La richiesta sistematica del casellario giudiziale per accertare eventuali gravi precedenti penali da parte di chi chiede un permesso di dimora, come fa appunto il Ticino da oltre 10 anni, non sarà in ogni caso musica di domani. Intanto perché il Consiglio federale non avrà scadenze per applicare le mozioni, ma soprattutto perché questo passo, ha ribadito Beat Jans, è contrario alla libera circolazione e al diritto internazionale.
7: Würde das Freizügigkeitsabkommen und die völkerrechtlichen Pflichten der Schweiz verletzen?
2: E qui scattano gli interrogativi su come attuare il mandato parlamentare. Avremmo voluto sottoporli a Beat Jans, il quale ha però declinato qualsiasi intervista. Li giriamo allora a Marco Chiesa. Meglio aggrapparsi a qualche cavillo giuridico o applicare il tutto con discrezione senza svegliare il che dorme a Bruxelles?
8: Dovremmo decidere noi stessi in autonomia cos'è la cosa giusta per la nostra popolazione, e se abbiamo

0: approvazione delle bilaterali 3 in una discussione con l'Europa, non un obbligo ma forse un miglioramento delle procedure.
1: Torniamo da Chiesa e chiediamo, non è che questa decisione rischia di diventare un boomerang per il Ticino? Perché un cantone su 26 magari a Bruxelles passa sotto traccia, 26 su 26 invece.
2: Non è il problema se il Ticino lo faceva, il tema è che gli altri cantoni non lo fanno e quindi io le posso semplicemente dire che la criminalità non si ferma alle frontiere dei cantoni stessi, quindi se è una Bex Frastis del canton Ticino significa ed è necessario che lo facciano tutti gli altri anche.
1: C'è infine ancora una possibilità evocata da Sommaruga, quella che vede il governo non applicare il mandato parlamentare. Era successo con la richiesta di rimpatrio di condannati in Svizzera in paesi che violano i diritti umani, ma non solo.
0: Ricordo che il Consiglio federale, su domanda del signor Ignazio Cassis, ha rifiutato di mettere in atto una mozione votata dal Parlamento che chiede l'adesione della Svizzera al trattato internazionale contro le armi nucleari. Lì in fondo nessuno reagisce. Il Consiglio federale prenderà in conto la legittimità politica dovuta al voto popolare sulle bilaterali 3 per sapere se deve agire o no.
3: L'avete sentito, si è alluso al caso Grigionese, dunque agli arresti a Roveredo. A seguito di questa vicenda c'era stata anche la provocazione del patriziato di Roveredo che aveva indetto uno sciopero dello zelo nell'ambito delle naturalizzazioni. Una provocazione che ha avuto ampia eco a livello nazionale. E allora Alessandro Tini ha raccolto la reazione del presidente Aurelio Trogger.
4: Provo tanta emozione in questo momento perché capisco cosa ha provato Davide contro Golia, è una situazione che non si vive tutti i giorni, siamo fieri come patriziato di Roveredo che abbiamo intrapreso questa cosa, è stata dura, abbiamo investito tanto tempo, però abbiamo lavorato con tante emozioni, tanti discorsi che siamo riusciti a portarli a livello cantonale che hanno raggiunto Palazzo Federale.
5: Avrebbe mai pensato che la sua provocazione e del patriziato di Roveredo nei confronti delle istituzioni grigionesi potesse arrivare addirittura a Palazzo Federale?
4: Sinceramente non ho pensato nemmeno un minuto perché la cosa è molto grande, non penso che nella storia svizzera ci sia stato un comune patriziale che sia stato capace di portare un tema a Palazzo Federale.
5: Aurelio Trogger, sappiamo che i tempi della politica a livello federale per applicare anche quanto deciso oggi a Berna saranno lunghi, secondo lei Coira potrebbe agire prima? E non solo nel Moesano, come ventilato ieri dal consigliere di Stato Peter Paier.
4: Secondo me dovrebbe agire subito su tutto il comprensorio del Canton Grigioni. Non può essere che ci sia solo una regione che venga tutelata, perché il problema si sposta da quella regione su un'altra parte del cantone, evitando di fare delle frontiere all'interno del cantone.
3: Le parole del presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Trogger. E dai lavori delle Camere federali c'è ancora un tema su cui vogliamo soffermarci, quello della partecipazione della Confederazione ai cosiddetti Return Hub, i centri di rimpatrio in paesi terzi per richiedenti l'asilo che devono lasciare il continente. Agli Stati è stata approvata una mozione in questo senso, ora toccherà fra poco al nazionale esprimersi sul tema. I dettagli con Alessio Veronelli.
6: Sì, tema di grande attualità a Roma, a Bruxelles e oggi a Berna. È stata la consigliera agli Stati liberale radicale zurichese Petra Gössi a sottoporre una mozione che chiede appunto che la Svizzera partecipi alla creazione di questi return hub.
7: Unser Asylsystem ist am Anschlag. Das hören wir regelmäßig aus den Kantonen, aus den Gemeinden.
6: Il nostro sistema d'asilo è in difficoltà, lo sentiamo da cantoni e comuni, lo abbiamo sentito negli ultimi mesi con l'avvicinamento al voto sull'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, ha detto Petra Gössi. Le nostre infrastrutture per l'asilo sono sovraccariche e non più sufficienti. Questi return hub possono essere parte della soluzione. Soluzione invisa però alla sinistra e al governo.
8: Il y a d'autres instruments qui sont à disposition, notamment les renvois par avion.
6: Ci sono altri strumenti come i rimpatri via aerea, ha sostenuto Carlo Sommaruga del PS. Non dimentichiamo che questi centri in paesi terzi sono fatti per ospitare non solo persone con passato criminale, ma anche famiglie e dunque minorenni, oltretutto a tempo indeterminato. 27 voti a favore, 10 contrari e 7 astenuti, voto chiaro però in favore dei return hub, soluzione che dovrà ora, ma non in questa sessione, ormai addirittura d'arrivo, essere esaminata dal nazionale.
3: Alessio, sempre in tema d'asilo, oggi c'è anche

0: una notizia che invece ci arriva dal Tribunale federale.
1: Sì, con il Tribunale federale a bacchettare in un certo senso quello amministrativo federale. Dal novembre dello scorso anno sono infatti pendenti 144 ricorsi bloccati da almeno 50 mesi, dunque grosso modo 4 anni, e il Tribunale losannese parla allora di problema strutturale da risolvere, presentando una strategia per ridurre la mole di questi vecchi casi pendenti. Il Tribunale federale ritiene che vengano assegnate priorità sbagliate, insufficienti per i vecchi casi, con spreco di tempo e risorse, che per i diretti interessati si tratta di esiti di estrema importanza che richiedono un'evasione più rapida possibile.
0: Alessio Veronelli, con cui chiudiamo questa ampia pagina di cronaca parlamentare federale. E andiamo ora in Francia, dove si è arrivati alle battute finali del G7.
2: I'm the boss.
0: Il presidente statunitense, lo avete sentito in un momento informale, che dice di essere il boss, di essere il capo. Sì, perché nonostante tutto il vertice è stato monopolizzato dalla presenza di Donald Trump. Nel frattempo, comunque, nel pomeriggio c'è stata la conferenza stampa di chiusura. Il presidente francese Macron, che ha ospitato i colloqui, ha rilasciato la dichiarazione conclusiva del summit. Allora, Camilla Campanova in studio con me, quale bilancio possiamo trarre?
3: Allora, Macron ha tratto un bilancio molto positivo, sentiamolo.
4: Quoi je peux vous dire que ce G7 est objectivement un succès, c'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici.
3: È stato un G7 di grande successo, ha detto. I leader dei sette hanno adottato all'unanimità 9 dichiarazioni comuni su temi che hanno spaziato dalla lotta all'ebola alle catene di approvvigionamento, dalla crescita economica al contrasto del traffico di migranti. Un risultato che alla vigilia del vertice non è affatto scontato. Molti osservatori del G7 temevano infatti un Donald Trump difficile da contenere e con il quale sarebbe stato complicato raggiungere posizioni condivise. Le conclusioni del summit hanno invece mostrato una capacità di intesa superiore alle aspettative iniziali. Tra i risultati più significativi si è parlato dell'intesa raggiunta sugli aiuti destinati all'Ucraina, un'intesa per nulla scontata, secondo diversi leader, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha consentito un cambiamento di approccio. Macron ha infatti parlato di una convergenza senza precedenti tra i membri del gruppo. I leader hanno inoltre accolto all'unanimità l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ritenuto fondamentale per evitare pesanti conseguenze economiche e geopolitiche. Ampio spazio anche ai minerali critici, indispensabili per batterie e semiconduttori, e qui i sette hanno deciso di rafforzare la cooperazione per prevenire crisi di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fornitori esterni. A conclusione del vertice, questa sera Emmanuel Macron ospiterà Donald Trump a Versailles, che negli ultimi 3 giorni, come abbiamo sentito poco fa, ha di fatto monopolizzato la scena politica e mediatica.
0: Camilla, dunque tanti temi trattati. Quest'ultima giornata comunque è stata in gran parte dedicata all'intelligenza artificiale e alla sicurezza digitale. Cosa hanno concordato i membri?
3: Sì, i leader hanno ribadito la volontà di sviluppare un'intelligenza artificiale sicura, affidabile e rispettosa dei diritti fondamentali. Non sono però mancati i punti di frizione con gli Stati Uniti, che hanno recentemente limitato l'accesso di utenti stranieri ad alcune delle funzionalità più avanzate di Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, per, a loro dire, motivi di sicurezza nazionale. Trump ha però rassicurato dicendo che sono in corso negoziati. La decisione ha sollevato interrogativi in Europa, dove si ritiene fondamentale garantire un accesso più equo alle tecnologie avanzate. E sul tema è intervenuta anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sottolineando la necessità di rafforzare l'autonomia tecnologica europea attraverso maggiori investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Infine, i leader hanno discusso misure comuni contro i cyberattacchi e iniziative per rafforzare la sicurezza digitale dei minori, con l'obiettivo di rendere più sicura la loro esperienza online.
0: L'abbiamo appena sentito dunque da Camilla Campanova. Al G7 di Evian centrale è stato il dibattito sull'intelligenza artificiale. Proprio dalla Francia arriva un'importante novità sulla sicurezza sicurezza dei sistemi informatici. Con un lungo messaggio sui social, il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato una svolta nella gestione della sicurezza interna da parte dei servizi segreti, che progressivamente dovranno utilizzare una piattaforma francese, emancipandosi così dal sistema statunitense Palantir, tanto celebre quanto controverso. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
2: Stavolta non ci sono più timori tecnologici di non poter essere all'altezza e magari fallire le missioni di protezione in carico ai servizi segreti. Così il premier francese Sébastien Lecornu ha deciso di abbandonare la piattaforma americana Palantir per affidare la gestione di dati strategici alla francese Chaps Vision, che fattura 200 milioni di euro l'anno contro i 4,8 miliardi del colosso statunitense.
5: Je veux annoncer que la société française Chaps Vision a été retenu aujourd'hui par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui dépend du ministre de l'Intérieur, pour se substituer au géant américain Palantir.
2: Dietro alla svolta non c'è solo la volontà di emanciparsi in termini generali da aziende estere dell'intelligenza artificiale, che secondo Lecornu prima o poi utilizzeranno i dati raccolti a fini commerciali, ma in particolare c'è la priorità di non dipendere da amministrazioni straniere in settori chiave come quello appunto della sicurezza nazionale, soprattutto dopo che Donald Trump la scorsa settimana ha vietato l'accesso ai potenti strumenti del gigante Anthropic a chiunque non sia statunitense. Il governo francese quindi si appresta a non rinnovare i contratti con la società di Peter Thiel, uno degli uomini più vicini a Trump, ingaggiata la prima volta subito dopo gli attentati islamisti a Parigi nel 2015. Palantir però ha fatto sapere in un comunicato che gli accordi sottoscritti a fine 2025 rimangono pienamente validi.
0: Cambiamo ora tema e cambiamo anche latitudini. Siamo in Ticino per segnare e festeggiare l'ultimo giorno delle scuole dell'obbligo, dunque il tanto agognato 17 giugno per molti allievi. Ed è un giorno che coincide anche con la chiusura definitiva della sede scolastica di Villa Luganese per il numero insufficiente di allievi, 11 alla scuola dell'infanzia e 16 alle scuole elementari. Troppo pochi per garantire adeguate opportunità di apprendimento e interazione, secondo la legge che fissa 13 il numero minimo di allievi. E quindi stamattina a Villa Luganese si è svolta l'ultima lezione. Per noi c'era Francesca Motta.
6: Ciao.
7: Ciao, chi sei tu?
6: Janet.
8: Viola.
7: Che classe fate, Viola e Janet?
9: La prima con noi
8: fanno.
9: Siamo solo noi.
7: Ma vi conoscete proprio tutti qua?
6: Sì.
3: 5 allieve in prima, 5 in terza, 5 in quarta e una sola in quinta. Troppo pochi per mantenere aperta la sede di Villa Luganese. Da settembre allievi e dipendenti verranno trasferiti ad Avesco Soragno.
7: Tu hai conosciuto qualcuno già dei nuovi compagni?
8: Sì, abbiamo già conosciuto praticamente tutta la classe perché siamo andati con loro a visitare la scuola 2 giorni. Sono tante persone.
7: Come ti sono sembrati questi compagni nuovi?
8: Strani, perché noi eravamo abituati a avere sempre
9: arrivare sempre a scuola a piedi,
8: così invece arriveremo col bus.
3: Stamani quindi ultima camminata da casa a scuola per gli allievi, ultima lezione in sede per le insegnanti, la docente Denise Imperiali Pezzoli.
10: I bambini sono molto emozionati, noi docenti siamo ancora forse di più emozionati. I rapporti che si sono instaurati con i bambini, con i genitori e tra noi docenti sono molto molto forti, e questo è quello che ci crea più tristezza e più nostalgia per questa chiusura.
11: C'è qualcuno che vuole dire magari come sta, come si sente? Elodie?
12: Non sono felice. Perché finisce la scuola, io non volevo che finisce.
11: Viola.
13: Mi piace tanto la scuola e poi non voglio non ritrovare più i compagni.
14: Ma sì, ci rivedremo.
11: Cosa potete fare per non perdere i compagni? Giustino, cosa potete fare?
13: Si potrebbe organizzare una festa.
3: Gli allievi hanno imparato a stare insieme come pluriclasse.
15: I bimbi di prima fanno un po' di rumore, ma anche è giusto, perché anche noi facevamo un po' di rumore quando eravamo in prima, però quando si è più grandi e si fanno i dettati o le verifiche sono difficili da fare se ci sono le bimbe di prima che parlano.
7: Siete pochi maschi qui, è stato un problema?
16: Un po' sì, perché ci sono pochi compagni con cui giocare, che facciamo lo stesso gioco. Calcio e basket. Però c'è anche una femmina che ogni tanto gioca.
3: Da settembre si cambia. Da Viscoso Ragno è stata designata come la sede della zona più adatta, numericamente e strutturalmente parlando, per accogliere tutti quanti.
0: Allievi dunque in calo, chiusure di sedi scolastiche. Bene, Villa Luganese è solo l'ultimo esempio di una tendenza che riguarda l'intero Cantone Ticino e che può far nascere anche delle perplessità nei paesi interessati dove vi è meno una sorta di pezzo della comunità. Ce ne ha parlato il direttore dell'Istituto Scolastico di Lugano, Fabio Valsangiacomo.
9: Erano previsti per l'anno prossimo 7-8 allievi per la scuola dell'infanzia, rispettivamente 14-15 per la scuola elementare, ma poi il trend negli anni successivi è inevitabilmente chiaro. Ad esempio, fra 2 anni sono previsti per la scuola dell'infanzia 4 bambini. E le cifre purtroppo parlano chiaro, anche se è evidente che dietro queste cifre ci sono dei bambini, delle maestre, ci sono dei genitori, c'è una comunità anche, e quindi tutto questo va perlomeno gestito con trasparenza, sì, e coscienti che non stiamo parlando di chiusure così alla leggera, ma sono situazioni pensate e ripensate, insomma.
7: I bambini hanno sollevato anche con le loro parole il tema della comunità, qui il campo da basket, il parco giochi rimarranno fruibili per questi bambini.
9: Certo, ad esempio anche in accordo con l'assemblea dei genitori, visto che ci sarà un trasporto verso le scuole di Viscoso Ragno, alla sera di poter terminare questi trasporti proprio qui alle scuole, proprio con l'obiettivo di poter in un modo o nell'altro far vivere in modo diverso sicuramente, ma anche questo luogo. E poi c'è comunque l'idea e l'auspicio che ad esempio anche l'assemblea dei genitori possa continuare a offrire dei momenti di incontro per i bambini, magari sotto forma di dopo scuola.
7: Qual è l'andamento del numero di classi per Lugano in questi ultimi anni?
9: A livello di scuola dell'infanzia ultimamente siamo abbastanza stabili, anche se qualche anno fa abbiamo perso diverse sezioni. Il dato significativo è quello che l'anno scorso invece, per quanto riguarda la scuola elementare, abbiamo perso 5 classi e per il prossimo anno ne perderemo 4. E a livello cantonale ne sono state perse, se non vado errando, 21 classi l'anno scorso a livello cantonale.
0: Il direttore dell'Istituto Scolastico di Lugano, Fabio Valsangiacomo, al microfono di Francesca Motta. E ora parliamo di latte. Notizia degli ultimi giorni, la crisi della Cremo in Romandia, l'equivalente potremmo dire dell'ex Lati ticinese, pur con le debite proporzioni, visto che la Cremo è un gigante della produzione lattiera casearia. Il settore è in perenne movimento e l'inverno appena trascorso è stato difficile per i produttori di latte svizzeri. Il Ticino non fa eccezione, anzi. Dario Lanfranconi, tu con la redazione di Modem ti sei immerso, diciamo così, nel tema. Da dove vogliamo partire?
17: Sì, allora, come hai detto tu, l'aggancio di cronaca ce lo dà la notizia della Cremo, ma in realtà io ho già iniziato da un po' a lavorare sul tema proprio in relazione alla crisi invernale. Crisi aggravata per di più per i produttori ticinesi dalla chiusura della Lati. Il latte ticinese da allora viene infatti trasportato a nord delle Alpi, provocando ulteriori costi che pesano sul prezzo finale. L'intenzione era quindi fare un bilancio della crisi di quest'inverno e per farlo ho parlato con 3 giovani allevatori dal sud al nord del cantone.
0: Ecco, allora sentiamo cosa ti hanno detto questi 3 giovani allevatori.
18: L'azienda principale si trova a Fusio, nel Valle Maggio. Qua alleviamo principalmente vacche da latte.
19: Siamo Aquila, la nostra azienda è in una zona di montagna, abbiamo 21 mucche da latte.
20: Siamo nella nostra azienda agricola di Novazzano, abbiamo circa 40 di vacche da latte.
17: Michele Dazio, Cecilia Boggini e Fabio Gabaglio, 3 giovani allevatori, 3 giovani produttori di latte dall'estremo sud del cantone fino alle alte valli. E per tutti l'ultimo è stato un inverno davvero duro, come lo è stato un po' per tutto il settore lattiero svizzero. Il motivo principale, la sovrapproduzione.
20: Hanno preso i quantitativi forniti lo scorso anno, l'80% veniva pagato il prezzo stabilito, giusto, che poi sul giusto si potrebbe aprire una grande discussione, mentre il restante veniva classificato come latte segmento C e quindi sì, 28-30 centesimi.
1: con quella cifra tu copri i costi?
20: No, fortunatamente, quello bisogna dirlo, la federazione, che noi vendiamo il latte, per quest'inverno si sono impegnati comunque a coprire la parte mancante. La federazione ci ha messo dei soldi.
17: Per gli allevatori ticinesi, dopo la chiusura della Lati, si aggiunge inoltre una difficoltà in più.
18: Attualmente il latte viene trasportato oltre Gottardo, con dei costi, diciamo, anche di trasporto non indifferenti sia per noi ma sia anche per la federazione ticinese. Noi paghiamo 6 centesimi al litro.
17: Costi di carburante, fertilizzanti e mangimi che salgono anche a causa della situazione geopolitica mondiale e prezzi che scendono. Il paradosso è servito.
19: La cosa forse triste del sistema è che il 2025 è stata una stagione di successo. Da agronoma si è avuto un buon foraggio, però quel latte non vale niente perché una parte è praticamente regalato.
17: La chiusura della Lati ha lasciato un vuoto in Ticino, non facile da colmare però.
18: Dalla fine di maggio e metà giugno la gran quantità di latte scompare. Un po' lì sì, per caseifici è un po' un problema. Bisogna riuscire a produrre magari nei mesi precedenti dei formaggi che si riescono a stagionare e a vendere nel periodo estivo.
17: Per ovviare al problema, in rampa di lancio ormai da diversi anni un nuovo caseificio denominato Blegno Plus, proprio nella Valle del Sole. Il progetto però è stato bloccato da 2 ricorsi del caseificio del Gottardo, che teme la concorrenza sleale.
18: Al lato abbiamo un caseificio già funzionante. Capisco anche i colleghi della Valle di Blegno che vorrebbero creare qualcosa nella loro valle, però bisogna valutare bene i pro e i contro dei 2 progetti, non che una nuova struttura vada a intaccare magari il buon funzionamento di una struttura già attuale.
17: Ma quindi nel paese per antonomasia del latte e del formaggio, che cosa ci vorrebbe per dormire sonni un po' più tranquilli perlomeno? A dircelo in conclusione è Fabio Gabaglio.
20: Sarebbe bello avere un po' di stabilità, ecco. Ormai si sa che il prezzo del latte non è che aumenterà mai alle stelle, però sarebbe bello avere veramente una regolarità per poter, ecco, anche pianificare.
0: Dario, torno da te. L'abbiamo sentito, la stabilità dei prezzi come condizione principale. A questo punto allora ti chiedo, il problema è solo da circoscrivere al prezzo finale e ai quantitativi prodotti?
17: No, assolutamente. In realtà questa è solo una faccia del problema. Le sfide che affronta il settore sono molteplici, come ho potuto ben capire chiacchierando con i 3 giovani allevatori. Detto della questione dei caseifici, che è stata pure citata nel reportage che abbiamo sentito, sul tavolo restano anche tutta una serie di altri problemi, come l'aumento dei prezzi del carburante, mangimi e fertilizzanti, a causa in particolare delle tensioni internazionali. C'è poi la presenza del lupo, in particolare per gli alpeggi, ma non solo. C'è il cambiamento climatico, infine, ma non certo per ordine di importanza, c'è la concorrenza dei prodotti esteri, la saturazione del mercato e i rapporti non sempre facili con la grande distribuzione.
0: Sono dunque tanti gli elementi di cui si discute nel settore. Una situazione quindi davvero complessa e certamente di non facile soluzione.
17: Esattamente, mettiamoci in più anche i rapporti con la politica cantonale e federale e il quadro è completo. Ed è proprio per questo che domani a Modem cercheremo un po' di fare il punto, trasmettendo anche una versione più lunga, integrale del reportage, e che sarà seguita da una discussione con 2 attori importanti del settore, il presidente dell'Unione Contadini Omar Pedrini e il capo della sezione agricoltura del Canton Ticino, Daniele Fumagalli.
0: L'appuntamento dunque con Modem 8:30 domani su Rete 1 è quello classico. Intanto si sono fatte quasi le 18:32, ci avviciniamo così al momento delle notizie in breve. Accanto a me si è già seduta Michelle Volonté. Dopo andremo in Messico, uno dei paesi organizzatori dei mondiali di calcio, a Guadalajara per la precisione, città teatro di violenza da tempo ormai nell'ambito della criminalità organizzata. Intanto iniziamo con Michelle Volonté.
21: In Ticino migliorano solo in parte i conti del 2026, le perdite stimate per l'anno in corso dovrebbero essere di 58 milioni di franchi, meno dei 109 milioni approvati in dicembre dal Parlamento, e questo grazie in particolare all'utile della Banca Nazionale non inserito nel preventivo iniziale. Si tratta di 106 milioni in più che avrebbero coperto buona parte del deficit. Tuttavia si registrano anche 30 milioni in meno del previsto per le variazioni di imposta incassate dagli anni precedenti. A crescere sono state anche le spese per 41 milioni di franchi, oltre la metà degli aumenti riguarda prestazioni complementari AVS e sussidi per cassamalati. Sempre in Ticino, l'MPS, il Movimento per il Socialismo, chiede che il Parlamento attivi il suo compito di alta vigilanza per chiarire se è corretto che il consigliere di Stato Claudio Zali si sia interessato del caso di un ragazzo di 14 anni detenuto da un mese al carcere giudiziario della Farera. Claudio Zali, che secondo il quotidiano La Regione conoscerebbe il ragazzo e sua madre, avrebbe anche organizzato un incontro per discutere il caso con la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa e la responsabile della divisione della giustizia Frida Andreotti. Per l'MPS occorre chiarire se l'iniziativa di Zali rientri tra le sue competenze istituzionali o violi la separazione dei poteri. Lastminute.com, società attiva nel settore dei viaggi in rete con sedi principali ad Amsterdam e Chiasso, taglierà un quarto dei posti di lavoro a livello globale, una misura legata alla decisione di puntare maggiormente sull'intelligenza artificiale. La decisione, si legge in un comunicato dell'azienda stessa, porterà risparmi pari a 16 milioni di euro ogni anno. Ancora sconosciute le ripercussioni in Svizzera e a Chiasso, si calcola che lastminute.com dà lavoro a 1600 posti, dà lavoro a 1600 persone e quindi circa 450 nella sede ticinese. In Spagna è durato circa 3 ore l'interrogatorio dell'ex premier Zapatero davanti a un giudice. Nel corso dell'audizione l'esponente socialista ha negato di aver favorito una compagnia aerea che nel 2021 beneficiò di un prestito pubblico da 53 milioni di euro. Zapatero è indagato per presunti reati di corruzione, organizzazione criminale, frode al fisco, riciclaggio e falsità in documenti.
0: È una seconda parte di 6 di sera che dedichiamo ai mondiali di calcio, non tanto però dal lato puramente sportivo. In questo ambito c'è già grande attesa per la seconda partita della nazionale svizzera, che domani scenderà in campo a Los Angeles contro la Bosnia Erzegovina, una partita piuttosto delicata dopo il mezzo passo falso con il Qatar. Qui oggi invece ora vogliamo proporvi di andare in Messico e più precisamente a Guadalajara, teatro nella notte fra giovedì e venerdì, ora svizzera, di un'altra partita, quella fra Messico e Corea del Sud. A Guadalajara c'è una forte presenza del crimine organizzato. Per mesi la città è stata sotto i riflettori per le sparatorie a cielo aperto e gli incendi ad automobili e negozi. Un'ondata di violenza che è conseguenza dell'uccisione del capo del cartello più potente del paese proprio in questa città lo scorso febbraio. Allora partiamo dal reportage di Laura Daverio.
4: A Guadalajara è la stagione delle piogge. Salgo in macchina con Maria Esther González mentre piove a dirotto. Lei guida verso il luogo dove nel 1991, quando aveva solo 19 anni, si è trovata nel mezzo di una sparatoria. All'incrocio dove stiamo per arrivare, nel breve tempo del cambio di un semaforo, scesero due uomini con grosse armi. Si misero ai lati della macchina davanti e cominciarono a sparare. La vittima era un capo del crimine organizzato. L'unica cosa che ho fatto è stata abbassarmi in auto. Mi sono affacciato un momento quando li stavano sparando. Si sapeva che le famiglie potenti vivevano a Guadalajara, ma non che ci potessero essere questi tipi di scontri in una zona residenziale. La situazione stava cambiando. Vicino a dove avvenne quella sparatoria, a un isolato da dove ci siamo fermate adesso, il 29 dicembre 2025 ci fu un'imboscata al capo di una cellula criminale. Maria Esther ha rischiato così di trovarsi una seconda volta nel mezzo di una sparatoria, questa volta con 30 sicari che hanno sparato per 15 minuti di seguito. La differenza è che adesso è comune organizzarsi per avvisare parenti e amici al cellulare appena si viene a sapere di una situazione a rischio, e così Maria Esther ha deviato in tempo. Certo, non tutti a Guadalajara si sono trovati a fuggire da una sparatoria, ma tutti conoscono questa realtà e prendono precauzioni. Bernardo Denis, fotografo e videomaker, è cresciuto in questa città che ha lasciato per vivere all'estero nel 2004.
5: Quando regreso
4: Quando sono tornato 8 o 9 anni dopo, la situazione era cambiata radicalmente. La mancanza di sicurezza si normalizza in maniera spaventosa. Tutti i giorni qui si trovano fosse di desaparecidos, di morti, tutti i giorni. Con la famiglia seguiamo un protocollo di sicurezza. Quando ci spostiamo avvisiamo dove siamo, dove andiamo e a che ora siamo usciti. Oltre al fatto che abbiamo tutti delle applicazioni nei cellulari per sapere dove si trova ognuno in qualsiasi momento. In questa città si giocano 4 partite del mondiale e si discute molto sull'organizzazione della sicurezza, perché Guadalajara è la capitale dello stato di Jalisco, roccaforte del cartello Jalisco Nueva Generación, il più potente in Messico. Il suo boss è stato ucciso nel febbraio scorso in un'operazione militare che ha scatenato una prima reazione di violenza in 2/3 del paese. Rogelio Barba Alvarez è professore di studi giuridici all'Università di Guadalajara. Spiega che negli ultimi giorni ci sono stati 43 desaparecidos nello stato di Jalisco. Sono segnali, dice, che indicano che si sta rinnovando la struttura organizzativa della delinquenza.
2: 15.000 per parte dello Stato e 30.000.
4: Ci saranno 15.000 agenti dello Stato più 30.000 federali, continua. È un buon numero per controllare la situazione. Dall'altra parte però si rischia che questa concentrazione per i mondiali lasci scoperte altre aree.
2: Desprotegido otras áreas.
4: Nel frattempo ha smesso di piovere. Sulla strada del ritorno passo da una rotonda dove si sta celebrando una messa. Accanto i cartelli dei desaparecidos. Questo è lo stato con maggiori sparizioni forzate in Messico. I parenti fanno di tutto per visibilizzare questo crimine e l'impunità che segue, manifestando durante i mondiali, mentre le autorità promuovono l'altra Guadalajara, quella del turismo, del commercio e delle partite di calcio.
0: Il reportage di Laura Daverio che ritroviamo ora per alcune considerazioni. Dal tuo racconto emerge questa cronica mancanza di sicurezza. Dunque Laura, per i mondiali comunque il governo messicano aveva voluto rassicurare l'opinione pubblica sulla questione securitaria anche a Guadalajara. Tu la città l'hai visitata. Come si presenta in questi giorni di festa calcistica?
5: Guadalajara in realtà è una città molto accogliente ed è una città abituata ai visitatori. Pensiamo che solo l'anno scorso ha ricevuto oltre 13 milioni di turisti ed è una città moderna con molti servizi. Adesso è anche la stagione delle piogge e si allaga in fretta, quindi diciamo forse questo potrebbe anche succedere durante i mondiali. Però per dire che insomma c'è un aspetto molto accogliente della città, direi che quello a cui non si può sfuggire è la vista di questi cartelloni dei desaparecidos, evidentemente molto drammatici e che sono veramente ovunque e ricordano che questa non è una città come le altre. Pensiamo che solo nella città di Guadalajara sono registrate 1.900 persone come sparizioni forzate. Lo stadio, che è molto bello, anche futuristico, si trova abbastanza isolato dalla città. Qui nel dicembre scorso sono stati trovati quasi 500 sacchi contenenti corpi umani, quindi ecco, questa realtà è molto vicina, però non credo che vedremo questo tipo di azioni durante le partite. Ci sarà uno straordinario dispiego di sicurezza, tra l'altro il 26 proprio di questo mese, quando nello stadio di Guadalajara giocherà la Spagna contro l'Uruguay, ci sarà anche il re Felipe VI di Spagna e potrebbe incontrarlo lì anche la presidente Sheinbaum, quindi direi che questo ci fa capire come sarà organizzata la sicurezza in città.
0: Ecco, così ti chiedo molto personalmente che impressione ti ha fatto comunque visitare Guadalajara e che impressione ti ha fatto dunque la città di fronte proprio a queste realtà inimmaginabili?
5: Ma a me l'impressione che ha dato è di una città dove si vive a più livelli, cioè è una città che offre molte occasioni di commercio, di turismo, però è anche una città che ha una lunga storia con il narcotraffico in questo paese ed è una realtà che si percepisce sullo sfondo tra ecco, tutte queste precauzioni normalizzate che abbiamo sentito nel reportage a per esempio la paura a rispondere ad alcune domande in alcune zone, le zone dove ci sono stati appunto le violenze più forti nel febbraio scorso, perché comunque è un territorio controllato. Ecco, quindi come dire, i cartelli poi della droga sono più interessati a cogliere occasioni economiche che offrono i mondiali più che a commettere atti che facciano scappare la gente. Diciamo che il punto critico è proprio che l'uccisione del boss del cartello più grande del paese, che ha qui la sua roccaforte, porta una instabilità, però è anche per questo che c'è questo enorme dispiego di forze dell'ordine. L'imprevedibilità è sempre una componente qui, però devo dire che ecco, non c'era una preoccupazione forte specifica su questi mondiali.
0: La testimonianza di Laura D'Averio che ci conduce diretti alla pagina sportiva. Io mi fermo qui. L'edizione odierna è stata preparata con Michel Volonté. A domani.
6: Lo sport.
8: Ben ritrovati a 3 giorni dal debutto casalingo in campionato, il Lugano accenderà le luci dell'AIL Arena per la prima volta nel secondo turno preliminare di Conference League. Bianconeri che ospiteranno il prossimo 23 luglio i kosovari del Dukagini, un avversario alla portata della formazione di Mattia Crocitorti. Come favorevole è stato il sorteggio del Sion opposto alla vincente della partita tra gli albanesi dell'Elbasani e i bielorussi del Bate Borisov. In Champions League, sempre al secondo turno, il Thun, campione svizzero, sarà opposto ai croati della Dinamo Zagabria. In Europa League, missione impossibile per il San Gallo di fronte ai portoghesi della Benfica. Portogallo in fermento questa sera per il debutto di Bernardo Silva, nuovo giocatore del Real Madrid e compagni al Mondiale. Avversaria dei Lusitani, il Congo, dalle 19 alle 22 sarà la volta di Inghilterra-Croazia. Nella notte si chiude il primo turno con Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Nel ciclismo, Tadej Pogacar ha dominato vincendo in solitaria la prima tappa del Tour de Suisse, 144 km con partenza arrivo su suolo italiano a Sondrio, prova di forza dello sloveno partito a una 70 di chilometri dall'arrivo e che ha inflitto distacchi importanti, ipotecando la vittoria finale. 2 minuti e 14 su Carapaz, 2 minuti e 29 su Bagioli. In campo femminile, primo successo in carriera dell'olandese De Vries, solo ottava a 38 secondi Marlen Royce. Sarà gettato invece la spugna alla ticinese Linda Zanetti.
22: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 18 giugno, e posso confermarvi che sarà una giornata fotocopia di oggi e quindi in prevalenza soleggiata in tutto il paese, con sempre dei cumuli in montagna e qualche possibile rovescio. Le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi, le massime fra i 31 al sud e i 34 al nord. Vi informo inoltre che da domani alle 12 fino a martedì prossimo sarà attiva un'allerta per canicola di livello 3 per gran parte delle pianure in tutta la Svizzera. Per alcune regioni della Svizzera nord-occidentale sarà attivo un livello 4. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera da Gaia Varon e bentrovati all'ascolto di Prima Fila. Questa sera ci muoviamo fra barocco e classicismo, seguendo in particolar modo la traccia del ruolo del violino solista dalle quattro stagioni di Antonio Vivaldi ai concerti per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, attraverso le esecuzioni di questi brani da parte di un solista ben conosciuto al pubblico svizzero in generale e di Rete 2 in particolare, ovvero sia Duilio Galfetti, che da molti anni ormai è a spalla della nostra compagine, 30 anni nel 2026, specializzata nella musica barocca all'interno della prassi storicamente informata, ovvero sia i barocchisti. E assieme a Galfetti troveremo questa sera Diego Fasolis alla direzione dell'Orchestre de Chambre de Lausanne. Li ascolteremo nelle pagine probabilmente più conosciute al mondo di Antonio Vivaldi, ovvero sia le quattro stagioni, il ciclo di quattro concerti per violino, archi e basso continuo, composti intorno al 1720, pubblicati nel 1725 ad Amsterdam nella raccolta Il cimento dell'armonia e dell'invenzione e eseguiti da moltissimi musicisti e orchestra. Vivaldi le scrisse durante la sua attività presso l'ospedale della Pietà di Venezia, dove insegnava e componeva per le giovani musiciste dell'istituto, che a giudicare dall'ascito di composizioni che è arrivato fino a noi dovevano essere veramente molto ben istruite e probabilmente anche alcune molto dotate. I quattro concerti sono anche fra i primi esempi che possiamo citare di ciò che chiamiamo musica a programma, cioè di una musica che racconta qualche cosa. Attraverso il violino solista e l'orchestra, Vivaldi descrive scene della natura e della vita quotidiana associate alle diverse stagioni dell'anno, seguendo anche dei sonetti esplicativi che probabilmente aveva scritto lui stesso, ma possiamo anche proprio immaginarle come tante serie di dipinti che appunto illustravano i momenti principali, ma anche tantissimi dettagli di ciascuna stagione. Era un soggetto anche pittorico molto diffuso all'epoca e ancora per molto tempo. Nelle stagioni vivaldiane il violino solista assume un ruolo centrale, non si limita a eseguire la musica, ma diventa in un certo senso il vero narratore degli eventi e il vero descrittore, la persona che davvero ci porta le immagini evocate da ciascuna stagione. E nell'approccio esecutivo dei nostri due musicisti, la componente di racconto quasi teatrale è molto chiara. Il violino di Duilio Galfetti si distingue per un'interpretazione estremamente espressiva, che non cerca un virtuosismo nel senso spettacolare, ma che si propone proprio di essere narrativa e descrittiva, soprattutto nei tanti episodi imitativi di cui il ciclo dei quattro concerti è ricco: le tempeste, i canti degli uccelli, le scene pastorali, che sono tutti sempre estremamente ben caratterizzati, ma anche inseriti dentro un discorso musicale molto controllato e leggibile. Di questo naturalmente si fa garante soprattutto la direzione di Diego Fasolis, che valorizza appunto la componente teatrale e descrittiva della scrittura vivaldiana, mantenendo contrasti dinamici ben evidenziati, ma senza eccessi, potremmo dire, con un approccio estremamente energico ma ordinato, linee molto pulite, una coerenza formale molto curata e l'elemento ritmico come grande collante. Nell'esecuzione che ascoltiamo questa sera con loro, dicevamo, c'è l'Orchestre de Chambre de Lausanne, che è una compagine levigata con un suono più da orchestra da camera moderna rispetto ad altri ensemble barocchi più radicali, e ci regala un suono compatto, equilibrato, molto controllato, che privilegia la chiarezza dell'impasto e di nuovo la precisione ritmica. Partiamo dunque dalla primavera, dove il violino solista è dunque soprattutto il narratore della rinascita della natura, a partire già dal primo movimento, dall'Allegro, dove descrive il risveglio della natura attraverso il canto degli uccelli, il mormorio dei ruscelli e poi un improvviso temporale primaverile.
Nel secondo movimento, largo e pianissimo sempre della dicitura, l'atmosfera è invece più tranquilla, più contemplativa. Immaginiamo un pastore che riposa nei prati mentre il cane veglia accanto a lui, cullato dal ritmo costante delle viole. Infine, nel movimento conclusivo, allegro, entriamo in una sorta di scena festosa di danza campestre con pastori e ninfe che celebrano l'arrivo della bella stagione con musica gioiosa e vivace. L'ascoltiamo dunque la primavera di Vivaldi con Duilio Galfetti al violino, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, la direzione di Diego Fasolis, da una registrazione realizzata a Ginevra nel dicembre del 2005. Buon ascolto.

Nell'esecuzione di Duilio Galfetti come violino, Orchestra de Chambre de Lausanne e la direzione di Diego Fasolis, stiamo ascoltando le quattro stagioni di Antonio Vivaldi da una registrazione realizzata in occasione di un concerto il 15 dicembre del 2005 a Ginevra, alla Victoria Hall. Era quella che abbiamo ascoltato la primavera. Noi proseguiamo nell'ascolto passando naturalmente all'estate. La tensione cresce, il caldo è soffocante. Nel primo movimento allegro non molto, questo caldo domina la scena. Di nuovo il violino ci fa sentire il canto degli uccelli e rappresenta anche sonoramente anche l'inquietudine, il disturbo che quest'afa provoca. Nel secondo movimento, adagio e piano e poi presto e forte, ritroviamo un pastore che teme l'arrivo della tempesta e quindi i momenti di calma si alternano a improvvisi segnali di pericolo. Il violento temporale estivo arriva nel terzo movimento, presto, e qui violino e orchestra raffigurano lampi, tuoni e la furia della natura.

Stiamo ascoltando le quattro stagioni di Antonio Vivaldi nell'esecuzione dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Diego Fasolis, con Duilio Galfetti nel ruolo di violino solista. Era quella che abbiamo ascoltato l'estate, ora passiamo all'autunno e qui danze e festeggiamenti li troviamo proprio all'inizio, nel primo dei tre movimenti, Allegro, si è svolta la vendemmia che viene festeggiata con danze e bevute, tant'è che percepiamo attraverso il racconto musicale l'ebbrezza, segue naturalmente il riposo, il sonno tranquillo degli uomini addormentati nel secondo movimento adagio. E poi l'allegro conclusivo ci porta su una scena di caccia con corni, cani, cavalieri e il violino solista ci fa ascoltare proprio l'inseguimento della preda.

Stiamo ascoltando le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Questo era l'autunno e passiamo ora all'inverno, dove il violino solista descrive il freddo intenso, il vento gelido, la cautela anche nel camminare sul ghiaccio. Ci sono figurazioni molto rapide e incisive che traducono musicalmente proprio il tremore, il brivido, il rigore della stagione. Questo accade nel primo movimento, Allegro non molto, mentre nel secondo movimento largo, quindi serve una ragione di quiete e di serenità e si ipotizza di ripararsi accanto al fuoco mentre fuori appunto c'è vento e piove e tutto è gelato. Infine il movimento conclusivo ci riporta a un ritmo vivace, scivolate e cadute sul ghiaccio e ancora però il suono del vento gelido, la forza dell'inverno. Ascoltiamo anche l'inverno, come già le tre stagioni precedenti, dalla registrazione realizzata in occasione del concerto del 15 dicembre 2005 al Victoria Hall di Ginevra, ad opera dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, con la guida di Diego Fasolis e Duilio Galfetti nel ruolo di violino solista. Buon ascolto.

Duilio Galfetti al violino con l'Orchestre de Chambre de Lausanne e la direzione di Diego Fasolis. Abbiamo ascoltato Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, questo era proprio l'ultimo, l'inverno, dalla registrazione realizzata il 15 dicembre del 2005 in occasione del concerto tenuto appunto da Galfetti, Orchestra e Fasolis alla Victoria Hall di Ginevra. E questi quattro concerti vivaldiani, il violino solista non si limita a dialogare con l'orchestra, è proprio una sorta di protagonista e narratore, insomma, come abbiamo sentito, e utilizza la chiave del virtuosismo proprio per trasformare in musica immagini, suoni e sensazioni della natura. Ecco, è forse questo uno degli aspetti che distingue maggiormente il violinismo, i concerti per violino di Vivaldi, dai successivi concerti per violino di Wolfgang Amadeus Mozart. Saltiamo anche in avanti di circa mezzo secolo, siamo nel 1775, Mozart ha appena 19 anni, è al servizio ancora della corte arcivescovile di Salisburgo e non ne è felicissimo, e in questa sede ha occasione di suonare naturalmente con l'orchestra di Salisburgo, sia come parte della sezione dei violini sia anche come spalla, come primo violino, e sempre in questa occasione di fare amicizia con un violinista allora molto rinomato, Gaetano Brunetti. E in quell'anno, un anno prolifico per lui, Mozart compose proprio 5 concerti per violino e orchestra dedicati, indirizzati a Gaetano Brunetti, anche se poi il giovane Mozart si tenne una copia delle parti per proprio uso. Noi ascoltiamo ora il terzo concerto, il numero 3 in sol maggiore, Köchelverzeichnis 216, dove il violino solista non è solo uno strumento virtuoso, ma dialoga costantemente con l'orchestra, esprime eleganza, equilibrio, cantabilità, caratteristiche tipiche dello stile di Mozart che si trovano in tutte e 5 i concerti, in questo in particolar modo. I movimenti sono 3, come sempre caratterizzati dal schema vivace, lento, vivace che trovavamo già nei concerti vivaldiani, quindi abbiamo un allegro iniziale, ma qui ormai l'organizzazione è proprio caratteristica della tradizione classica e il concerto si apre con un'esposizione orchestrale e poi entra il violino che inizia il proprio dialogo con l'orchestra sviluppando dei temi molto eleganti, molto luminosi, e alternando, diciamo, questi momenti cantabili a momenti virtuosistici. Questo un po' accade lungo tutto l'arco del concerto, anche nel secondo movimento, che ha un carattere naturalmente molto più lirico, con un'atmosfera molto intima, molto serena, come caratteristico del linguaggio mozartiano, ed è un adagio, e anche nel movimento finale un rondò allegro con un tema principale che appunto ritorna più volte, alternato a movimenti contrastanti. È ancora Duilio Galfetti che troviamo nella veste di violino solista, ancora Diego Fasolis alla guida, in questo caso dei barocchisti, per una registrazione realizzata nel luglio del 2023 qui all'Auditorio Stelio Molo a Lugano. Buon ascolto.

Era il concerto in Sol maggiore per violino e orchestra numero 3, K216. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Duilio Galfetti al violino con i barocchisti e la direzione di Diego Fasolis. Ascoltiamo.

Adesso l'ultimo di questi cinque concerti che, come dicevamo, Mozart compose 19enne nel 1775 ancora a Salisburgo. E quello che ora ascoltiamo è il più celebre ed è già una sintesi perfetta del suo stile classico, del suo stile maturo, per equilibrio formale, per eleganza melodica, per la capacità di dialogo costante di questa costante conversazione fra il violino solista e l'orchestra, che già menzionavamo come uno degli elementi caratteristici dello stile mozartiano in questo genere del concerto per violino solista e orchestra. Questo concerto in particolare è noto soprattutto per un finale brillante, un rondò, costruito in realtà su un elegante tema di minuetto, infatti è proprio indicato come rondò tempo di minuetto, e quindi nel corso del movimento, come vuole la forma del rondò, appaiono episodi contrastanti, fra questi un passaggio conosciuto come passaggio alla turca, energico, molto ritmicamente incisivo, che crea ovviamente un effetto molto marcato di contrasto con il carattere invece nobile, tutto sommato, del minuetto, danza di corte, quindi del tema principale. Con l'espressione musica alla turca si indicava all'epoca uno stile ispirato alla musica delle bande militari dell'Impero Ottomano, quindi una musica considerata in quel momento esotica dagli europei, caratterizzata da ritmi molto marcati, molto incisivi, da effetti percussivi, da contrasti dinamici, da melodie semplici ed incisive. Mozart ne fece uso in diverse composizioni. La pagina forse più nota è la Marcia alla Turca, che viene da una sonata per pianoforte, ma anche il finale di questo concerto, dove pure l'episodio di esotismo così caratteristico è relativamente breve, è appunto un episodio dentro un movimento di più ampio respiro, e però questo elemento è stato tale da far chiamare proprio alla turca, addirittura concerto turco, l'intero concerto. Lo ascoltiamo di nuovo con Duilio Galfetti al violino, con i barocchisti, la direzione di Diego Fasolis, da una registrazione effettuata qui a Lugano nel luglio del 2024. Buon ascolto.

Da una registrazione realizzata qui a Lugano, all'Auditorio Stelio Molo, nel luglio del 2004, abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino e orchestra numero 5, K219 di Wolfgang Amadeus Mozart, nell'esecuzione di Duilio Galfetti, violino, i barocchisti e Diego Fasolis, direttore. Abbiamo tempo, dopo questo che ha concluso il concerto che abbiamo appena ascoltato, per un altro rondò mozartiano. È il K382, in questo caso è per pianoforte e orchestra in re maggiore, perché fu scritto da Mozart come un finale alternativo per un concerto per piano e orchestra che aveva scritto ancora molto giovane, addirittura prima dei concerti per violino che abbiamo ascoltato nel 1773, ma una decina, poco meno di 10 anni più tardi, decise di cambiare il finale. Scrisse questo rondò molto esigente, molto virtuosistico anche, che poi ha avuto una propria fortuna, perché fin dagli esordi Mozart stesso lo eseguiva a Vienna da solo, anche separato dal concerto precedente, e quindi ha conservato questa propria vita. Lo ascoltiamo con Guillaume Bellum al pianoforte, la direzione di Renaud Capuçon, l'orchestra che abbiamo già ascoltato nella prima parte della nostra serata, ovvero sia l'Orchestre de Chambre de Lausanne.

0: Sono gli applausi del pubblico che era a Lausanne, alla Salle Métropole, nel gennaio del 2023 e accoglievano l'esecuzione del rondò per piano e orchestra in re maggiore K382 di Wolfgang Amadeus Mozart, nell'esecuzione di Guillaume Bellum al pianoforte dell'Orchestre de Chambre de Lausanne con la guida di Renaud Capuçon, e ci ha portato anche alla fine della nostra serata di prima fila. Da Gaia Varon, grazie per averci seguito fin qui e un buon proseguimento di serata.
1: Gradini, interviste che guardano oltre.
2: Intanto il tempo tacito cammina e muove il cielo tacito e lontano, e tutto è bianco fuori per la brina. Io con la mano tengo la sua mano che ha i fili della flebo ogni mattina. Intanto prego, prego e prego invano. Padre nostro, libero dal male, o fa presto, liberalo dal male. Una poesia di Patrizia Balduca tratta dalla raccolta Requiem del 1994. Prosegue la nostra indagine sulla ricerca religiosa in alcuni poeti italiani, testimoni dell'invisibile. Patrizia Balduca è una delle voci più forti e inquietanti che sa ritrovare nella semplicità e nell'ardore le forme della tradizione lirica italiana. Patrizia Balduca, quale Dio? Quali immagini di Dio emergono dalla sua poesia? Una poesia sovente incarnata nel dolore, nella vita quotidiana, in una dimensione di dramma, di attesa.
3: Dio nei miei versi c'è solo quando parlo della morte di mio padre. È in Requiem. La disperazione mi ha fatto tornare per un istante cattolica. Ma io sono profondamente atea. Credo che la religione sia un'invenzione dell'uomo per cercare di sconfiggere la paura della morte, ma ci procura solo morte. Dobbiamo trovare un modo di convivere senza bisogno di forze esterne a noi.
2: Rileggendo i suoi versi, ci sono delle invocazioni a Dio, ci sono delle preghiere, quasi una preghiera che emerge dal profondo della carnalità di Patrizia Balduca, che ha questo appello forte. Come lo spiega?
3: Io non vedo queste invocazioni a Dio, a parte Requiem, che è il mio libro più bello ed è lì, immobile e irriproducibile. Però quello che tu dici della carne è giustissimo, perché l'essere simmetrico di Matte Blanco e della psicoanalisi è quel modo di pensare che non è la logica razionale aristotelica, la nostra coscienza tridimensionale, è una coscienza potenziale che ci unisce all'infinitamente piccolo della quantistica, all'infinitamente grande dell'astrofisica. È la nostra carne, la materia di cui siamo fatti.
2: Un Dio metafisico allora, un non Dio metafisico meglio?
3: Più fisico di così! Astrofisica e fisica quantistica è solo fisico, solo che noi viviamo sotto questa antinomia, siamo sempre bilogici. Il Dio, quello che noi abbiamo proiettato fuori di noi, è questo essere con cui veniamo in contatto solo nell'arte, nel sogno, nella follia.
2: E il Dio delle religioni storiche come lo vede Patrizia Balduca?
3: Lo vedo malissimo, lo vedo solo come un'occasione per uccidere per prendere il potere, uno strumento di potere, l'oppio dei popoli, sì, l'oppio dei popoli.
2: E il Dio invece della poesia, per esempio della poesia italiana, che nasce con il Cantico di Frate Sole di Francesco, che nasce con Jacopone da Todi, che nasce con la Commedia di Dante, come lo vede?
3: Lo vedo storicamente. Noi vediamo appunto il Dio di Dante, non è lo stesso di Clemente Rebora. E quanta nostra letteratura meravigliosa nasce da domenicani. I domenicani, allora, pensiamo, chi erano i domenicani? Erano Tommaso Campanella, grandissimo poeta imprigionato dalla Chiesa istituzionale controriformistica per 30 anni. Erano Giordano Bruno, domenicano, arso vivo nel 1600 a Campo dei Fiori. Poi ci sono i benedettini, Angelo Grillo, ci sono gesuiti, i gesuiti del 500. Sant'Ignazio ha scritto delle cose meravigliose, i suoi diari, le lacrime quando faceva messa. E dopo Sant'Ignazio c'è Zanella Bartoli, c'è Paolo Segneri, per arrivare fino al più grande poeta inglese del Novecento, gesuita, che è Gerald Hopkins. Io sono imbevuta di preti e di frati e li amo.
2: Ho citato prima Clemente Rebora. Per Clemente Rebora Dio è una diafania, una, come usare una frase di Teilhard de Chardin, cioè una manifestazione diretta della parola.
3: Oh, troppo difficile quello che tu dici. A me viene in mente quello che gli è accaduto durante la guerra. Durante la guerra lui è stato ferito e è finito in una specie di manicomio. Cosa gli hanno diagnosticato? Siccome non sapevano che cosa avesse, hanno inventato mania dell'eterno. La sua mania dell'eterno, che era questa forza enorme, questa tensione verso l'infinito che lui aveva potentissima, l'ha risolta così, vestendo un abito.
2: E la sua poesia? La sua ricerca religiosa nella sua poesia, come la spiega Patrizia Valduga in Rebora, che è uno dei suoi poeti più amati?
3: È così profondamente solo e sempre dalla parte dell'uomo. Lui assomiglia più a un comboniano che a un rosminiano. Diciamo la verità, se avesse avuto la salute sarebbe andato tra i poveri a vivere con loro.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ricordo il primo concerto a cui sono andato, che poi per un lungo periodo è stato anche l'unico. Mi ricordo che sono stato portato a sentire Rubinstein, che allora era effettivamente, se non il più grande pianista in circolazione, sono uno dei due tra i più grandi pianisti in circolazione, che era venuto a suonare a Torino, nella sala del conservatorio che adesso, per ignominiosa inettitudine di organismi vari, continua a essere chiusa. Venne Rubinstein, non mi ricordo solamente cosa suonava, ma la cosa più significativa è questa: di quella serata, che innanzitutto mi rimase in mente perché era una serata, io allora ero piccolo, credo avessi 10-11 anni, quindi venivo portato fuori casa la sera, e questo già era un evento, e devo dire che anche questo mi è rimasto poi, nel senso che ho sempre pensato, per questo io detesto i dischi, amo i concerti, ho sempre pensato che il piacere della musica fosse anche legato al piacere dell'uscire di casa, cioè di fare qualcosa, ecco, di sfuggire alla quotidianità. Per questo se poi ho sempre continuato ad amare molto più la musica ascoltata che non la musica, cioè ascoltata dal vivo, che non la musica dal disco. E la cosa più significativa, devo dire, di questa serata, dei miei ricordi, è che non ricordo assolutamente, cioè non ho nemmeno l'immagine in mente, sai che rimangono delle fotografie, mi ricordo, non ho nemmeno un'immagine di Rubinstein che suona, non ricordo cosa suonò, e probabilmente non mi lasciò nessuna emozione particolare il fatto che lui suonasse. Mentre invece ho un'immagine nitidissima, e anche col sonoro, mi porto dietro questo piccolo video, un'immagine nitidissima di lui che prende gli applausi dopo il concerto, cioè il momento proprio dell'applauso, e mi ricordo benissimo i bis, il rito dei bis più ancora. E mi ricordo questo omino, con i capelli già bianchi allora, che aveva un fare molto semplice, che non aveva niente del grande personaggio, carismatico, aveva un modo, mi ricordo, anche di calcare la scena molto modesto, e me lo ricordo davanti a questo pubblico che incessantemente gli chiedeva i bis. Mi ricordo che proprio l'immagine di lui che allarga le braccia, come dire, non, ho già suonato tanto, non vorrei andare a casa, ecco. E poi però comunque ancora si risiedeva. Come ricordo benissimo il suo ultimo gesto, che mi parve così stranissimo, ma così domestico, strano perché domestico, dell'ultima uscita sua sulla scena, l'ennesimo saluto, l'ennesima richiesta di bis, e mi ricordo che lui andò verso il pianoforte, prese il coperchio della tastiera e chiuse il pianoforte, in questo gesto che è proprio da casa, quando hanno finito di suonare chiude il pianoforte perché non rimanga impolverato. Ecco, io sono andato lì, ho sentito uno dei grandi del pianismo novecentesco, perché sicuramente Rubinstein lo è stato, e mi porto dietro il ricordo di lui che chiude il pianoforte. Anche qui, come sempre, le immagini, veramente le immagini che si collezionano negli anni in cui l'anima è veramente più morbida, è più facile lasciare impressi i segni, poi uno se li porta dietro per anni e diventano poi atteggiamenti nei confronti della vita, anche nel piccolo delle cose musicali. Non escludo ad esempio che sia stata proprio questa esperienza a far sì che ad esempio oggi io ami moltissimo il rito dei bis, trovo che è una delle cose più belle del concerto. Io scrivo, faccio il critico musicale, di solito mi sottraggo al compito di dire cos'erano i bis, perché trovo che tra le cose belle del bis è non sapere cos'era, e questo fatto che poi lo si debba aspettare il giorno dopo sul giornale mi sembra sembrato una, cioè un piccolo segreto fra l'esecutore e il pubblico, è un piccolo rito da salvaguardare questo di non sapere cos'è il bis. Mi piace molto, trovo che è il momento più bello del concerto, trovo che i grandi interpreti danno il meglio di sé nei bis, e devo dire che accolgo con molta amarezza ad esempio il pudore con cui gli esecutori moderni

Che tra molti esecutori moderni c'è questo vezzo di ridurle, invece smussare l'emozione nel momento del bis. Io devo dire che a quel momento sono molto legato, che mi aspetto sempre che ci sia, dagli interpreti che amo, ovviamente da quelli che trovo indifferenti, vado presto al guardaroba, ma comunque da quelli che amo me lo aspetto sempre. E questo forse chissà lo devo a questa figura di questo omino con i capelli bianchi che cercava in ogni modo di tornare a casa e il pubblico non glielo permetteva. E quello che adesso noi ascolteremo è proprio Rubinstein in Chopin.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Al vertice del G7 di Evian, Donald Trump rivendica il successo dell'accordo con l'Iran e parla di una ritrovata sintonia con gli alleati occidentali. Il presidente americano ha definito l'intesa un risultato storico, sostenendo che abbia evitato una nuova escalation in Medio Oriente. Ha inoltre annunciato che dopo la firma prevista venerdì in Svizzera, l'attenzione si sposterà sul conflitto in Ucraina. Non sono però mancate le minacce a Teheran. Trump ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire nuovamente se gli impegni assunti non verranno rispettati. Ha inoltre ribadito che l'Iran non potrà mai dotarsi dell'arma nucleare. Il presidente francese Emmanuel Macron ha salutato il vertice come un momento di ritrovata unità tra i paesi del G7. Secondo il capo dell'Eliseo, i leader occidentali hanno mostrato una posizione comune sia sul Medio Oriente sia sull'Ucraina, confermando il sostegno a Kiev e la volontà di aumentare la pressione sulla Russia. Macron ha pure ringraziato la Svizzera per il suo contributo all'organizzazione del vertice. Intervenendo alla conferenza stampa di chiusura, ha elogiato la cooperazione tra i due paesi, senza però menzionare eventuali partecipazioni ai costi per la sicurezza. Via libera definitiva del Parlamento all'accordo economico tra l'AELS, di cui fa parte la Svizzera, e la Malaysia. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato l'intesa. L'accordo punta a facilitare gli scambi commerciali e a ridurre i dazi doganali. Una coalizione di organizzazioni ambientaliste ha però già annunciato il lancio di un referendum, denunciando in particolare l'aumento delle importazioni di olio di palma e i rischi per le foreste tropicali. La Finlandia compie un passo storico sul fronte della difesa. Il Parlamento ha approvato una legge che revoca il divieto assoluto di armi nucleari sul proprio territorio, allineandosi così alla strategia di deterrenza della NATO. La nuova normativa consentirà, in circostanze eccezionali legate alla sicurezza nazionale, il transito, il trasporto o la presenza di armamenti nucleari nel paese. Domani, infine, il Tour de Suisse arriva in Ticino e con lui anche importanti disagi alla circolazione. La tappa partirà e si concluderà a Locarno, attraversando Bellinzona, Biasca, la Valle di Blegno e il Luganese. Piazza Grande e Largo Zorzi resteranno chiusi al traffico per tutta la giornata, mentre sono previste limitazioni e chiusure temporanee lungo il percorso. Le autorità invitano a evitare gli spostamenti non necessari in auto, soprattutto nelle fasi più critiche si prevedono attese fino a 50 minuti. Prima di chiudere, diamo uno sguardo alla meteo. Per domani, giovedì, ci attende una giornata in prevalenza soleggiata e decisamente estiva su tutta la Svizzera. Nel pomeriggio si formeranno alcuni cumuli sulle montagne con la possibilità di rovesci o temporali. Meteo Svizzera ha diramato una canicola di grado 3 e 4 per la Svizzera orientale da domani a martedì.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il y a une vingtaine d'années, alors quand on avait 17 ans.
1: Una ventina di anni fa, intorno ai 17 anni, abbiamo partecipato a Cinema e Gioventù al Festival di Locarno. Si trattava di una giuria di giovani e anche se non era esattamente una scuola estiva, era comunque un'esperienza di condivisione con altri adolescenti appassionati di cinema. È così che abbiamo scoperto il Festival del Cinema. Un'esperienza che ha ampliato le possibilità audiovisive che il mezzo cinematografico racchiude. Non solo ciò che finora avevamo visto nei film, nel cinema classico, ma mondi cinematografici che non conoscevamo. È stato una sorta di risveglio.
0: È qualcosa come un réveil.
2: Ramon e Sylvain Zürcher sono due fratelli gemelli e tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero. Da sempre condividono lo spazio prima davanti e poi dietro allo schermo, in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. L'incontro a Locarno, all'interno del Palacinema, in occasione della loro presenza alla Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, proprio qui, dove, se non tutto, sicuramente molto, per loro, è cominciato. Come abbiamo appena sentito. Sono autori di un'interessantissima e pluripremiata trilogia degli animali, che utilizza prima un gatto, poi un ragno e infine un passero, per raccontare anche le distorsioni e le ambiguità dei rapporti familiari, ma più in generale i rapporti umani. La loro cura estetica, musicale, sensoriale nel portarci in mondi in realtà distorti è notevole e magnetica. Il debutto è con Das merwürdige Kätzchen del 2013, presentato in anteprima al Forum della Berlinale e scritto da entrambi. Poi, nel 2021, Das Mädchen und die Spinne, La ragazza e il ragno, scritto da Sylvain e diretto da Ramon, che vince il premio per la miglior regia e il premio Fi Presci alla Berlinale. Infine, Der Spatz im Kamin, Il passero nel camino, del 2024, scritto e diretto da Ramon, presentato in concorso a Locarno 77 e vincitore di due Swiss Film Awards e di numerosi riconoscimenti internazionali. Seppure i loro ruoli siano fluidi tra loro, si sono comunque ritagliati due campi precisi, Sylvain è produttore e Ramon regista. E cominciamo da te, Ramon. Riavvolgiamo il nastro. Credo che se avete partecipato a Cinema e Gioventù, come ci hai raccontato, già ci fosse ben marcata in voi una passione per le immagini in movimento. Da dove nasce?
0: J'ai l'impression que cette passion, cet intérêt, ça c'est quelque chose qui est né.
3: Ho l'impressione che questa passione, questo interesse, sia qualcosa che è nato all'interno della nostra famiglia. Per nostra madre il cinema è sempre stato molto importante, fin dall'inizio. Ricordo le tante volte in cui abbiamo visto film insieme, che siamo andati al cinema. E così guardare i film, parlarne, immergerci in questa realtà, diversa da quella di tutti i giorni, è un'esperienza che abbiamo vissuto fin dall'infanzia. Molto rapidamente abbiamo iniziato a leggere testi relativi al cinema. Collezionavamo articoli di critica in raccoglitori dedicati solo a quello, che ancora custodiamo. Qui c'erano anche nostre schede rispetto ai film che volevamo vedere o che avevamo già visto. Ci eravamo creati quasi un sistema, una struttura per pensare ai film. Siamo nati ad Arberg, nel canton Berna. La città più vicina era Bienn, dove c'era il Film Podium. Qui davano molte retrospettive dedicate alle opere di Tchaikovsky o Bergman. C'era anche una biblioteca dove potevamo prendere in prestito film e libri. È diventata una passione, un'ossessione. Il cinema diventava sempre più importante. All'età di 12 o 13 anni c'era quindi già questo forte sentimento per i film, misto al desiderio di farli. E così, grazie alla nostra scuola, abbiamo potuto avere delle telecamere, abbiamo scritto delle brevi scene e abbiamo iniziato a filmare insieme ai nostri amici. E questa passione, sì, è diventata un aspetto molto importante delle nostre vite.
0: È diventato un aspetto molto importante delle nostre vite.
2: Quindi già da piccoli avete iniziato a scrivere sceneggiature insieme, a realizzare le riprese.
0: Oui, ça c'était un peu plus tard, plus après. Alors quand on était adolescent, peut-être 14-15 ans.
1: Quello è successo un po' più tardi. Eravamo già adolescenti, forse 14 o 15 anni. Avevamo già iniziato a scrivere storie, sceneggiature, ma non sapevamo ancora nulla di come si maneggia una telecamera, di come si registra l'audio. Non sapevamo niente di produzione cinematografica, ma li abbiamo realizzati lo stesso, i nostri piccoli film. Montavamo tutto direttamente in camera. Prima ripresa, stop. Seconda ripresa, stop. Ovviamente non si arrivava da nessuna parte. Anche per i suoni abbiamo coinvolto i nostri amici per fare la musica in diretta. Non sapevamo che si potesse modificare tutto in post-produzione. Facevamo tutto in maniera molto naif, ma eravamo decisamente appassionati. Volevamo fare film, raccontare storie, senza le competenze tecniche, senza conoscere le risorse.
0: Ma non avevamo già la tecnica, non conoscevamo i mezzi.
2: È iniziato tutto in famiglia, da bambini. Posso chiedervi qualcosa della vostra infanzia?
3: Siamo nati in un paesino molto piccolo che contava, direi, tra i 3.000 e i 4.000 abitanti. Fino agli 11 anni abbiamo vissuto nella stessa casa, poi ci siamo trasferiti. Quella prima casa era anche quella dei miei nonni e nostro nonno era meccanico di biciclette. Direi che la nostra infanzia è stata profondamente segnata dal trascorrere tempo all'aria aperta. In giardino c'erano tanti alberi, alberi da frutto, ma anche dal fatto che eravamo fratelli gemelli. Eravamo quasi sempre insieme, facevamo sempre i compiti e soprattutto giocavamo sempre insieme. E quel mondo era davvero un piccolo regno dei bambini. C'era un'altra grande casa accanto alla nostra e c'erano altri bambini. Tutto un mondo a misura di bambino. Sì, certo, ovviamente c'erano anche degli adolescenti, i genitori, ma i loro contorni erano piuttosto sfumati. Stavano in uno spazio flu, sullo sfondo. Ciò che c'era sempre, in maniera nitida, erano i giochi per bambini. Stare all'aria aperta, correre, giocare. Quindi, quando penso alla nostra infanzia, penso soprattutto alle interazioni, ai giochi, alle amicizie e ai rapporti con i nostri vicini. E in particolare a quel giardino. E poi c'era questa casa, che non era nuova, anzi, era molto vecchia. E non era una casa perfetta. Nostro padre e nostro nonno l'avevano costruita da soli, alla buona. Quindi c'era qualcosa, quasi qualcosa di provvisorio. Era il fatto che non era perfetta, non era nemmeno bellissima, ma aveva uno charme fai da te.
2: Silvan, chi erano allora i vostri miti cinematografici? Sono gli stessi di oggi? E quanto hanno influito nel vostro lavoro? Chi sono i vostri maestri, insomma, quelli con cui durante l'infanzia e l'adolescenza vi siete confrontati di più? E qual è il vostro genere preferito?
0: Ça change toujours. Alors, ça dépendait un peu de l'âge aussi.
1: Cambiavamo continuamente. Ovviamente dipendeva anche dall'età, ma fin da bambini eravamo attratti dagli abissi, da quegli spazi psicologici in cui ci si perde, spazi psicosessualmente bizzarri, anche da film horror con personaggi un po' irritanti. Già allora amavamo molto i film di Bergman, per esempio. Non capivamo veramente quali fossero le crisi che si celavano al loro interno. Eravamo spesso molto affascinati dalle dinamiche psicologiche che non comprendevamo fino in fondo. Personaggi con abissi e crisi, era proprio questo che ci interessava. Quindi film di Antonioni e Bergman, appunto. Questo non vuol dire che non ci piacessero anche film più leggeri, come quelli di Eric Rohmer, per esempio. Film con personaggi che amano parlare, esprimersi, ma in un modo piuttosto insolito. Insomma, personaggi eccentrici, un po' diversi dal solito. Questi ci piacevano. I generi che ci interessavano erano legati alla suspense, i thriller. E sì, forse anche le cose surreali, surrealiste, che trascendevano la realtà quotidiana e attraverso i film cercavano di rendere visibili cose che solitamente stavano al di sotto della superficie. Anche questo ci affascinava molto, ciò che sta nascosto, sotto.
0: E avec les films qu'on essaye de faire visible des choses qui sont sur la surface. Ça aussi nous fascinait beaucoup, ce qui est caché au-dessus, oui.

0: Allora, siete fratelli gemelli, abbiamo ascoltato come è stato crescere insieme, ma oggi cosa significa per voi lavorare insieme in questo campo? Insomma, stiamo parlando di opere artistiche che aprono porte diverse, più sensibili, più intime. Quando essere così vicini è una forza, una fortuna, e quando invece questa fusione rappresenta un limite? Ramon.
1: Beaucoup de fois, il y a vraiment des avantages. Alors, en fait, comme chaque relation ou chaque relation de travail, il y a toujours des aspects positifs et négatifs.
2: In molte situazioni è certamente un vantaggio. In realtà, come in qualsiasi relazione o rapporto di lavoro, ci sono sia aspetti positivi che negativi. Ma la cosa migliore è che possiamo avere una cieca fiducia. Ci conosciamo benissimo. Non ci servono miracoli per capirci. Io riesco a leggere Sylvan molto chiaramente e lui capisce come mi comporto, cosa penso, ciò che dico. Questa solida base è una grande risorsa. Naturalmente, poi, essere gemelli crea anche una situazione di grande simbiosi. C'è un magnetismo molto forte. E quindi penso che, come per ogni relazione simbiotica, questa sia una cosa da considerare quando si organizza il lavoro. Concretamente, quando scriviamo una sceneggiatura, è meglio che io scriva in autonomia per qualche settimana e poi presenti il lavoro a Sylvan. Dopodiché sarà lui a scrivere per lo stesso periodo e a mostrarmi ciò che ha fatto. Non dobbiamo essere insieme nella sala di scrittura, non siamo due piloti, due conducenti. In questa situazione in cui io posso presentargli qualcosa, lui rimane aperto e neutrale, e viceversa. Quello che voglio dire è che il fatto che siamo simbiotici implica che a volte ci debbano essere delle separazioni nette, forzate, che non siamo sempre insieme.
1: C'est bien que parfois il y a vraiment des séparations strictes, qu'on n'est pas toujours ensemble.
0: Però mi sembra abbiate due ruoli ben definiti per il vostro lavoro.
1: Alors en fait, il y a des rôles principaux et c'est
3: Esistono ruoli principali, sì. Ramon è il regista e io sono il produttore. Ma in realtà la situazione è molto più fluida e dinamica. Spesso dipende anche da altri fattori. Ma si tratta anche delle domande che pone un regista, domande con cui anch'io mi confronto. E viceversa, anche Ramon si confronta con le domande di un produttore. Così, tra di noi, anche in virtù di questa relazione fluida tra vicinanza e separazione, è sempre come una danza. A volte si prende una direzione, a volte un'altra. Così i ruoli sono dinamici. A volte è un po' più rigido, ma spesso è piuttosto fluido. Per esempio, ci sono sceneggiature che scrivo io, ma io sono produttore e Ramon, regista, le dovrà adattare per dirigere il film. Per quelle scritte da lui, invece, non lo dovrebbe fare perché è Ramon stesso ad averle ideate.
1: Adopté parce que c'est lui le cerveau qui l'a né.
0: Ripensando alla vostra biografia, poi avete effettivamente intrapreso gli studi in questi ambiti, produzione e regia. Dove, quando, perché?
1: Oui, exactement. Alors, après le lycée à Bienne, moi j'ai fait ça s'appelait le cours préparatoire.
2: Dopo il liceo a Bienne, ho frequentato quello che veniva chiamato il corso propedeutico. Si trattava di un anno in un ambito creativo, un corso da seguire prima dell'università. Poi ho studiato belle arti a Berna. Le opzioni specifiche erano pittura, performance, video performance e poi sì, video, perché sapevo già che mi sarebbe piaciuto diventare regista. Sapevo che avrei voluto fare un periodo di formazione all'estero. Non sapevo dove. Alla fine ho deciso di andare a Berlino. Nel frattempo, Sylvan studiava all'università. Filosofia, letteratura tedesca e cinema, teoria del cinema a Zurigo. Dopo i miei primi due anni a Berlino, anche Sylvan ha fatto gli esami di ammissione e ha iniziato i suoi studi di produzione nella stessa scuola. Anche durante gli studi c'era quindi una certa separazione. E anche allora tutto filava liscio. Sylvan collaborava sempre alle riprese. A volte era lui il regista e io il suo assistente. E discutevamo sempre insieme delle sceneggiature, in maniera fluida, come dice Sylvan.
1: Come Sylvan l'ha già detto, c'était toujours très fluide.
0: Mi sembra di capire che siete molto complementari. E ora dove vivete, insieme o separati?
1: En fait, on est les deux à Berlin et à Bienne.
3: Viviamo entrambi tra Berlino e Bienne. A Berlino ognuno ha il suo appartamento, a Bienne invece condividiamo casa e a volte ci siamo entrambi. Ma spesso uno dei due sta lì e l'altro a Berlino. Anche questa è come una danza. Spesso non sappiamo nemmeno dove vivremo tra due mesi, addirittura tra due settimane. Poi, sempre in Svizzera, abbiamo la casa di produzione e la famiglia ad Arberg.
1: La famiglia, sì. La famiglia, sì.

0: La famiglia, poi ci arriviamo anche lì. Direi adesso che è tempo di addentrarci nella vostra opera, la trilogia degli animali. Come nascono questi tre film?
1: Alors l'idée, le concept de créer une trilogie, la trilogie animalière ou la trilogie d'animaux.
2: L'idea di creare una trilogia, la trilogia degli animali, è nata dopo aver finito il primo film, Das merkwürdige Kätzchen. L'abbiamo girato nel 2011 a Berlino, in un piccolo appartamento. Dopo averlo montato e durante il circuito dei festival, si è presentata per me l'occasione di iniziare a scrivere un altro dramma familiare, Der Spatz im Kamin. In quel periodo Silvan inizia a scrivere a sua volta Das Mädchen und die Spinne. E durante il processo di scrittura, quando lui mi presenta la sua sceneggiatura e io la mia, notiamo che questi tre film sono un po' come una famiglia, non solo per il contenuto, i soggetti, ma anche nello stile, gli aspetti formali. Così abbiamo iniziato a considerare questi tre film come una famiglia, una trilogia. E sì, è stato proprio così. Era interessante pensare non solo alle narrazioni, ai personaggi, ma anche agli aspetti formali, appunto, come la macchina da presa, gli elementi statici o in movimento, tutte cose che i film avevano in comune. Il primo film che abbiamo girato si svolge nell'arco di un solo giorno, il secondo in più o meno 2 giorni, il terzo in 3 giorni, o 2 giorni e una mattinata. Quindi è stato molto interessante pensare a questi tre film insieme.
1: Pensez ces trois films ensemble.
0: Sembra ancora una danza, insomma, i passi di una danza. Avete toccato diversi aspetti che mi piacerebbe approfondire in seguito, come l'utilizzo della camera, le relazioni. Trovo infatti che i vostri film raccontino anche un'immersione incredibilmente poetica nel macrocosmo delle relazioni umane, intime, familiari. Parliamo di persone, relazioni, legami, ma menzioniamo anche gli animali. E che posto hanno quindi concretamente gli animali in tutto questo? Cosa ci raccontano, Silvan?
1: En fait, alors dans le premier film, L'étrange petit chat, là l'écriture, c'était comment peu l'écriture.
3: Allora, nel primo film, Das merkwürdige Kätzchen, la scrittura era simile a una scrittura automatica. Ramon iniziava e poi era come giocare a biliardo. Spingi una palla e quella influenza le altre. E in seguito la storia si sviluppa. Non conoscevamo l'intera struttura, dove sarebbe andata a parare. Questa scrittura era anche in qualche modo affine alla nostra formazione da scuola d'arte. Conoscere le performance, sapere come si sviluppano. Ecco, in questo caso c'era il gatto. Questa è stata la prima immagine che è venuta in mente a Ramon. E poi in quel film ci interessava trattare elementi banali o quotidiani in modo straordinario. Focalizzarci su aspetti non così importanti in una modalità classica, in una modalità cinematografica e narrativa convenzionale. Quindi elementi che non sono normalmente importanti per la narrazione, come il gatto, ma per noi erano da mostrare, da integrare in questo balletto familiare. E sì, in seguito è stato proprio quell'elemento a dare il titolo al film. Per noi lo strano gattino era un po' come un film prigione, un dramma a porte chiuse, come se la famiglia fosse una prigione. Quindi anche questo faceva parte dell'idea. E il gatto, che nella storia dell'evoluzione è stato prima selvatico e poi addomesticato, rappresenta il legame con questa prigione, con la famiglia, in un certo senso una metafora. E poi anche per le altre 2 sceneggiature abbiamo iniziato a giocare anche con l'idea degli animali, di come avremmo potuto integrarli come elementi poetici. Quindi l'animale no. Non è un mezzo per la narrazione classica, ma un elemento piuttosto sottile, non troppo ovvio, che apre regni, spazi poetici, delle possibilità e che trasmette anche aspetti importanti per il film, i soggetti delle tematiche.
1: Qui transporte aussi des aspects qui sont importants pour le film, alors des aspects de sujet de thème.
0: È verosimile quindi che a volte raccontino ciò che sta nascosto, prima di parlarci di quello che sta sotto, che si cela sotto la superficie. Guardando i vostri film a volte si ha l'impressione che siano proprio gli animali a prendersi carico dei sentimenti, delle emozioni e dell'aspetto selvaggio che abbiamo tutti dentro di noi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Bourbon Street da Lorenzo De Finti. Oggi partiamo da una domanda semplice, in realtà decisiva per capire un po' l'evoluzione del jazz negli ultimi 30 anni. Torniamo a Miles Davis, di cui abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane per il centenario della nascita. Cosa stava cercando davvero Miles negli ultimi mesi della sua vita? Non stava cercando una sintesi, non un riepilogo della sua carriera, nemmeno un ritorno alle origini. Miles, ancora una volta, negli ultimi mesi della sua vita stava facendo quello che ha sempre fatto, cercava il presente. È il 1991, ha quasi 65 anni, la sua salute è molto compromessa da anni di eccessi. È comunque una figura monumentale, potrebbe vivere di rendita, replicare formule già perfette. Invece guarda fuori dalla finestra, guarda New York, ascolta i suoni della strada, le radio accese, i beat che arrivano dai quartieri e lì intercetta qualcosa di nuovo, l'hip hop come nuova lingua urbana. Nasce così Dubap, il suo ultimo progetto. È un disco imperfetto, incompiuto. Forse sarebbe stato bene non pubblicarlo, chi lo sa, ma lo attraversa un'intuizione potentissima. Il jazz può ancora cambiare, può ancora dialogare con il tempo in cui vive. Partiamo da qui allora. Prima facciamo un passo indietro per entrare nel suono di Miles, un suono che comincia ad aprirsi dopo la rivoluzione totale di Beaches Brew alla strada. Un disco meno importante, ma dove i suoni della strada cominciano ad entrare. Ascoltiamo questo esempio, universo elettronico fatto di atmosfera, spazio, groove e sintesi. Il titolo del brano è Satin.

Satin, 1972 dall'album On the Corner, un suono che già ci racconta molto, sottrazione, controllo, capacità di dire tanto con poco, ed è proprio questa cifra che Miles porterà anche nel suo ultimo progetto. Ripeto, siamo nel 1991, Miles entra in studio con un giovane produttore hip hop, Easy Mo B. Non cerca jazzisti, cerca il beat, cerca suoni contemporanei. L'idea è semplice, quasi spiazzante: suonare la tromba sopra basi hip hop. Il risultato è dubap. Ascoltiamo il brano Mystery per entrare nel clima di questa produzione discografica.

Questo è il Miles Davis di Dubap, un disco che ancora oggi fa discutere. Si sentono due mondi distinti: da una parte il beat costruito, ripetitivo, non c'è nessun musicista che sta suonando, è solo una base costruita con le tecniche ancora rudimentali in questo senso dei primi anni 90, dall'altra la tromba libera, sospesa, quasi fragile. Non si fondono del tutto, restano affiancati questi due universi. Infatti molti all'epoca non capiscono questo disco, forse giustamente, è incompiuto, è irrisolto, forse avrebbero potuto non pubblicarlo. In parte è vero, il punto però non è lì, perché Miles ancora una volta non sta offrendo una risposta o una soluzione, sta aprendo una possibilità, sta dicendo: questo qua, questo è il suono del presente, entrateci dentro e fate voi, come ha sempre fatto. E qualcuno raccoglierà davvero questo invito. Uno dei primi a trasformare questa intuizione, che viene piantata come un seme, quindi non un germoglio immediato, ma ci vuole del tempo, bisogna che il seme all'interno della terra cominci a germogliare di nascosto. Il primo a trasformare, dicevo, con l'intuizione in qualcosa di compiuto è un trombettista della generazione successiva, Roy Hargrove. Il suo gruppo RH Factor fa un passo decisivo, non sovrappone il jazz con l'hip hop come nel primo tentativo di Miles, ma li intreccia. Ascoltiamo il brano The Joint, Roy Hargrove, RH Factor.

Roy Hargrove, The Joint, RH Factor. Qui il cambiamento si sente subito, non c'è più una tromba sopra un beat, c'è una band che respira dentro il groove. Il ritmo non è una base a volte inanimata, potremmo dire, ma è un ambiente. La tromba si muove dentro questo ambiente con naturalezza. È qui che quell'intuizione di Miles comincia davvero a prendere forma, perché da questo momento in poi i musicisti più giovani capiscono che il problema non è mescolare, ma abitare, abilitare un linguaggio nuovo. E andiamo quindi ai primi anni 10 del 2000, dove questa evoluzione si allarga ulteriormente. Christian Scott Atunde Ajoa parla di stretch music, una musica che si espande, che tiene insieme linguaggi diversi senza gerarchia. Ascoltiamo Liberation over Gangsterism.

un suono che è già oltre la fusione, siamo già molto più in là, abbiamo percorso una lunga strada, il ritmo cambia continuamente, il suono si stratifica, si muove, respira, la tromba diventa uno strumento capace di creare vera e propria materia sonora. La radice però è la stessa, quella tensione a non restare fermi, a non trasformare il jazz in un'entità museale. Un'altra direzione ancora più introspettiva è quella portata da Ambrose Akin-Musayer, una musica che non dichiara in modo esplicito il suo legame con l'hip hop, ma ne assorbe il senso del tempo, dello spazio, della sospensione. Ne è un clamoroso esempio questo brano Trumpet Sketch.

0: Sam Harris, Justin Brown, Harish Raghavan. Thank you.
1: E qui il tentativo di Miles Davis ormai è molto lontano, l'eredità qui è più nascosta ma è profondissima, è nel silenzio, nelle frasi interrotte, nel modo di costruire il discorso, non è più una questione di stile ma di postura, come stare dentro la musica oggi. E arriviamo quindi al passaggio fondamentale, quando questo percorso in qualche modo si compie attraverso molti musicisti, non abbiamo potuto sceglierne tanti, abbiamo scelto Robert Glasper, con lui il dialogo tra jazz e pop diventa strutturale, quotidiano, naturale. Torniamo alla domanda iniziale, cosa ha lasciato davvero Dubab, quell'ultimo tentativo ironico di Miles Davis, quell'ultima cosa che è stata contestata da tutti, era meglio che non fosse uscita, Miles Davis ormai non era più in grado di fare nulla, le basi sono precostituite, non c'è veramente musica, ma che eredità ha lasciato in realtà? Non uno stile, non una scuola imitabile, nessuno ha suonato davvero come Dubab. Eppure non è stato un episodio isolato, è stato qualcosa di più sottile, di più fertile, davvero un seme, un'apertura, una direzione, un cambio di mentalità. In fondo Miles che è se stesso fino alla fine. Lui non ha voluto mai indicare una strada già tracciata, ha sempre fatto un'altra cosa, ha spostato il confine, anche questa volta, quasi in chiusura di percorso, del suo percorso esistenziale su questa terra, ci ha lasciato un'idea semplice e radicale. Il jazz non è una forma da proteggere, non c'è bisogno di un WWF per il jazz che tuteli una specie in via d'estinzione. Il jazz è un linguaggio da rimettere continuamente in gioco. Ci salutiamo quindi con questo ultimo brano, il titolo è Why Do We Try? Robert Glasper Experiment. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e

conosciuto le costellazioni da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale. Perché? La mia vista vede.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire, da qui, una libera preghiera.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: A ridosso di mezzanotte, spesso decisioni importanti. C'è la firma, ma elettronica, tra Stati Uniti e Iran sul memorandum di accordo e a poche ore dal termine del G7 di Evian. La fine dei dibattiti parlamentari su una delle grandi riforme in cantiere, quella sulla 13ª AVS. Le due Camere rimangono in disaccordo sul suo finanziamento. Sempre da Berna c'è da segnalare che il modello ticinese è molto discusso, peraltro di chiedere sistematicamente il casellario giudiziale a chi vuole ottenere un permesso di dimora sembra fare scuola. Dopo il nazionale, anche gli stati vanno in questa direzione. RG Notte, ultimo giornale di questo mercoledì, ormai concluso. Buonanotte dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, un 17 giugno 2026, catalizzato, come dicevamo nell'ultima ora, dalla notizia di un passo avanti tra Stati Uniti e Iran. Ma ci spiega questa novella qui con me in diretta, Raffaele Pedrazzini.
3: Allora, in effetti l'Iran ha confermato poco fa che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato in forma elettronica ed è già entrato in vigore. Il documento, articolato in 14 punti, apre una fase di negoziati che dovrebbe portare, entro una fase appunto di transizione di 60 giorni, a un accordo definitivo tra Washington e Teheran. Tra le misure previste figurano la fine delle ostilità, la graduale revoca delle sanzioni americane, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane e anche un piano da 300 miliardi di dollari per investimenti e ricostruzione. In cambio, l'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari, a congelare l'espansione del proprio programma atomico e anche a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran sostiene inoltre che gli Stati Uniti debbano eliminare progressivamente tutte le sanzioni. Intanto, secondo i media iraniani, almeno 11 navi battenti bandiera iraniana hanno già attraversato le acque internazionali dopo la revoca del blocco navale nello stretto di Hormuz. Ricordiamo però che la ratifica dell'intesa è attesa domani, venerdì 18 giugno, al Bürgenstock nel canton Nidwaldo.
2: Queste dunque le novità dell'ultima ora. C'è la firma elettronica, ci sarà dunque sempre più probabilmente un incontro al Bürgenstock, quindi qui in Svizzera. Ma nella giornata di mercoledì si è conclusa soprattutto anche la 3 giorni del summit dei leader dei paesi del G7 a Evian, sulla sponda francese del lago Lemano. Il riassunto ancora con te di questa ultima giornata, Raffaele.
3: Ebbene, al G7 di Evian i leader occidentali hanno ribadito la volontà di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni e anche un rafforzamento del sostegno militare all'Ucraina. È poi stato raggiunto un accordo per ampliare la produzione di sistemi di difesa aerea su licenza statunitense in Europa, ma anche direttamente in Ucraina. Ma il messaggio del vertice non poteva che non guardare anche al Medio Oriente. I paesi del G7 hanno infatti accolto con favore l'intesa tra Stati Uniti e Iran, cui ratifica ufficiale, come dicevamo prima, sarà firmata domani al Bürgenstock. Gli alleati hanno anche sostenuto il progetto di una missione multinazionale a guida franco-britannica. Anche per la Svizzera, però, il bilancio del vertice è positivo. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, invitato ai lavori, ha avuto incontri bilaterali con diversi leader, tra cui il premier britannico Starmer e il presidente brasiliano Lula. Non si è invece concretizzato un colloquio diretto con Donald Trump sul dossier dei dazi commerciali Svizzera-Stati Uniti. Comunque, ancora e in ultimo, tra i temi più importanti trattati c'era anche l'intelligenza artificiale. Alla cena ufficiale ospitata alla Reggia di Versailles hanno partecipato i dirigenti di alcune delle principali aziende del settore, chiamate a discutere con i leader politici delle opportunità, ma anche dei rischi legati allo sviluppo delle nuove tecnologie. Emmanuel Macron ha ringraziato la Svizzera per il contributo fornito all'organizzazione e alla sicurezza del vertice, lodando la collaborazione tra i due paesi. Nessun accenno però a una possibile partecipazione francese ai costi sostenuti dalla Confederazione.
2: Raffaele Pedrazzini in diretta qui con me per spiegare le ultime notizie, il sunto dell'ultima giornata della tre giorni di Evian. Il giornale va avanti, dicevamo, al G7 di Evian, centrale è stato dunque il dibattito sull'intelligenza artificiale. E proprio dalla Francia arriva un'importante novità sulla sicurezza dei sistemi informatici con un lungo messaggio sui social. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato una svolta nella gestione della sicurezza interna da parte dei servizi segreti, che progressivamente dovranno utilizzare una piattaforma francese, emancipandosi così dal sistema statunitense Palantir, tanto celebre quanto controverso. Passiamo adesso alla cronaca dall'interno. Venendo dunque in Svizzera, la giornata da poco conclusa è stata contraddistinta dal tema riguardante il finanziamento della 13ª mensilità VS. Camere federali ancora divise. Il Consiglio nazionale è tornato a bocciare l'idea di adeguare i contributi salariali, preferendo unicamente un aumento dell'IVA. Una decisione presa con un voto molto tirato. Da Berna, Alessandro Alessio Veronelli.
4: 98 a 96 con 4 astensioni in favore della soluzione sempre sostenuta dalla maggioranza della Camera, soluzione di finanziamento supplementare della 13ª VS solo tramite aumento dell'IVA, maggioranza ottenuta con i voti UDC, PLR e Verdi Liberali per un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, appunto, senza limiti di tempo, così come proposto dalla conferenza di conciliazione.
5: On nous présente une solution prétendument équilibrée.
4: Ci vogliono vendere un compromesso equilibrato, un po' di prelievo dell'IVA qui, un po' di prelievi salariali là, ma alla fine si tratta di una doppia tassazione dei cittadini, ha sostenuto il liberale radicale Cyril Hellen.
6: Ce compromis permet de maintenir le niveau du fonds AVS.
4: Parliamo di un compromesso che permette di mantenere il fondo AVS al 90% fino a metà del prossimo decennio, ha invece argomentato la socialista Valérie Pillard-Carrère. Il finanziamento misto è equilibrato perché coinvolge tutte le generazioni e tutte le classi sociali. La maschera l'avete però gettata, il vostro obiettivo finale è quello di aumentare l'età di pensionamento, ha poi aggiunto verso i banchi della destra. Soldi ce ne sono per tutti, certo, però alla fine ce ne sono sempre per darli all'estero e mai per la gente di questo paese, ha però ribattuto la democentrista Diana Gutiérrez. Dopo il mancato accordo fra le Camere, la conferenza di conciliazione aveva proposto una soluzione mista rivista al ribasso rispetto a quanto sostenuto dagli Stati, comunque troppo per il nazionale, che ha dunque ribadito il suo no ad aumentare anche i prelievi salariali.
2: Il Ticino fa scuola sul casellario giudiziale. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati vuole estendere a tutta la Svizzera la possibilità di negare un permesso di dimora a stranieri condannati per reati gravi. Sullo sfondo il recente caso dei presunti mafiosi arrestati in Mesolcina, che ha riacceso il dibattito anche nei grigioni, e sullo sfondo anche il caso, come dicevamo adesso, di Roveredo dopo l'arresto dei presunti mafiosi. Il patriziato aveva minacciato uno sciopero dello zelo nelle naturalizzazioni. Beh, sentiamo il commento del presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Tröger, intervistato da Alessandro Tini.
7: Però tanta emozione in questo momento, perché capisco cosa ha provato Davide contro Golia. È una situazione che non si vive tutti i giorni. Siamo fieri come patriziato di Roveredo che abbiamo intrapreso questa cosa. È stata dura, abbiamo investito tanto tempo, però abbiamo lavorato con tante emozioni, tanti discorsi che sono riusciti a portarli a livello cantonale, che hanno raggiunto Palazzo Federale.
8: Avrebbe mai pensato che la sua provocazione e del patriziato di Roveredo nei confronti delle istituzioni grigionesi potesse arrivare addirittura a Palazzo Federale?
7: Sinceramente non ho pensato nemmeno un minuto, perché la cosa è molto grande. Non penso che nella storia svizzera ci sia stato un comune patriziale che sia stato capace di portare un tema a Palazzo Federale.
8: Aurelio Tröger, sappiamo che i tempi della politica a livello federale saranno lunghi. Coira potrebbe agire prima, e non solo nel Moesano, come ventilato dal consigliere di Stato Peter Paier.
7: Secondo me dovrebbe agire subito su tutto il comprensorio del Canton Grigioni. Non può essere che ci sia solo una regione che venga tutelata, perché il problema si sposta da quella regione su un'altra parte del cantone.
2: e via libera definitivo del Parlamento all'accordo di libero scambio tra l'Associazione Europea di Libero Scambio e la Malaysia. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato l'intesa. L'accordo punta a rafforzare gli scambi economici, ma è contestato da sinistra e organizzazioni ambientaliste che denunciano il rischio di favorire la deforestazione attraverso l'importazione di olio di palma. Una coalizione di associazioni ha già annunciato il lancio di un referendum. Poco prima il Parlamento aveva bocciato anche una proposta che chiedeva 880 milioni di franchi supplementari a favore dell'agricoltura tra il 2028 e il 2035, destinati ad attenuare gli effetti dell'apertura dei mercati prevista dall'accordo. E la Svizzera si sta profilando come uno dei principali centri finanziari per chi decide di investire nel settore delle aziende tecnologiche emergenti. Nell'Europa continentale si trova al primo posto per questo genere di attività, grazie a due eccellenze come i due politecnici federali di Zurigo e Losanna, Marzio Minoli.
9: Se qualcuno al Politecnico Federale di Zurigo o a quello di Losanna pensa di creare una società in ambito delle tecnologie avanzate, ha grandi possibilità di attrarre investitori che lo possono aiutare nello sviluppare questa idea. A livello europeo, infatti, i due centri di eccellenza nazionali, in quanto ad attrattiva, sono secondi solo alle università di Oxford e di Cambridge. A dirlo è il rapporto pubblicato da Swiss Deep Tech Nation, una fondazione senza scopo di lucro creata nel 2024 da Swisscom e UBS con l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro per le neonate società tecnologiche, le cosiddette start-up. Oggi il 60% del capitale di rischio investito in Svizzera finisce nel settore tecnologico, una percentuale che pone la Svizzera al primo posto per questo genere di investimenti davanti ad Israele e Stati Uniti. Per capitale di rischio, conosciuto anche come venture capital, si intendono quei mezzi finanziari messi a disposizione da vari investitori, i quali si assumono i rischi di eventuali fallimenti dei progetti, un'attività che interessa poco alle banche, le quali devono confrontarsi con obblighi di sicurezza piuttosto severi. Il totale degli investimenti di capitale di rischio in Svizzera nel 2025 è stato di 58 miliardi di dollari, una cifra superiore di ben 20 volte rispetto a quanto si investiva 10 anni fa.
2: In tema economico, dagli Stati Uniti la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida, voluto fortemente dal presidente Trump. Il costo del denaro dunque resta fermo in una forchetta tra il 3,5 e il 3,75%. Warsh ha poi annunciato l'avvio di gruppi di lavoro per riformare la Fed. E adesso invece torniamo alle notti mondiali, perché negli Stati Uniti non ci sono solo queste notizie, ma soprattutto calcio. David Conti.
10: Sì, buonasera Fabio. In effetti è partita di questa giornata appena terminata qualche minuto fa. Iniziamo appunto dai mondiali di calcio e dalla vittoria 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia nel gruppo L, equilibrio spezzato dalla gol di Bellingham nella ripresa dopo il 2-2 del primo tempo in virtù della doppietta di Kane e delle reti di Baturina e di Musa di Rashford, poi il definitivo 4-2. Nell'altra partita di serata, valida per il gruppo K, iniziata alle 19, il Portogallo deludente oggi è stato bloccato sull'1-1 dal Congo. Nella notte si chiude il primo turno con alla 1 Ghana-Panama e più tardi alle 4 Uzbekistan-Colombia. In casa svizzera segnalo che Miro Muheim si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al polpaccio e non sarà disponibile per la partita contro la Bosnia, che avrà luogo domani o oggi, insomma, alle 21. Infine, nel ciclismo, dopo la prova di forza di Tadej Pogacar, il Tour de Suisse presenta la seconda tappa, 150 km tutti su suolo ticinese, con partenza e arrivo a Locarno.
2: E qualche disagio anche per gli automobilisti, quindi restate anche al nostro ascolto che vi aggiorneremo sui vari impedimenti. Abbiamo aperto questo giornale dicendovi e riferendovi che l'Iran ha confermato poco prima di mezzanotte ora svizzera che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato, ma in forma elettronica, ed è già entrato in vigore. Sarà parafato dunque venerdì sul Bürgenstock. Passiamo adesso alla meteo di giovedì, ormai 17 giugno. In tutta la Confederazione, dopo la notte serena, sarà un'altra giornata soleggiata e calda, con massime fino a 32-34 e minime 17-19. In serata e lungo le Alpi possibili temporali. Isoterma di 0 gradi ancora in rialzo e da domani dai 4.300 metri. Un'occhiata all'evoluzione: in tutta la Svizzera venerdì abbastanza soleggiato e caldo, con marcato sviluppo di cumuli, e nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali, in special modo sui rilievi. Da sabato giornate solive e canicolari. L'informazione alla radio torna in diretta allo suo cardio ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Igor Valli in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

era Franchina di Cesare Basile, che esordisce come musicista nell'87, una vita di partenze e ritorni da Catania, Berlino, Milano, Roma, una vita nel punk, rock, afro blues, una vita che vira all'elettronica mista al suono di strumenti acustici artigianali costruiti dallo stesso musicista. Io sono Eleonora Bordonaro e vi presento degli artisti che stanno costruendo un nuovo repertorio per una Sicilia del futuro. Tra questi Cesare Basile. Una vita a raccontare gli ultimi con le parole che gli ultimi avrebbero usato, sempre in prima persona. L'anarchia, il sentimento anticlericale, l'ostilità nei confronti del potere, il pacifismo a ogni costo e la difesa spietata dei diritti civili sono tutti temi che hanno accompagnato la sua carriera. Sempre alla ricerca di un aggiustamento nella modalità espressiva, che pare abbia trovato da un decennio una sua completezza, una sua solidità, una sua lingua, appunto la lingua siciliana. Vincitore di 3 Targhe Tenco, collaborazioni preziose da Ugo Reis agli After Hours, da Alfio Antico a John Parish, è un animatore, un contestatore anarchico pieno di collaborazioni nell'isola e fuori dall'isola. Con lui ho avuto la fortuna e l'onore di condividere il palco e lo studio. Ha arrangiato un mio brano tratto dal mio secondo album dal titolo Moviti Ferma, e il brano era Ti dici Maneri di Fare Simunnu, 13 piccoli segreti di felicità, il cui testo era stato scritto da Biagio Guerrera. E poi ci siamo ritrovati ancora al Teatro Massimo Bellini per un incontro sinfonico tra la musica tradizionale, in cui lui aveva cantato Ayamola, una delle cialome, una dei canti dei Tonnaroti, e poi in una serata veramente emozionante lo scorso febbraio alla Casa Museo del Cantastorie di Paternò, in cui lui aveva cantato il suo repertorio che raccontava le vite dei cantastorie, quindi non le storie raccontate dai cantastorie ma le vite avventurose, strazianti, poetiche ma anche piene di desiderio dei cantastorie stessi. Ha tratteggiato delle figure umanissime, potenti e fragili, ha cantato l'amore e la pace, ha urlato l'ingiustizia in faccia ai potenti e ha mischiato ritrosia e violenza. Ha raccontato delle figure uniche come Franchina, che abbiamo appena ascoltato, una mitica prostituta trans di San Birillo, che è il quartiere a luci rosse di Catania. Cesare Basile ha lavorato con tanti musicisti, dai più giovani ai più affermati, e ha in qualche modo dato una parte della sua arte, quasi tracciando una strada. Una delle sue collaborazioni è quella con Antonio Di Martino, da cui è nato il progetto Di Martino. Nel 2010 hanno dato vita all'album dal titolo Cara Maestra, abbiamo perso, e proprio il tema della sconfitta di una generazione è quello che segna questa collaborazione. Di Martino dice: l'ammissione di una sconfitta per me è la più grande affermazione di libertà. In fondo sono stati i perdenti a fare la storia. Una visione veramente originale della storia e forse anche premonitrice o benaugurante. La carriera di Di Martino poi è proseguito, prosegue con collaborazioni di grande impatto popolare, come quella con La Rappresentante di Lista, che è un duo potente, teatralmente anche intenso, che sperimenta rock e elettronica in chiave queer, e infine con il sodalizio universalmente riconosciuto con Lorenzo Urciullo, e cioè Colapesce. E adesso di questo giovane agguerrito cantautore del futuro ascoltiamo Cara Maestra, abbiamo perso.

Cara maestra, abbiamo perso di Di Martino per la coproduzione di Cesare Basile. Ma chissà com'è nascere con un nonno che è un fenomeno della fisarmonica, che è un monumento della musica tradizionale siciliana e anche folcloristica come Gino Finocchiaro, parte fondamentale di un gruppo storico che ha segnato gli anni 70 in Sicilia e in Italia, e cioè i Binz. Stiamo parlando di Gino Finocchiaro. Roberta Finocchiaro è la nipote, parte di una famiglia di musicisti che ha fatto la storia a Catania. E lei, timida ma agguerrita, conserva lo stesso amore per la musica e lo stesso desiderio, e ci propone una visione libera, e nelle composizioni che uniscono il rock, il blues, hanno anche un sapore folk, ci propone il suo modo di fare musica, che è molto più vicino all'America che alla Sicilia. È stata prodotta da Simona Virlinzi, canta in italiano e in inglese, eppure è profondamente legata alla sua terra, evidentemente. Dice: il palco è casa mia e qui non ho paura. Tra i temi trattati traspare una ragazza volitiva, tenera, che conosce il talento proprio, sicuramente anche il talento altrui, e non lo teme, che però si confronta criticamente con esso e combatte tra il desiderio di imporsi e anche il timore di vedersi piccola in mezzo ad un universo grande e misterioso. Allora ascoltiamo Paura di Roberta Finocchiaro.

quanto mi... In questo nostro incontro dedicato ai cantautori siciliani abbiamo ascoltato Paura di Roberta Finocchiaro. Ce n'è un altro, Marco Castello, che unisce la musica colta, il cantautorato ad una forte vena di ironia. Tutte cose che ne hanno fatto la sua fortuna. Già dal nome dell'etichetta che ha fondato, Meglio Suli, perché in Sicilia si dice Meglio Suli che male accompagnati, denota l'ironia che lo contraddistingue. Dichiara anche questo stesso titolo una caratteristica tipica dei siciliani, in qualche modo il coraggio ma anche la ritrosia. E allora ci imbarchiamo in avventure solitarie non supportate, che nella maggior parte dei casi fanno appunto la nostra fortuna, e spesso andiamo senza aspettare le migliori condizioni, e abbiamo ragione. Sin dall'inizio le doti di Marco Castello sono apparse chiarissime, tanto da imbastire collaborazioni con Ernoye della Comitiva, che è uno dei membri di Kings of Convenience, che si è trasferito a Siracusa e ha creato anche lì

contrasto tra bellezze e squallori. Ci racconta un provincialismo universale che traspare in questo simbolo della festa di paese quando il paese si veste a festa, che sono le luminarie. Con questo brano, Eleonora Bordonaro vi saluta, alla prossima.

0: In altre parole.
1: Sono due gli articoli da cui prendiamo spunto oggi. Da una parte quello di Antonello Guerra, pubblicato su Repubblica. Starmer annuncia il divieto dei social ai minori di 16 anni e rendono i figli, i nostri figli, infelici, dice Starmer. Dall'altra parte quell'articolo uscito su Forbes, perché l'offline è il nuovo lusso, di Kian Bakhtiari, su una apparente nuova tendenza della generazione Z. Diamo il benvenuto, il bentornato a Marie Moïse. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Marie Moïse, negli ultimi 20 anni ogni innovazione che, lei è molto giovane, però ogni innovazione che arrivava è stata sempre accolta e associata a maggiore libertà, conoscenza e partecipazione. Noi abbiamo letto questi due articoli: da una parte cercare di vietare i social ai minori di 16 anni per tutelarli, dall'altra parte l'apparente tendenza della generazione Z a preferire l'offline, che è un lusso. Cosa è successo? Cosa è cambiato nel rapporto con i social media, con internet, secondo lei?
2: Io credo che il rapporto con i media e le nuove tecnologie sia sempre specchio dei rapporti sociali in senso più ampio. Ogni generazione fa i conti, no? con le innovazioni tecnologiche del suo tempo. La lente che utilizzo per andare un po' oltre una lettura superficiale di quanto sta accadendo la propone il dibattito femminista e accademico negli studi di genere, dove si parla del concetto di cura per comprendere il pilastro sistemico che determina i nostri rapporti sociali. Viviamo in un mondo, sostengono le pensatrici della cura, in cui regna un'incuria sovrana, in cui il sistema sociale è progettato perché venga meno la cura di cui ciascuno di noi ha bisogno per vedere la propria vita fiorire. La solitudine è un'esperienza sociale molto contemporanea ed è, non è un effetto collaterale, è un progetto politico organizzato da questo sistema economico. Che cosa sono i social? Un luogo privilegiato dove creare questa esperienza di solitudine, dove i legami sociali possono effettivamente andare ad essere frammentati, poiché solo la frammentazione dei legami sociali compromette la comunità e crea la possibilità delle asimmetrie sociali contemporanee.
1: Ma quindi Marie Moïse, l'annuncio del divieto dei social di Starmer la trova d'accordo? Lui dice che fare sport e dormire bene sono attività fondamentali per crescere, ed è un discorso che intuitivamente no, condividiamo molto, però chi stabilisce quale esperienze rendano una vita buona a suo avviso?
2: Sì, diciamo, penso che sia stato importante sollevare il problema. Non sono certa che il divieto sia lo strumento più efficace che la politica possa mettere in campo. Una politica, peraltro, fatta di adulti, no? Al governo, che dispone di regole per una generazione che è di fatto esclusa dalla partecipazione politica. Io credo che occorra sviscerare il problema da più angolature. Innanzitutto, come ogni dispositivo tecnologico e digitale, io credo che il problema non sia mai lo strumento in sé, ma l'uso che se ne viene fatto. In questo caso un uso estremamente commerciale ai fini di mercato, che ha reso i giovani un target di mercato, un target privilegiato di consumatori, basandosi esattamente su un rapporto slegato, diciamo, di solitudine, in cui creare un sentimento di solitudine attraverso l'idea che se non coincidi con le rappresentazioni che i social danno della perfezione e della felicità, è colpa tua. È colpa tua e sei tu che devi rimediare, l'unico modo sarà diventare consumatore. Allora, io sono d'accordo quando si dice che c'è un problema di chi frequenta i social, sono d'accordo che questi soggetti siano dei soggetti adulti. Credo che sia un po' limitato far riferimento ai soli, diciamo, singoli adulti con tendenze perverse nei confronti dei giovani, perché si tratta di un intero sistema economico.
1: Lei, tra l'altro, ha una diretta esperienza con i giovanissimi. E cosa ci racconta? Cosa le ha dato la sua diretta esperienza in questo contesto?
2: Sì, ho un'esperienza diretta perché insegno, mi sento veramente fortunata ad avere questa esperienza di docente, incontro quotidianamente nella mia esperienza lavorativa giovani sui 18-19 anni e devo dire che è un'esperienza appunto che mi insegna tantissimo, innanzitutto a me. Perché mi mette in discussione, perché mi porta continuamente a relativizzare il mio punto di vista di adulta, cercando appunto di non cadere in una sorta di visione adultocentrica di quella che è la società che stiamo attraversando. Quando guardo al rapporto che anche i giovani con cui mi relaziono io stessa, quando guardo al loro rapporto ai social e alle nuove innovazioni tecnologiche, più che osservare loro e il loro rapporto a tutto questo, quello che mi solleva è che rapporto ho io con questi giovani e con questo mondo, che probabilmente parla lingue che io non sono in grado di comprendere e che sono loro. Allora la mia domanda è: abbiamo noi adulti gli strumenti educativi per accompagnare questi giovani alla lettura del mondo attuale, al rapporto con la guerra, con la violenza, con la sessualità, oltre che ai social? Abbiamo noi adulti abbastanza strumenti per fare questo accompagnamento? Quando la politica, io credo, risolve con i divieti, si perde un'occasione invece di ragionare politicamente su come accrescere gli strumenti educativi, che non possono essere lasciati alle famiglie che spesso non hanno questi strumenti. Si dà per scontato che ogni famiglia decida a suo modo come procedere sul piano educativo, dando per scontato che l'educazione appunto sia qualcosa di già acquisito. Io penso che politiche serie dovrebbero essere politiche educative, rivolte tanto ai giovani in formazione quanto agli adulti, perché l'educazione sia un'esperienza continuativa lungo il percorso di vita, a ogni passaggio di crescita nell'esperienza anche adulta.
1: E con queste parole direi concludiamo il nostro scambio, la nostra conversazione di oggi. Grazie di essere stata anche oggi ospite del nostro spazio dedicato all'opinione. L'appuntamento è per domani con Marie Moïse con un nuovo tema. Grazie Marie Moïse, buona giornata, a domani.
2: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Il jingle del nostro dossier questa settimana dedicato ad Allen Ginsberg e alla Beat Generation in occasione dei 100 anni della nascita di Ginsberg e di 70 anni dalla prima pubblicazione della sua opera più famosa e scandalosa, il poema Urlo, uscito proprio di recente in una nuova versione anche in lingua italiana con un ricco apparato di testi e materiali per il saggiatore. E oggi all'interno del nostro dossier abbiamo modo di darvi conto di una testimonianza straordinaria della vita, della visione dei poeti Beat, Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso, Amiri Baraka ed altri, protagonisti di un documentario realizzato nel 79 dal titolo Fried Shoes Cooked Diamonds. Noi abbiamo il piacere e l'onore di parlarne con il suo autore e regista Costanzo Aglione. Ben arrivato alla Radio Svizzera.
1: Grazie.
0: Allora,
1: bella presentazione, però devo dire.
0: grazie, noi siamo molto contenti di averla nostra ospite e il nostro pubblico non sa cosa si aspetta di ascoltare da lei. Intanto inizio a introdurla. Costanzo Aglione, filmmaker, ricercatore spirituale, per 20 anni si è dedicato a realizzare filmati su maestri spirituali più o meno noti, ancora libri sullo sciamanesimo, a cui tra l'altro è arrivato proprio grazie a Ginsberg. Ci arriveremo fra poco, però partiamo da questo documentario, da questa testimonianza straordinaria che lei realizzò nel 1979. Ieri ci siamo sentiti al telefono e mi raccontava di come tutto ebbe inizio con un caffè a Trastevere con la sua amica Nanda. Nanda era Fernanda Pivano, la celebre traduttrice in italiano dei poeti della Beat Generation, Ginsberg incluso. Era il 65 quando uscì la storica raccolta poetica Jukebox all'idrogeno, che conteneva proprio la prima traduzione in italiano di Owl, Urlo. Ci racconta cosa successe durante quel caffè, un evento spartiacque anche nella sua di vita, Costanzo Aglione.
1: Beh sì, Fernanda intanto era un'amica, cioè abitavamo vicini a Trastevere, mangiavamo nello stesso ristorante, l'antica Pesa, e io ero appena tornato da Cannes, dove avevo visto un documentario che non mi era neanche piaciuto, insomma, legato alla Beat Generation. Quindi quando ci incontrammo con la Nanda, e io dissi: ma Nanda, scusa, ma come va con la Beat Generation? Insomma, ho visto questo documentario che non mi piace per niente, io vorrei fare qualcosa a sto punto, perché hanno segnato talmente la mia gioventù. E allora lei disse: ma perché no? Senti, no, io ti conosco, insomma, mi sembri la persona giusta per lui, e quindi guarda, chiamiamolo oggi pomeriggio. E di fatti poi così, cioè proprio una cosa come